velocità è la velocità che viene misurata, perché questo dispositivo misura la velocità, perché allargandosi, chiudendosi, il pantografo lo fa questo in funzione della velocità. Quindi fa questa verifica e poi esercita un'azione di controllo che in realtà qua in questo caso è difficile da capire, perché è governata dalla meccanica di queste masse, di queste molle, di questi dispositivi meccanici che si muovono. Quindi però di fatto realizza questo, vedete, realizza questo. C'è un processo, io voglio far andare la omega a una certa velocità, che cosa faccio? La misuro la velocità, la confronto con quella che voglio dare, faccio delle elaborazioni con un meccanismo in questo caso e poi la ridò in ingresso. Bene, e questo è il primo progetto consapevole di un sottosistema di controllo. Il 1787 è la data con la quale si viene fissata internazionalmente la data di nascita dei controlli automatici, perché si capisce che un sistema di controllo può essere concepito e aggiunto a un processo per far funzionare l'oggetto in modo voluto. Allora, il sottosistema fatto, vedete, dal questo C sta per controllore, è il sistema che stabilisce come bisogna intervenire, A sta per attuatore, T sta per trasduttore, i dispositivi di misura che poi ci traducono queste informazioni in quello che serve. Ecco, il sottosistema di controllo quindi è fatto da questa parte, il sottosistema controllato è di per sé il processo, questa cosa non è del tutto definita, nel senso che io potrei includere gli attuatori nel processo, in questo caso il sottosistema controllato ingloba A e P, anzi questo è in genere quello che si fa nel progetto dei sistemi di controllo, ma comunque questa è la filosofia, c'è una parte controllata, una parte controllante, il tutto definisce quello che si chiama il sistema di controllo. Bene, nascono i controlli automatici in questa data, a questo punto non abbiamo costruito un treno a vapore in cui io posso muovendo una leva, far regolare la velocità, ma abbiamo costruito un treno a vapore al quale abbiamo aggiunto dei meccanismi che ci permettono di fare questo. Quindi, primo progetto consapevole di sistema di controllo. Si comprende quindi che diversi meccanismi equivalenti possono essere impiegati. L'essenziale è che vengano mantenute alcune funzioni. Certo, perché non è importante che come quelle funzioni vengano esercitate. Poi ulteriori sistemi di controllo sulla macchina a vapore hanno trascurato il regolatore di Watt. I regolatori successivi erano fatti in modo differente, con tecnologie diverse. Non erano più regolatori che utilizzavano quel sistema a pantografo che sfruttava la forza centrifuga. La cosa importante in tutti gli ulteriori sistemi di controllo che si potevano concepire, che era la possibilità di indicare una velocità di riferimento, la possibilità di misurare la velocità effettiva e confrontarla con quella di riferimento, e poi definire una strategia di intervento e realizzarla. Beh, sulla base della variazione di velocità, come faccio a intervenire? E la soluzione data da Watt, che ci aveva di per sé il pantografo e quegli altri meccanismi, faceva un po' tutto quanto insieme, ma in realtà queste funzioni sono diverse. Bene, questa è la nascita. A questo punto nascono i controlli automatici. Spunti di riflessione. Si rappresenti con uno schema a blocchi il sistema di controllo dell'incubatrice di Drebbel, mettendo in evidenza i componenti. Si identifichino i componenti del sistema di controllo del regolatore di Watt e si rifletta sulla loro struttura e sulle funzioni. Bene, adesso in questa seconda parte pensiamo al sistema di controllo. Quindi abbiamo capito cos'è il sistema di controllo. Il sistema di controllo è il tutto che funziona nel modo desiderato. Abbiamo un processo, qualcosa sul quale vogliamo intervenire, noi progettiamo un sottosistema controllante per intervenire sul processo, sull'oggetto, e quel soggetto lo chiamiamo il sistema di controllo. Sistema di controllo quindi

riprendo quello che abbiamo già visto, vi ho già proposto del caso del regolatore di Vat, vedete, c'ha un suo schema, questo che chiamo lo schema fisico, perché qua c'è il processo, la macchina a vapore, l'attuatore, e questa è la caldaia, un misuratore, e qua in questo caso il misuratore è inglobato, incluso, abbiamo detto è difficile identificarlo, è incluso dentro al pantografo, e poi abbiamo una funzione di controllo che ancora una volta è difficile in questo caso identificare fisicamente. La cosa importante però è che io posso pensare, se io penso che questo sia il processo, questi sistemi di attuazione, questi sistemi di trasduzione, vedete, qua questi oggetti, l'attuazione legata al processo e il processo è legato alla trasduzione, questi collegamenti sono grandezze fisiche, mettono in luce grandezze fisiche, grandezze alle quali è associata anche una certa potenza. Questa è una pressione, questa è una velocità angolare, e qui c'è in questo sensore, questo è un sensore, è un dispositivo che misura la velocità angolare, e questo è un dispositivo in cui ha un ingresso, che è un ingresso di potenza. Mentre tutte le altre grandezze che invece fluiscono in questa parte di questo schema che è anche uno schema fisico, notate bene, sono parti di calcolo, sono parti di elaborazione, perché qua io la velocità di riferimento non c'è bisogno che io gliela dia in termini come velocità angolare di un qualche oggetto, ma sarà un numero, questa è una misura della velocità effettiva, della velocità angolare effettiva, e quello che devo dare come informazione all'attuatore non è esattamente una manciata di carbone, ma è il peso della quantità, eventualmente fosse carbone, del carbone che devo dare, la quantità di carbone che devo dare. Quindi qua diciamo che le grandezze hanno basso livello di potenza, queste disegnate in giallo, mentre queste rosse, questo è una, in qualche modo una considerazione di carattere fisico, che non è poi nel nostro contesto, come vedremo, così importante, ma è importante farla se uno pensa ai sistemi di controllo fisico. Però ecco, noi possiamo arrivare da quello schema a uno schema concettuale, quello che chiamo uno schema concettuale o uno schema funzionale, in cui vedete il controllo, in cui qua al posto di atti eccetera mettiamo semplicemente PMCM, e questo è quello che si desume dal tutto. Si desume che per ottenere in qualche misura una Y, per fare in modo che questa Y, pensiamo ancora a quella realizzazione, la velocità angolare, sia uguale a una velocità, ecco, a una velocità di riferimento che viene data dall'esterno, come devo operare? Devo operare in questo modo, devo concepire una serie di meccanismi che, tradotti in modello matematico, M sta per modello, M modello, interagiscono con il modello che rappresenta il fenomeno dei meccanismi che dalla pressione mi danno la velocità angolare e che fanno funzionare il tutto. Questo è uno schema in qualche modo concettuale che corrisponde a quello schema fisico. Bene, il fatto che questo si possa fare, come lo si possa fare, per esempio nel caso del regolatore di Watt, ce lo spiega Maxwell nel 1868. Pensate, 100 anni dopo, Maxwell, in un articolo On Governors, spiega come in effetti quello che aveva proposto Watt lo si corrispondeva, mettere in piedi quei meccanismi, eccetera, corrispondeva a realizzare uno schema in qualche misura concettuale del tipo che vi ho detto, in cui questi sono i modelli matematici che intervengono in quella rappresentazione. Diventa ora chiaro cosa vuol dire definire una strategia di intervento. Essa è caratterizzata da un legame matematico tra le grandezze in ingresso e quelle in uscita del blocco regolatore.
Quindi viene l'idea che si possa procedere dal modello al modello, dal modello del processo al modello del regolatore.

errore per avere poi complessivamente il modello del sistema di controllo. Quindi dal modello del processo al modello del suo controllore. Quindi nasce la teoria del controllo automatico. A questo punto siamo a livello di teoria del controllo automatico. L'importanza, questa volta l'importanza è di concepire e utilizzare modelli in tempo reale. Infatti il controllore dovrà essere poi un oggetto che funziona in tempo reale. Quindi c'è una forte spinta in quel periodo, peraltro già dovuta ad altri fatti scientifici che si agitano per il mondo, c'è una forte spinta verso le teorie unitarie. Ricordiamoci le opere di Maxwell. Maxwell, peraltro, il fisico, Maxwell, le equazioni dell'elettrodinamica, unificatore delle leggi dell'elettrodinamica. Ci stanno altri grandi studiosi, il periodo in cui Einstein cerca di trovare una teoria unificante, teoria della gravitazione universale. Quindi viviamo in un periodo di grandi trasformazioni dove viene utilizzato molto lo strumento formale matematico e della modellistica matematica, perché siamo in un periodo in cui ci sono disponibilità di nuovi metodi matematici per l'analisi e la descrizione di fenomeni complessi, tutti i metodi che Poincaré sta sviluppando ed ha già sviluppato. E quindi vengono identificati nuovi problemi. Come si progetta il modello del controllore? Questo è un problema nuovo. Come progettare il modello del controllore sulla base del modello del processo? Come si costruisce un controllore a partire dal modello? Come si fanno le misure, gli interventi? Tutti problemi nuovi. Un fatto fondamentale è che da questo schema e dalla generalizzazione che noi abbiamo fatto, abbiamo capito che possiamo impiegare diverse tecnologie. Ecco, in quale misura si possono usare diverse tecnologie? Certo, il processo è del settore tecnologico da cui proviene. Se questo è un treno a vapore, questo è un treno a vapore. Gli attuatori e i trasduttori saranno del contesto tecnologico in cui opero. Ma questo non è detto, lo posso realizzare, come già vi ho detto prima, in tanti modi. Walter ne aveva pensato a una soluzione, ma qua io potrei queste informazioni mandarle a un sistema elettronico che prende, acquisisce l'informazione elettronica della velocità voluta e mi restituisce in uscita una grandezza che ancora è un numero che poi però dovrà essere trasdotta nel segnale fisico che mi serve per intervenire. Quindi si possono impiegare diverse tecnologie per realizzare la vera parte controllante che è questa. Ora, nel progetto dei sistemi di controllo, quindi della parte controllante del modello matematico di fatto, perché abbiamo ricondotto il problema a un problema di progettazione su modelli matematici, in qualche misura. Due approcci prendono piede. Un approccio che in frequenza, che vuol dire approccio in frequenza? Vuol dire che utilizza modelli, funzioni di trasferimento. Va bene? E questi sono gli studiosi che maggiormente hanno contribuito, sono nomi che poi già in parte abbiamo trovato e che troveremo ancora negli sviluppi che andiamo a fare. Adesso non entro qua nel dettaglio, potete vedere le biografie di queste persone andando a guardare su internet, eccetera. Sono ovviamente personaggi estremamente interessanti su tantissimi punti di vista. La base del tutto è l'analisi dei segnali e la trasformata di Laplace e di Fourier. Queste persone erano persone competenti di quei settori e perciò hanno particolarmente poi pensato di risolvere il problema utilizzando in un certo contesto. Nel contesto della variabile complessa che, come noi sappiamo, è collegato al comportamento in frequenza dei sistemi dinamici. E poi c'è un approccio nel dominio del tempo che invece è fondato sulle teorie dei sistemi dinamici, sul calcolo differenziale e che è quello propugnato sostanzialmente dagli studi di base di Poincaré che riguardano la matematica alla base, dagli studi di Lyapunov, stabilità, Pontryagin, ottimizzazione dinamica e Bellman analogamente, Kalman, rappresentazioni con lo stato e così via. Ecco, parleremo anche di questi, questi anche sono personaggi che incontreremo in questo breve ciclo di lezioni. E poi siamo in un periodo in cui sono tumultuosi gli sviluppi nel XX secolo, secolo scorso, perché

abbiamo già ricordato, e qua riguardiamoci quello di cui abbiamo parlato, nasce la cibernetica, in particolare ad opera di Norbert Wiener. E vengono ritrovate le analogie di comportamento tra natura e animali, in particolare negli studi di Wiener e dei comitati che lui aveva messo in piedi. E quindi questo fatto e l'approccio con il modello, il fatto delle grandi analogie tra i fenomeni naturali, eccetera, nei diversi contesti e l'approccio con il modello lascia capire che le stesse funzioni di controllo possono essere impiegate su processi diversi. Quindi la teoria del controllo in questo senso propone dunque un approccio multidisciplinare. E siamo nel periodo in cui nasce la teoria dell'informazione ad opera di Claude Shannon, che peraltro era un allievo di Wiener. Quindi negli anni 60, poi, ricordiamolo, in Italia vengono attivati i primi corsi di controlli automatici proprio in questo nuovo spirito e ad opera di Antonio Ruberti, che abbiamo già ricordato, peraltro iniziatore, anche uno degli iniziatori delle attività della vostra università, e Antonio Lepsky. Spunti di riflessione su questa parte: si costruisca uno schema del sistema di controllo corrispondente a un problema di guida autonoma. Si rifletta sulla possibile struttura di un sistema di controllo per mantenere entro prefissati valori la glicemia. Vi può sembrare saggio, ma com'è? Ecco, riflettete e vedrete che bisogna ragionare sui concetti. Com'è possibile? Oggi queste sono cose che esistono. Qual è il ruolo del modello negli schemi di controllo introdotti? Modelli, modello in tempo reale, quello che un po' vi ho detto, riflettete. Bene, ora in quest'ultima parte, dal titolo Il controllo in una visione ampia, è un po' la cerco di mettere in luce, anche un po' esagerando, ma un po' il punto di vista al quale io vi voglio un pochino forzare, vi voglio forzare sul quale ho un po' impostato questo ciclo di lezioni. Perché? E inizio con una forzatura che poi non è una forzatura, forse. Potete immaginarla, potete intuirla, pensarla in questo modo, da un punto di vista, tecnico, ma di fatto non lo è. Ecco, benissimo. Noi siamo arrivati a questo schema concettuale, questo schema funzionale, in cui per raggiungere certi risultati, dati certi obiettivi, YR, questi sono, risultati, noi possiamo fare delle misure. E riportando queste misure indietro, confrontandole con i risultati attesi e facendo delle elaborazioni, possiamo pensare delle strategie di intervento che realizzano l'obiettivo che vogliamo, cioè fanno in modo che Y tenda a diventare YR. Questo è lo schema, su cui riposa tutta la riflessione ed è lo schema operativo che noi vogliamo utilizzare e che io vi farò vedere. Funziona, dobbiamo capire bene come funziona, ma funziona. Bene, questo schema, in qualche modo, vedete, in questo schema, qua c'è Y e M, rappresentano un po' il presente, quello che sta accadendo. Questo ingresso, siccome questo è un processo dinamico causale, questo ingresso rappresenta in qualche misura il passato. Perché è quello che agisce, ha influenzato ieri quello che accade oggi, e questo è quello che il desiderio, quello che io mi aspetto, quello che voglio ottenere, l'obiettivo. Quindi questo in qualche modo rappresenta il futuro. Allora non ci deve spaventare se possiamo pensare che questo schema voglia significare anche questo. Voglia significare che c'è una connessione tra passato, presente e futuro, se volete, che è questa connessione rappresentata, vedete, proprio da quei collegamenti che ci sono nello schema precedente. Vi ho detto, il presente è l'uscita e la misura, il passato è l'ingresso al processo, il futuro è il desiderio, l'obiettivo. Bene. Se io penso, quindi.

qualche misura quello schema di controllo, da un punto di vista concettuale, filosofica, mi può dare vita a questa visione filosofica. Ebbene, questa

uno schema di questo tipo, quindi passato, studia, investiga, ma che cos'è il passato, cos'è il presente e cos'è il futuro? Sono collegati, esiste un ordinamento nel tempo? Ed è interessante, se voi andate a leggere il capitolo 11 delle Confessioni di Sant'Agostino, trovate delle riflessioni che ci riportano veramente a questo schema. Sembra quasi che abbia intuito l'esistenza di questi concetti legati alla controreazione, alla possibile interazione. Addirittura filosofi e romanzieri anche più recenti che hanno avuto intuizioni di questo tipo, possiamo pensare a Whittaker, le opere di Whittaker, l'inglese Whittaker, o Thomas Eliot, parlano, indagano sulle possibili relazioni fra passato, presente e futuro. Quindi pensate di cosa può rappresentare il punto di partenza questa visione, questa intuizione. Comunque la teoria del controllo in una visione ampia, restringendo un po' il nostro campo di azione e riferendoci a quello schema funzionale precedente in cui abbiamo il processo, le misure, il controllore che agisce sul processo per ottenere certi risultati. Bene, naturalmente fa venire in mente queste questioni. Quali sono i principi che ispirano e quali gli strumenti, cioè i metodi, che possiamo utilizzare per raggiungere prefissati obiettivi? Quindi, data P, come concepire CM, ma in generale, non necessariamente pensando a un processo dato, non necessariamente pensando alla macchina a vapore. Nel controllo automatico, principi e metodi si uniscono, si mischiano alle tecnologie, sono mescolati alle tecnologie. In qualche misura lo abbiamo visto bene nel regolatore di Watt. Là era difficile perché la soluzione era prima cercata come soluzione fisica e poi noi l'abbiamo interpretata come soluzione metodologica. Ma quindi nei corsi di controlli automatici che vengono erogati per le diverse facoltà, questi concetti sono mischiati, non si evincono indipendentemente dal contesto applicativo. Quello che io invece voglio cercare di fare è fare così, qualcosa che è più proprio in un contesto settore dell'ingegneria e dell'informazione, e vincere dai diversi contesti applicativi. Qua ripeto ancora, vedete, controllo di livello, dinamica del volo, esplorazione ambienti non noti, le soluzioni sono tutte quante soluzioni che utilizzano aspetti specifici del contesto applicativo, ma noi vogliamo astrarre da questo. Quindi nella teoria del controllo in un contesto modellistico, generale, possiamo porci il problema. È possibile evincere principi e metodi che sono alla base e che ci possono guidare nel, e qua dico una frase più generale, nell'assumere decisioni, perché alla fine quel ci guida nel prendere quali sono gli interventi che dobbiamo usare. Se volete, quali sono le decisioni che dobbiamo prendere? Questo è. Perché, e riprenderemo quasi da questo aspetto nella lezione prossima. Perché quello che si evince, se volete, come messaggio generale da questa prima lezione, dobbiamo capire questo, che dietro al funzionamento generale ci sembra di capire, e spero di avervi trasmesso questa informazione, c'è qualcosa di generale che non dipende dal contesto applicativo e che si trova alla base delle interazioni nel momento in cui si vogliono raggiungere prefissati obiettivi. Quindi qual è la decisione che devo prendere, come prenderla per raggiungere prefissati obiettivi? Allora cercherò di farvi degli esempi quindi sempre più ampi in questo senso. Qualche volta prenderemo spunto da dei sistemi fisici, qualche volta da dei sistemi meno fisici, in modo talvolta un po' approssimato, che talvolta può sembrare un po' banale, ma banale non è, come avremo occasione di vedere, spero, e di capire. Quindi spunti di riflessione, si rifletta sulla possibile struttura funzionale associabile ad una procedura di apprendimento. Ecco qua, una procedura di apprendimento. Qual è la possibile struttura funzionale che posso associare a una procedura di apprendimento? Procedura di apprendimento è io mi applico, studio e apprendo. Vedete il

processo è questo meccanismo. Io dedico il mio impegno, l'ingresso è l'impegno, il risultato è l'apprendimento. In mezzo c'è un processo, quello dello studio. Come lo possiamo modellare? Ne parleremo. Si proponga uno schema funzionale associabile ad una procedura di possibile riduzione dell'inflazione. Una cosa ancora più generale. Vogliamo ridurre l'inflazione. Da che dipende l'inflazione? Beh, l'inflazione, pensate, guardate, andate a cercare la parola inflazione, guardate da cosa può dipendere. Vi può sembrare estremamente superficiale, non è superficiale. Cercate di evincere il fatto che ci possa essere una struttura a controreazione dietro questo fatto, dietro questo agire. Qual è il ruolo del modello negli schemi funzionali introdotti, ancora una volta, in questi schemi funzionali? Riepilogo degli spunti di riflessione. Si rappresenti con uno schema a blocchi il sistema di controllo dell'incubatrice di Drebbel, mettendo in evidenza i componenti. Si identifichino i componenti del sistema di controllo del regolatore di Watt e si rifletta sulla loro struttura e sulle funzioni. Si costruisca uno schema del sistema di controllo corrispondente ad un problema di guida autonoma. Si rifletta sulla possibile struttura di un sistema di controllo per mantenere entro prefissati valori la glicemia. Qual è il ruolo del modello negli schemi di controllo introdotti? Si rifletta sulla possibile struttura funzionale associabile ad una procedura di apprendimento. Si proponga uno schema funzionale associabile ad una procedura di possibile riduzione dell'inflazione. Qual è il ruolo del modello negli schemi funzionali introdotti? Vi ringrazio dell'attenzione, vi invito a consultare le pagine web dell'Ateneo per gli approfondimenti e il materiale didattico. Alla prossima lezione.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Business Management della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Sono Alessandro Muscio, docente di economia applicata dell'Università di Foggia. Mi occupo degli insegnamenti di economia industriale, economia dell'impresa e soprattutto economia dell'innovazione, il tema che ho più a cuore. Sin da prima di entrare in accademia ho lavorato su questa tematica svolgendo il lavoro appunto di consulente economico per una grossa società di consulenza che si occupava della valutazione delle politiche per l'innovazione e la ricerca nel Regno Unito, attività che continuo a effettuare ancora oggi per la Commissione europea. Tutta la mia ricerca accademica è dedicata all'innovazione nelle università, nelle imprese e all'interazione università-impresa. Sono quindi qui a presentare il corso di economia dell'innovazione che avrà come tematiche la teoria dell'innovazione, quindi la definizione dei principali autori che hanno contribuito all'affermazione di queste delle tematiche dell'innovazione in economia, un argomento che è stato trascurato per oltre 200 anni. Alla determinazione delle fonti di innovazione,

innovazione, quindi introducendo degli elementi di strategia. In buona sostanza, l'innovazione non si fa da soli. Le imprese con chi collaborano? Perché dovrebbero collaborare? Alla definizione delle strutture di mercato che possono stimolare l'attività innovativa nelle imprese, alla definizione delle caratteristiche e l'importanza dei brevetti, ovvero della protezione della proprietà intellettuale. Ad esempio, incorporata nelle innovazioni, nei nuovi farmaci, ad esempio, prodotte dalle imprese, e infine dalla strategia accademica. Le università stanno diventando attori sempre più importanti nella generazione delle innovazioni, collaborando con le imprese, e si stanno dotando di strategie per cercare appunto di stimolare le attività di cosiddetto academic engagement. Le finalità di questo corso sono semplici, sono principalmente quelle di far percepire, di far aumentare la consapevolezza del tema, della tematica dell'economia dell'innovazione nella società. Questa tematica è molto spesso trascurata anche in policy making. Eppure, basti pensare che non esiste paese che ha conosciuto processi sostenuti di economia, di economici senza aver investito in maniera notevole in ricerca e innovazione. Vi aspetto numerosi e vi invito a seguire questo corso. Grazie.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who's living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008 when I left to when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uninettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. We have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere

0: raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
1: I chose UNINET because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
2: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in Conservazione e Valorizzazione dei Beni Culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione. Parliamo ancora dei fondamenti della letteratura, i generi letterari. La lezione sarà suddivisa in tre parti, così intitolate: la poetica di Aristotele, storicità dei generi letterari, il genere ibrido del romanzo. Ci dedichiamo quindi a quelle forme di classificazione costituite dai generi letterari. E a prima vista questo potrebbe sembrare un discorso assai specialistico, ma a ben pensare tutti noi, anche noi lettori, fruitori di letteratura, distinguiamo nelle nostre pratiche di ricezione dei generi letterari. Ecco, per fare un esempio, non è la stessa cosa fruire di un'opera drammatica in un luogo pubblico come il teatro e confrontarci con una poesia, un racconto comodamente sedute, seduti sulla poltrona di casa. Quindi sono le nostre pratiche di fruizione, oltre alla conoscenza empirica dei generi, a orientare, a dare un'impronta al consumo della letteratura. Quindi queste varie pratiche di

consumo della letteratura, possiamo anche in un primo momento definirli come assai simili all'interno di uno stesso sistema letterario come la letteratura europea e occidentale, ma vediamo anche con uno sguardo ai sistemi letterari non europei, extraeuropei, come le letterature orientali, che ci sono pratiche di consumo simili, che prevedono da un lato un consumo pubblico e dall'altro uno privato. Per formulare una prima definizione di genere letterario, torniamo indietro di circa 2400 anni e chiamiamo in aiuto un illustre personaggio di nome Aristotele. La poetica di Aristotele. La poetica di Aristotele è stata composta durante uno o forse entrambi i soggiorni ateniesi e quindi tra la metà e il primo trentennio del 300 avanti Cristo. Mentre Aristotele scrive il suo trattato, ha alle spalle una tradizione già illustre di drammaturghi, di tragediografi ateniesi, di nome Eschilo, Sofocle, Euripide, e le opere drammatiche di questi autori continuano a popolare le scene. A partire quindi dalla esperienza estetica delle tragedie, di questi autori, Aristotele formula una dettagliata riflessione su questo genere, da lui considerato come il genere che porta la poesia alla perfezione, distinguendola da tutte le altre forme di poesia. Forme di poesia è quello il termine usato da Aristotele per quello che oggi, come oggi, conosciamo come genere letterario. E quali sono queste altre forme di poesia? Sono la commedia, sono l'epopea, sono il dittirambo e ancora altri. In realtà Aristotele include nella sua trattazione anche dei generi musicali, dei quali qua però non ci occupiamo direttamente. Innanzitutto, quindi, Aristotele afferma una cosa assai importante, ovvero che l'epopea e la tragedia, ed ancora la commedia e il dittirambo, tutte prese nel loro insieme, si trovano ad essere imitazioni, ma differiscono tra loro sotto tre aspetti, e cioè per il loro imitare o in materiali diversi o cose diverse, o in maniera diversa e non allo stesso modo. Cosa intende Aristotele qui per imitazioni e con materiali o cose diverse o in maniera diversa? Queste righe richiedono una qualche riflessione e spiegazione. Si tratta in realtà di un passaggio importantissimo che è stato determinante, udite udite, non solo per i tempi in cui è vissuto Aristotele, ma addirittura per tutta la poetica occidentale. Tant'è che la poetica di Aristotele ha orientato la produzione letteraria anche dei secoli e dei millenni a venire. Per Aristotele, quindi, le forme di poesia, quindi i generi letterari, sono forme di mimesi, quindi di imitazione o rappresentazione della realtà. Il mondo della letteratura, per usare parole più semplici, non differisce sostanzialmente dal mondo reale in cui viviamo, prendendolo invece come modello. Quindi il mondo della letteratura per Aristotele e, come abbiamo visto, anche per generazioni di autori a venire, è un mondo realistico e non fantastico in senso stretto. Inoltre, il filosofo di Stagira afferma che i generi letterari differiscono tra loro per oggetto, modo e mezzo. Per oggetto, qui nella slide avevate visto il termine materiale, ecco, possiamo usare come sinonimo di materiali.

tedesco sarebbe Stoff, ma la materia di cui si occupa un testo, ecco, il termine italiano oggetto, ovvero se la tragedia e l'epopea rappresentano persone virtuose e, come dire, altolocate, eroi, la commedia mette in scena persone, scrive Aristotele, moralmente inferiori. Poi la distinzione tra i generi è anche in base ai, al modo, ovvero alla combinazione di suoni, versi e ritmo in cui la tragedia differisce dal ditirambo, anche solo per una diversa versificazione. Il ditirambo, vi ricordo, essere una forma lirica corale greca. Infine, ecco, la distinzione tra i generi si può operare riflettendo sul mezzo, ovvero, sempre sull'esempio della tragedia, se la tragedia si presenta come una messa in scena, come un'azione eseguita da attori, oltre che dal coro e dalla musica presenti in scena, l'epopea si svolge solamente nel racconto, no? È un genere narrativo. A partire quindi da queste premesse fondamentali, capaci di creare già una validissima teoria dei generi, Aristotele propone anche una sorta di brevissima storia della tragedia, da un lato, che sarebbe nata dall'espansione del ditirambo, e della commedia, dall'altro, che invece si basa sulle processioni falliche e poi sulla poesia giambica. Ed ecco che nel libro sesto il filosofo formula una definizione della tragedia in quanto genere letterario, definizione che sarebbe stata a lungo ritenuta vincolante, quasi come se essa avesse un valore predittivo e essenzialista. Vediamo questa definizione. La tragedia è dunque imitazione di un'azione nobile compiuta, avente grandezza, in un linguaggio adorno in modo specificatamente diverso per ciascuna delle parti, di persone che agiscono e non per mezzo di narrazione, la quale per mezzo della pietà e del terrore finisce con l'effettuare la purificazione di così fatte passioni. Ecco, con quest'ultimo passaggio si indica ovviamente la catarsi, no? Che viene messa in atto dalla rappresentazione scenica e dal confrontarsi del pubblico con tale rappresentazione scenica. Quindi, mentre Aristotele, nel passaggio precedentemente citato, aveva parlato di imitazione, ovvero di mimesi di persone virtuose o eroi, qui vediamo che il grado di astrazione aumenta, ecco, il grado di astrazione nel definire questo genere. E quindi lui parla di imitazione di un'azione nobile e compiuta, avente grandezza, e quindi mettendo in primo piano non, come dire, l'attore, il personaggio, ma la gente, il pratton, no? A discapito in qualche modo dell'ethos. Oltre a definire quindi l'oggetto della rappresentazione, egli fissa il modo, ancora, parlando del linguaggio adorno che deve caratterizzare la tragedia e della diversificazione anche di questo linguaggio a seconda delle parti dell'opera, e parla del mezzo, ovvero ancora una volta della rappresentazione scenica, per mezzo di persone che agiscono e non attraverso la narrazione, come nel caso dell'epopea. Ora abbiamo sottolineato la fondamentale importanza della poetica di Aristotele. Tuttavia dobbiamo fare un ulteriore passaggio e riflettere sull'effettiva applicabilità delle definizioni da lui proposte.
andare quindi un po' a vedere sul piano empirico come si configurano le tragedie, non solo durante l'epoca di Aristotele o insomma nel periodo antecedente alla sua permanenza ad Atene, ma anche poi nei tempi a venire. Per fare una riflessione su ciò, vi presento una slide che rappresenta due rappresentazioni figurative molto famose. La prima, intitolata La furia di Medea, dipinto di Eugène Delacroix, e la seconda, Othello's Lamentation, dipinto di William Salter. Ecco quindi la Medea di Euripide. Ci chiediamo, si tratta di un personaggio che ha questo statuto alto sul piano morale? In realtà sappiamo bene, oh, Medea è una maga o comunque ha poteri anche magici ed è spinta dalla gelosia e da passioni laceranti a uccidere prima il fratello e poi Glauce, dopo aver sposato Giasone, Glauce indicata come seconda sposa da Creonte, per finire con l'uccidere i propri figli avuti con Giasone. Quindi un personaggio che è sicuramente stato frutto anche di scandalo, oltre che di riflessione. Poi passando alla tragedia shakespeariana, e siamo in un periodo a cavallo tra il 1600, la questione si fa ancora più difficile perché se pensiamo ai personaggi di questa tragedia, ecco, a un Iago con le sue macchinazioni vili e perfide, ma anche allo stesso Otello che per debolezza uccide la sua amata, insomma, ci chiediamo ancora una volta se effettivamente viene rispettato questo diktat, questa indicazione di nobiltà morale e azione seria posta da Aristotele. E poi, siamo proprio sicuri che questi personaggi susciteranno in noi terrore e pietà con conseguente catarsi, come lo potevano suscitare dei personaggi magari meno discutibili come un Oreste o un Edipo. Infine, se la definizione aristotelica della tragedia per alcuni versi sembra un po' troppo rigida, no? Come vediamo, è anche essenzialista, cioè che fissa una volta per tutte delle caratteristiche. Per altri versi, lascia dei punti interrogativi. Ad esempio, non si chiarisce molto bene come devono finire le tragedie. E ci chiediamo quindi, ma esistono tragedie a lieto fine? Tutti direte, ma no. Però questa questione, questo dettaglio non indifferente non viene chiaramente definito e discusso da Aristotele. Quindi, in base a tutte queste domande che ci siamo poste, siamo costrette e vogliamo anche procedere un altro po' nella discussione della tematica del genere, ma non senza aver posto prima una domanda di riflessione, che è la seguente: cosa hanno in comune tutte le forme di poesia, ovvero tutti i generi letterari per Aristotele? Storicità dei generi letterari. Ecco, già con questa parola chiave, storicità, avrete capito dove voglio arrivare. Infatti, fino adesso ci siamo occupati della caratterizzazione fondamentale e formale dei generi. Dobbiamo ora, chiederci se nel corso della storia queste caratteristiche possano cambiare. E, quindi, da un lato, sicuramente siamo di fronte

una tradizione che ha ricevuto una forte impronta dalla poetica di Aristotele, che per sua natura è conservatrice, cioè continua a conservare delle caratteristiche, le continua a replicare. Dall'altra emergono anche altre esigenze da parte degli autori, dei drammaturghi, esigenze estetiche che vanno un po' in un'altra direzione, o comunque che tendono a ampliare, no? Questi steccati, no? Cercano di anche fuoriuscire, di porsi in una posizione più eccentrica rispetto alle indicazioni fornite da Aristotele, che, ribadisco, non intendeva scrivere una poetica normativa, ma semplicemente fissava delle caratteristiche osservate nei suoi tempi. Allora, su questo tema della storicità si è espresso con molta efficacia un critico letterario americano di nome Jonathan Culler. Nel suo libro Theory of the Lyric, che è del 2015, Culler scrive: «La teoria di un genere è un modello astratto, una presentazione di un insieme di norme o possibilità strutturali che storicamente sottendono a favorire la produzione e la ricezione della letteratura». Quindi, se un genere letterario è sottoposto ai cambiamenti della storia, alle variazioni che vi apportano i suoi interpreti, per quanto riguarda la tragedia, i drammaturghi, per quanto riguarda la poesia, i poeti e così via, la teoria di un genere crea un modello astratto, no? Un assestamento teorico. Tale modello astratto per un arco di tempo stimolerà la produzione, no? Creerà appunto un modello da imitare, no? E una falsariga su cui procedere, una traccia, no? Che è già prefissata. Per altri versi possiamo aggiungere tale modello col tempo, potrà fare da freno, no? Potrà urtare la creatività del singolo e lì sorgerà la necessità di creare un nuovo modello, di adattare il modello alla situazione esistente della produzione letteraria. Ma tuttavia, per tornare al nostro esempio shakespeariano, anche se le tragedie Shakespeare scritte, portate quindi in scena tra il XVI e il XVII secolo differiscono da quelle dei drammaturghi ateniesi, questo è un dato di fatto, ci sono dei tratti ben riconoscibili che comunque creano un legame tra queste opere così prodotte in periodi così distanti. E quali sono questi elementi in comune? Innanzitutto è quella è l'elemento della caduta di un eroe. Chi è un eroe? È un personaggio che presenta sì delle caratteristiche morali, che solitamente è altolocato sul piano sociale, può essere un potente, un personaggio che si distingue per delle qualità. E che cade di fronte al fato, cade di fronte a dei malintesi, cade e può cadere in grazia, può in disgrazia, può causare morte o morire. Ecco, quindi quel che accomuna, no, queste produzioni distanti nel tempo potrebbe essere una certa somiglianza di famiglia, ecco, per usare un'espressione del filosofo austriaco Ludwig Wittgenstein, somiglianze di famiglia che accomunano quindi le opere appartenenti a uno stesso genere letterario. Per Culler, invece, tornando appunto a Jonathan Culler e le sue riflessioni, dobbiamo stare un po' attenti nell'introdurre questo aspetto genetico, familiare, genealogico quando discutiamo del genere letterario.
Infatti, il concetto di tradizione decisivo per la maggior parte dei generi è diverso da quello di discendenza in senso biologico, in quanto i nuovi membri alterano la tradizione facendo emergere aspetti salienti dei suoi membri precedenti. Per Kaller, quindi, ha più senso adottare una prospettiva, un punto di vista retrospettivo sui generi e non calarci, come dire, nella produzione prima, quella che ha dato luogo alle teorizzazioni di Aristotele, ma insomma, adottare un punto di vista retrospettivo per cogliere gli aspetti che i diversi appartenenti a una tradizione hanno in comune. Ecco, potremmo, come dire, ancora aggiungere un'altra ipotesi, un'altra metafora per descrivere questa concezione, no? Un po' diversa di Kaller e usare un termine, diciamo, proposto dal comparatista italiano Stefano Ballerio, che parla di prototipi, ovvero di esempi eminenti di un genere i cui membri possono assomigliare adesso in vario grado, senza, aggiungerei io, arrivare a pensare che poi questi membri discendano dal prototipo come degli stampini. Ancora per il genere tragico, quindi, l'Edipo re di Sofocle, siamo nella seconda metà del V secolo avanti Cristo, sarebbe quindi un prototipo, per la produzione della tragedia, diciamo, in tempi antichi. Così come lo sarà anche poi più in là nel tempo l'Amleto shakespeariano, composto tra il 1600 e il 1601. La conoscenza delle tragedie ateniesi quindi ha portato all'individuazione di alcuni tratti necessari e sufficienti per l'individuazione di un genere, mentre poi la tradizione successiva, e faccio solo qualche accenno alle tappe principali di questa tradizione, ecco, che va da Seneca al appunto teatro elisabettiano, al classicismo francese e poi ancora a Friedrich Schiller e i romantici, ecco, la tradizione successiva condurrà alla riorganizzazione delle opere, no? Quindi alla ridefinizione di cosa sia prototipico, ovvero viceversa di cosa sia eccentrico rispetto a tale tradizione. Rispetto all'idea di storicità e di prototipicità, occorre fare ancora un'altra riflessione, ma che già si è intravista in quello che ho detto poc'anzi. Una tradizione appunto tende, per definizione, a conservare delle caratteristiche, le caratteristiche dell'oggetto tramandato, confermando quindi la sua autorità, no? La sua autorevolezza, la sua centralità o meno per un canone. Se non che la tradizione è anche suscettibile di ribaltamenti, non solo di piccole modifiche, no? Perché abbiamo lavorato un po' su questo concetto di modifiche non estreme, no? Ma ci sono anche ribaltamenti da parte di chi ha delle esigenze creative che lo fanno compiere delle scelte più drastiche. E ciò che viene in qualche modo indicato e discusso da Alessandro Manzoni, autore del Conte di Carmagnola, che vi ricordo è del 1820. Manzoni che scriverà in una lettera al suo amico Claude Fourier che la sua tragedia, il Conte di Carmagnola, non si uniforma ai canoni di gusto ricevuti comunemente in Italia e sanzionati dalla consuetudine dei più. Quindi è una missione quella di Manzoni, a missione, ma ben consapevole, come dire, di suscitare poi in qualche modo delle perplessità tra i critici, tra il pubblico colto, no? E abituato a cosa?
al rispetto di quella cosa che conosciamo sotto il nome di unità aristoteliche, no? Che sono l'unità di luogo, l'unità di tempo e di azione. Ecco, mentre Manzoni non è contento di questa limitazione, infatti ambienta il suo Conte di Carmagnola in un arco temporale superiore a quello di una sola giornata, no? Che era l'unità di tempo fissato da Aristotele. E diversifica i luoghi di ambientazione, cambiando quindi, no? Anche nella rappresentazione scenica la scena, ecco, diversificherà i luoghi in cui il Conte di Carmagnola è ambientato. Quindi Manzoni è ben consapevole delle tendenze cosiddette anticlassicistiche del suo lavoro, ma lo difenderà dai possibili attacchi, dirà, dicendo una cosa che non vi ho riportato tra le citazioni, ma che vi riassumo un po' in grandi linee. Ecco, è consapevole del fatto che lo stesso Aristotele aveva scritto la sua poetica in base all'osservazione della produzione drammaturgica a lui coeva o leggermente antecedente, e che Aristotele non avesse scritto quindi un'opera normativa. Quindi la riflessione teorica di Manzoni è assai complessa, non è solo la sua un'intenzione di rompere con degli schemi ai fini sì creativi. Lui è molto attento in realtà alla tradizione, no? E previene anche alcune critiche, come dire, mettendo le mani avanti e spiegando però anche sul pubblico, no? Di esperti che una volta per tutte si deve uscire fuori da questa concezione essenzialistica dei generi letterari. Dunque, in realtà Manzoni non è stato il primo a fare questo passo coraggioso, no? Nel distanziarsi, nel prendere le distanze dalla poetica aristotelica. Lo avevano già fatto alcuni anni prima i romantici. Infatti, no? August Wilhelm Schlegel, nel suo corso di letteratura drammatica che è stato pubblicato tra il 1809 e il 1811, aveva già rotto con queste regole aristoteliche, rifondando un'autorità, un'autorevolezza, ed è quella che caratterizza il teatro e la letteratura cosiddetta moderna, che è quella proposta dai poeti, dai drammaturghi romantici in Germania, ma non solo. Parlando quindi della storicità dei generi letterari e di questi ribaltamenti da parte dei moderni, sorge inevitabilmente un'altra domanda. I generi letterari sono capaci di sopravvivere per sempre oppure muoiono? E ancora, ci sono generi letterari nati in tempi più recenti e che non possono essere ricondotti all'antica ripartizione di genere drammatico, epico e lirico? Possiamo rispondere affermativamente a tutte e due le domande interconnesse. Infatti, un genere si può esaurire, può morire, lasciando però una cosa molto importante, lasciando tracce di sé, lasciando un'eredità in una categoria estetica corrispondente. Infatti sappiamo che oggi come oggi non si scrivono più tragedie e che il sistema di classificazioni dell'espressione letteraria si è enormemente diversificato e ibridizzato. Tuttavia, possiamo riscontrare una sopravvivenza del principio tragico, possiamo dire del modus tragico, sia nella lirica che nella narrativa. In particolare,
nel romanzo possiamo riscontrare delle atmosfere psicologiche.

che ci ricordano il tragico, ma possiamo anche confrontarci con delle vicende che sul piano della caratterizzazione dei personaggi, ma della dinamica dell'azione, ha molto di tragico. Infatti, per illustrare questo concetto, andiamo a vedere una slide con delle copertine di libri, libri di romanzi come Il processo di Franz Kafka, autore di Praga, famosissimo, no? Del modernismo europeo, oltre che germanofono. E che fa vivere le vicende assolutamente tragiche al suo protagonista Josef K, che all'inizio, nell'incipit, viene a sapere che è stato condannato a morte e non sa per quale motivo. Ecco, qui non c'è tanto il fatto, c'è l'assurdità dell'esistenza, l'assurdità dell'uomo moderno che ha un esito tragico. La morte dello stesso protagonista. Il secondo esempio è quello di un autore postcoloniale, famosissimo, Chinua Achebe, nigeriano, che nel 48 scusate, nel 58 per la prima volta pubblica un romanzo intitolato Things Fall Apart, tradotto con Le cose crollano oppure Il crollo poi successivamente. In questo romanzo il protagonista Okonkwo, che fa parte della tribù degli Igbo, si deve misurare non solo con la sua stessa ambizione di occupare una posizione di rilievo nella sua comunità, fallendo però poi effettivamente tragicamente, commettendo un omicidio che gli costerà l'espulsione dal villaggio, un periodo di 7 anni in esilio, ma anche dopo la riabilitazione di questo eroe tragico, egli deve confrontarsi con l'arrivo degli inglesi. Dei coloniali, prima dei religiosi protestanti e poi anche dell'esercito, commettendo altre azioni che lo porteranno a una strada senza ritorno e che lo spingeranno al suicidio, commettendo quindi un tabù, un'azione assolutamente tabuizzata proprio dalla sua stessa comunità alla quale tiene tanto, infatti lui è espressione della conservazione delle tradizioni africane di fronte al crollo, no? Di queste tradizioni portato a cui porta l'invasione coloniale. Terzo esempio è quello di Philip Roth con American Pastorale americana, ma anche con altri romanzi come The Human Stain, La macchia umana e diversi altri. Roth maneggia questi personaggi tragici, sono personaggi come nel caso di American Pastoral, che hanno una posizione di rilievo sul piano sociale, sono ammirati come lo è Seymour Lavov del romanzo citato. Denominato lo svedese. Seymour Lavov, lo svedese, subisce tutta una serie di disgrazie, potremmo dire, in senso proprio usando una parola comune, e pian piano crollerà quella pastorale, quel mondo perfetto in cui è nato, cresciuto, in cui eccelle agli occhi di tutti. Come si arriverà a questo crollo, no? Anche qui, attraverso le azioni, le scelte della figlia balbuziente, avuto con un matrimonio, da un matrimonio con una donna che non fa parte della comunità ebraica, come lo è invece il caso del protagonista. Insomma, la figlia Mary compierà un attentato terroristico che farà crollare non solo,

prestigio sociale, diciamo, del protagonista, ma metterà in discussione anche sul piano più ampio, no? L'idea della, dell'American way of life, no? Fatto di successo, di riuscita a livello personale e familiare, farà crollare la famiglia di Seymour Lefkowitz. Ecco, stiamo quindi parlando di romanzi che hanno in sé questo principio tragico, no? Trattando la disintegrazione dell'identità di personaggi, oltre che della disintegrazione della integrità morale, no? E sociale di essi. Con questa prospettiva, quindi, non solo sulla tragedia, sul tragico, ma anche sul romanzo, siamo proprio spinti a concludere la lezione con una ulteriore riflessione, non prima di aver proposto invece uno spunto di riflessione, che è il seguente. Perché il concetto di prototipo aiuta a descrivere la storicità dei generi letterari? Il genere ibrido del romanzo. Cos'è il romanzo? Iniziamo qui a chiederci, e per rispondere a questa domanda ci prenderemo un po' di tempo, non solo in questa lezione ma anche oltre. Ecco, ci chiediamo ancora qual è il ruolo del romanzo all'interno di questo sistema dei generi. Per prima cosa, e insomma, possiamo aiutarci con una definizione, no? Dobbiamo partire da insomma, qualcosa di molto semplice, definendo il romanzo nella maniera seguente. Il romanzo si definisce come opera narrativa in prosa, dalla lunghezza considerevole, che può assimilare nella propria espressività estetica il tragico, il comico, l'epico, il lirico. Vediamo quindi come in questo genere eminentemente moderno del nostro sistema letterario occidentale sopravvivono i cosiddetti macrogeneri, che nel corso del tempo hanno subito un declino, no? Come nel caso della tragedia, ma anche dell'epica. Inoltre, il romanzo, fin dalla sua nascita, nella sua forma moderna, di cui parleremo ancora, ha sviluppato dei sottogeneri, ad esempio il romanzo picaresco, il romanzo psicologico sentimentale, il romanzo gotico, no, nell'Ottocento, tutti sottogeneri che continueranno a agire nella produzione coeva in forma di modalità estetico-espressiva. Quindi anche lì, anche se questi sottogeneri romanzeschi, come è il caso sia del romanzo gotico che del romanzo picaresco, non ci sono più nella loro forma, diciamo, primaria, non mi piace molto la parola pura, ecco, potremmo pure usarla qui, ma nella loro forma primaria, ecco, queste forme sopravvivono come modalità, ancora una volta, in altre forme di narrazione, anche nelle forme mediali come il cinema, le fiction televisive, il graphic novel, eccetera. Vediamo quindi che il romanzo è stato capace di inglobare i generi tradizionali, contaminando successivamente in sé altre forme di espressione, non solo verbale, ma anche audiovisiva. Dobbiamo aggiungere quindi che il romanzo può essere definito ibrido, ma anche dialogico, e per altri motivi. E qui andiamo a vedere una citazione del famoso teorico russo Mikhail Bakhtin, che abbiamo già incontrato durante il nostro percorso. Il romanzo può assimilare nella propria compagine generi discorsivi e testuali eterogenei, letterari ma anche non letterari, la lettera privata, il saggio storico, l'articolo scientifico, la biografia, eccetera. Quindi siamo ben oltre l'indicazione di

rientrano nella letteratura finzionale. Possiamo fare qualche esempio. Torniamo ancora al modernismo, che è epoca, che è un'epoca molto interessante per il romanzo. Abbiamo già accennato questo concetto citando Franz Kafka, e ora vediamo un attimo un romanziere austriaco di nome Hubert Musil, che con il suo romanzo L'uomo senza qualità, pubblicato nel 1930, romanzo tra l'altro gigantesco, monumentale, e che non è compiuto, ecco, nell'Incipit Musil inizia con una sorta di digressione, un'ampia parafrasi meteorologica per definire le coordinate spazio-temporali in cui si inseriscono le vicende, che sono quelle della Vienna, della fine dell'impero austro-ungarico, della fine anche della prima guerra mondiale. Quindi usa, ma per parecchio tempo, questa metafora meteorologica, attingendo a saperi, no? Scientifici, e a un linguaggio che non ha di per sé nulla di romanzesco, no? E prendendo tempo, questa è un'altra caratteristica che già possiamo anticipare riguardo il nostro discorso sul modernismo che seguirà, ma anche passando a un'altra epoca, quella postmoderna, e passando al famoso romanzo Il nome della rosa di Umberto Eco, pubblicato nel 1980, vediamo come si ibridizzano i generi e i linguaggi. Ecco, qua questo ibridismo è dato dalla mescolanza tra il livello, un livello che è quello del romanzo saggio, possiamo anche dire filosofico, no? Con quest'indagine nella filosofia medievale compiuta da Eco. L'altro livello è quello del romanzo storico, che gode di una lunga tradizione all'interno del sistema letterario a partire dall'Ottocento. E il terzo livello è quello, diciamo, più ovvio, più piacevole anche, della detective story, quindi del romanzo d'inchiesta. Infatti il protagonista e il suo aiutante il romanzo di Eco assomigliano assai alla coppia di protagonisti di Conan Doyle, no? A Sherlock Holmes e il suo Watson. Quindi bastino questi esempi per far comprendere di quale potere di assimilazione il romanzo sia dotato. Infatti il romanzo assumerà una posizione di rilievo, potremmo dire addirittura una posizione egemonica all'interno del sistema letterario occidentale. Non solo, come già accennato, la proliferazione di sottogeneri romanzeschi ha fatto sì che si potesse parlare ancora con Bakhtin di una vera e propria romanzizzazione dei generi non romanzeschi della modernità. Che cos'è? Anche lo storytelling, potremmo dire, adesso usando un termine che va molto di moda, lo storytelling storiografico, quello più pratico, commerciale, della pubblicità, quello giornalistico, prende moltissimo dal romanzo, si romanzizza. E quindi presenta degli elementi estetici che abbiamo riscontrato per la prima volta nel genere romanzesco. E quindi nell'esperienza del lettore, oltre che del fruitore di film, di fiction televisive, possono configurarsi delle reazioni come quella della catarsi tragica. Ecco, abbiamo visto che anche la tragedia è stata assorbita dal romanzo. Quindi la liberazione dall'eccesso di passioni, di pietà e paura di cui parlava Aristotele e di cui la nostra psiche sembra di avere ancora tantissimo bisogno. Concludiamo quindi questa parte della nostra trattazione sui fondamenti della letteratura con una domanda che farà da spunto di riflessione.

Qual è il genere letterario della modernità che più si è ibridizzato con altri generi e altre forme di discorso? Infine, come al solito e prima di lasciarci, ecco qui il riepilogo degli spunti di riflessione. Cosa hanno in comune tutte le forme di poesia, ovvero tutti i generi letterari per Aristotele? Perché il concetto di prototipo aiuta a descrivere la storicità dei generi letterari? Infine, qual è il genere letterario della modernità che più si è ibridizzato con altri generi e altre forme di discorso? Bene, ci fermiamo qui. Vi saluto e rimando per ulteriori approfondimenti al nostro sito, alla pagina del corso che troverete nel nostro portale internet. Arrivederci.

0: And I was looking for ways to advance myself in the field of reporting climate change until I came across this course called Reporting Climate Change, and it's delivered by Unidad Tuno University. It's an Italian university and that collaborates with COPAIAM, and they deliver this course to all the journalists who are passionate about covering climate change. So I took this course and it was very beneficial and really helped me advance in this career and this field, and I'm more and more passionate about it now.
1: Reporting Climate Change, micro-credentials for international journalists, è online su computer, tablet, smartphone, su uninettunouniversity.net.
2: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa lezione. Parleremo di Heritage Marketing, il marketing mix. Andiamo a vedere insieme quali sono gli argomenti di questa lezione. L'Heritage Marketing Mix, parole, immagini e suoni, è uno degli elementi dell'Heritage Marketing Mix, così come prodotti e brand, celebrazioni, relazioni e luoghi. Andiamo al primo argomento della lezione. L'Heritage Marketing Mix. Abbiamo visto che cos'è il processo di marketing, di Heritage Marketing, e nella fase di implementing noi andiamo a utilizzare l'Heritage Marketing Mix. Andiamo a vedere adesso da cosa è composto. Innanzitutto andiamo a dire che è un kit di strumenti che raccontano l'impresa e possono essere utilizzati in maniera contemporanea. Siamo nell'area della narrazione, dello storytelling aziendale e esistono quattro aree della narrazione: le parole, le immagini e i suoni, i prodotti e i brand, i luoghi e le celebrazioni e relazioni. Ognuna di queste aree si esplica in alcuni tipi di strumenti. Per esempio, la narrazione attraverso prodotti e brand ha processi produttivi, materie prime e competenze distintive. Narrazione attraverso celebrazioni e relazioni parla di, appunto, di celebrazioni di anniversari, esposizioni e mostre temporanee, convention e workshop. La narrazione attraverso luoghi, l'archivio, il museo, la fondazione. La narrazione attraverso parole, immagini e suoni, l'autobiografia aziendale, la collana e pubblicazioni tematiche, le brochure e gli opuscoli. Non entro proprio troppo nello specifico di ognuno di questi punti perché saranno un po' tutta la trattazione di questa lezione. Quindi andiamo adesso al primo spunto di riflessione: cos'è l'Heritage Marketing Mix e quali sono le sue aree di narrazione? Passiamo al primo strumento, al primo modo di narrare l'azienda attraverso le parole, le immagini e i suoni. È lo storytelling per eccellenza, perché lo storytelling appunto è una narrazione che di solito viene fatta attraverso le parole. Le aziende però utilizzano anche altri strumenti che riguardano le immagini o i suoni. Andiamo a vedere più nel particolare. Che cosa include quest'area?

storia dello storytelling. L'abbiamo visto prima, l'autobiografia aziendale, le collane o pubblicazioni tematiche, i leaflet, le brochure, gli opuscoli di un'azienda, l'house organ, andremo a vedere che cos'è, la rassegna stampa storica, la pubblicità storica, l'advertising, quindi in generale la pubblicità, il video corporate, tutti i documentari e il cinema d'impresa, i film storici e i testimonial celebri, il sito web, i social network e il blog forum community. Quindi se qui siamo un po' sulla parte di comunicazione, diciamo classica, qui entriamo già nella comunicazione del mondo del web e poi in quella dei social. Cercheremo durante questa lezione di analizzare alcuni degli strumenti principali, quindi ci soffermeremo a titolo esemplificativo soltanto su alcuni di questi strumenti. Partiamo dalla monografia istituzionale o autobiografia. Che cos'è? La monografia istituzionale d'impresa è la rappresentazione autobiografica del vissuto dell'impresa dal momento in cui essa si istituzionalizza, collocandosi nell'organismo sociale e implica perciò l'esposizione, oltre che dei valori materiali e immateriali, di passato, presente e progetti per il futuro dell'impresa stessa. La monografia istituzionale è di solito un libro molto importante nell'impresa, per l'impresa e su cui di solito si investe anche tanto, anche soltanto proprio nella veste grafica di questa monografia, perché di solito deve essere anche un po' elegante, perché sta raccontando voi e voi volete avere un'immagine, diciamo, elegante anche di qualcosa che duri nel tempo. E da cosa è composta? È una sorta di autobiografia, una rappresentazione autobiografica della storia dell'impresa. E implica quindi l'esposizione sia dei valori dell'azienda, materiali e immateriali, quindi materiali potrebbe essere una sede storica o altro, e immateriali tutti i core value dell'azienda, quindi quali sono i valori, la missione, la visione, di tutto ciò che è passato, presente e futuro. Torniamo sempre al concetto di heritage, che appunto è omnitemporale. La monografia istituzionale di impresa si traduce in un documento, di solito in forma di libro, strumento importante per la validazione della reputazione dell'impresa presso i propri portatori di interesse. Questa è una definizione dell'Osservatorio Monografie Istituzionali di Impresa. Anche qui è un documento, parole principalmente, di solito in forma di libro, vi dicevo, di solito viene fatto in brossura, comunque ha un formato elegante, con una bella patina, la carta o altro. Perché? Perché serve anche a validare l'impresa e la sua reputazione, quindi serve ad accrescere la reputazione dell'impresa in termini di qualità, in termini di storia, in termini di immagine positiva dell'azienda e di tutti i suoi portati storici e valoriali presso i portatori di interesse, tutti gli stakeholder. Quindi in questo caso ci si rivolge un po' sicuramente all'esterno, ma anche all'interno dell'azienda e forse più che a degli stakeholder come i clienti, ci si rivolge a degli stakeholder istituzionali, la comunità, alcuni membri della comunità come le istituzioni pubbliche o i finanziatori di un'azienda, quindi al mercato, diciamo, più relativo ai finanziamenti dell'impresa e poi sicuramente le monografie hanno un pubblico interno molto importante, spesso infatti vengono anche regalate ai dipendenti e ai collaboratori di un'impresa. La monografia istituzionale autobiografia, in questo caso vedete nell'immagine quella che è stata fatta dalla Fondazione FS delle Ferrovie dello Stato, che appunto si chiama Una bella storia italiana, qui anche ricorda non solo la storia dell'impresa delle Ferrovie dello Stato, ma la storia dell'impresa delle Ferrovie dello Stato all'interno della storia italiana, quindi ancora un passaggio successivo a livello valoriale. Non è soltanto la storia di un'impresa, ma quanto questa impresa ha avuto importanza nella storia italiana. È uno strumento tra i più efficaci, proprio perché è un'autonarrazione. Quando siete voi a narrarvi,
in generale.

Di solito si tende a narrare anche gli aspetti più positivi, o comunque la selezione di ciò che viene detto viene fatta da voi. Diverso il caso in cui sia un giornalista, per esempio, a scrivere un articolo su di voi. Ripercorre in un volume le tappe fondamentali del cammino di un'impresa e dei suoi attori principali. Questo riguarda il contenuto della monografia istituzionale, quindi la fondazione. Chi sono gli attori principali e che cammino è stato fatto? Viene spesso usata per celebrare gli anniversari, di solito infatti si utilizza per i 100 anni ai 100 anni della fondazione, ai 200 anni della fondazione dell'azienda, perché è una sorta di pietra miliare che ricorda tutto ciò che è stato fatto fino a quel momento. Esiste un archivio e l'Osservatorio Monografia Istituzionale d'Impresa, infatti, dove sono disponibili oltre 1500 volumi archiviati. Quindi, se volete, anche qui potete andare a curiosare nel sito internet dell'Osservatorio Monografia Istituzionale d'Impresa, dove appunto potete trovare alcuni simboli d'Italia come aziende e le loro monografie istituzionali. Ve lo accennavo prima, altro strumento è quello dell'house organ. Cos'è l'house organ? È il giornale aziendale, un giornale che viene di solito fatto all'interno dell'azienda e di solito è rivolto ai collaboratori. Sappiamo però oggi che questo non è sempre vero, perché non esiste più qualcosa che sia soltanto comunicazione interna. Spesso gli strumenti di comunicazione interna servono a comunicare anche all'esterno. Questo è il caso dell'house organ, che appunto, sempre più spesso, non è solo rivolto ai pubblici interni. All'interno dell'house organ è possibile anche, tra virgolette, celebrare l'heritage aziendale. Ne vediamo qui un esempio in cui appunto 10 anni insieme con voi, in questo caso si festeggiava appunto un'azienda che festeggiava i 10 anni, per questo non è sempre necessario che l'azienda abbia una longevità molto elevata. Altro strumento che riguarda, in questo caso mette un po' insieme le parole, le immagini e anche i suoni, quindi uno strumento un po' completo da questo punto di vista rispetto allo storytelling aziendale è quello che riguarda il video corporate. Vi faccio vedere un esempio di video corporate. Scopriremo in fondo alla fine insieme di cosa riguarda.

Adele? Adele?

Avete visto appunto il video corporate della Mutti e della storia di Ugo Mutti e soprattutto appunto di questo prodotto iconico della Mutti e anche del suo tappo che poi diventava un ditale. È un video corporate, ma è come se aveste visto un film. Infatti, molti dei video corporate, delle aziende possono essere definiti dei veri e propri filmati d'azienda, dei veri e propri film. Possiamo quindi parlare in alcuni casi proprio di cinematografia di impresa, perché esistono tanti film che sono stati prodotti dalle imprese per raccontarsi. Esiste anche un archivio nazionale del cinema di impresa, che si trova a Ivrea, dove ci sono oltre 82.000 rulli di film realizzati a partire dai primi anni del Novecento. Anche in questo caso è possibile andare sul sito internet dell'Archivio Nazionale del Cinema e andare a spulciare qualche idea, anche per fare anche noi un'operazione nostalgia rispetto a determinate produzioni di impresa e della cinematografia di impresa. Esiste anche un canale YouTube con i film e i documentari di impresa digitalizzati, sempre a cura dell'Archivio Nazionale del Cinema di Impresa. Tra i modi di narrare un'azienda c'è sicuramente anche il prodotto, e in particolare ora parliamo di uno strumento che si chiama Product Placement. Questo strumento permette di comprendere il radicamento e la notorietà di un prodotto in una determinata epoca storica. Guardate qui, per esempio, come Borsalino diventa il titolo di un film, con Jean-Paul Belmondo e Alain Delon, diventando quindi non solo un prodotto all'interno del film, ma dandone anche il titolo al film stesso. In quel caso non era, e in tanti altri casi, non era una strategia d'impresa perché nasceva in maniera del tutto spontanea, era a cura del regista questa scelta. Per anni poi il product placement è stato vietato in Italia, adesso invece è regolamentato e quindi è possibile comunque farlo. L'abbiamo detto all'inizio, parole, immagini, suoni. Anche i suoni diventano uno strumento per narrare l'azienda. Quando dovevo immaginare un suono che in qualche modo mi riportasse a un brand, a una marca, a un prodotto, mi è venuto in mente sicuramente l'azienda Barilla, mi è venuta in mente la Barilla. Sono quindi semplicemente andata su YouTube a cercare suono Barilla, colonna sonora Barilla e come vedete esistono tantissimi, ce ne sono veramente tanti di suoni della Barilla che le persone anche in maniera spontanea ricreano, quindi non sono quasi tutti, quasi nessuno credo sia a questo punto di Barilla, ma sono creati, sono user generated content, tranne appunto questo, e poi qui siamo nell'Archivio Nazionale, il cinema di impresa, ma gli altri sono user generated content, quindi è un'operazione nostalgia un po' di tutti rispetto a determinati suoni, in questo caso di alcune delle colonne sonore della Barilla più classica. Andiamo agli spunti di riflessione di questa sezione. Quali strumenti con cui narrare l'heritage attraverso parole, immagini e suoni conosci? Sapresti fare un esempio di product placement spontaneo? Andiamo adesso a vedere i prodotti e i brand, cioè altri due modi con cui è possibile narrare un'azienda, partendo appunto da quello che ha prodotto e dai loghi, dai payoff o altro. Cosa include questa parte di strumenti del marketing mix? I processi produttivi, le materie prime, le competenze distintive, i prodotti icona, l'heritage branding, l'identità visiva, il retro branding, le edizioni limitate, il packaging e il merchandising. Andiamo come prima a vedere qualche esempio. Sicuramente parliamo di prodotti.

Bellotti, che cosa può essere utilizzato a livello di narrazione di Heritage? Da una parte tutte le edizioni limitate che vengono utilizzate, in questo caso sono delle bottiglie di Cabernet Malvolti per celebrare determinati momenti dell'azienda. Il merchandising, qui vedete l'utilizzo da parte di Olivetti di alcuni caratteri della lettera 22, ma esistono altre tipologie di merchandising sempre fatte dall'Olivetti rispetto ad altri prodotti iconici della stessa azienda. Oppure c'è il prodotto che è un'icona, e in questo caso quale prodotto è più iconico? Probabilmente per alcuni di noi della Nutella, anche questo ripreso spesso nel product placement di alcuni film storici e iconici del cinema italiano e non solo, a proposito degli esempi che si possono fare sul product placement, oppure dei packaging iconici, in questo caso quello della Marina Fabbri, che è proprio tipico e classico e che è spesso rimasto nelle case delle persone che hanno acquistato la Marina Fabbri, o spesso è stata acquistata la Marina Fabbri proprio per avere questo famoso iconico vasetto. Il brand è chiaramente sempre un concentrato della storia dell'azienda e dell'heritage dell'azienda. Quando il brand nasce in maniera di solito anche spontanea, quando invece c'è una strategia dietro al brand, si parla di branding, di attività di branding. Quando io faccio un'attività di branding, posso decidere di utilizzare proprio l'heritage aziendale o i valori aziendale per fare questa attività di branding. È quello che è successo al Museo Egizio e ora vi farò vedere che cosa hanno fatto al Museo Egizio per questa operazione di rebranding del logo del museo. Il brand in sé racconta però già tutta la storia, quindi non è necessario per forza fare un'attività di branding o di rebranding. Il brand è iconico normalmente, quindi possiede già in sé la storia e l'heritage dell'azienda. Vi voglio fare vedere però cosa ha fatto il Museo Egizio nella sua operazione di rebranding.

vi ho fatto vedere questo video perché trovo che spieghi perfettamente come si può utilizzare l'heritage, in questo caso di un museo, di un'istituzione culturale, per fare un'operazione di rebranding attraverso un nuovo logo. È interessante perché lo studio che c'è dietro ha permesso di creare un logo sicuramente accattivante, quindi diciamo moderno rispetto al vecchio logo, ma allo stesso tempo che lega l'attuale. Il presente e il futuro del museo al passato e non, e quindi al periodo sicuramente egizio, avete visto.

ma non solo al passato relativo all'Egitto, ma anche al luogo dove il museo ha sede, cioè Torino, legando appunto i fiumi all'interno, quindi il concetto del geroglifico del fiume all'interno del luogo stesso. Allo stesso tempo, però, si è tenuto il carattere Bodoni del museo egizio, quindi sulla scritta esplicitata. Trovo che sia un'operazione molto intelligente di rebranding che mette appunto insieme sia la parte relativa al nuovo, ma anche insieme all'heritage dell'azienda. Quali sono gli spunti di riflessione relativi ai prodotti e ai brand? Quali strumenti con cui narrare l'heritage attraverso prodotti e brand conosci? Andiamo a un altro strumento dell'heritage marketing mix. Le celebrazioni e le relazioni sono sicuramente uno strumento molto importante per narrare l'impresa, per far vivere un'esperienza alle persone che hanno a che fare, gli stakeholder che si interrelano con l'azienda stessa. Andiamo a vederne qualche esempio. Intanto vediamo cosa include le celebrazioni e gli anniversari, l'esposizione o le mostre temporanee, le convention o i workshop, altri eventi culturali, la partecipazione ad eventi promossi da altri, le sponsorizzazioni e l'associazionismo. Perché sono importanti le celebrazioni in generale e gli eventi? Perché permettono di vivere appunto un'esperienza e siamo nell'epoca del marketing esperienziale. Inoltre, partecipare a un evento o altro attiva la possibilità di uscire fuori dalla normale routine di ognuno di noi e quindi di rende, diciamo, l'evento facilmente memorabile per le persone che partecipano all'evento stesso. Quindi vengono molto utilizzati nello storytelling aziendale. Andiamo a vederne qualcuno. Un esempio che vi faccio rispetto alle mostre è la mostra che è stata fatta dal Museo di Ferragamo a Firenze sulle donne in equilibrio. Era una mostra appunto fatta all'interno del museo, ma riguardava e quindi si legava all'heritage aziendale perché una delle donne in equilibrio era proprio Wanda Ferragamo, cioè la moglie di Salvatore Ferragamo. Quindi anche qui faccio una mostra che racconta le donne in generale, la lego all'heritage innanzitutto perché la ospito all'interno del mio museo, ma perché la lego anche a un altro personaggio molto importante, un attore importante della storia di Ferragamo, appunto la signora Wanda Ferragamo. Altro esempio di evento è un evento culturale che è stato fatto dalla Fondazione Pirelli insieme al Teatro Franco Parenti di Milano, che è stata la creazione di questo spettacolo teatrale che si chiamava Impresa Umana. Quelli che vedete qui sul palco sono degli operai della Pirelli che appunto erano stati ingaggiati, chiaramente c'era stato un casting prima, che si sono trovati a narrare questa impresa umana. Quindi anche questo è un modo interessante di legare il presente, il passato e il futuro all'interno di una performance, teatrale. L'associazionismo. Esistono alcune associazioni che riguardano proprio l'heritage marketing, tra cui i musei impresa, oppure il Registro Nazionale delle Imprese, l'Unione Imprese Storiche Italiane e tantissimi altri che spesso sono territoriali, per questo i puntini di sospensione, perché magari ognuno di voi potrebbe cercare all'interno della propria regione, della propria provincia, della propria città, quali sono le associazioni che si occupano appunto di queste, di associare le imprese storiche nel proprio territorio. Andiamo agli spunti di riflessione di questa sezione. Quali strumenti con cui narrare l'heritage attraverso celebrazioni e relazioni conosci? Passiamo adesso a un altro elemento dell'heritage marketing mix, i luoghi. I luoghi sono molto importanti per l'heritage, perché l'heritage è un composto di tempo, sicuramente, quindi la storia, ma anche spazio. Un'azienda ha un luogo dove è stata fondata, a un edificio storico dove diciamo sono avvenuti
i momenti più importanti di quell'azienda. I luoghi sono quindi molto importanti

nella strategia di heritage marketing. Non è un caso che Ferragamo ha ospitato all'interno del proprio museo una mostra su Wanda Ferragamo e non l'ha fatta fare, per esempio, a Palazzo Strozzi, sempre lì a Firenze. Cosa include? L'archivio, i musei, la fondazione, il factory tour, l'archeologia industriale, il punto vendita, la sede storica e altre proprietà immobiliari. Ci soffermeremo adesso soltanto su alcune di esse, altre verranno esplicitate in una lezione apposita. Quindi sono molto importanti, ma verranno poi esplicitate in un'altra lezione. Un esempio di factory tour significa poter fare il tour di una fabbrica, quindi entrare nel luogo dove viene prodotto, per esempio, qualche prodotto iconico. È il caso, per esempio, della Ferrari, dove nei musei Ferrari è possibile fare un tour panoramico della fabbrica Ferrari, quindi andare a vedere dove viene prodotta la Ferrari stessa. Oppure ci sono dei punti vendita che possono diventare importanti e iconici, ma in generale un po' il punto vendita viene utilizzato spesso da alcune aziende che vogliono fare heritage marketing per riprendere alcuni valori o alcuni elementi visivi e storici dell'impresa e portarli per esempio a livello internazionale anche quando si arriva appunto in nuovi mercati. È il caso per esempio di Starbucks Coffee e della sua concezione del caffè americano che viene portata nei vari posti dove arriva. A livello internazionale. Altro luogo importante è la sede storica. Qui un esempio è quella di Marinella, il famoso produttore di cravatte che ha sede a Napoli, che appunto ha questa sede storica, che è il negozio storico dell'azienda, che è spesso anche meta di pellegrinaggio, tra virgolette, tra coloro che amano questo brand per le cravatte, diciamo, di lusso. Andiamo agli spunti di riflessione rispetto ai luoghi. Quali strumenti con cui narrare l'heritage attraverso i luoghi conosci? E con questo siamo giunti alla fine di questa lezione. Andiamo a vedere insieme il riepilogo degli spunti di riflessione. Cos'è l'Heritage Marketing Mix e quali sono le sue aree di narrazione? Quali strumenti con cui narrare l'heritage attraverso parole, immagini e suoni conosci? Sapresti fare un esempio di product placement spontaneo? Quali strumenti con cui narrare l'heritage attraverso prodotti e brand conosci? Quali strumenti con cui narrare l'heritage attraverso celebrazioni e relazioni conosci? Quali strumenti con cui narrare l'heritage attraverso i luoghi conosci? E con questo siamo giunti alla fine della lezione. Vi ricordo che tutti i materiali di approfondimento della lezione e i materiali che sono stati utilizzati per produrla si trovano all'interno del portale di Ateneo nella sezione relativa allo specifico insegnamento.

I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno, nei laboratori dell'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del CNR di Messina, le nostre dottorande in Mente e Tecnologia della Società Digitale stanno rivoluzionando l'approccio ai disturbi dello spettro autistico e ai disturbi alimentari, integrando robotica, realtà virtuale e neuroscienze. La dottoressa Paola Chilà lavora con il simpatico QT Robot e sperimenta un nuovo protocollo di Perspective Talking, aiutando bambini con autismo a sviluppare empatia e attenzione visiva. Sta anche testando l'efficacia della realtà virtuale nel trattamento dei disturbi dell'alimentazione. La dottoressa Germana Doria esplora il complesso mondo della teoria della mente attraverso strumenti immersivi. Il suo obiettivo? Migliorare l'equilibrio statico e le capacità cognitive grazie alla realtà virtuale. La dottoressa Roberta Minutoli studia come i bambini con autismo possono apprendere in modo più efficace le abilità quotidiane attraverso il gioco, la tecnologia e il piccolo

Benvenute e benvenuti, io sono Vanessa Bilancetti, docente tutor dell'Università Uninettuno e vi presento il corso di Sociologia dei fenomeni politici. Perché oggi dovremmo studiare la sociologia dei fenomeni politici? L'obiettivo di fondo è sviluppare chiavi di lettura per gli eventi politici contemporanei, per non avere paura del mondo complesso nel quale viviamo. Studiare quindi i fenomeni politici e, tramite chiavi di lettura della sociologia ci può aiutare ad attraversare il mondo complesso nel quale viviamo e a non avere paura dei fenomeni politici complessi, difficili, a volte incomprensibili, perché è proprio invece tramite una lettura, di questi fenomeni che possiamo non averne paura e non cadere in facili analisi, ad oggi molto diffuse e invece riuscire a attraversare ed essere capaci di una lettura complessa e matura, dei fenomeni politici che ci sono tutti intorno a noi. Di che cosa parleremo in questo corso? Le categorie chiave della sociologia politica ai tempi della crisi della globalizzazione. Quali sono le categorie chiave della sociologia politica? Il potere, lo Stato, la democrazia, la cittadinanza? E quali sono le loro trasformazioni, ma anche la crisi di queste categorie, come la crisi della democrazia, la crisi dei diritti di cittadinanza, e come poterli leggere ed analizzare nell'epoca complessa nella quale viviamo. Gli attori della politica in mutamento. In particolare andremo a studiare in maniera approfondita i partiti politici, le lobby, i gruppi di interesse, i gruppi di pressione e i movimenti sociali e come questi attori agiscono all'interno dello spazio politico, che è uno spazio politico globale, multilivello e in trasformazione. Globalizzazione, trasformazioni e contestazioni. Come si sta trasformando la politica, i fenomeni politici nell'epoca della crisi della globalizzazione? Come cambia la considerazione che abbiamo dello spazio? Come cambiano i confini e le frontiere? Che cosa significa la cittadinanza ai tempi della

la crisi della globalizzazione, ma anche i movimenti in rete e la trasformazione dell'organizzazione dei movimenti sociali in rete e come la rete, internet e i social network diventano spazi di partecipazione e di controllo anche. La comunicazione politica 4.0. Comunicazione politica 4.0 è l'argomento che approfondiremo nel corso del nostro corso di sociologia.

tipo di comunicazione avremmo senza la comunicazione politica? Quindi la comunicazione politica è sicuramente centrale per i fenomeni politici oggi. Sono quindi questi gli argomenti che approfondiremo nel nostro corso di sociologia dei fenomeni politici. Io spero di vedervi e di studiare insieme con voi. L'introduzione termina qua. Vi ricordo che potete trovare tutti i materiali e gli approfondimenti del corso sul sito dell'Ateneo Uninettuno. Vi ringrazio per l'attenzione e arrivederci.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questo corso, a questa lezione di psicologia della devianza. Io sono Patrizia Patrizi, insegno all'Università di Sassari, sono ordinaria di psicologia sociale e ho tre insegnamenti: psicologia giuridica e pratiche di giustizia riparativa, psicologia della devianza e psicologia di comunità. Sono psicologa e psicoterapeuta e all'Università di Sassari sono anche responsabile del team delle pratiche di giustizia riparativa. La mia storia è fatta abbastanza di rapporto con istituzioni della giustizia, lavorando come psicologa in istituto penale per minorenni, esperta al tribunale di sorveglianza e svolgendo anche molta attività di formazione con operatori e operatrici della giustizia, ma anche del terzo settore e del sociale. Ecco, diciamo che la chiave del sociale è quella che mi caratterizza. Credo di avervi detto più o meno tutto in questa breve introduzione. E passiamo a questa lezione, psicologia della devianza. Spiegherò qui quelle che sono alcune chiavi di lettura che io utilizzerò e in particolare parto dagli argomenti, quindi le chiavi di lettura che ci accompagneranno. Perché parliamo di devianza? Perché questo concetto? Perché questa categoria? E la devianza intesa come costruzione individuale e sociale. Proverò nel corso della lezione ad arrivare a questo punto. E l'ultimo, il contributo dell'interazionismo simbolico che farà da ponte con la lezione successiva. Quali sono le chiavi di lettura intanto? Intanto una chiave di lettura processuale, intesa come contrasto alla logica deterministica che connette esiti di comportamento con le condizioni di partenza conosciute e conoscibili. Quando noi affrontiamo un qualunque fenomeno, un comportamento, tendiamo immediatamente a dare delle spiegazioni, a dire sì, è successo questo perché prima era avvenuto questo, allora ho agito così perché sai, ero stanco. No, proviamo a non ragionare, questo sarà il mio impegno in particolare durante questo nostro viaggio, a non ragionare in chiave deterministica. Alcune condizioni di partenza possono portare a esiti completamente differenziati fra persone diverse e le stesse e condizioni diverse possono portare a un medesimo esito. Quindi ragioniamo in questa chiave

antideterministica. Parleremo di azioni-situazione. Eh sì, le nostre azioni sono sempre situate, non ci comportiamo mai allo stesso modo, a seconda del contesto, a seconda di come, di dove ci troviamo. Questa mia lezione, videoregistrata, beh, è diversa dalle lezioni fatte in presenza, così come sono diverse da quelle che ho fatto online, durante tutto un periodo di chiusura e di lockdown. È importante il posizionamento dell'attore e dell'attrice sociale, e qui faccio una parentesi, utilizzerò molto il linguaggio di genere perché è importante nominare tutte e tutti e quindi lo farò frequentemente. Qual è il posizionamento? In questa mia posizione io vedo ciò che è davanti a me, non vedo ciò che c'è dietro. Questo succede in tutte le situazioni che osserviamo. Noi, quello che noi guardiamo è che ciò che si offre al nostro sguardo e l'altra persona, le altre persone hanno un altro sguardo. Questo rientra sempre in quella logica di processualità e di attenzione alla situazione. Il potere di chi osserva e il luogo dell'osservazione sono fenomenali, potenti per costruire delle realtà che spesso non corrispondono alle realtà degli attori e delle attrici sociali. Diverso se faccio un colloquio all'interno di un carcere, se lo faccio in una scuola, se lo faccio in un consultorio, perché le persone si aspettano cose diverse da me. Io sono sempre una psicologa, ma anch'io arrivo con una lettura diversa e molto centreremo in questa lezione, molto focalizzeremo quanto è potente il luogo dell'osservazione. Per fare cosa in questa lezione, questi ragionamenti? Per spiegare, per comprendere. Quindi per dotare di senso quello che le persone fanno, meno significa giustificare, per spiegare, comprendere, dotare di senso le azioni delle persone che incontriamo. Per valutare, in ambito di devianza, spesso si debbono fare delle valutazioni, immagino da psicologi e psicologi potreste essere periti, potreste essere consulenti, per esempio all'interno dei tribunali, per i minorenni, per gli adulti, lavorare in carcere, quindi lavorare in un servizio sociale insieme a assistenti sociali, quindi la valutazione nell'ambito della devianza, ma non soltanto, è un elemento importante. E per intervenire è importante comprendere e spiegare per intervenire, perché se interveniamo con le nostre spiegazioni, senza assumere la posizione, il posizionamento delle persone che incontriamo, i loro significati, rischiamo di attribuire delle cause che non esistono nella storia delle persone. Io parto con degli spunti di riflessione. Tengo molto a questi primi spunti perché costruiranno tutto il resto di quello che potremo dire. Il primo è: se penso a deviante, penso, fate venire tutto quello che vi viene in mente. Se penso a devianza, scusate, se penso a devianza, penso. Se penso a deviante, penso. Quindi penso a una deviante. Pensando a deviante, quale immagine? Qui ragionate proprio con immagini, così come questa slide illustra. Ok, perché devianza? Perché usare questa categoria? È molto importante l'uso della categoria di devianza. Non dirò successivamente, non parlerò di devianza di tipo criminale, parlerò di crimine probabilmente, di criminalità, di criminale, ma in questo primo ragionamento insieme io spiegherò quanto è importante usare la categoria di devianza. Come nasce questa categoria? La categoria. Qui sto leggendo un passo della voce devianza scritta da Gaetano De Leo, che è stato il mio maestro, il fondatore della Scuola Romana di Psicologia Giuridica. La devianza è una categoria socio-psicologica che fa riferimento a tutte le forme evidenti ed evidenziate di trasgressioni alle norme e alle regole rilevanti in uno specifico contesto di rapporti interpersonali e sociali. Quindi devianza è una categoria che consente di inquadrare ciò che noi vediamo in termini di trasgressione, di rottura delle regole, di rottura di quelle che sono le attese presenti, rilevanti per quel contesto. Questo è un aspetto importantissimo, la relatività del contesto, perché non in tutti i contesti esistono le stesse regole. Gli sviluppi più fecondi della categoria provengono dall'interazionismo simbolico di George Albert Mead, con cui concluderò questa lezione, dalla sociologia
con Edwin Lemert, Howard Becker, David Mazza,

Erwin Goffman e dalla psicologia con Ron Marré, Alessandro Salvini e Gaetano De Leo. In un testo di Alessandro Salvini e Gaetano De Leo della fine degli anni 70 che si chiama Normalità e devianza, non si trova più ma si può trovare in biblioteca, in Normalità e devianza viene proprio spiegato questo confine così sfumato fra quello che consideriamo normale e quello che consideriamo deviante, quello che può essere normale in un periodo storico, deviante in un altro, normale in un contesto, deviante in un altro. Quindi la categoria di devianza sfida molto questo concetto della normalità con il quale siamo abituati a ragionare. Entrerò nel merito di questi diversi autori. Quando nasce questa categoria? Dunque, gli sviluppi della categoria intorno agli anni 60 e 70, la categoria diciamo ha avuto una grande, un'importante funzione negli anni 60 e 70, la ribellione alle istituzioni, la critica alle istituzioni, al carcere, alle istituzioni totali. Ecco, in questa slide è scritto la categoria svolge una forte funzione critica nei confronti delle principali concezioni ontologiche, strutturali e patogenetiche di vari fenomeni, crimine, malattia mentale, tossicodipendenza, conflittualità giovanili, omosessualità, come dire, quella persona identificata con questa categoria criminale, quindi tutto un insieme di significati attribuiti all'essere criminale. Pensiamo a quello che è successo in quegli anni rispetto alla malattia mentale. Chi è il malato mentale? Chi è la malata mentale? Una persona alla quale è stata attribuita una certa definizione, una certa diagnosi, ma quella persona è altro. Se la vediamo solo in chiave di diagnosi, vedremo soltanto un certo tipo di cose. Credo stia succedendo anche voi studiando psicologia, come è successo quasi a tutte e a tutti noi. Quando incontriamo il manuale diagnostico dei disturbi mentali, ci riconosciamo in tanti disturbi, ma certo, perché quelle categorie diagnostiche descrivono delle situazioni, ma non possono inquadrare la storia di vita della persona. Pensiamo, qui ho citato l'omosessualità. Pensate che miracolo e che magia ha fatto la medicina, osserva Paul Watzlawick, studioso esponente della scuola di Palo Alto, quando a un certo punto ha guarito tutti gli omosessuali e le omosessuali. Perché? Perché la categoria è scomparsa dal manuale diagnostico dei disturbi mentali. E beh sì, perché l'omosessualità non è un disturbo mentale, però c'era, pensate. Queste evidenziando la categoria di devianza, torno alla slide, ha assunto questa funzione critica evidenziando che i processi sociali, simbolici, istituzionali, interpersonali, li influenzano quei fenomeni e li caratterizzano fortemente. Una persona con un problema mentale in istituzione chiusa, in istituzione totale, nell'istituzione psichiatrica, oggi chiusa, è soltanto quel tipo di persona e i suoi comportamenti sono chiaramente influenzati anche dalle letture delle altre persone, dagli stereotipi, ai pregiudizi, attenzione a una malattia mentale, comportiamoci in un certo modo. Ne è derivata quindi un'ondata critica nei confronti di istituzioni totali, leggi arretrate in quel periodo, la chiusura dell'ospedale psichiatrico, cambiamenti normativi importanti, organizzazione e funzionamento della giustizia, della psichiatria, della sanità, dell'assistenza, della scuola, dei servizi sociali in genere. Vale a dire l'introduzione, l'entrata in campo della categoria di devianza ha fatto rivedere queste cornici che etichettavano, inquadravano le persone e non consentivano gli sviluppi di cambiamento attesi, voluti, dichiarati. Negli anni 70 del Novecento però è successo qualcosa, cioè la categoria della devianza, sia pure molto utile, ha cominciato a produrre un irrigidimento, una sorta di imprigionamento in una grave forma di riduzionismo ideologico, con una fissazione unilaterale e semplicistica sugli influenzamenti sociali, istituzionali, operativi rispetto a quei fenomeni e problemi. Come dire, vediamo tutto in chiave di devianza, quindi non leggiamo specificamente quello che succede, quello che è la persona con una malattia mentale. La persona che commette dei crimini, la persona che fa uso di sostanze. Questo cosa ha prodotto?

prodotto? Ha prodotto che, e questa è la domanda, ma se le persone con i loro comportamenti e problemi vengono considerate solo dei ruoli sociali, cioè qualcosa di costruito, costruiti da stigma, da pregiudizi, forme di controllo sociale, di fatto restano esse stesse imbrigliate in una sorta di impossibilità di conoscere e intervenire. Ecco, questo è un passaggio importantissimo. Quindi la categoria di devianza esprime tutte le costruzioni sociali che stanno intorno ai fenomeni che rompono le regole, ma dentro questa categoria, o meglio la categoria forse non è sufficiente, per poter adeguatamente comprendere e intervenire poi le tipicità di ogni problema, del problema della criminalità o del problema di quella persona in particolare, del problema della malattia mentale o di quella persona in particolare cui è stata diagnosticata un problema mentale. Quindi negli anni 80 del Novecento la categoria ha iniziato a essere considerata fuorviante e da abbandonare perché responsabile di produrre genericità e confusione intorno a problemi che hanno loro specificità e poco in comune fra di loro. C'è poco in comune fra un comportamento deviante, una persona che viene considerata deviante in senso criminale e una persona che agisce comportamenti bizzarri, strani, in considerazione di una problematica di ordine psichiatrico o di quelli che sono i comportamenti e le azioni di una persona che fa uso di sostanze illecite. Ne deriva quindi il rischio di legittimare nuovi settorialismi disciplinari e professionali e nuove forme di positivismo chiuso. Cosa significa? Nel momento in cui ci rendiamo conto, e storicamente ci si è resi conto che la devianza era stata una categoria molto utile, fondamentale, ma insufficiente, quindi torniamo anche a analizzare i singoli fenomeni, le singole espressioni di questi fenomeni caratterizzati dalle persone e i loro comportamenti, sono nuovamente nati queste tendenze a impadronirsi dei problemi delle persone. Ecco, questo lo virgoletterei come qualcosa, lo sottolineerei come qualcosa di importante. Allora, la lettura psichiatrica, la lettura psicologica, la lettura di servizio sociale, tutte letture. Mi viene in mente ora quella bella canzone di Edoardo Bennato, Dotti, medici e sapienti. Sì, è stupenda, perché tutti a discutere di che cos'ha e ciascuno dal punto di vista della propria professione. Tutti hanno ragione, ma vedono delle parti di quella persona e allora forse questi settorialismi rischiano di ingabbiare in forme di positivismo chiuso. Da cosa è determinato questo comportamento? Quella è la causa e ciò irrigidisce possibilità della vita delle persone di fluire in termini di cambiamento. Negli anni 90 del Novecento continuiamo in questa direzione, questo è quello che voglio trasmettere in questa lezione, il paradigma della devianza, sì, perché è un paradigma, è un modo di intendere le cose con dentro vari approcci teorici, viene riconsiderato per l'enorme contributo di conoscenza di molti fenomeni, problemi, purché riesca a mantenere un equilibrio. Fra cosa questo equilibrio? Quello che abbiamo detto finora. Fra le esigenze di specificità e di differenziazione che rendono diversi quei singoli fenomeni, è diverso lavorare in un carcere, è diverso lavorare in un consultorio, è diverso lavorare con una persona che ha commesso un crimine, è diverso lavorare con una persona che ha un problema di tipo psichiatrico o di tipo psicologico. È diverso, quindi dobbiamo rispettare le differenziazioni di contesto, di persone e del nostro ruolo. Ma questo va posto in equilibrio, in interazione, in dialogo costante con le connessioni simboliche e sociali che la cultura e le regole interattive sempre tendono a creare tra di essi. Quando io incontrerò la persona che ha commesso il crimine, sono già e quella persona è già dentro un insieme di dinamiche simboliche e sociali costruite dalla nostra cultura, che ci fanno fare molti collegamenti con cos'è criminale, cos'è crimine. Ecco perché è importante usare la categoria di devianza. La devianza, come categoria, non può mai essere l'unica via di accesso allo studio del crimine, della tossicodipendenza o della malattia o di altro. È una chiave di lettura importante, ma non l'unica via.

di accesso. In ogni caso, è un piano di conoscenza necessario, fondamentale, per capire come si producono ruoli e identità sociali. Già, io adesso sono Patrizia con tutte le mie specificità, ma qui sto agendo con un ruolo, con un'identità sociale e da me ci si aspetta un certo tipo di cose e non altre. Questo è importante perché Patrizia è importante il ruolo che Patrizia sta svolgendo, perché le persone mi interpretano così, come docente, come persona che deve insegnare, come persona se hanno letto qualcosa di me che farà un certo tipo di ragionamento. Non è un ingabbiamento. Beh, certo, essere docente è una cosa bella, mi piace, ma se fossi una criminale sarei molto ingabbiata dentro quello che tutte le persone, anche quelle che vogliono il mio cambiamento, che lo desiderano, si aspettano da me, che magari continuo a commettere crimini. Quindi, in ogni caso, è un piano di conoscenza necessario per capire come si producono ruoli e identità sociali, effetti simbolici di consenso, controllo, comunicazione sociale, a partire da quelle specificità e come tutto ciò retroagisca sui fenomeni stessi, modificandoli. Le letture esterne retroagiscono, tornano sempre su di noi. La devianza non è una categoria che descrive soggetti, comportamenti, condizioni, ma cerca di cogliere le forme interattive, relazionali, simboliche, che collegano nei contesti, quello che ho detto finora, nei diversi contesti, i soggetti, le persone, i loro comportamenti, le regole informali e le norme codificate, più le risposte interpersonali e sociali. Le risposte degli altri sono fondamentali. Gli altri ci rimandano lo specchio di noi. E allora quello che incontriamo come risposte che ci vengono date rientrano e retroagiscono sulla nostra costruzione sociale. Quando mi arriva un feedback su una mia lezione o quando mi si incontra e mi si dice professoressa, beh, torna sulla mia identità, lo considero, lo metto dentro, fa parte del mio quotidiano, ma questo anche in altri ruoli. Io non sono mamma e non sono abituata a questo, ma una mamma, un papà rientrano attraverso l'incontro con l'insegnante, quello che l'insegnante si aspetta, che mamma e papà, come dire, accompagnino adeguatamente questo ragazzo, questa ragazza nelle loro attività, che siano presenti, che facciano monitoraggio, e questo rientra nella costruzione della nostra identità. Quindi pensate la differenza, finora ho fatto degli esempi neutri, positivi, non so, ma cosa succede quando per esempio all'uscita dal carcere una persona che ha finito la pena viene detto: quando ci rivediamo, oh, non farti rivedere, eh? Qual è questo messaggio? È un'anticipazione che forse sei segnato, come viene letto, come viene interpretato. Quando torna a casa quella persona, che adesso non succede più, mi hai rovinato la vita. Pensiamo a queste cose quando il fenomeno è un fenomeno problematico. Ho fatto esempi di feedback positivi, di attese di comportamento che mi confermano quello che posso e non posso fare, quello che è opportuno che io faccia nella libertà del mio insegnamento, ma ho fatto anche esempi di incastri terribili, ma anche in altri contesti, pensiamo nelle scuole, a scuola o nel rapporto anche a casa con bambine e bambini, è molto sfumato ma potente in termini di differenze rimarcare la negatività di un comportamento o la negatività di una persona, ma nel nostro linguaggio quotidiano succede che ci viene da dire, il nostro linguaggio spontaneo, ma sei sempre il solito, fai sempre un sacco di guai, ma sei proprio terribile. Quel comportamento è un guaio, non è terribile quella persona, perché persone, comportamenti, regole informali, norme codificate, non solo le norme codificate, ovviamente le regole informali di comportamento, come ci comportiamo in funzione del ruolo, più le risposte interpersonali e sociali. Queste risposte costruiscono le nostre identità. Spunti di riflessione. Da quali passaggi di sviluppo del costrutto di devianza mi sono fatta, mi sono fatto colpire?
Ripensate a quello, cosa ha toccato

quello che voi sentite, pensate? Quali sono le mie riflessioni personali? Le riflessioni nostre personali sono importanti perché connettono le teorie, altrimenti studiamo soltanto un capitolo. E se penso da psicologa, da psicologo, quali riflessioni posso fare? Rinvengo utilità nell'uso del costrutto di devianza? Quale? Ci avevo pensato prima? Lo posso utilizzare? Ok, penso che vi andrete a incuriosire, a curiosire e approfondirete anche il costrutto. Bene, quest'ultimo argomento è molto veloce perché poi verrà sviluppato successivamente. La devianza come costruzione individuale e sociale, beh, l'abbiamo già introdotto d'altro canto. E rispetto a questo, questa è la definizione che di devianza viene data dall'interazionismo simbolico, che come ho detto inizialmente è uno degli approcci che ha portato avanti e sviluppato proprio questo concetto, questa categoria della devianza. La devianza è un processo interattivo fra la persona che compie delle azioni, le norme che definiscono tali azioni come illecite, perché per commettere, per mettere in atto un'azione deviante, deve esserci una norma che definisce quell'azione come deviante. Provate ad andare in un altro contesto lontano da noi, in un'altra cultura, facciamo qualcosa che nel nostro contesto è pensabile, è possibile, ci comportiamo adeguatamente, magari se siamo in certe parti dell'Italia ci avviciniamo di più fra persone, se siamo in altre magari le distanze sono più importanti. Allora contravvenire a certe regole è importante conoscere anche queste regole, quindi soggetto che compie delle azioni, norme che definiscono tali regole come illecite, reazioni sociali alle infrazioni di tale norme e qui dico dagli stereotipi al controllo sociale. Cosa intendo con questo? Che la reazione sociale non va mai considerata come successiva a un comportamento deviante, ma deve essere sempre considerata anche come anticipazione, come pregiudizio, come stereotipo. Mi capita di osservare quando entro in un negozio, per esempio, se dopo di me o prima di me entra una nomade o una persona vestita diversamente, beh, i negozianti, le negozianti danno un occhio maggiore a lei o a lui, perché c'è un'immagine. Magari la mia immagine vestita così non evoca pericolosità, minacciosità, ma un'altra sì. Beh, ma quella visione attenta viene recepita dall'altra persona, viene recepita come un messaggio di attenzione particolare, non positiva, ma in negativo, oppure certi sguardi, perché magari sì, la persona che è entrata a misurarsi un abito non è completamente pulita, ma non perché non sia pulita, magari ha qualche problema e non si è resa conto di questo. Può essere un fastidio per la negoziante, il negoziante è vero, soprattutto se è un vestito quello che dobbiamo indossare, ma intanto la persona torna un messaggio. Quindi stereotipi e controllo sociale ben prima che ci sia un comportamento negativo, ma è quello che noi anticipiamo. Se entro in un vagone di un treno, mi siedo, mi guardo, ma su questo torniamo, mi guarderò prima intorno, chi c'è seduta vicino a me. A volte mi capita di prendere magari un treno tardi, me lo faccio il giro, vedo nei vari scompartimenti, vedo c'è qualcuno o qualcuna che mi sembra che faccia il mio mestiere o comunque sta tornando dal lavoro, c'è qualcuno o qualcuno strano, eppure io non dovrei ragionare così, ma i pregiudizi, gli stereotipi vengono ben prima delle teorie. E allora le teorie ci servono anche per provare a renderci conto di questo e monitorarli. Fino alla riconsiderazione di sé da parte del soggetto, dalla devianza primaria alla devianza secondaria. Che cosa si intende con questo? Che quando a una persona arrivano molti messaggi involontari, non voluti, non così chiari, di presa di distanza, di preoccupazione e di paura, quando questi messaggi si ripetono e quando, come dire, quella devianza viene evidenziata, perché qui sto citando un concetto che svilupperemo poi, la persona deve fare i conti con quello che le viene restituito e quindi

riconsiderare se stesso alla luce dei messaggi, delle immagini che sono state inviate. Questo sta succedendo molto, per esempio, a persone che vengono qui perché scappano dalle loro guerre, dai loro paesi, dal pericolo, dalla povertà, dalla fame. Ma ci sono molti chiacchierare, parlare anche a bassa voce che vengono a fare qui. Non è deviante quella persona, è deviante rispetto alle attese di questo contesto. Ma quei messaggi costruiscono un'immagine di sé che può anche poi rientrare in una devianza vera e propria. E noi siamo costruttori, co-costruttori di percorsi di devianza. Ci torneremo. Bene, abbiamo detto che tutto è partito, o molto è partito, perché in verità la categoria di devianza è stata introdotta per la prima volta in una chiave strutturalista, ma è con MID, con George Herbert Mead e con l'interazionismo simbolico che questa categoria verrà sviluppata. L'interazionismo simbolico ha cambiato, è stato, vedete, il testo di MID, Mente, Sé, Società del 34, con una grandissima attualità, perché l'interazionismo simbolico ha avuto enormi sviluppi successivi. E qui c'è questo rapporto fra l'individuo, altri, società e il linguaggio. Il linguaggio è il simbolo con cui noi comunichiamo, rappresenta delle cose, è il primo simbolo. Noi viviamo in un mondo di significati, dice l'interazionismo simbolico, e il primo simbolo è proprio il linguaggio. Ed è quello che mette in connessione la persona con le altre, con la società, costruendo e continuamente ricostruendo, o meglio, costruendo il sé e ricostruendo all'interno le varie parti. È il sé la parte della nostra mente che ci fa entrare in contatto con gli altri, ma il sé non è una nostra costruzione che agisce sul sociale, è nelle interazioni che costruiamo il nostro sé e la nostra identità. Termino con una citazione di che cos'è l'interazionismo simbolico. L'interazionismo simbolico non considera la devianza come problema sociale dato del quale si devono ricostruire le cause nel legame tra fattori sociali, culturali, psicologici e genetici, ma cerca di comprendere i meccanismi attraverso i quali la devianza viene individualmente e socialmente definita. Bene. Questi sono degli spunti di riflessione con i quali chiudo questa lezione. E se penso a devianza di tipo criminale, cosa penso? Cosa aggiungerei ora? Bene, vi riepilogo gli spunti di riflessione di questa lezione che termina qui. Se penso a devianza, penso. Se penso a deviante, penso. Pensando a deviante, quale immagine? Da quali passaggi di sviluppo del costrutto di devianza mi sono fatta colpire? Quali sono le mie riflessioni personali? E se penso da psicologo, da psicologa, quali riflessioni faccio? Rinvengo utilità nell'uso del costrutto? Quali? E se penso a devianza di tipo criminale? Cosa aggiungerei? Bene, la mia lezione termina qui. Voi potrete trovare ulteriore materiale, video, conferenze di TED, scritti, consultando il sito del corso. Andate, perché troverete altri spunti di riflessione. Vi ringrazio.

È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro

Benvenute e benvenuti. Io sono Luigi D'Amelia e sono ricercatore in civiltà bizantina presso il Dipartimento di Scienze delle Antichità dell'Università Sapienza di Roma. E per Uni-Nettuno ho registrato il corso di cultura libraria e letteraria bizantina in collaborazione con alcuni colleghi, Alberto Campagnolo, Ottavia Mazzonna e Francesca Potenza. Nella mia attività di ricerca mi sono occupato principalmente di storia della tradizione manoscritta di opere letterarie bizantine e edizione di testi letterari e quindi anche naturalmente di manoscritti bizantini e di paleografia. Gli argomenti del corso prevederanno le seguenti aree tematiche. Innanzitutto una introduzione alla civiltà bizantina, una breve sintetica panoramica su una civiltà millenaria che si fa cominciare convenzionalmente nel IV secolo e che si conclude sempre convenzionalmente nel XV secolo con l'occupazione della città di Costantinopoli ad opera dei turchi ottomani. È un capitolo importante della storia europea del Mediterraneo, generalmente trascurato nei tradizionali programmi scolastici, e sarà quindi un'ottima occasione per approfondire la conoscenza di questo mondo, generalmente poco noto. Affronteremo inoltre gli elementi della codicologia. Un ciclo di lezioni sarà dedicato proprio allo studio di quella che è anche definita l'archeologia del libro manoscritto. Studieremo quindi i materiali, i supporti scrittori, le tecniche di confezione del manoscritto, rotolo o codice che sia, tra tarda antichità e medioevo bizantino. Daremo anche dei cenni di storia della scrittura. Non tratteremo della paleografia in maniera puntuale, ma ci concentreremo in maniera particolare su un fenomeno che ebbe luogo nel IX secolo, noto come metacaracterismos, ovvero un processo di traslitterazione dei testi nei manoscritti dalla scrittura maiuscola alla scrittura minuscola, che ebbe un impatto, delle conseguenze importanti anche sulla produzione culturale. La cultura libraria bizantina sarà il centro, il cuore del nostro corso e affronteremo vari aspetti legati alla cultura libraria bizantina. Ad esempio, chi erano i principali attori della produzione e della fruizione dei manoscritti e dei libri a Bisanzio. Tratteremo delle biblioteche principali del mondo bizantino. E quindi presenteremo ad esempio le principali biblioteche monastiche e le biblioteche della cancelleria imperiale o patriarcale. Ci concentreremo anche su una figura in particolare, quella del patriarca Fozio, una figura importante vissuta nel IX secolo, di grande rilevanza non soltanto per la storia delle relazioni fra Chiesa greca e Chiesa latina occidentale, ma anche importante per la storia culturale. In particolar modo ci concentreremo sulla sua biblioteca. Un'opera letteraria che ci permette oggi di conoscere e studiare opere antiche andate altrimenti perdute. Tratteremo anche delle immagini del libro nelle attestazioni artistiche e letterarie bizantine. Quindi passeremo in rassegna degli esempi, delle testimonianze artistiche nelle quali il libro, nella forma di rotolo,

o codice è presente e con quale valore, e lo stesso faremo con alcuni brani tratti da diverse opere di autori bizantini. E vedremo qual è il valore, il significato, le metafore, le similitudini che hanno il libro al proprio centro. Inoltre, faremo anche una breve storia delle raccolte di manoscritti greci in alcune biblioteche italiane. In modo particolare vi saranno degli approfondimenti sulla storia della collezione di manoscritti greci della Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia e della Biblioteca Apostolica Vaticana. Inoltre, ci concentreremo anche sulle raccolte di manoscritti digitalizzate e sugli strumenti informatici per lo studio. In maniera particolare, diciamo, si affronteranno i progetti di digitalizzazione proprio delle raccolte di manoscritti greci della Biblioteca Marciana e della Biblioteca Vaticana. Tratteremo anche del restauro digitale applicato ai palinsesti, ovvero delle tecniche tradizionali per la lettura di quella che è definita la scrittura inferiore nei manoscritti che sono stati nel corso dei secoli riscritti anche 2 o 3 volte. Queste tecniche, diciamo, basate fondamentalmente sulle immagini multispettrali, ci permettono oggi di recuperare testi altrimenti per noi illeggibili. Infine, verranno presentate e descritte anche le tradizionali tecniche di digitalizzazione dei manoscritti. Questo corso vi fornirà delle competenze sia tecniche, sia più generali di natura storico-culturale, che vi permetteranno di approcciare e orientarvi nell'immenso patrimonio manoscritto greco-bizantino che è custodito in numerose biblioteche e istituti di conservazione libraria sul nostro territorio italiano. Sono sicuro che queste competenze vi saranno utilissime nella vostra formazione di operatori dei beni culturali, soprattutto nell'ambito librario e archivistico. E vi ricordo che ulteriori informazioni e dettagli sul programma del corso saranno disponibili sulla pagina web dell'insegnamento sul sito dell'Università Telematica Uninettuno. Vi invito a seguire il corso e spero di trovarvi numerosi. Vi ringrazio.

Aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro. Da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa lezione che parlerà di gruppi di auto e mutuo aiuto, un argomento molto interessante che spero vi piacerà. Parleremo della definizione e tipologia dei gruppi di auto aiuto e mutuo aiuto, i fattori chiave nell'azione dei gruppi di self-help, la valutazione dei risultati e la stima dell'efficacia, il rapporto con i sistemi formali di cura. Definizione e tipologie dei gruppi di auto e mutuo aiuto. Non è semplicissimo definirli perché, vedete, nascono in America come self-help, che vuol dire autoaiuto. Poi in realtà sono gruppi non di autoaiuto, ma di mutuo aiuto. Per cui già nel loro nascere c'è una specie di possibilità di due interpretazioni. Normalmente però i gruppi di mutuo aiuto, auto-mutuo aiuto, come l'ho chiamato io, fanno tutte e due le cose, cioè le persone riescono ad aiutarsi di più in questi gruppi l'un l'altro, ma ogni persona anche sviluppa delle capacità di autoaiuto e di empowerment. I gruppi di auto e mutuo aiuto sono composti da membri che condividono condizioni, disagi o esperienze comuni e vogliono aiutarsi l'un l'altro. Questi gruppi hanno quattro caratteristiche essenziali che li distinguono da altri sistemi di sostegno: la relazione tra pari, la reciprocità, la conoscenza dell'esperienza e l'autonomia. Sono state fatte varie tipologie dei gruppi. La tipologia più conosciuta è quella proposta da Levi nel 79, che divide i gruppi in gruppi di controllo del comportamento, cui i membri vogliono eliminare alcuni loro comportamenti, come l'abuso da alcol, da droghe, di cibo, sesso, nicotina, sport, gioco d'azzardo, videogame, comportamenti violenti. Secondo gruppo di sostegno e difesa dallo stress, i cui membri condividono una situazione o una condizione più o meno stressante, persone che hanno in comune una malattia cronica o un handicap, o che si trovano così a affrontare un periodo di crisi a causa di un evento imprevisto, negativo, come un lutto, o la perdita del lavoro, o una separazione, o anche positivo, come la nascita o l'adozione di un figlio. Questa seconda divisione ha avuto delle critiche perché lui mette insieme le persone che hanno una malattia cronica o un handicap con quelli che hanno un periodo di crisi. Naturalmente, chi ha un handicap, una malattia cronica, di solito i gruppi devono essere duraturi nel tempo, perché la persona non può cambiare. Mentre invece quelli che si trovano in periodo di crisi a causa di un evento imprevisto, negativo o positivo, di solito sono gruppi di breve durata, perché c'è un momento di crisi, ma poi questo momento viene superato. Per cui è stata criticata questa sua divisione. Lui poi parla anche di gruppi di azione sociale che lottano contro l'emarginazione e per la difesa dei propri diritti e comprendono categorie discriminate a causa dei loro valori o stili di vita o caratteristiche quali il sesso, la razza o il ceto sociale. E anche questa, diciamo, sua descrizione dei gruppi non li considera quelli di azione sociale.

speciale proprio gruppi di mutuo aiuto, anche se ci può essere un po' di mutuo aiuto, ma più gruppi quasi politici, di attivismo politico. E per cui questa sua divisione è stata anche questa criticata. E infine lui aveva fatto anche il quarto gruppo di crescita personale e autorealizzazione, formati da membri che non condividono un problema comune, ma che hanno obiettivi di incremento delle capacità relative alla sfera emotiva, sessuale, interpersonale, attraverso il sostegno reciproco. Qui bisogna capire perché lui ha fatto questa cosa, perché in quel periodo storico in America c'era tutto un movimento di, non di autoaiuto, ma di sviluppo del potenziale che aveva le sue basi in California, che era fatto sulla crescita personale. Io stesso ho partecipato a vari gruppi perché mi trovavo negli Stati Uniti a studiare in quel periodo e sono gruppi tesi alla realizzazione delle persone, a far sì che le persone stiano meglio e possano realizzare. Loro dicono che questo non è proprio un gruppo di mutuo aiuto. Vedremo invece che ancora adesso ci sono certi tipi di gruppi così. Noi allora nel 2023, ma già prima, proponiamo una tipologia centrata sulle caratteristiche dei problemi affrontati, che è più facile da fare. Allora, il primo è sicuramente il gruppo del controllo del comportamento. Sono composti da persone che vogliono eliminare o almeno controllare alcuni dei loro comportamenti problematici. Compito del gruppo è quello di aiutare ogni partecipante ad abbandonare questa condizione di partenza e a non ripetere i comportamenti disturbanti già elencati da Levi e quelli nuovi, cioè come internet addiction, online gaming, compulsive use of social. Cioè, praticamente in questo gruppo noi abbiamo messo tutti i comportamenti vecchi e nuovi che sono compulsivi, che sono abitudini di cui hanno bisogno di stare in un gruppo per essere aiutati dagli altri, soprattutto perché dagli altri loro vedono che alcuni hanno smesso e possono imparare da loro come hanno smesso. Sono dei modelli a cui farsi riferimento. Un secondo gruppo per noi è quello di portatori di handicap o malattie croniche. In questa categoria rientrano i gruppi di infartuati, schizofrenici, diabetici, malati di cancro, di AIDS, donne mastigmatizzate, portatori di handicap fisico permanente. Cioè, quello che caratterizza di più questo gruppo è che mentre gli altri, di cui abbiamo parlato prima, possono cambiare, questi non possono cambiare, devono adattarsi. Per cui il lavoro che devono fare nel gruppo è soprattutto un lavoro di come imparare a vivere meglio con questo handicap, come vederne i punti forza dell'handicap e non soltanto i punti deboli. E per questo è così importante avere un gruppo di mutuo aiuto, perché alcune delle persone nei gruppi di autoaiuto hanno dei livelli di appartenenza al gruppo maggiori, cioè c'è chi entra nel gruppo e chi esce dal gruppo perché ha finito un percorso e quelli che sono dentro da un po' di tempo hanno da dare molte indicazioni su come, per esempio, un diabetico può funzionare meglio, su come un portatore di handicap fisico può diventare addirittura una persona che fa le Olimpiadi degli handicap. E per cui praticamente è molto importante la tipologia della malattia o dell'handicap cronico. Noi abbiamo introdotto un gruppo che nessuno aveva introdotto, che per noi è importantissimo, si chiama il gruppo di parenti di persone con problemi gravi. Su questo tipo di gruppo si propone di portare sostegno e aiuto a coloro che sono legati affettivamente, a chi si trova a vivere con persone che hanno o problemi di comportamento o di salute. Questa condizione costituisce una fonte di stress elevato. L'esempio principe di questo l'hanno fatto gli alcolisti anonimi, che dopo un po' hanno fatto subito dei gruppi per genitori, per fratelli e sorelle, persino per nonni di persone alcolizzate. Perché noi ci siamo subito accorti, quando abbiamo lavorato in questo settore, che la sofferenza non era soltanto delle persone che avevano un problema, ma dei loro parenti che per esempio nei casi di droga diventano sofferenza e anche una paura, perché chi per esempio deve pagare un sacco per avere la sua droga giornaliera, spesso ruba anche in casa o fa delle cose spiacevoli o si pone in condizioni pericolose.

cui i parenti di queste persone hanno un bisogno assoluto di aiuto e di mutuo aiuto reciproco e di sostegno. Per cui, infatti, i gruppi di parenti di persone con problemi gravi sono molto, molto ricercati. E adesso su internet ci sono veramente migliaia di gruppi di persone che hanno un figlio o una figlia con una malattia rara, per esempio.

improvviso, sia di tipo negativo come un lutto, una separazione, una perdita del lavoro, sia positivo, nascita o adozione di un figlio, ma anche cambiamenti previsti, la menopausa, il pensionamento, e hanno una caratteristica che durano per tempo breve e questi cambiano abbastanza a seconda dei nuovi tipi di cambiamenti previsti. Per esempio, adesso ci sono dei problemi sui pensionamenti, perché non sanno mai esattamente le persone quando vanno in pensione in Italia, perché continuano a cambiare le leggi, e alcuni poi sono anche arrabbiati con quelle che sono andate in pensione con solo 20 anni, mentre loro devono andare 40. E per cui spesso ci sono gruppi che si incontrano fra di loro per problematiche che riguardano sia il pensionamento, ma particolari tipi di pensionamento. O stessa cosa per le donne in menopausa, o per esempio per le donne che hanno avuto una mastectomia e allora per un po' vanno a fare per esempio corsi di vela. Una mia ex allieva, che adesso sta a Milano, organizza ogni anno corsi di vela per le donne che hanno avuto, diciamo, un cancro al seno, per ridare loro l'empowerment e la voglia di vivere. Allora, i gruppi di morte avuto virtuali sono moltissimi. Si scambiano email, offrono sostegno emotivo nelle chat per dipendenti da internet, da sesso, da gioco, codipendenze per transessuali, omosessuali e alcolisti anonimi. Questi sono i gruppi che abbiamo reperito più numerosi e gli utenti sono in maggioranza maschi. Facciamo qualche spunto di riflessione per questa parte. Conosci qualcuno che frequenta un gruppo di autoaiuto? Hai mai pensato di farlo anche tu? I fattori chiave nell'azione dei gruppi di self-help. Quali sono i fattori importanti che danno la distinzione dei gruppi di autoaiuto? Il valore terapeutico connesso alla possibilità di svolgere il ruolo di helper, cioè di prestatore di cure. Ogni membro dei gruppi di self-help svolge, prima o poi, il ruolo di chi aiuta, sostiene e presta le proprie cure a un'altra persona con un problema. Chi presta le cure a chi ha un problema simile al suo riceve egli stesso un beneficio in quel campo. Svolgere il ruolo di helper accresce il senso di controllo, di autostima, di competenza e status. Questo è una delle caratteristiche dei gruppi d'autoaiuto più potenti. E tutti voi nella vostra vita avete aiutato una volta un amico, avete sentito che stavate un po' meglio voi anche dopo averlo aiutato. Ma loro, in ogni riunione di gruppo, hanno questa esperienza, per cui veramente diventano degli helper e questo migliora la loro vita. Ugualmente importante è la spinta ideologica che muove i gruppi di self-help. Condividono una spinta ideologica perché nel gruppo si struttura un sistema di principi, di insegnamenti e valori condivisi all'interno e fortemente persuasivi che aumentano, secondo il risultato di una ricerca di circa 560 persone, membri di un gruppo d'aiuto, la responsabilizzazione, l'identificazione, lo scambio di informazioni e consigli e lo scambio amicale. Allora, la più importante cosa che fanno è che la spinta ideologica fa sì che loro sono molto convinti di quello che fanno, sono convinti dell'utilità dei gruppi d'autoaiuto e sono disponibili a fare queste cose perché ci credono. E la cosa interessante è che in realtà si responsabilizzano. E questo è sicuramente un effetto positivo, hanno ragione a far parte dei gruppi di autoaiuto, perché essendo helper di qualcuno, che vuol dire per esempio che sei helper di un qualcuno che alle 3 di notte ti chiama perché ha l'impulso a bere o ha l'impulso a drogarsi, tu devi essere accessibile e per cui impari a essere una persona responsabile. L'identificazione, cioè nei gruppi di autoaiuto le persone hanno un certo status perché si sentono identificati con un insieme, un microgruppo, che gli dà un'identità anche. E soprattutto lo scambio di informazioni e consigli è continuo. Si scambiano continuamente le loro esperienze.
A me

funzionato questo, per me ha funzionato quest'altro. È veramente una ricchezza enorme far parte dei gruppi d'autoaiuto. E a poco si diventa amici. C'è lo scambio amicale. Io ho conosciuto tantissime persone che sono state amici, diventate amici per la vita, anche dopo aver finito lo gruppo, per esempio. In alcuni casi dei gruppi che erano poco duraturi perché erano gruppi sulla crisi. E per questo è molto importante questa spinta ideologica. Allora, quali spunti di riflessione questo vi può dare? Cosa ne pensi dei gruppi d'autoaiuto? Preferiresti un gruppo in presenza o online? Perché? Arriviamo a un argomento molto importante, la valutazione dei risultati e la stima dell'efficacia. Ma funzionano? Hanno risultati? Ecco le ricerche che ho trovato. Nei gruppi per controllo di comportamenti indesiderati, che sono i gruppi più diffusi e conosciuti, sono quelli degli alcolisti anonimi. Si è trovato che l'alcolisti anonimi è molto efficace nel mantenere a lungo termine il recupero e nel prevenire la necessità di ulteriori trattamenti. Il club alcolisti in trattamento hanno un tasso di mantenimento dello stile di vita sobrio del 70%. Questi buoni risultati ce l'hanno anche nel campo della malattia mentale. Io ho lavorato in Portogallo con un mio amico Ornelas, che ha organizzato tanti gruppi d'autoaiuto per le persone con problemi mentali e si è visto che quelli che erano nei gruppi d'autoaiuto avevano meno ricoveri e se erano ricoverati in ospedale per la crisi, restavano meno in ospedale, per cui i gruppi sono chiaramente efficaci. Per portatori di handicap e malattie croniche, la partecipazione a un gruppo d'autoaiuto per persone nella prima fase di un melanoma, pensate, può aumentare la possibilità di sopravvivenza fino a 3 volte in un periodo di 5 anni, per cui pure sui tumori riescono a incidere. Nel cancro al seno, le partecipanti ai gruppi arricchiscono la vita sociale, riportano livelli migliori di qualità di vita e controllo emotivo. Per cui anche in questo campo troviamo delle ricerche che confermano. I risultati ottenuti grazie ai gruppi di mutuo aiuto sono equivalenti all'intervento in disturbi quali ansia, depressione e fobia sociale e disturbo da panico. La partecipazione di diabetici ai gruppi di self-help accresce il senso di empowerment, la capacità di controllo e favorisce una più efficace gestione della patologia. Posso sottolineare che praticamente qui vuol dire che andare dallo psicoterapeuta per l'ansia, la depressione, la fobia sociale o il disturbo di panico ha lo stesso risultato dai gruppi di mutuo aiuto su questo argomento. E di nuovo che i diabetici possono avere un grande, diciamo, senso di empowerment, di controllo sulla gestione della patologia, per cui anche questo finora dimostra le cose che vanno. Interessante anche che persone affette da cose gravi, come psicosi o schizofrenie, possono trarre dei benefici dalla partecipazione a gruppi di self-help, migliorando le competenze sociali ed emotive ed espressive. Queste sono le ricerche più recenti, che sono molto interessanti perché, come sapete, la psicosi e la schizofrenia sono gravi malattie mentali e che anche loro possono, non è che guariscono dalla psicosi o dalla schizofrenia, ma migliorano le competenze sociali, emotive ed espressive, che per loro sono importanti. Cosa succede nei gruppi di parenti di persone con problemi gravi? La partecipazione con gli altri li aiuta a riprendere il controllo delle loro vite e delle vite dei loro figli, in modo che sono significativi e sostenibili. Questa ricerca è molto importante perché fa vedere che l'effetto sui parenti di persone con problemi gravi non è soltanto su chi frequenta il gruppo, per esempio i genitori, ma sui fratelli, sui nonni, sugli altri partecipanti della famiglia. Cioè, come se c'è un effetto alone molto importante che viene distribuito con il resto della famiglia e degli amici intimi e migliora per cui la vita di tutte queste persone. Inoltre, si ottiene un maggior supporto sociale, una ridotta gravità della disabilità del figlio e mobilizzazione delle risorse. Questo è proprio tipico dei gruppi di mutuo aiuto. I gruppi di parenti scoprono che ci sono tante cose che la ASL fa, oppure che l'Associazione dei Tali fa, cioè scoprono informazioni decisive su come chi può dargli un supporto. La gravità della disabilità del figlio viene

ridotta perché vedono altre persone con figli ugualmente gravi che riescono a fare più cose e soprattutto mobilitare le risorse. Cioè nel gruppo c'è una tale generosità nel scambiare informazioni utili che la maggior parte del gruppo, quando lo frequenta regolarmente, viene a sapere tutto quello che c'è da fare online diciamo, o in presenza per aiutare il proprio figlio che hanno problemi gravi. Ecco, gruppi di persone a lutto. La ricerca di questo McCright ha riscontrato che i gruppi favoriscono il processo di lutto, fornendo uno spazio comunicativo di supporto in cui i genitori per condividere le proprie storie. Cioè, quello che è importante qui è l'ascolto. Lo sappiamo già tutti che quando una persona muore o quando abbiamo un lutto, abbiamo bisogno di un certo periodo in cui più che di parlare abbiamo bisogno di ascoltare. E poi certe volte invece di parlare, per cui praticamente si va da mobilità di ascolto attivo, cioè di ascolto concedendo il capo, come sto facendo adesso io a voi, e spero facciate voi a me, per cui praticamente la persona sa che non stai pensando altro, sa che sta ascoltando quello che lui dice. Questo è l'ascolto attivo, che è così benefico. E l'altra cosa è che invece anche il poter parlare, il poter raccontare, sentir raccontare di nuovo l'importanza del racconto degli altri genitori, come hanno reagito a un suicidio di un figlio, come hanno reagito a un incidente di macchina, come hanno reagito alle tipologie di morte. Perché poi sembra sempre che il proprio figlio abbia avuto un destino unico. Qui invece si confrontano con persone che hanno avuto destini comuni e la forza di questi gruppi sta proprio nell'esperienza vissuta. Per esempio, partecipare a esperienze di autoaiuto ha diminuito il dolore delle vedove di mezza età. Questo è interessante. Cioè, addirittura il dolore è diminuito con vedove relativamente giovani, per cui vedove che non è, dice, vabbè, avevo 84 anni mio marito, io ne ho 82, è parte del destino morire, potevamo stare qualche anno insieme, ma qui invece sono donne che perdono il marito a 40, 50 anni. E per cui sono più gravemente danneggiate e hanno dei dolori molto forti che durano a lungo. I gruppi di mutuo aiuto fra di loro riescono a fare questa cosa incredibile, cioè non soltanto dare tutti i sostegni che abbiamo parlato fino adesso, ma addirittura diminuire il dolore. Per cui praticamente è un altro caso di efficienza dei gruppi di autoaiuto. Allora andiamo a uno spunto di riflessione. Pensi che le ricerche hanno confermato almeno in parte i benefici dei gruppi di autoaiuto? Allora, adesso entriamo nell'ultimo argomento, il rapporto con i sistemi formali di cura. È molto importante ricordare che i gruppi di autoaiuto nascono contro i sistemi informali di cura all'inizio, cioè per le lamentele di come funzionano male gli ospedali, di come sono, diciamo, distanti i prestatori d'opera in ospedale o i professionisti della salute in generale, e per cui loro hanno formato i gruppi proprio perché volevano sentirsi fra pari, fra persone che si capivano. E adesso c'era una diffidenza reciproca tra professionisti e membri dei gruppi di autoaiuto che ancora qualche volta pervale. Ma la grande crescita dei gruppi ha motivato alcuni operatori a formare nuovi gruppi di mutuo aiuto e ha migliorato i rapporti. C'è stato veramente dagli anni 70 adesso un grande cambiamento. Infatti il problema è che addirittura adesso c'è il rischio che in alcuni gruppi diciamo, di autoaiuto, mutuo aiuto, amino così tanto gli operatori diciamo, sanitari che iniziano questi gruppi per loro, che a volte si protrae troppo a lungo. Se l'operatore sanitario, come vi spiegherò, deve andare via dopo che ha fatto un gruppo per qualche seduta, e invece loro vogliono, in molti gruppi abbiamo trovato che li fanno rimanere, cioè per cui rendono più difficile fare questo mutuo aiuto fra partecipanti che stanno tutti a ascoltare diciamo, il professionista.
Cosa possiamo fare allora per migliorare i rapporti tra professionisti?

professionisti e gruppi. Il rapporto tra professionisti e gruppi di autoaiuto è facilitato da atteggiamenti positivi, di apprezzamento e riconoscimento di competenze diverse e dal controllo di atteggiamenti negativi non sempre consapevoli. Cosa vuol dire? Il retaggio delle lotte fatte negli anni 70 tra gruppi d'autoaiuto e sistemi formali rimane nell'inconscio di alcune persone che sono diffidenti verso i gruppi di autoaiuto oppure che sono diffidenti verso i professionisti. Per cui adesso la prima cosa da fare è migliorare i rapporti tra professionisti e gruppi, che stanno migliorando, ma possiamo migliorare sempre più. Perché sempre più? Perché avremo bisogno adesso, per esempio in Italia, di migliaia di gruppi di autoaiuto fra adolescenti. Migliaia di gruppi che vanno organizzati, che vanno promossi però, perché nessun ragazzo a scuola ha un setting dove può andare di gruppo, soltanto quando fa l'educazione socio-affettiva, certe volte la classe si trasforma in un setting circolare dove possono parlare fra di loro. Ma normalmente nelle scuole non c'è, e in questo momento in Italia una delle crisi è dopo il Covid, ma c'era già anche prima, di fronte ai cambiamenti climatici, al futuro del lavoro incerto, questa generazione ha un problema di, da una parte, narcisismo, come dicevamo prima, cioè è importante per loro l'aspetto fisico, è importante per loro essere visti, vedersi, eccetera. Dall'altra parte c'è una grande incertezza, per esempio i ragazzi hanno in questo momento un interesse per il sesso, diciamo, diverso da quelle generazioni precedenti che cominciavano a fare l'amore molto presto. Questi stanno rallentando di più, alcuni di meno, ma c'è proprio una diversità nel modo in cui, e cosa stanno facendo di più? Stanno bevendo di più, per esempio, in alcuni sottogruppi, stanno prendendo meno droghe in altri, eccetera. Per cui, per varie ragioni, sarebbe benissimo fare i gruppi per questo gruppo. Un altro gruppo che ha bisogno enorme di gruppi di autoaiuto, io ne ho formato uno tanti anni fa perché me lo sono accorta vedendo degli anziani. Alcuni anziani sono a casa da soli, nessuno li telefona mai, loro non escono quasi mai. I parenti vengono una volta ogni tanto, e ci sono ancora, e poi la maggior parte di loro ha lutti continui perché i pochi amici che hanno muoiono. Allora, queste persone, io gli ho organizzato allora una specie di autoaiuto telefonico, cioè dovevano telefonare a ognuna persona del gruppo, abbiamo fatto il gruppo insieme, che era di 12 persone, ho detto voi adesso per conto vostro fate le telefonate, e io ho fatto la supervisione. E veramente era aumentato il loro empowerment e il loro senso di star bene soltanto perché ricevevano almeno due telefonate al giorno. Ed erano felicissime, e facevano due telefonate al giorno. E per cui il bisogno degli anziani e il bisogno degli adolescenti di stare in gruppo è molto forte e andrebbero creati, lo dico a tutti perché magari qualcuno ascolta la lezione e può farlo nel suo servizio o può nella sua associazione promuovere questi gruppi per le persone anziane, che diventeranno sempre di più in Italia e che avranno sempre più bisogno di fare questo, che adesso poi con l'online possono essere fatti le preparazioni, i nipoti insegnano a usare i computer e loro possono fare i Zoom online. Per cui è tutto un lavoro che si può fare con gli anziani che è molto importante e i gruppi di mutuo aiuto, avete visto come sono efficaci? Sarebbero efficaci in questo momento per gli adolescenti e per gli anziani. E un terzo gruppo che è importante che i professionisti si rendano conto d'aiuto è appunto il fatto che i rapporti di coppia e i rapporti fra genitori e figli durante il Covid sono migliorati nelle famiglie che già stavano bene, ma sono peggiorati grandemente nelle famiglie dove c'era già conflitto. Per cui anche questo gruppo aveva bisogno di gruppi di autoaiuto. In che modo può coordinarsi il lavoro del professionista con quello del gruppo di autoaiuto? Il professionista è quello che deve far nascere questi gruppi, come io ho appena detto, cioè bisogna far nascere gruppi nuovi. E il professionista, proprio perché è stimato, ha un suo ruolo, può far promuovere

nascita del gruppo dovrà individuare chi ha bisogno. Io qui ho individuato tre categorie che hanno bisogno in questo momento, magari ci sono altre categorie. Sensibilizzare le persone che conosce già e organizzare i primi incontri. Nella fase di avvio del gruppo dovrà inoltre supportarlo dal punto di vista strumentale, trovare la sede dove si possono incontrare, i finanziamenti e i supporti tecnici, se per esempio è online, e di processo, cioè deve all'inizio lei o lui rafforzare l'appartenenza del gruppo e le esperienze gratificanti, aiutando a individuare delle norme di gruppo. Ora, quello che fa all'inizio un professionista che vuole che il gruppo di mutuo aiuto poi diventa indipendente da lei, è programmare la propria morte. Cioè, io ho avuto un'esperienza, diciamo, molto interessante a Milano, mentre facevo formazione assistenti sociali e psicologi. Allora, gli psicologi, quando cominciavano i gruppi di autoaiuto, venivano sempre in sovraintenzione a lamentarsi: Francescato non vogliono che vada via, Francescato non voglio che io voglia via. Le assistenti sociali non mi facevano mai questa cosa. Ho detto: scusate, mi fate una volta vedere qui cosa fate esattamente. Voi simulate il gruppo qua e fatemi vedere cosa fanno. Quello che facevano era interessante. Allora, i partecipanti finti, cioè i simulatori, avevano un loro problema e chiedevano: cosa potrei fare? La psicologa rispondeva sempre lei. La psicologa giocava un ruolo troppo dominante, come se fra le 12 persone che c'erano là, solo lei avesse delle idee su cosa potesse fare A, B, C, D. E questo è importantissimo anche per creare un gruppo democratico, anche in famiglia, per aiutare un bambino timido a parlare. Cioè, se c'è sempre un gruppo, una persona dominante che dà le risposte giuste per i gruppi di autoaiuto, questo non va bene, perché deve essere una cosa di reciprocità. Non può essere sempre che uno che è già bravo parla sempre lui. Vi do un altro esempio, sempre a Milano. Io sono stata chiamata da un consulente di gruppo di una grande azienda, diciamo, di editoria, perché aveva un problema di avere dei gruppi di lavoro, li chiamava lui, con i suoi dirigenti, e dicevano: non mi danno idee, non sono creativi, vieni un po'. Mi ha assunto per. Io ho detto: guarda, io posso soltanto venire a osservare 2 volte, poi ti dirò se c'è bisogno di fare qualcosa o no. Sono andata a sentirlo 2 volte e ho visto che lui era bravissimo, nel senso che organizzava bene la riunione, poneva i punti giusto. Ma cosa faceva di sbagliato? Esattamente quello che faceva la psicologa nel gruppo di mutuo aiuto, cioè non dava tempo ai suoi dirigenti e alti quadri di pensare per un attimo a un problema, perché una mente così veloce, lui, che appena uno sollevava un problema, diceva: ah, beh, io farei questo. Cioè, lui e gli altri poi stavano zitti per 2 ragioni. Una, quello che lui aveva detto andava anche bene. Gli altri non volevano poi farsi vedere che avevo un'idea migliore del capo, così non la davano. Allora, bastava 2 riunioni, gli ho detto: guarda, il problema sei tu, non c'è bisogno per niente di fare una cosa di gruppo ai tuoi. Tu devi soltanto stare un po' più zitto. Quando qualcuno espone un problema, tu devi dire: c'è qualcuno qui che ha un'idea su come aiutare Marco Traversi? Il metodo è solo far così. Dico: tu prova per 2 volte, poi mi chiami e mi dici com'è andata. Mi ha chiamato dopo 2 volte e mi ha detto: Donata, funziona. Dico: certo, non è un miracolo, è una strategia comunicativa. Se io, che sono vista già perché sono il capo, come al caso sei tu, come una persona competente e brava, che risponde a tutto, che sa tutto, gli altri si scoraggiano, non aprono la bocca. Visto che adesso aprono la bocca, sono gli stessi, hanno avuto qualche buona idea. Oh sì. 2 o 3 che manco sapevo io che avessero buone idee. Dico: saprai altre cose interessanti se stai un po' più zitto tu e fai l'ascolto attivo, e cioè ascolti facendo segni che stai ascoltando, e no che guardi il telefonino e stai facendo un'altra cosa. Bene?
cui mi sono fregata.

un lavoro, mi sono morta come consulente perché non c'è stato nessun bisogno di fare un'altra cosa, perché il problema era lì nella leadership, per cui è bastato andare 2 volte a Milano, vedere cosa faceva e dargli un consiglio. Questo è quello che è importante anche. Qui lo sbaglio dei professionisti è spesso di fare la stessa cosa che faceva il dirigente di Milano, che viene spontanea a noi. Quando le persone sono brave, a volte viene spontanea anche a me. Io nei gruppi sono considerata brava perché non faccio quello che faccio adesso qui con voi, cioè raccontarvi e dirvi un sacco di cose. Ma sto zitta e ascolto e cerco di capire le dinamiche di gruppo di quel gruppo. È come ascoltare una sinfonia. E allora, soltanto alla fine, io do dei pareri, come ho fatto con il dirigente milanese. Cioè, il problema è che nei gruppi di mutuo aiuto è molto importante che a un certo punto il professionista se ne vada, perché altrimenti non sono più gruppi, sono gruppi di sostegno. Cioè, in tutte le aziende sociosanitarie sono gruppi di sostegno per varietà di malati e c'è un professionista lì, ma allora non è più un gruppo di mutuo aiuto. È chiara la differenza? Con gruppi avviati e in grado di autogestirsi, il ruolo dell'operatore sarà marginale, limitato nel tempo, su richiesta del gruppo e con un rapporto di tipo consulenziale, tipo quello che ho fatto io al dirigente milanese, cioè non una cosa continua, ma semplicemente l'osservazione di un comportamento e dei consigli. Può dare dei consigli, ma non deve tornare nel gruppo per 2 o 3 volte che poi dopo hanno nostalgia di lei o di lui. Inoltre, invece cosa può fare il professionista? Può dire, diffonderà la credibilità e l'efficacia dei gruppi, formerà centri di sostegno per gruppi di autoaiuto che si chiamano clearing houses, che ci sono in tutti i paesi europei, come avviene in molti paesi anche europei. Io ho visitato un centro a Monaco fondato dal mio amico Wolfgang Stark già negli anni 80, cioè i professionisti possono diffondere l'autoaiuto, possono fare queste clearing house, che sono dei centri dove uno si informa, dice io vorrei un gruppo per le tossicodipendenti, io vorrei un gruppo per i diabetici, io vorrei un gruppo invece perché la mia suocera gli è morto il marito. Cioè, lì hanno, le danno indirizzi dei gruppi, o telefono dei gruppi, o posti dei gruppi, cioè fanno, le chiamano clearing house, in senso proprio perché distribuiscono e danno, diciamo, e adesso lo fanno anche online, praticamente in tutti i posti, in cui tu sai se vuoi rivolgerti a un gruppo d'autoaiuto dove puoi andare e come puoi affrontare la persona che ti ammette al gruppo. Particolarmente interessante sono due esperienze con i gruppi d'autoaiuto che per me che sono che ho sempre lottato per le donne sono importanti. Sono gruppi di autoaiuto per favorire l'empowerment delle donne più povere, le donne più povere del mondo, intendo qua. I gruppi di autoaiuto di donne hanno effetti positivi sull'emancipazione economica e politica, sulla mobilità femminile, sul controllo delle donne e della pianificazione familiare, favoriscono la gestione del denaro e maggior rispetto da parte della famiglia e degli altri membri della comunità. Perché nei paesi purtroppo del terzo mondo, spesso le donne non solo sono oppresse, vengono maritate giovanissime, sono società patriarcali molto forti, per cui divengono spesso, diciamo, inibite nella loro capacità. Invece, quando si mettono insieme un gruppo di donne, hanno fatto di tutto, cose come da fare piccole imprese o fare progetti, hanno mostrato una creatività femminile con l'aiuto una dell'altra, molto forte, per cui i gruppi ha favorito l'empowerment, tanto che tutti quelli che si occupano di, diciamo, di fare dei progetti nel terzo, quarto mondo, nell'ultimo, insomma, nei posti più disagiati della terra, adesso parlano tutti di empowerment e fanno tutti progetti di empowerment per le donne, perché sono molto efficaci. Soprattutto io sono interessata che vengono aumentati i gruppi che sono ancora pochi, i gruppi di autoaiuto per donne vittime di violenza domestica.
Nelle fasi avanzate del processo di recupero della violenza, quando la donna ha già lasciato il partner violento, un intervento di gruppo sembra più appropriato a soddisfare altre emergenti necessità della vittima. Esposito, che era una mia allieva, ha fatto lei personalmente questi gruppi. Io sono molto d'accordo con lei perché penso che la violenza, e sono anche d'accordo sul fatto che le donne vittime di violenza possono veramente aiutarsi l'un l'altra a superare un periodo molto difficile di vergogna, di altre cose, e diventare sempre più forti, poter riapprendere la loro vita. Soprattutto superando le condizioni di isolamento delle donne vittime di violenza. Costruire una rete di relazioni positive per lo scambio di sostegno sociale e strategie di coping, recuperare ruoli sociali significativi e utilizzare le esperienze dell'abuso per aiutare altre vittime. Specialmente interessante questa ultima cosa. Recentemente a Napoli delle bravissime donne psicologhe hanno fatto degli esperimenti e creato dei gruppi in cui si cerca di cambiare l'uomo abusante usando diciamo, una realtà artificiale in cui può vedersi dentro e vedere quando è che è arrivata a un punto di incapacità di gestire l'emozione negativa della violenza che sente. Ma questa cosa aiuta le donne perché le donne che fanno questo lavoro e poi fanno i gruppi di autoaiuto in cui parlano di questo, riescono a ricordare come in casa loro gestivano questa cosa e come possono imparare a gestire le emozioni negative differentemente. Spunti di riflessione. Secondo te, come si potrebbe migliorare la cooperazione tra sistema sanitario formale e gruppi di autoaiuto? Vediamo il riepilogo, spunti di riflessione. Conosci qualcuno che frequenta un gruppo di autoaiuto? Hai mai pensato di farlo anche tu? Cosa ne pensi dei gruppi di autoaiuto? Preferiresti un gruppo in presenza o online? Perché? Pensi che le ricerche hanno confermato, almeno in parte, i benefici dei gruppi di autoaiuto? Secondo te, come si potrebbe migliorare la cooperazione tra sistema sanitario formale e i gruppi di autoaiuto? La lezione è finita. Buono studio.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti, scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare

i patrimoni e di paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in patrimoni archeologici e museali nell'ambito delle Digital Humanities della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti, mi chiamo Federico Rebecchini e faccio ricerca presso il Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell'Architettura di Sapienza, Università di Roma. Mi occupo principalmente di disegno, di illustrazione, ma anche di grafica editoriale. Ho seguito dei corsi con il Maxi, ho collaborato anche a delle attività del MACRO, Museo dell'Arte Contemporanea di Roma, e sono titolare di diversi corsi a contratto alla Sapienza, sia a moda sia proprio al corso di design. E sono qui per presentarvi la serie di lezioni che ho registrato per questo Ateneo. Il nome del corso è Rappresentazione grafica per l'editoria digitale, e all'interno di questo corso andremo a vedere un po' tutto il mondo dell'immagine presente all'interno del prodotto editoriale, sia esso analogico o digitale. Vi presento adesso le quattro macro aree che compongono questo corso. La prima è il prodotto editoriale, struttura e ciclo di vita. All'interno di questa serie di lezioni andremo a definire che cos'è un prodotto editoriale, andremo a capire quanto in realtà è qualcosa di molto eterogeneo per le forme che prende, andremo a vedere la struttura di un libro e la struttura di una rivista analizzandola nel dettaglio e vedremo anche il ciclo di vita di un libro, quindi dalla sua ideazione fino alla sua distribuzione. La seconda macro area è formati e stampa in editoria. All'interno di queste due lezioni ci soffermeremo sui formati della carta, sui formati dei libri canonici, andremo a vedere le diverse tecniche di stampa, quali sono le più utilizzate, andremo a vedere anche che tipo di rilegatura viene utilizzata all'interno dei libri fisici, ma vedremo anche quali sono i formati più utilizzati proprio in ambienti digitali, appunto per la distribuzione di libri e prodotti editoriali. La terza macro area è invece l'immagine nel prodotto editoriale. In questo corpo di lezioni ci soffermeremo appunto su materiali grafici, analogici, ma anche digitali, come viene prodotta un'illustrazione, qual è il suo stile e soprattutto come viene utilizzata in ambito editoriale. Analizzeremo anche il rapporto tra testo e immagine, vedremo grafica, infografiche, data visualization, come si parte magari dallo schizzo per realizzare appunto un progetto grafico. L'ultima macro area è progettazione grafica in ambito editoriale. All'interno di questa serie di lezioni andremo a vedere quali sono gli applicativi, quindi i software più utilizzati per la grafica editoriale, ma anche i tipi di file, più impiegati per capire insomma come funziona tutta la filiera. Andremo a vedere, a dare anche dei cenni sulla progettazione proprio grafica dei layout, sia per libri che per riviste, andando a osservare tanti casi studio. Gli obiettivi del corso Rappresentazione grafica per l'editoria digitale sono quelli di fornirvi una panoramica dell'eterogeneità del prodotto editoriale, un'analisi appunto del mondo dell'editoria, sia essa analogica che digitale, uno sguardo alla filiera produttiva, qualche dietro le quinte, ma soprattutto approfondire l'utilizzo del disegno anche per la progettazione grafica di un prodotto editoriale e comprendere appunto come funziona analizzandolo proprio nel dettaglio. Sono sicuro che questo corso vi tornerà utile per la vostra formazione professionale.

Benvenuto a tutte e a tutti a questa video lezione intitolata I fallimenti del mercato richiami. Vediamo assieme gli argomenti che affronteremo in questa video lezione. Il mercato in concorrenza perfetta e fallimenti del mercato, esternalità, beni pubblici e asimmetria informativa. Quindi in questa lezione faremo un richiamo a quelli che nella teoria economica sono definiti fallimenti del mercato rispetto a un mercato di riferimento che è quello in concorrenza perfetta. Quindi andremo un po' a ripercorrere assieme quali sono questi fallimenti, come possiamo classificarli e quali sono anche le soluzioni che vengono messe sul campo per gestirli. Questo tipo di richiami ci è molto utile per poi andare a comprendere nelle prossime lezioni quali sono le logiche e la ratio che giustificano gli interventi del regolatore in mercati precedentemente caratterizzati da monopolio naturale, come quelli appunto che riguardano le telecomunicazioni. E quanto sia importante quindi seguire l'evoluzione dei mercati da un punto di vista regolatorio per assicurarsi che ci sia concorrenza, quindi copertura della domanda e anche servizi di qualità che quindi vadano a tutelare i consumatori. Iniziamo quindi dal primo argomento, mercato in concorrenza perfetta e i fallimenti del mercato. Il mercato in concorrenza perfetta. Ripercorriamo assieme quali sono le ipotesi che caratterizzano questo mercato. Voi sapete che il mercato in concorrenza perfetta è quello che alla base, diciamo, di tutti gli studi di microeconomia, che avete probabilmente anche visto in altri corsi, ed è un mercato che è di appealing sotto il profilo teorico perché ci descrive quali sono le scelte, le procedure che portano alla scelta ottima del consumatore, le procedure che portano alla scelta ottima dell'impresa, quindi che è orientata alla massimizzazione del profitto, e le modalità con cui queste scelte vengono messe a sistema e quindi si determina un

un equilibrio generale del mercato. Il punto di equilibrio di un mercato in concorrenza perfetta, noi sappiamo che poi è un punto che ci garantisce la massimizzazione del benessere sociale. Quindi, di fatto,

margine di imprese molto alto, in modo tale che le imprese, qualora vadano a effettuare delle variazioni delle strategie di produzione, ossia aumentino o decrementino la quantità di output prodotta, questo non ha effetto sui prezzi. Questo perché la quantità prodotta da questa impresa è talmente piccola rispetto alla quantità totale che viene prodotta dalla somma delle imprese sul mercato, che questa sua strategia non ha effetti sul prezzo. Quindi è proprio per questo motivo che noi andiamo a dire che l'impresa che opera in concorrenza perfetta è un'impresa price taker, ossia diciamo considera il prezzo come dato, lo prende come dato. Quindi questo significa che il ricavo marginale di questa impresa, ossia il ricavo per produrre legato alla produzione di un'unità aggiuntiva di output, è sempre uguale al prezzo. Le altre ipotesi che caratterizzano questo mercato sono produzione di beni omogenei, il fatto che ci sia perfetta informazione, vi è assenza di beni pubblici e non ci sono barriere all'entrata del mercato. Quindi, queste sono le ipotesi di base, del mercato in concorrenza perfetta. Quindi, come dicevamo, queste ipotesi fanno sì che le imprese si comportino, ripeto, come price taker. Quindi, lo ripetiamo perché è un aspetto fondamentale, qualsiasi strategia legata a variazioni della quantità prodotta non hanno effetti sul prezzo. Nella realtà difficilmente possono essere soddisfatte contemporaneamente queste ipotesi e questo è abbastanza intuitivo se insomma, riflettete sulle ipotesi di cui abbiamo parlato poco fa. Questo perché diciamo, nella realtà è difficile trovare mercati che siano perfettamente concorrenziali. Questo perché tendenzialmente le imprese quando non variano la produzione in qualche modo riescono ad incidere sul prezzo, soprattutto quindi quando il numero delle imprese è più limitato. Esiste anche asimmetria informativa, come vedremo di qui a poco. Molto spesso esistono anche barriere d'ingresso al mercato, barriere che possono essere burocratiche, strutturali. Insomma, dobbiamo tenere a mente il fatto che questo modello è un modello che diciamo, ci sintetizza abbastanza bene come funzionano le dinamiche tra chi domanda, chi offre, come si effettuano le scelte, diciamo, come è. Ipotizzando anche una piena razionalità di chi fa le scelte. Però dobbiamo anche considerare che ricordare che è un modello teorico che ci serve come riferimento, però la realtà in realtà si sviluppa in maniera diversa. Dunque, a questo punto parliamo dei fallimenti del mercato. Si hanno qualora uno dei presupposti della concorrenza venga meno e i mercati siano incompleti. Quindi in questo caso si parla di fallimenti del mercato. Quindi, volendo richiamare appunto il concetto di fallimento del mercato, noi parliamo di fallimento del mercato quando ci discostiamo da quello che ci dice quelle che ci dicono le ipotesi del modello di concorrenza perfetta. Quindi possiamo avere di fronte dei fallimenti che si hanno qualora appunto le ipotesi vengano meno, oppure anche quando abbiamo i cosiddetti mercati incompleti, ossia, e qui aggiungo una nozione di cui prima non abbiamo parlato, quando non esiste, ad esempio, un mercato per tutti i beni che i soggetti vogliono acquistare o vendere. In questi casi si parla di mercati incompleti e quando si parla di mercati incompleti si ha anche in questo caso un fallimento del mercato. Quindi, ricapitolando, i fallimenti si hanno quando viene meno una delle ipotesi che abbiamo visto prima caratterizzare un mercato in concorrenza perfetta, oppure quando siamo davanti ai cosiddetti mercati incompleti, ossia quando non vi è un mercato per un bene che dovrebbe essere invece contrattato tra chi domanda e chi offre. Vedremo poi nel dettaglio più tardi in questa video lezione. Quindi, tali fallimenti presuppongono un intervento da parte delle autorità statali. Quindi, quello che è importante ricordare è che quando ci troviamo di fronte a situazioni di questo tipo, per far sì che si recuperi efficienza e comunque si vada a una soluzione che sia quanto più ottimale possibile in termini anche di surplus totale, surplus del consumatore, surplus del produttore, bisogna che qualcuno intervenga. Chi interviene di norma sono gli stati e quindi chi fa regolazione. I fallimenti del mercato quali? Quindi vediamoli nel dettaglio. Nell'ipotesi di mercato non concorrenziale, abbiamo di fronte i seguenti fallimenti: monopolio, oligopolio o concorrenza monopolistica.

Quindi in questo caso sostanzialmente abbiamo che qualora venga meno l'ipotesi di numerosità, in particolar modo delle imprese, che è alla base, come abbiamo visto, del modello di concorrenza perfetta, possiamo trovarci di fronte a queste tre alternative di struttura di mercato. Monopolio lo conoscete tutti, si ha quando vi è un unico produttore sul mercato. L'oligopolio lo abbiamo quando ci sono poche imprese che agiscono sul mercato e che quindi hanno la possibilità, come anche in monopolio, di applicare dei prezzi che siano superiori al costo marginale, facendo quindi un markup, ossia un extra profitto che non troviamo nell'equilibrio di concorrenza perfetta. E poi abbiamo anche la concorrenza monopolistica, che è anche una situazione in cui il numero delle imprese è più limitato e ci sono delle dinamiche che comunque portano a un punto di equilibrio che è diverso rispetto a quello che abbiamo in concorrenza perfetta. E questa è la prima gruppo di fallimenti. Poi, qualora invece, nell'ipotesi di incompletezza di mercati, quindi qualora non abbiamo mercati completi, allora troviamo, i seguenti fallimenti del mercato: le esternalità, i beni pubblici e le asimmetrie informative. Anche queste sono, sicuramente degli elementi da considerare perché, esternalità, beni pubblici e asimmetrie informative a loro volta generano delle problematiche su come arrivare al punto di equilibrio di mercato. E quindi quello che è il compito di chi fa le regole è cercare di correggere tutto quello che emerge da situazioni legate da un lato al venir meno della numerosità degli operatori e dall'altro da queste situazioni qui che si verificano quando non abbiamo mercati completi. Quindi analizziamo questi fallimenti uno per uno. Iniziamo dal fallimento 1, il monopolio. Il monopolio. Questo viola, come abbiamo visto, il postulato della numerosità degli operatori dal lato dell'offerta. Quindi questo significa che le imprese sono price makers. Dunque, cosa significa? Che l'impresa che opera in monopolio potrà scegliere di massimizzare il suo profitto andando ad agire sulla quantità che produce, essendo l'unico soggetto che produce. E sappiamo che la quantità prodotta in monopolio è quella che mi uguaglia i ricavi marginali ai costi marginali. Quindi sostanzialmente cosa abbiamo in monopolio? Una situazione che non è efficiente perché questo punto di equilibrio non mi garantisce efficienza allocativa. Ossia significa che io sto producendo in monopolio una quantità inferiore rispetto a quella che avrei in concorrenza perfetta e ossia questo si traduce in una perdita di benessere sociale, che costituisce chiaramente un problema. In monopolio, quindi, che succede? Normalmente si produce un unico bene e vi sono anche delle barriere all'entrata, ossia ricordiamo che il monopolio può mantenersi tale quando, ci sono anche delle, barriere che impediscono a soggetti concorrenti di poter entrare nel mercato. Una delle barriere può essere, ad esempio, i costi di investimento che serve, ad esempio, per realizzare una certa infrastruttura. E qui richiamiamo un po' il settore delle telecomunicazioni. Quando i costi di investimento, quindi i costi fissi per l'impresa per entrare sul mercato sono molto elevati, difficilmente diciamo, questo fa sì che sul mercato possano essere presenti più operatori. Quindi ricordiamo una comparazione con la concorrenza perfetta, ne abbiamo fatto cenno poco fa. Nella condizione di equilibrio abbiamo trasferimento di surplus e la perdita secca di monopolio. Quindi lo abbiamo ricordato poco fa. Il punto di equilibrio in concorrenza perfetta mi garantisce una quantità prodotta più elevata di quella che ho in monopolio, quindi di conseguenza un prezzo che è più basso rispetto al prezzo di monopolio e peraltro in concorrenza perfetta ho massimizzazione del benessere sociale, ossia della somma del surplus del consumatore e del surplus del produttore, mentre invece in una condizione di equilibrio di monopolio ho una perdita secca di monopolio, ossia una parte che io perdo di surplus e poi ho anche evidentemente un trasferimento di una parte del surplus del consumatore al produttore. Questo perché, quest'ultimo punto, perché applicando un prezzo più alto il produttore si appropria di una parte di surplus e invece producendo di meno ho una perdita secca di surplus derivante appunto dal fatto che io sto producendo una quantità inferiore rispetto a quella che sarebbe desiderabile dal mercato. Quindi questo chiaramente mi genera un problema che devo cercare di gestire. Quindi vediamo i rimedi al fallimento 1, al monopolio. Innanzitutto, come rimedi abbiamo
l'intervento dello Stato. Attraverso tre strumenti in particolar modo. Abbiamo la nazionalizzazione o impresa pubblica, la legislazione antimonopolistica o le politiche di controllo dei prezzi. Quindi, per i motivi che vi ho detto prima, il monopolio non è una situazione che è sempre desiderabile. Lo è nella misura in cui ci fossero economie di scala molto forti e quindi qualora ci fossimo o fossimo in una situazione di monopolio naturale, che va comunque gestito e regolato, e quali sono gli strumenti che possono essere messi sul campo per correggere questo fallimento, abbiamo indubbiamente l'intervento da parte dello Stato e attraverso o la nazionalizzazione che è l'impresa pubblica, ed è però un qualcosa che in realtà è stata adottata come soluzione più negli anni precedenti, quindi l'intervento ormai pubblico o diretto nel sistema economico è più difficile, molto più difficile, però rimane una delle opzioni che sono a disposizione del regolatore. Abbiamo la legislazione antimonopolistica, quindi la normativa che in qualche modo ci consente di scardinare eventuali situazioni di monopolio non desiderabili, e poi abbiamo anche le politiche di controllo dei prezzi. E queste anche sono quelle che vedremo molto nel dettaglio per quanto riguarda il settore delle telecomunicazioni, perché le politiche di controllo dei prezzi hanno caratterizzato l'evoluzione e l'apertura dei mercati delle telecomunicazioni alla concorrenza, di fatto perché siamo andati a verificare come regolatori, se ci mettiamo dal lato dei regolatori, quali potessero essere i prezzi da un lato di accesso all'infrastruttura per i concorrenti per fornire un servizio e anche di gestione dei prezzi, avendo in mente di prezzi finali, evidentemente, avendo in mente la tutela del consumatore. Quindi il controllo dei prezzi lo vedremo molto nel dettaglio e capiremo quindi come si articola. Veniamo adesso al termine di questo primo argomento con gli spunti di riflessione. Cosa è il mercato in concorrenza perfetta? Quali sono i presupposti? Cosa è e quali sono i fallimenti del mercato? Cosa è il monopolio? Quali presupposti del mercato in concorrenza perfetta viola? Quali rimedi al monopolio? Passiamo ora ad affrontare il secondo argomento di questa video lezione, le esternalità. Anche questo è un tema che ci serve comprendere bene, anche perché le esternalità, in particolar modo le esternalità di rete, sono delle caratteristiche, dei fenomeni che troviamo all'interno del settore delle telecomunicazioni. E sappiamo quanto è importante in questo caso poter gestire efficacemente fenomeni legati all'esternalità in generale, ma anche all'esternalità di rete, diciamo quindi propagano, cioè degli effetti positivi tra utenti che fanno parte di una stessa rete. Quindi è bene, quando ci sono esternalità di rete, mettere sul campo politiche che consentano quindi la diffusione degli effetti positivi. Detta in estrema sintesi, per il mercato delle telecomunicazioni questo è stato un passaggio importante, perché una tecnologia diviene di uso comune, quindi utile alla collettività, qualora ci siano più utenti che si introducono in questa rete, facendo massa critica e facendo sì quindi che ci sia una convenienza effettiva a far parte di una rete, per tutti i vantaggi che ne derivano. Questo per dirvi sinteticamente. Mettiamoci a 40 anni fa, se ci fosse stata una sola persona, 30 anni fa facciamo anzi, una sola persona che fosse in possesso di un telefono cellulare, è chiaro che il possesso del telefono e quindi la possibilità di utilizzare la rete mobile era inutile. Lo è divenuto utile nel momento in cui tante persone sono entrate in possesso di telefono cellulare e quindi hanno avuto accesso alla rete di telefonia mobile. Questo quindi per farvi capire in via anticipata cos'è un'esternalità di rete. Comunque, andiamo a vedere quello che ci dice più nel dettaglio la teoria economica in tema di esternalità. Quindi, fallimento numero 2, l'esternalità. Viene meno l'ipotesi di mercati completi. Quindi si ha un'esternalità ogni qualvolta un individuo o un'impresa compie un'azione che ha effetti su un altro individuo o impresa senza che quest'ultimo paghi o riceva un indennizzo da tali effetti. Quindi questo che significa? Che l'equilibrio di mercato non massimizza il benessere sociale. Quindi io ho un'esternalità, cioè quando con il mio comportamento genero degli effetti negativi o positivi su un altro soggetto senza che quest'ultimo soggetto paghi per il beneficio ricevuto oppure venga indennizzato per il danno che ha ricevuto. Ci sono tanti esempi.

esempi che riguardano le esternalità. L'inquinamento, ad esempio, è un'esternalità negativa. Un'impresa, quando emette fumi inquinanti, crea un danno ai cittadini, ad esempio, che vivono in prossimità dell'impianto dell'impresa. Oppure un'esternalità positiva, diciamo, l'esempio tipico è quello dell'apicoltore e di colui che ha un frutteto. Il fatto che l'apicoltore abbia questo tipo di coltura fa sì che le api vadano a impollinare i fiori del frutteto e il frutteto ha una maggiore produzione di frutti. E quindi questo è un tipo di esternalità positiva. Quindi voi capirete bene che questi tipi di fenomeni sono molto molto diffusi nella realtà e ripeto, sono legati a momenti in cui ho un servizio o un bene che non ha un mercato. Ad esempio, ho un mercato a livello naturale con cui posso contrattare quanto un'impresa deve inquinare? La risposta è no. Lo ho artificialmente, ed è questo anche quello che abbiamo, ad esempio, con il sistema europeo dei permessi di emissione, ma è creato ad hoc da un regolatore. Quindi, questo ci fa capire come anche il tema dell'esternalità vada gestito evidentemente attraverso un intervento specifico. Comunque, quello che sicuramente abbiamo chiaro è che non è una situazione ottimale quella in cui si verificano delle esternalità, perché non ho un punto di equilibrio. Vediamo adesso brevemente come possiamo classificare le esternalità. Le possiamo classificare in base agli effetti e quindi troviamo esternalità positive ed esternalità negative. Positive troviamo l'esempio dell'agricoltore e del frutticoltore, che vi ho fatto poco fa, l'esempio della diffusione tecnologica, ossia se un'impresa produce innovazione, questa può essere anche condivisa con le imprese, ad esempio, con cui collabora più frequentemente. Insomma, anche questo è un esempio di esternalità positiva. Su quelle negative l'abbiamo visto, l'inquinamento in generale, ma anche l'inquinamento acustico. Se ad esempio io ho diciamo, un'impresa che ha degli impianti che generano rumore, è chiaro che questo creerà un effetto negativo sui abitanti che diciamo, hanno la propria abitazione in prossimità dell'impianto in cui l'impresa opera. Possiamo poi classificare le esternalità anche in base all'attività svolta e quindi le distinguiamo in esternalità di produzione, come appunto una fabbrica inquinante, quello che abbiamo visto prima, quindi generata da un'attività produttiva, o esternalità di consumo, ad esempio un vicino musicista. Se amo la musica classica e il mio vicino diciamo, si allena a suonare il violino 2 ore al giorno, io potrei trarre un beneficio da questa attività e quindi questa è un'attività che è legata a un'esternalità positiva di consumo. Anche sulla base del numero di soggetti coinvolti posso classificare le esternalità e in particolar modo abbiamo le esternalità bilaterali unidirezionali, multilaterali, reciproche, in cui un soggetto può essere allo stesso tempo causa e vittima. In sostanza abbiamo nel caso delle reciproche un problema ambientale e globale, può essere uno di questi esempi, i cosiddetti global commons. Ossia, quando un soggetto inquina, ma è anche colui che diciamo, supporta l'inquinamento, mentre nelle bilaterali unidirezionali abbiamo due soggetti coinvolti in questa attività di esternalità, ma in una direzione sola, quindi un soggetto crea un effetto sull'altro, ma non viceversa. Oppure abbiamo anche delle esternalità multilaterali in cui ci sono diversi soggetti che in maniera unilaterale però generano degli effetti su uno degli altri. Quindi questo per completezza di informazione per farvi vedere quindi come possiamo classificare le esternalità. Vediamo adesso assieme i rimedi alle esternalità. Quali rimedi? Innanzitutto internalizzare. Cioè quello che noi possiamo fare è cercare di far sì che questi effetti negativi siano assorbiti. Con che possiamo farlo? Con i cosiddetti strumenti di mercato, in particolar modo ricordiamo le tasse e i permessi a negoziare, detti anche permessi ad emettere, se facciamo riferimento all'inquinamento. Abbiamo gli strumenti di comando e controllo, che sono sostanzialmente la regolazione. Quindi fermiamoci un attimo su questi tipi di rimedi. Vediamo ancora una volta che possiamo agire attraverso sicuramente gli strumenti di comando e controllo, che sono gli strumenti che vengono messi sul campo attraverso il regolatore e attraverso quindi degli elementi di, chiamiamola, imposizione diretta di comportamenti o di attività. E in particolar modo con questi strumenti noi abbiamo la fissazione

da parte del regolatore è tendenzialmente di target e standard. Ossia io dico all'impresa, ad esempio, per inquinare, per produrre, scusatemi, devi inquinare non più di un tot. E questo è un target. Oppure per produrre devi adottare questo tipo di tecnologia che minimizza le emissioni inquinanti. Quindi questi sono degli strumenti di regolazione diretta. Quindi cosiddetti anche, ricordatevi, di comando e controllo. Mentre gli strumenti di mercato vanno indirettamente a influire sui comportamenti dell'impresa, cioè l'impresa sceglie, ad esempio, quanto inquinare sulla base dell'incentivo economico che è dato dallo strumento di mercato, che può essere una tassa o un permesso a inquinare. Tenendoci sulla tassa, ad esempio, io dico all'impresa: tu puoi inquinare quanto vuoi, però sappi che per ogni unità inquinante devi pagare un certo ammontare di una tassa. Questo è un incentivo economico affinché l'impresa inquini di meno, perché l'impresa sa che dovrà sostenere un costo aggiuntivo accanto a quelli di produzione, i cosiddetti oneri ambientali. Quindi in questo caso l'impresa attuerà una strategia di produzione che minimizzi l'impatto negativo generato da questi oneri ambientali, quindi dalla tassa. Anche i permessi di emissione o i permessi a negoziare sono uno strumento che indirettamente, diciamo, mi influisce sui comportamenti dell'impresa. In particolar modo, i permessi a negoziare creano artificialmente un mercato che non esiste e generando, quindi immettendo su questo mercato dei titoli, ad esempio, ad inquinare. Quindi sarà facoltà, chiaramente tramite, l'attività del regolatore, e quindi sarà facoltà di un'impresa dire: voglio continuare a inquinare, però se inquino devo acquistare sul mercato dei permessi a inquinare, altrimenti vado incontro a delle sanzioni. Quindi quello che dobbiamo ricordare con le esternalità è che possiamo gestirle attraverso due strumenti che mi consentono di internalizzare gli effetti delle esternalità. Strumenti di mercato attraverso i quali vado a incidere indirettamente sui comportamenti di chi genera esternalità, oppure attraverso strumenti di comando e controllo, nella forma sostanzialmente di target e standard, con cui invece vado a influire direttamente sui comportamenti di chi ha, diciamo, di chi genera l'esternalità. Quindi, con questo, chiudiamo questo secondo, argomento della video lezione con gli spunti di riflessione. Cosa sono le esternalità? Quali postulati del mercato in concorrenza perfetta violano? Quali tipi di esternalità esistono? Quali sono i rimedi alle esternalità? Passiamo ora al terzo e ultimo argomento di questa video lezione: beni pubblici e asimmetria informativa. In questo frangente di lezione andremo a analizzare quindi altri due fallimenti del mercato legato appunto ai cosiddetti beni pubblici che hanno delle caratteristiche specifiche che ora andremo ad affrontare assieme, e le asimmetrie informative che si concretizzano come la mancanza di corrispondenza di informazioni all'interno di un mercato, ossia sia quando persone hanno informazioni o soggetti economici, insomma in generale, hanno informazioni, un patrimonio informativo diverso. Iniziamo quindi col fallimento numero 3, i beni pubblici. Vediamo cosa sono i beni pubblici. Sono quei beni caratterizzati da non rivalità e non escludibilità. Quindi questo cosa significa? Che sia un bene pubblico quando non posso, cioè l'utilizzo di questo bene da parte di un soggetto non esclude il fatto che un altro soggetto possa utilizzarlo nello stesso momento, quindi è non rivale, e non è escludibile nel senso che il fatto che io consumi quel determinato bene pubblico implica che io non posso escludere dall'uso un altro soggetto. Quindi non rivalità significa di fatto che posso utilizzare quello stesso bene nello stesso momento. E non escludibilità significa che io non posso escludere qualcuno dal consumo di questo bene pubblico. Un esempio tipico che viene fatto di bene pubblico è quella dell'aria che respiriamo. È non rivale perché più soggetti possono respirare contemporaneamente l'aria, e quindi l'ossigeno, e non è escludibile perché io non posso escludere qualcuno dall'utilizzo dell'aria per respirare. Questo è proprio l'esempio più classico di bene pubblico, ma ce ne sono anche altri. Uno tipico anche di bene pubblico, ad esempio quello del faro di Sidgwick, di un economista che ha studiato nel dettaglio il bene pubblico. L'esempio del faro è molto semplice.
diciamo, che un soggetto che realizzi un faro lungo una costa, diciamo, è caratterizzato dal servizio che rende il faro, quindi di illuminazione notturna, e non rivale, perché le navi che transitano lungo la costa durante la notte possono utilizzare la luce prodotta contemporaneamente. E non è escludibile perché io non posso escludere nessuna impresa, nessuna nave dall'utilizzo della luce prodotta dal faro. E quindi, insomma, vediamo che l'esempio del faro è proprio l'esempio tipico di un qualcosa che è non rivale e non escludibile, che però ha dei problemi che vediamo adesso. Ossia, i problemi legati all'esistenza di beni pubblici sono due. Abbiamo innanzitutto la sottoproduzione e poi il free riding. Vediamo cosa significa. Richiamiamo l'esempio del faro. Perché si ha sottoproduzione? Perché se chi ha necessità di avere il fascio di luce durante la notte sa che può averlo gratuitamente se qualcun altro, se è qualcun altro a costruire e quindi a sostenere gli oneri per la costruzione del faro, allora io aspetterò che la produzione, quindi che la realizzazione, la costruzione del faro la faccia qualcun altro. E questo ragionamento può farlo anche altri soggetti, altre navi che avrebbero invece bisogno del fascio di luce. Quindi se tutti o la gran parte dei soggetti attendono che sia qualcun altro a realizzare quel bene pubblico, allora l'esito che io ne ho è di sottoproduzione rispetto a quello che sarebbe il quantitativo ottimale che invece il mercato desidererebbe nel suo complesso. E d'altro canto ho anche il fenomeno del free riding, ossia... So che posso gratuitamente usufruire di questo bene, quindi continuerò a utilizzarlo perché nessuno mi può imporre un pagamento. Immaginate cosa succederebbe se io dovessi, come proprietario del faro, spegnere il faro, fermare la nave e chiedere alla nave di pagare un prezzo per l'utilizzo della luce prodotta dal faro. Quindi, insomma, ci sono problemi articolati che devono essere gestiti. Prima di andare a vedere le soluzioni, però, guardiamo assieme. E come possiamo classificare i beni pubblici facendo riferimento a questa tabella. Allora, qui vedete che abbiamo beni pubblici puri, quelli che sono caratterizzati, come abbiamo detto, da non escludibilità e non rivalità. E ne abbiamo parlato fino a poco fa. Però possiamo avere anche delle diverse configurazioni dei beni pubblici. In particolar modo, nel caso abbiamo beni non rivali ma escludibili, abbiamo beni cosiddetti da club. Un esempio può essere una piscina. Ad esempio, è escludibile perché faccio utilizzare la piscina soltanto da chi mi paga un biglietto d'ingresso, ma è non rivale perché una volta che paghiamo il biglietto d'ingresso, quindi entriamo nell'area della piscina, io posso far sì che più soggetti possano utilizzare contemporaneamente appunto l'acqua e quindi farsi il bagno. Abbiamo poi i commons, che invece sono quei beni caratterizzati da rivalità ma non escludibilità. Un esempio tipico che viene effettuato dalla letteratura è quello di Hardins, chiamato anche la tragedia dei beni comuni, The Tragedy of the Commons. Che cosa si dice praticamente? E fa l'esempio di un terreno che è dedicato al pascolo. Noi sappiamo che non è escludibile perché tutti coloro che hanno del bestiame possono, se si tratta di un terreno chiaramente non privato, possono portare la propria mandra a pascolare, quindi a far mangiare l'erba, detta in estrema sintesi. Però c'è un tema di rivalità. Perché? Perché so che se continuo a portare la mia mandra a pascolare, sto generando sicuramente un danno in termini di erosione del terreno e della capacità del terreno di fare crescere erba, però so che questo costo è diviso tra tutti i soggetti che vanno a portare le mandre al pascolo, quindi significa che il beneficio che io ho nel portare le mandre al pascolo è molto più alto rispetto al costo che ho di erosione, chiamiamo così, delle potenziali del terreno, perché questo costo è diviso tra tutti i soggetti. Quindi ho un tema di rivalità perché poi avrò come esito di questa situazione il fatto che si continuerà a utilizzare il terreno in maniera intensiva e quindi di fatto poi il terreno sarà inutilizzabile. Quindi qui sta il tema della tragedia dei commons che ci è descritta da Hardins. E anche per questo chiaramente ci sono delle soluzioni che sono proposte dalla teoria economica. L'ultima tipo di beni che conosciamo sono invece i beni privati, quindi non parliamo più di beni pubblici, ossia quei beni che sono rivali ed escludibili. Questo per completezza di informazione. Quindi, vista questa classificazione, vediamo assieme quali sono i rimedi al fallimento numero 3 e quindi dei beni pubblici. I rimedi, sicuramente abbiamo l'intervento statale.

che modo si articola l'intervento statale con l'impresa pubblica oppure con l'attività di regolamentazione della produzione di questi beni, soprattutto quando si parla di commons per i motivi che vi ho detto prima. Quindi, sempre il tema dell'impresa pubblica, cioè l'impresa pubblica che va a produrre beni pubblici. Questa è una soluzione che nel passato era molto utilizzata. Come già vi ho avuto modo di dirvi in questa video lezione, questa è una soluzione che in realtà è molto meno utilizzata rispetto al passato. Si preferisce, diciamo, introdurre dei correttivi attraverso appunto la regolamentazione, ossia la fissazione di una serie di regole, ex ante e di controllo anche ex post su come, questi beni devono essere prodotti. Quindi, ciò detto, passiamo al fallimento numero 4, che è l'ultimo fallimento di mercato, ossia le asimmetrie informative, che si hanno quando viene meno l'ipotesi di perfetta informazione. Qui si hanno nei rapporti tra due soggetti, quindi, che si chiamano principali agente, e riguardano la diversa informazione in loro possesso. Quindi, quando parliamo di asimmetria informativa, facciamo riferimento a una situazione in cui esistono due soggetti, uno chiamato il principale e uno l'agente, che sono caratterizzati da una diversa quantità di informazione a disposizione. E questa diversa, quindi questa asimmetria di informazione può verificarsi in determinati momenti di interazione tra principale e agente, come vedremo di qui a breve. E quindi proprio per questo motivo distinguiamo due tipi di asimmetria informativa. Abbiamo la selezione avversa e l'azzardo morale. Quindi capiamone le caratteristiche. La selezione avversa è un tipo di asimmetria informativa che si manifesta in sede pre-contrattuale, quindi prima della firma di un contratto. Quindi riguarda una differente quantità di informazioni che sono in possesso di principale e di agente prima della conclusione di un contratto. Mentre l'azzardo morale, al contrario, è un tipo di asimmetria informativa che si ha ex post, quindi a valle, quindi dopo la firma di un contratto. Ci sono tanti esempi poi che possono contraddistinguere questi due tipi di asimmetria informativa. In particolar modo, quando parliamo di selezione avversa, l'esempio più classico fatto per descrivere questa asimmetria informativa è quello del mercato delle auto usate. Ossia, se decidiamo di andare ad acquistare un'auto usata, sappiamo che vi è sicuramente un'asimmetria informativa. Ossia, ci sarà un soggetto che è il venditore, che è quello che è più informato sullo stato di salute, se così possiamo dire, dell'automobile. Mentre sappiamo che l'acquirente ha una situazione di patrimonio informativo più limitata, perché chiaramente non è a conoscenza, ad esempio, della storia dell'auto. Se effettivamente, come dichiarato dal venditore, l'auto non ha mai avuto incidenti, non ha mai, ad esempio, cambiato il motore, non ha avuto mai delle rotture importanti, o se è stata sempre correttamente mantenuta nel tempo. Quindi, di fronte a questa problematica, cosa fa l'acquirente? Avendo un patrimonio informativo limitato, tendenzialmente si orienterà a comprare delle fasce, delle automobili di fascia di prezzo medio. Ossia, se sul mercato riesce a identificare auto a prezzo alto, a prezzo medio e a prezzo basso, sicuramente l'acquirente si concentrerà sull'auto a prezzo medio, perché sa che scegliendo l'auto a prezzo medio sta andando a ridurre al minimo i rischi di avere un abbaglio, ossia di comprare un'auto magari a prezzo alto, ma la cui qualità è bassa, e tantomeno sta riducendo i rischi di andare a acquistare un'auto a prezzo basso che sa con certezza che è un'auto la cui qualità è comunque più modesta. Quindi la scelta dei consumatori, quindi di chi vuole acquistare un'auto, si attesterà sull'auto a prezzo medio. Quindi questo significa che le auto a prezzo alto sicuramente escono dal mercato perché nessuno le acquisterà. Per cui sul residuo di auto che si ha si riformano tre fasce di prezzo: auto a prezzo alto, a prezzo medio e a prezzo basso. E ancora una volta si reitera questo comportamento da parte del consumatore. Avendo asimmetria informativa, sceglierà di comprare l'auto a prezzo medio e ancora una volta ho una scrematura, chiaramente in negativo in termini qualitativi, ossia le auto che io ho riclassificato a prezzo alto escono dal mercato. E nuovamente mi ritrovo un residuo di auto a prezzo medio e a prezzo basso su cui rifaccio tre fasce di prezzo, alto, medio e basso e così via.
E questo percorso va avanti fino a quando poi sul mercato non rimane.

vengono che i bidoni, i cosiddetti lemons in inglese. Per cui questo è un tipico esempio di fallimento del mercato. Faccio uscire dal mercato le auto in migliori condizioni proprio a causa dell'asimmetria informativo e ho come esito che sul mercato effettivamente non mi rimangono che auto di bassa qualità, basse prestazioni, ossia i cosiddetti bidoni. Per quanto invece riguarda l'azzardo morale, questo dicevamo è un tipo di asimmetria informativa che ho invece in sede post-contrattuale. Ed ho ad esempio quando concludo un contratto di lavoro, sono in impresa, concludo un contratto di lavoro a tempo indeterminato, magari il dipendente può essere portato a lavorare di meno perché sa che tanto avendo un contratto a tempo indeterminato ha garanzia di avere diciamo, una determinata prestazione appunto per un tempo indefinito. Quindi potrebbe capitare che in assenza chiaramente di rapporti di fiducia, di incentivi e di altri strumenti, il soggetto potrebbe dire lavoro poco, quindi durante il lavoro ad esempio potrebbe leggere il giornale o fare altre attività. E quindi questo è un tipo di comportamento, è un esempio chiaramente molto semplicistico, di quello che potrebbe essere un azzardo morale, ossia un comportamento scorretto che io ho in sede post-contrattuale. Questo perché ce l'ho nel momento in cui è difficile, anche nel caso di specie, per il datore di lavoro, controllare effettivamente il tipo di attività che io faccio durante, ad esempio, le ore di ufficio. Quindi, descritte queste tipologie di asimmetrie informative, vediamo i rimedi a questi fallimenti del mercato numero 4. Vediamo innanzitutto i rimedi per quanto riguarda la selezione avversa. Abbiamo la segnalazione, ossia la parte più informata vuole segnalare l'informazione a quella meno informata per andare quindi a colmare questo gap. E ad esempio il venditore di auto potrebbe decidere di andare a svelare effettivamente qual è la qualità dell'auto che sta vendendo, ma questo si ha normalmente non certo per attività volontarie, ma quando c'è un sistema di regole dietro. Oppure la selezione, quindi la parte meno informata fa in modo di selezionare, diciamo, quella più informata sulla base di un ventaglio di opzioni che mettere sul tavolo. Questo è un altro metodo per andare, diciamo, a selezionare correttamente il soggetto con cui avere a che fare. Vediamo ora velocemente anche le soluzioni invece al moral hazard. Tra queste troviamo il controllo diretto o il monitoraggio, i contratti di incentivazione o anche la cauzione. Dunque, queste sono delle soluzioni che si possono mettere sul campo, ricordo, qualora siamo in presenza di asimmetrie informative di tipo post-contrattuale. Il controllo diretto è quello di andare a verificare direttamente o monitoraggio, quello ad esempio che fa il dipendente una volta assunto. Questo è un rimedio sicuramente utilizzato, efficace, ma anche molto costoso per chi lo mette sul campo, quindi non sempre è l'intervento correttivo più adeguato. Poi abbiamo i contratti invece di incentivazione, che sono quelli diciamo, più efficaci. Teniamoci sempre sul mondo del lavoro. Io potrei dire al soggetto assunto, se ottieni certi risultati durante l'anno, avrai un tot di premi in termini di denaro oppure avrai una partecipazione azionaria al capitale sociale dell'impresa, diciamo divenendone parte attiva e avendo anche la possibilità di avere utili qualora si decidesse di distribuirli in caso dunque siano rilevati e siano conseguiti dall'impresa. Oppure c'è anche il discorso della cauzione che si può avere a titolo diciamo, di compensazione qualora il soggetto ex post abbia dei comportamenti inadeguati. E pensate ai contratti di affitto, quando prendiamo in affitto ad esempio una casa dobbiamo versare un deposito, ad esempio sono 2 o 3 mensilità della quota di affitto e questo viene utilizzato come garanzia per chi affitta il proprio immobile, in modo tale che se ci sono danni alla struttura poi può rifarsi appunto sul deposito cauzionale. Quindi abbiamo chiuso anche questi argomenti, quindi il tema dei beni pubblici e delle asimmetrie informative. Vediamo quindi spunti di riflessione. Cosa sono e come si classificano i beni pubblici? Quali postulati del mercato in concorrenza perfetta violano? Che tipo di problemi generano i beni pubblici? Quali le soluzioni? Cosa sono le asimmetrie informative e quali sono? Quali postulati del mercato in concorrenza perfetta violano? Quali sono le soluzioni per gestirle? Siamo giunti al termine di questa video lezione e vediamo assieme il riepilogo degli spunti di riflessione.

Cosa è il mercato in concorrenza perfetta? Quali sono i presupposti? Cosa è e quali sono i fallimenti del mercato? Cos'è il monopolio? Quali presupposti del mercato in concorrenza perfetta viola? Quali rimedi al monopolio? Cosa sono le esternalità? Quali postulati del mercato in concorrenza perfetta violano? Quali tipi di esternalità esistono? Quali sono i rimedi alle esternalità? Cosa sono e come si classificano i beni pubblici? Quali postulati del mercato in concorrenza perfetta violano? Che tipi di problemi generano i beni pubblici? Quali sono le soluzioni? Cosa sono le simmetrie informative? Quali sono? Quali postulati del mercato in concorrenza perfetta violano? Quali le soluzioni per gestirle? Siamo giunti al termine di questa video lezione. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a consultare il sito web del nostro Ateneo per ulteriori materiali didattici e approfondimenti. Grazie.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica.
2: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
3: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentino Volley e della Nazionale Italiana di Pallavolo.
4: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista, per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
1: Sono studente Uninettuno di Ingegneria Gestionale e Indirizzo Economico.
2: Mi sono iscritta psicologia.
4: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
3: Con un 21 ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
2: Bisogna sempre pensare di avere un piano B, e il piano B può essere lo studio.
3: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
1: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva, sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
3: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
2: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
4: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
3: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena, ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
1: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

0: International Telematic University Uninettuno. A model of excellence at global level. Log on to www.uninettunouniversity.net, the space where brilliant minds meet. Choose the best to build your future successfully. Enroll at Uninettuno University.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione dal titolo Un approccio generale alla teoria del controllo. Bene, riprendiamo quello che abbiamo detto a conclusione della trascorsa lezione. È possibile evincere i principi e i metodi che regolano i processi di decisione? Ecco, questa è l'idea che vogliamo sviluppare in questa lezione. Vediamo gli argomenti. Perché lo schema a controreazione? Problemi e metodi da un caso elementare. La realizzazione del controllore. E partiamo. Perché lo schema a controreazione? Bene. Lo schema a controreazione è lo schema concettuale che presiede ad ogni forma di intervento razionale. Quindi ecco, cominciamo a vedere le cose in un contesto molto generale. È lo schema concettuale che presiede ad ogni forma di intervento razionale. Come procede un intervento razionale? Uno si domanda cosa vuoi fare, quali sono gli obiettivi. Quindi, perché intervenire? È necessario intervenire? Devo avere un obiettivo. Cosa conosco? E quindi la conoscenza. Cosa e come fare? E quindi i metodi. Quali sono i metodi che posso utilizzare? Questi sono gli aspetti che coinvolgono una forma di intervento razionale. Questo è quello che è un po' alla base della teoria delle decisioni. Ecco, stiamo andando nel verso della teoria delle decisioni. Che cosa regola questo processo? Allora cominciamo a vedere alla base di un intervento, quindi che cosa c'è, che cosa voglio fare? E allora io quello che definisco è una grandezza sulla quale io voglio intervenire, qualcosa sulla quale voglio intervenire, che chiamo Y, e indico con R quello che io vorrei in qualche modo condizionasse il comportamento di Y. Io voglio ottenere un certo risultato su Y. Da un punto di vista fisico, nel caso del regolatore di Watt era la velocità angolare e io qua gli do la velocità angolare di riferimento. Qua io ho un altro obiettivo, che ne so, voglio fare una. Facciamo un esempio che poi avremo occasione di riprendere. Voglio fare una bella doccia. Voglio fare una bella doccia e quindi voglio avere e disporre di acqua a una buona temperatura. E qua in qualche misura io devo avere come riferimento nella mia testa. Qual è la temperatura che in qualche modo mi piacerebbe, dell'acqua che mi viene addosso, cose di questo genere. Va bene? Oppure questa è la velocità di un aereo o l'altezza di un aereo e qual è l'altezza alla quale io voglio portare.

prendere l'aereo, eccetera. Va bene? Quindi ho un insieme di variabili e dei riferimenti. Dopodiché io ho la conoscenza, quindi questi sono gli obiettivi del mio intervento. Poi ho la conoscenza, che cos'è la conoscenza? Da cosa dipende la variabile, le grandezze, se sono grandezze fisiche, sulle quali io voglio intervenire. Se questo è per esempio l'altezza di un aereo, questi sono la spinta con la quale io controllo la spinta dei motori e poi i disturbi sono nel caso dell'aereo la densità dell'aria, perché in funzione della densità io posso, densità e spinta in qualche modo influenzano l'altezza. Bene, ora quindi devo avere, questo rappresenta la conoscenza. A questo punto, poi un'altra cosa, in effetti ho quello che ho disponibile come misure, queste sono le misure. Le misure sono in genere sulla Y, ma le misure potrebbero essere più generali. Se io misuro solo le Y, allora dirò che sono nel caso di minima informazione, cioè le informazioni minime, ma le Y devo sempre misurarle. Per cui le misure contengono sempre le Y. Vedremo poi, quando tratteremo i problemi di controllo più generale, che se conosco lo stato, siamo nel caso di massima informazione. D sono degli ingressi, però sono degli ingressi che non posso manipolare. Sono i disturbi. U sono degli ingressi, però sono ingressi che io posso manipolare. Sono quelli che chiamo le variabili di ingresso, i controlli, le variabili di controllo. In questo è il caso dell'aereo, questa è la spinta, questa è la densità dell'aria. Dopodiché, da un punto di vista puramente funzionale, concettuale e generale, come l'abbiamo visto la volta scorsa, il problema è calcolare un modello matematico, un modo di interagire tra M ed R, come mischiare queste informazioni per poter generare il controllo che mi consente di ottenere che la Y si comporti come io vorrei. Quindi il problema è qua, se vogliamo, mettiamoci un grande punto interrogativo, quindi dato RY, conoscendo UD e P ed M in qualche misura, oppure M potrebbe essere parte del mio processo di decisione. Io vorrei capire quali variabili mi servono per poter poi esercitare un'azione di controllo e di intervento abbastanza buona, eccetera. Va bene? In qualche caso, vedete, io potrei anche pensare di misurare il disturbo. Per esempio, nel caso proprio dell'aereo, no? Il vuoto d'aria, si può cercare di misurarlo il vuoto d'aria e in questo caso questa misura può anche andare a influenzare il controllore. Va bene, in un contesto fisico l'abbiamo già visto, no? Queste sono grandezze fisiche, qua insisto su questi concetti perché sono in qualche misura importanti. Questo è l'aereo, i sistemi di attuazione, questi saranno i motori e questi sono i sensori di queste grandezze che voglio misurare, saranno degli altimetri, sicuramente degli altimetri perché qua queste M contengono le Y, se voglio controllare l'altezza dovrò misurarle, eccetera, eccetera. Ecco, la cosa importante è che questi sono elaborazioni in generale, sono calcoli, sono elaborazioni che avvengono a basso livello di potenza, ma che vanno ad attivare poi i sistemi preposti all'esercizio del controllo. Ma ridotto agli aspetti funzionali, torniamo allo schema di prima. La cosa importante da mettersi in testa, bene in testa, è che non ci sono altri schemi per operare. Poi ne parleremo un po' di questo, ma in seguito. La natura funziona in questo modo. Ecco, questi schemi, secondo questo processo, funziona tutto. L'organismo è regolato da sistemi di controllo che funzionano in questo modo. Misure, intervento, misure, intervento, misure, intervento. Questo è quello che ha dato origine, ha dato lo spunto e punto di partenza alla cibernetica di Wiener. Tutto funziona così. Allora, vediamo però noi questo problema, in quale contesto ci poniamo? Ci poniamo le esemplificazioni che

andremo a fare, le deduzioni che trarremo. Riguardano cosa? Riguardano tutto? Impareremo a controllare le diverse situazioni? No, calma, momento di pazienza. Il contesto è limitato. Il contesto è quello in cui abbiamo obiettivi su quella che chiameremo l'uscita, YR. Quindi gli obiettivi sono sulla Y e li chiamiamo, diciamo, YR. Ecco, qua c'è già una particolarizzazione. In realtà poi generalizzeremo un po' questo aspetto, però obiettivi sull'uscita. Conoscenza del processo. Attenzione, ci si può porre in condizioni più generali, poi vi farò una panoramica dei controlli in senso lato, delle soluzioni disponibili nei vari contesti tecnologici, ma noi qua ci mettiamo model based, cosiddetto, conosciamo il modello matematico del processo. Ci metteremo in condizioni di informazione parziale o completa, va bene, significa che qualche volta misureremo soltanto l'uscita, qualche volta misureremo lo stato. Poi ci sono tutta una serie di gamma di potenzialità di misura intermedie. Modelli lineari e interazioni fra grandezze additive. Quindi questa è una limitazione, perché noi vogliamo studiare oggetti, fenomeni, che sono complessi perché sono sistemi dinamici che operano in tempo reale, ma che hanno un modello che conosco, lineare. Quindi modelli sui quali abbiamo sviluppato metodi di analisi e in cui le interazioni tra grandezze sono additive, in modo da restare nel contesto lineare, in modo che i sistemi che io realizzo siano sistemi dinamici, lineari anch'essi, in modo tale che io possa utilizzare le tecniche, i metodi già di analisi già messi a punto per comprendere come funzionano. Bene. Inoltre, il punto di partenza è rappresentato dallo studio di alcune caratteristiche peculiari dello schema controllazione. Ora, il punto di partenza di questa nostra analisi, da dove partiamo? Partiamo da alcune caratteristiche peculiari dello schema controreazione. E lo facciamo nel seguito con riferimento al seguente schema controreazione elementare, diciamo così, che c'ha una controreazione. Vedete, qua c'è, chiamo con V l'ingresso esterno, U l'ingresso, chiamo con G tutto quello che sta nella catena diretta. Adesso qua io mi ricollego a quello che abbiamo visto quando abbiamo parlato di sistemi interconnessi. State attenti. Quindi vanno recuperate un po' anche quelle tecniche che abbiamo utilizzato a quel momento. Qua noi, vedete, abbiamo un ingresso che agisce su questo G, ci avrà dentro in genere il parte di un regolatore, di un controllore, ci sta dentro il processo, tutto quello che sta in catena diretta. Poi abbiamo un disturbo che agisce sull'uscita, poi abbiamo una controreazione, un eventuale disturbo che agisce sulla controreazione e una funzione di trasferimento qua in un oggetto, un altro processo, in controreazione. Questi oggetti per noi, da questo momento in poi, in questa prima fase, li immaginiamo funzioni di trasferimento. Quindi vogliamo evincere delle proprietà di questo schema. Quindi iniziamo con mettere in luce alcune caratteristiche fondamentali di questo schema. Bene, una prima proprietà è questa queste non sono proprietà, in realtà sono cose che già sappiamo, che W cos'è? La funzione di trasferimento ingresso-uscita, cioè tra V ed Y, è data da G diviso 1 più GH. Perché, andiamo a vedere, ricordiamoci rapidamente sull'iPad questa questione, noi qua che cosa abbiamo? Abbiamo, diciamo, il nostro GDS, adesso io indicherò sempre soltanto con G, poi abbiamo qua, abbiamo detto, più ZG, il disturbo che agisce sull'uscita, qua abbiamo la nostra Y, qua in controreazione eventualmente abbiamo anche un disturbo che agisce sulla controreazione, qua abbiamo la funzione di trasferimento di quello che è in controreazione, qua abbiamo più meno, qui c'è l'ingresso esterno V, scusate,
qua è meglio non chiamarlo VDT, chiamiamo genericamente V, qua ci abbiamo l'ingresso U. Bene, il legame tra V ed Y è rappresentato dalla W uguale che cosa? G, tutto quello che io vedo tra la V e la Y in catena diretta, quindi la funzione di trasferimento in catena diretta. Notate bene che questo è un sistema che ha, vedete, Y ha un ingresso.

faccio i calcoli che abbiamo fatto a suo tempo, ma vi ricordo il meccanismo tecnico quasi, tutto la funzione di trasferimento in catena diretta diviso 1 più la funzione di trasferimento d'anello. Quindi è g diviso 1 più gh. Se adesso voglio calcolare la funzione di trasferimento, questa è la v doppio, poi se voglio calcolare la v doppio zg, che è la funzione di trasferimento che c'è, il legame che c'è tra questo ingresso zg, il disturbo in questo caso zg, e l'uscita, e allora chiamerò w doppio zg questo legame, questo collegamento, e ancora una volta come si calcola la funzione di trasferimento? Vi ricordo la tecnica, quello che vedo tra z ed y diviso 1 più la funzione di trasferimento ad anello. Tra z ed y, vedete, c'è 1, non vedo altro, diviso 1 più gh. Analogamente, se dovessi calcolare vzh, sto supponendo che zh è diverso da 0 e zg e v sono uguali a 0, non lo scrivo, ottengo che cosa? Quello che vedo tra qua e l'uscita, e cosa vedo? Vedo h per g, o se volete l'uguale perché siamo nel caso scalare, g per h, ma con un meno qua, quindi vedo meno gh, non metto la dipendenza da s, ma avete capito che c'è, diviso 1 più gh. Ecco, queste sono le tre funzioni di trasferimento, che qua sono riportate, vedete, w doppio è g diviso 1 più gh, w doppio gz e w doppio zh. Ora, cosa accade? Andiamo rapidamente. Immaginate che questi non siano blocchi di funzioni di trasferimento, ma siano delle semplici variabili adesso. Quello che vi dico, per sommi capi, funziona esattamente così, ma è per semplificare questa procedura di calcolo. Ora, quando g diventa molto molto grande, vedete, rapporto infinito su infinito, 0 su 0, se io divido per g scopro che la w doppio tende a diventare uguale a 1 su h. E la w doppio zg, quando g diventa molto grande, tende a diventare 0, e la w doppio z invece, quando g diventa molto grande, se fate questo limite, facilissimo, no? W doppio di z tende a meno 1. Ecco, vediamo qualcosa che è un esempio che io vi invito a sviluppare. Supponete di voler realizzare un legame tra v e y uguale a 10 alla 2. 10 alla 2, quindi questo significa che io vorrei che la w doppio fosse 10 alla 2, bene? Se adesso io prendo un kg 10 alla 4 e un kh 10 alla meno 2, scrivete questa relazione su w doppio e voi vedete, scoprite che con questi valori il valore del k complessivo, con k indico il legame tra v ed y, è circa uguale a kd. Circa uguale a kd. E quindi poi vediamo anche che vzg, la funzione di trasferimento tra zg, il disturbo agente sull'uscita, è circa uguale a 0, mentre l'effetto del disturbo agente sulla controreazione, prima del blocco h, che in questo caso è 10 alla meno 2, è uguale a meno 1. Ecco, quindi riteniamo questi aspetti. Bene, se adesso andiamo a studiare un altro aspetto. Supponiamo che la funzione di trasferimento w doppio dipenda da un parametro p. E questo può accadere, andiamo un momento sul nostro iPad, andiamo a vederlo sull'iPad, perché noi qua abbiamo la nostra G, poi qua abbiamo, supponiamo adesso non ci siano disturbi, non è importante, qua abbiamo H, qua abbiamo più, meno, questo è il nostro schema, V, U, Y. Bene, queste sono funzioni di trasferimento, quindi sono gli oggetti che dipendono da esse e poi dipendono da parametri, ricordate, sono rapporti di polinomi. Supponiamo che questi coefficienti, per esempio nella nostra catena diretta, ci sia un parametro, uno dei coefficienti dei polinomi non è noto, questo parametro può rappresentare un amplificatore, può rappresentare un parametro che ha un significato.

significato fisico rispetto a qualche componente. Benissimo. Più in generale, questa dipendenza dal parametro si riflette a questo punto, la W doppio viene uguale a G che dipende da S e da P, diviso 1 più G che dipende da S e da P, per H che dipende da S. Quindi è una funzione che dipende da S e da P. Bene, allora, questa funzione io posso definire per una funzione che dipende da S e da P, posso definire questo oggetto, la funzione di sensibilità, e la chiamo la sensibilità della W doppio rispetto alla P, che è la P su W doppio per la derivata della W doppio rispetto a P. Bene, una proprietà importante che vi invito a verificare è la seguente, che la sensibilità della W doppio rispetto al parametro P è uguale alla che è uguale per definizione a P diviso W doppio per la derivata di W doppio diviso P, è uguale, la posso anche scrivere come F su W doppio dV doppio in dF per P su F dF in dP. Vedete, adesso questo pensatelo facilmente per capire che vale questa relazione. Vedete, F si semplifica con F, dF si semplifica con dF e ritorna proprio P su W doppio dV doppio in dP. Ma questa cosa rappresenta? Questa rappresenta la sensibilità di W doppio rispetto a F. E questa cosa rappresenta? Rappresenta la sensibilità di F rispetto a P. Quindi cosa mi dice questa relazione? Che la sensibilità della W doppio rispetto a un parametro P, se il parametro P sta nella F, è uguale al prodotto delle sensibilità della W doppio rispetto a F per il prodotto della sensibilità della P, della funzione F rispetto a P. Bene, quindi cosa mi dice questo? Mi dice che se io voglio, per esempio, la sensibilità della W doppio rispetto a un parametro P che sta nella catena diretta, è influenzato dalla sensibilità della W doppio rispetto a G. Quindi torniamo sul nostro iPad. Se io voglio studiare la sensibilità del parametro W doppio rispetto a P che sta nella catena diretta, sì, questo sarà uguale alla sensibilità della W doppio rispetto a G per la sensibilità, perdon, la sensibilità della G rispetto alla P. Ma dimentichiamoci della sensibilità della P rispetto alla G. Vedete, qua compare la sensibilità della W doppio rispetto alla G. Allora, se la sensibilità della W doppio rispetto alla G è già piccola, e mi aiuta questo fatto nell'effetto delle variazioni di P nel comportamento ingresso-uscita. E quindi mi può interessare da un punto di vista strutturale, siccome io sto cercando le proprietà sullo schema complessivo, quali sono le proprietà di cui gode questo modo di interagire delle funzioni di trasferimento, mi interessa calcolare proprio questa sensibilità. Ebbene, se io vado a sviluppare il calcolo, ecco, facciamolo, andiamo sul nostro iPad. Se io calcolo la G diviso W doppio per la derivata di W doppio rispetto a G, se ci ricordiamo che W doppio è questa W doppio è G diviso 1 più GH e facciamo il calcolo. Abbiamo G diviso 1 più GH per la derivata di G rispetto a G che è 1 per 1 più GH meno G per la derivata di 1 più GH rispetto a G che è H diviso che cosa? Il denominatore al quadrato. 1 più gh al quadrato. Adesso g si semplifica con g, questo va al numeratore, quindi si semplifica con questo quadrato, gh se ne va con gh e quindi mi rimane 1 diviso 1 più gh, che è esattamente quello che c'è scritto qua, che è la funzione di trasferimento, disturbo agente in catena diretta sull'uscita, uscita. Questo vuol dire che cosa? Che quando g diventa molto grande, se gv doppio va a 0. Se adesso andiamo a studiare la sensibilità della W doppio rispetto alla funzione di trasferimento in controreazione, vediamo che questa, sviluppando il calcolo, ci dà questa espressione e quindi quando G cresce, la sensibilità della W doppio rispetto all'H tende a meno 1.
Ecco, se riapplichiamo queste considerazioni e rifacciamo questo calcoletto della sensibilità, nel caso della funzione precedente, nel caso dell'amplificatore precedente, perché caso precedente era un caso mascherato del calcolo del guadagno di un amplificatore in controreazione, otteniamo, andiamo a verificare questo, che con quei valori dati, vedete, la funzione di sensibilità della funzione di trasferimento d'anello, quindi del guadagno K, rispetto a valori del guadagno in catena diretta, è dell'1%, mentre la sensibilità di K rispetto a variazioni del guadagno in controreazione è uguale a meno 1. Quindi cosa ne desumiamo da questa analisi? Da questa analisi possiamo fare le seguenti deduzioni. Quindi sono le proprietà che manifesta lo schema controreazione al crescere di G. 1. W tende a 1 su H. 2 e 4. Qua mi riferisco ai numeri che avevo indicato su quella immagine quando abbiamo fatto i calcoli sulle funzioni di trasferimento. Le considerazioni 2 e 4 ci dicono che la sensibilità, cioè l'effetto sul comportamento a disturbi in catena diretta e variazioni di G, questo è il punto 4, tende a 0. Il primo è il punto 2. Poi 3 e 4 ci dicono che la sensibilità, cioè l'effetto sul comportamento a disturbi nella controreazione e variazioni di H, tende a meno 1. Quindi qua fondamentalmente, quando il guadagno è grande, la W tende a 1 su H. I parametri e i disturbi che stanno sull'uscita e i parametri in catena diretta sono compensati da questo schema perché hanno un'influenza che tende a 0. L'effetto di variazioni di parametri e disturbi che agiscono in controreazione, purtroppo quelli pesano, contano molto, perché me li ritrovo tutti sull'uscita. Applicate queste considerazioni, verificatele su quello schema dell'amplificatore. Qua vedete, quello era un calcoletto mascherato rispetto a una proposta che Black, l'amplificatore di Black, ha fatto proprio quando ha introdotto l'uso della controreazione per migliorare le prestazioni di un amplificatore. Adesso noi abbiamo elaborato questi conti quando lo Z, il disturbo in catena diretta, avete visto, agiva sull'uscita. Guardate lo schema precedente. Bene, ripetete questi conticini utilizzando le procedure di calcolo delle funzioni di trasferimento che conoscete e che immagino a questo punto abbiate acquisito, per generalizzare quelle considerazioni che abbiamo fatto al caso in cui il disturbo agisca, vedete, in un punto intermedio nella catena diretta, quindi sta nella catena diretta, ma agisce in un punto intermedio. Qui io che cosa so? C'ho la funzione di trasferimento G1, di tutto quello che precede il punto in cui interviene il disturbo, c'ho la funzione di trasferimento di G2, bene, e io voglio andare a verificare quali sono le proprietà. Qua quello in termini, in essenza, quello che voi potete verificare facilmente è che per quanto riguarda l'effetto del disturbo sull'uscita, quello che conta è il guadagno di G1. Quando G1 ha un guadagno molto molto grande, allora questo effetto tende a zero. L'effetto di G2 qua conta poco. Mentre per quanto riguarda la sensibilità, le variazioni dei parametri, l'ampiezza o di G1 o di G2 in qualche modo giocano lo stesso ruolo, e per i disturbi che agiscono in controreazione vale lo stesso discorso fatto prima. Ma vi invito a fare voi stessi questi calcoli. Spunti di riflessione: si studi l'effetto di disturbi genericamente agenti nella catena diretta, si giustifichi l'affermazione che le funzioni di sensibilità calcolate in S uguale 0 rappresentano la sensibilità rispetto a variazioni costanti. Si rifletta sulla seguente affermazione: lo schema controreazione è adatto a perseguire il risultato riducendo l'effetto di disturbi agenti in catena diretta a valle di un qualche componente di controllo, a patto che le misure di dispositivi di misura siano di buona qualità. Questo è importante.
problemi e metodi da un caso elementare.

Quindi esempio del controllo di un integratore. Quindi supponiamo di avere un processo, vedete P, in cui la funzione di trasferimento, vedete 1 su S, un integratore, e poi c'è un parametro KP. Supponiamolo, questo parametro è il guadagno di fatto di questo integratore. Questo è il possibile esempio di un controllo di livello di un serbatoio e io lo svilupperò nel seguito proprio facendo riferimento al serbatoio, idealmente, ma è anche l'esempio che può essere riportato del controllo del livello di una piena di un fiume, del valore di beni in un magazzino, di depositi e prestiti in un salvadanaio, in generale di fenomeni di accumulo, perché l'integratore è un modello di fenomeni di accumulo. Bene, allora questa è la soluzione euristica che ci viene in mente, no? Il serbatoio, il galleggiante, qua c'è un dispositivo che è ancorato qui, il galleggiante che aziona un tappo che fa entrare l'acqua. Se scende il livello, il galleggiante scende, si alza il tappo, entra più acqua. QD rappresenta di fatto in questo contesto un disturbo. Se io chiamo Y il livello, la grandezza che voglio controllare, e dico che HR è l'altezza di riferimento alla quale io voglio mantenere il livello. L'ingresso effettivo è la portata dell'acqua che entra meno la portata di acqua che viene sottratta. Rispetto all'ingresso UF, l'equazione, il fenomeno, diciamo, è regolato da questa equazione differenziale. La variazione di Y è uguale a KP per U efficace, dove KP è 1 su A. A è la sezione del serbatoio. E quindi il processo, se volete, P di S è una funzione di trasferimento KP diviso S. La soluzione euristica proposta corrisponde al seguente sistema di controllo, in cui qua possiamo identificare facilmente i componenti, perché abbiamo KP su S che è il serbatoio. U efficace è l'acqua che è la portata dell'acqua, saldo efficace dell'acqua. Q è la portata dell'acqua che entra, QD è un disturbo e sta qua, sta proprio sull'ingresso questa volta il disturbo. L'uscita è Y. Io misuro con il galleggiante l'uscita, il livello, lo confronto con il livello di riferimento e questo viene fatto dal galleggiante, da quei due dispositivi di lunghezza L1 e L2 che stavano in quella leva. KL è il guadagno proprio di quella leva. KA è l'eventuale guadagno di un rubinetto, perché ad un certo angolo faccio di rotazione, faccio corrispondere una certa portata di acqua, e qua c'è l'acqua che entra. Ecco, vedete, qua possiamo identificare i diversi componenti. KL, ripeto, sono i bracci della levetta che controllava il galleggiante, KA è il guadagno di una eventuale valvola che aziona il rubinetto d'ingresso. P con S in questo caso, se vogliamo, se vediamo anche l'ingresso ZG, è una funzione di trasferimento KP su S rispetto all'ingresso U, meno KP su S rispetto all'ingresso ZG. U questa volta, l'ingresso veramente di controllo, U è Q con U, l'ingresso efficace è dato da Q con U meno Q con D. Q con D rappresenta in effetti il disturbo in questo contesto. Bene, se adesso andiamo a vedere le cose. RDS qua è KL per KA, quindi chiamiamolo KR. Se calcoliamo la funzione di trasferimento ingresso-uscita, la funzione di trasferimento disturbo-uscita, con i dati che avevamo messo sono queste. E quando R tende all'infinita, voi vedete che W tende a 1 e WZ tende a diventare piccolo, ma e la SWK tende anche a diventare piccolo. Quindi, con riferimento ad un problema di regolazione, l'azione di controllo proporzionale, controllo mediante galleggiante, assicura sistema di controllo stabile, raggiungimento del livello desiderato, sicuramente, KV uguale 1, indipendentemente dalla sezione e da disturbi sull'uscita. Va bene? Ma da disturbi sull'uscita. Ma non disturbi sull'ingresso. Bene, cosa accade in presenza di un disturbo che agisce sul controllo UDT? Perché prima il disturbo che abbiamo considerato era un disturbo ZG, ricordate che agiva sull'uscita, con ZG così avevamo indicato. Quindi la regolazione in presenza
di un disturbo sull'ingresso. Bene, lo schema di controllo questa volta è questo, quello stesso di prima. Se andiamo a calcolare W di Z, vediamo che il guadagno di W di Z è 1 su KR. E questo sta a significare che se c'è un errore, un disturbo a gradino che agisce qua, a regime ci sarà un errore, un effetto del disturbo sull'uscita che è pari a 1 su KR. E quindi c'è uno scostamento rispetto al valore effettivo di regime. E questo in effetti può essere non utile, potrebbe anzi condizionare l'efficacia del risultato del controllore. Allora noi possiamo andare a vedere, domandiamoci, ecco, per esempio, se sviluppiamo un'azione di controllo più complicata, RDS uguale KR su S. Questa è una regolazione in presenza di disturbo sull'ingresso con una azione, questa volta proporzionale integrativa. Quella precedente era semplicemente un'azione proporzionale, perché qua non c'era questa divisione per S. Bene, se questa volta usiamo questa azione di controllo invece della semplice guadagno KR, abbiamo che KZ è uguale a 0, cioè non abbiamo errore a regime. Quindi in questo caso le cose sono migliori. Abbiamo un'azione di controllo un po' più complicate, però che succede? In questo caso la W di S, se ce l'andiamo a calcolare, calcoliamo la funzione di trasferimento ingresso-uscita, viene ad essere questa e il sistema che otteniamo, vedete qua c'è una coppia di poli in più o meno, anzi immaginari puri, quindi non è asintoticamente stabile. E questo è un problema, perché questo significa che questo sistema di controllo non si può di fatto fisicamente realizzare. Allora, per concludere, nella regolazione di un processo caratterizzato da una semplice azione proporzionale integrativa, l'azione proporzionale genera un sistema di controllo asintoticamente stabile ed assicura la specifica di regolazione con compensazione della variazione dei parametri e del disturbo sull'uscita, ma non assicura la compensazione esatta del disturbo sull'ingresso. L'azione proporzionale integrativa soddisfa l'ulteriore richiesta, ma genera un sistema di controllo solo marginalmente stabile e comunque non realizzabile. Quindi un'azione di controllo un pochino più complicata, un'azione proporzionale integrativa, che cosa significa esattamente? Poi ci penseremo un momentino, però genera un sistema di controllo che non è realizzabile. Spunti di riflessione: calcolare le costanti di tempo del sistema di controllo di un integratore mediante azione proporzionale, quindi il primo dei due schemi che abbiamo visto. Studiare l'effetto dell'azione proporzionale sull'integratore nel caso in cui la misura dell'uscita sia pari a un decimo del valore reale. Si verifichino con il calcolo delle funzioni di trasferimento del disturbo e delle funzioni di sensibilità il soddisfacimento delle prestazioni impiegando le azioni proporzionale e proporzionale integrale nel semplice sistema di regolazione trattato. Un ultimo aspetto ci rimane da considerare ed è quello della realizzazione del controllore. Infatti, il controllore, noi per ora abbiamo parlato di funzioni di trasferimento e abbiamo costruito un oggetto che è una funzione di trasferimento, ma noi dobbiamo mettere il regolatore, il controllore, qualcosa che funziona interagendo con il processo, che funziona in tempo reale e quindi è un dispositivo di cui dobbiamo avere a disposizione un modello differenziale, una rappresentazione con lo stato. E qua ci interviene, viene in ausilio la teoria della realizzazione. Ricordate, a partire da una funzione di trasferimento realizzo un sistema dinamico, che realizzo un sistema di equazioni differenziali che però corrisponde a una realizzazione fisica, un emulatore fisico che posso implementare per via numerica con un sistema di calcolo, oppure posso implementare per via fisica utilizzando dei componenti fisici adatti. Quindi problema della realizzazione. Quindi

come si realizza il sottosistema controllante? Noi dobbiamo realizzare questo oggetto qua, no? Supponiamo che tutto questo adesso entri, faccia parte in qualche misura del nostro processo. Noi abbiamo progettato questa parte controllante. Tutto questo fa parte, dicevo, del nostro processo, perché sensori e attuatori possono essere, che fanno parte, se volete, anche del sottosistema controllante in senso lato, possono essere realizzati utilizzando le tecnologie proprie del contesto applicativo nel quale stiamo operando, mentre C lo possiamo utilizzare con le tecnologie che andiamo noi a scegliere, ma dobbiamo partire da una realizzazione fisica. Tutti i dispositivi interagiscono in tempo reale, la realizzazione fisica del controllore prende dunque le mosse dal modello in tempo reale del sistema dinamico che lo rappresenta. Quindi io devo partire che cosa? Dall'azione di controllo che ho realizzato. Per esempio, nel caso del semplice esempio precedente, noi abbiamo realizzato due azioni di controllo, no? Una proporzionale, che era quella del semplice galleggiante, quindi la leva, l'altra proporzionale integrativa, che poi abbiamo visto però non può funzionare sic et simpliciter così com'è. Vedremo poi nel seguito come possiamo farla funzionare. Ma vediamo adesso, parliamo di problemi di realizzazione. Supponiamo di poter poi implementare quell'azione di controllo. Come posso realizzare quelle azioni di controllo? Bene, la prima reazione, l'azione di controllo, è realizzata nel seguente modo. Fermo restando che il processo P ha questo modello dinamico che rappresenta il suo funzionamento in tempo reale, il controllore proporzionale è rappresentato semplicemente da questa equazione. Vedete, si tratta di una relazione istantanea e di fatto il controllore proporzionale è rappresentato, vedete, da un sommatore moltiplicato per un moltiplicatore, qua KR, e c'è una semplice guadagno, un amplificatore, semplice amplificatore di livello e di potenza, KL, KA, gli amplificatori che abbiamo visto erano in quello schema di controllo ad azione proporzionale. Il CP, il controllore proporzionale integrale, invece, è governato da un'equazione di questo tipo, perché, vedete, l'azione di controllo che esercita è KR per questo, ma è di questo, però è un'azione integrale, perché è l'uscita di questa Q, è la, qua io quella che sono in grado di dare nella relazione integro differenziale che c'è tra l'ingresso e l'uscita di un integratore, è la seguente equazione. Dal punto di vista della realizzazione nel dominio del tempo, se volete, il sistema di controllo che utilizza, se adesso qua io indico, vedete, con Y il livello e con V il controllo di riferimento esterno, il sistema di controllo complessivo, nel caso in cui, vedete, l'ingresso V e l'azione è proporzionale, semplicemente il sistema di controllo è seguente. Il sistema di controllo, nel caso in cui l'azione sia proporzionale integrativa, questa volta è un sistema che ha, vedete, un po' più complicato, ha dimensione 2. Questo ha dimensione 1, perché c'è solo l'azione integrativa del processo. Qua c'è un sistema che ha dimensione 2, perché c'è in qualche misura un'altra azione integrativa, quella del controllore. Infatti qua, vedete, ci sono due dispositivi dinamici e le equazioni che governano il sistema, vedete, tra V ed Y, sono legame tra V ed Y, passa attraverso le variabili di stato X1 e X2, che sono quelle che vengono dalla realizzazione del processo mediante queste relazioni. Vedete, Y è proprio la X1 e la X2 è l'altra variabile. Spunti di riflessione: si rifletta sulla necessità di realizzare un dispositivo di controllo che possa operare in tempo reale. Si rifletta su una modalità operativa per realizzare un controllore che eserciti un intervento proporzionale integrativo nel caso del controllo di livello del serbatoio. Si rifletta sulla eventuale presenza di poli in zeri nella funzione di trasferimento in controllo.

reazione. Ecco, riepilogo degli spunti di riflessione. Si studi l'effetto dei disturbi genericamente agenti nella catena diretta, si giustifichi l'affermazione che le funzioni di sensibilità calcolate in S uguale 0 rappresentano la sensibilità rispetto a variazioni costanti, si rifletta sulla seguente affermazione: lo schema a controreazione è adatto a perseguire il risultato riducendo l'effetto di disturbi agenti in catena diretta a valle di un qualche componente di controllo, a patto che le misure di dispositivi di misura siano di buona qualità. Calcolare le costanti di tempo del sistema di controllo di un integratore mediante azione proporzionale. Studiare l'effetto dell'azione proporzionale sull'integratore nel caso in cui la misura dell'uscita sia pari a un decimo del valore reale. Si verifichino con il calcolo delle funzioni di trasferimento del disturbo e delle funzioni di sensibilità il soddisfacimento delle prestazioni impiegando le azioni proporzionale e proporzionale integrale nel semplice sistema di regolazione trattato. Si rifletta sulla necessità di realizzare un dispositivo di controllo che possa operare in tempo reale. Si rifletta su una modalità operativa per realizzare un controllore che eserciti un intervento proporzionale integrativo nel caso del controllo di livello del serbatoio, si rifletta sulla eventuale presenza di poli in zero nella funzione di trasferimento in controreazione. Bene, in fondo noi quello che volevamo fare era cercare di evincere principi e metodi generali che emergono dagli aspetti applicativi e che regolano le procedure di decisione. Bene, noi abbiamo già visto che l'azione proporzionale e integrale ci dicono qualcosa di generale, l'azione in particolare, l'azione integrativa ha qualcosa in più rispetto all'azione proporzionale, però ci pone problemi di stabilità. Che cosa significa che ci pone problemi di instabilità? Bene, questi sono problemi che andiamo a approfondire nelle prossime lezioni. Ebbene, vi ringrazio dell'attenzione e vi invito a consultare il sito dell'Ateneo per quanto riguarda gli approfondimenti e il materiale didattico. Grazie ancora.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Do you wish to develop your skills to be successful in the 21st century? Enrollments are open for the new academic year for the Uninettuno degree course in Public Institutions and Digital Media of the Communication Sciences faculty. Choose the best. Build your future successfully. Enroll at the International Telematic University, Uninettuno. With Uninettuno, the university comes to you. You can study whenever you wish, where you are. For more information, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, in the future, since ever.

Salve, sono Guido Chiesa, sono un regista cinematografico nonché sceneggiatore, autore di libri sul cinema, sulla regia cinematografica, nonché docente della materia. E sarò il vostro docente di questo corso che si chiama Audiovisual Storytelling. Di cosa parleremo? Parleremo di come utilizziamo in modo espressivo immagini e suoni per raccontare come è accaduto inizialmente con il cinema. Poi siamo passati alla televisione, quindi alla produzione seriale, alla pubblicità, fino ad arrivare ai nuovi media e a quel territorio magmatico che oggi appunto chiamiamo storytelling. Durante questo percorso porremo sempre l'accento anche sul suono, perché il suono non è una semplice aggiunta all'immagine, ma istituisce una dimensione nuova, appunto l'audiovisivo. Durante il corso affronteremo vari argomenti, vediamoli. Il primo è la nozione di testo narrativo, cioè, ovviamente audiovisivo, cioè la nostra attenzione sarà molto posta sui testi narrativi che raccontano una storia, che hanno un'esplicita vocazione narrativa. E scopriremo però che in questo, che il racconto audiovisivo ha una sua peculiarità, una sua specificità. Quindi parleremo della natura scenica del linguaggio audiovisivo e per farlo cercheremo di sciogliere alcune ambiguità che accompagnano la breve storia dell'espressione audiovisiva, incomincia alla fine dell'Ottocento con l'invenzione del cinema. Una di queste ambiguità è credere che l'audiovisivo sia una lingua con le sue regole e grammatiche e non un linguaggio, quando scopriremo invece che l'audiovisivo è proprio un linguaggio che ha i propri codici e paradigmi, sempre mutevoli e sempre diretti a qualcuno, qualcun altro, lo spettatore. Per questo useremo l'espressione testo audiovisivo, invece di parlare di film, produzioni seriali, pubblicità e via dicendo, non per negare le differenze, ma per porre l'attenzione su come i testi hanno una loro valenza linguistica, utilizzano immagini e suoni per produrre un senso. Quindi parleremo della post-produzione di immagini e suoni e continueremo quindi questo viaggio all'interno dell'audiovisivo narrativo affrontando tutti gli aspetti, quindi anche la musica e via dicendo. Attenzione, non facciamoci trarre in inganno, useremo spesso esempi tratti dalla storia del cinema, eventualmente dalla televisione, ma in realtà i nostri discorsi alla base raccontano le strutture che sono le stesse che utilizziamo per fare un cortometraggio a basso costo, una comunicazione aziendale purché narrativa, anche una storia di Instagram, cioè tutte le volte che utilizziamo una struttura narrativa audiovisiva. Quindi parleremo della recitazione nell'audiovisivo, cioè affronteremo il discorso dell'attore, del suo corpo, di come questo corpo riprodotto diventa un segno per il racconto audiovisivo. Quindi sgomberemo il campo da un'altra ambiguità, quella del realismo, cioè la convinzione che l'immagine fotografica, quella del cinema, se vogliamo, poi utilizzata anche nella televisione e vi dicendo, sia la riproduzione della realtà, quando invece scopriremo, perché appunto si tratta di un linguaggio, di una rappresentazione composta da segni audiovisivi che usano la riproduzione della realtà per costruire un senso. E infine parleremo dell'audiovisivo nell'epoca digitale, un'epoca in cui ci sono grandi trasformazioni dal punto di vista tecnologico e in cui la trasformazione digitale del nostro mondo ha portato all'ampliamento della possibilità di raccontarci e anche delle forme di questo racconto. Trasformazioni che sono sempre accadute in questi 120 anni, 125 anni dall'invenzione del cinema nel mondo dell'audiovisivo, come vedremo nel corso delle lezioni, ma che non hanno mai scalfito la necessità dell'essere umano di raccontarsi e appunto sempre di più nella nostra epoca attraverso immagini e suoni, una necessità che non ci abbandonerà mai più. Io penso che siano argomenti molto vicini anche proprio alle vostre vite e per questo vi invito a seguire queste 12 lezioni del mio corso di Audiovisual Storytelling. Grazie.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Passione. Innovazione. Successo. Scegli il meglio per costruire il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
2: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
3: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
4: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
2: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, till when I wanted to go back, things had escalated.
3: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
4: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uninettuno, like a scholarship.
2: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, taking me through the process step by step.
1: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
4: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
3: There are video lessons. I have the professor full time, when I want and where I want.
2: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top-notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
1: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
3: I chose Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
2: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
4: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
1: L'Università Telematica Uninettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti alla nuova lezione sui fondamenti della letteratura, la poesia. Abbiamo già fatto un cenno alla centralità del romanzo nell'attuale sistema letterario europeo e mondiale. Dunque, guardando la storia letteraria nel suo insieme, nella sua lunga durata, dobbiamo fare alcune specifiche. Il romanzo si imposta lentamente in tale sistema, ovvero tra il 7 e l'800. E questo con velocità, diciamo, differenziata a seconda della nazione letteraria alla quale guardiamo. In Italia esso si impone, diciamo, soltanto nel Novecento, ancora nell'Ottocento è un genere letterario marginale, mentre in Inghilterra e in Francia il romanzo occupa una posizione centrale già tra 7 e 800. Ora sorge inevitabilmente una domanda. Qual è il genere letterario, che ricopriva tale ruolo centrale in questo periodo? La risposta è allo stesso tempo semplice e complessa. Infatti, parliamo della poesia, attraversando alcune tappe, che sono le seguenti: i generi poetici, il poeta moderno. Due esempi, Francesco Petrarca e Umberto Saba. Partiamo dai generi poetici. Quando oggi parliamo di poesia, solitamente intendiamo con questo termine la poesia lirica, definendo questa forma di espressione letteraria come un componimento in cui un poeta si fa carico, esprime le sue emozioni, la sua individualità, in contrapposizione con altri generi letterari come quello narrativo, come l'epica, come il genere drammatico, in cui un autore oggettiva questa sua espressività, le sue emozioni attraverso la rappresentazione di azioni, di personaggi, di eventi. Ora, dobbiamo riconoscere che questa divisione, questa definizione risale soltanto ai primi dell'Ottocento, mentre prima, ecco, il sistema letterario prevedeva una differenziazione assai più ampia e prevedeva quindi una definizione di poesia molto diversa. Per poesia, infatti, fino all'Ottocento si intendeva l'insieme di opere composte di parole dotate di valore estetico e addirittura tutto il sistema letterario. La poesia aveva quindi un valore onnicomprensivo e il poeta, in tedesco Dichter, era un esperto della parola, non necessariamente quindi un autore di poesia lirica. Nella società che si è andata lentamente configurando e che si è consolidata tra il 5 e il 700, quindi esisteva una ampia rete di generi poetici, insomma, rete estremamente vasta e articolata. In quanto discorso scritto in versi, la poesia poteva quindi comprendere la poesia epica, come i poemi narrativi, pensate solamente all'Orlando Furioso di Ariosto, pensate al Tasso e la Gerusalemme liberata, la poesia drammatica, il teatro comico e drammatico, il melodramma, la poesia religiosa, assai importante nel Medioevo, ma insomma, che comunque prosegue il suo percorso anche nei secoli successivi, con inni sacri e preghiere, la poesia didascalica, storico e scientifica, la poesia satirica, che parla dei difetti umani, pensate alle famose pasquinate, ovvero alle poesie satiriche, prima in latino, poi in italiano romanesco, attaccate al busto del cosiddetto pasquino, a Roma, insomma, addosso al Palazzo Braschi, ecco, in cui si ironizzava e si faceva satira sul Papa e sulla Curia romana. E poi la poesia comica,
poesia realistica e erotico oscena, infine la poesia lirica. Di fatto, come ricorda lo studioso italiano Paolo Giovanetti, nel periodo storico in cui di cui stiamo ora parlando, ovvero tra il 5 e il 700, con i versi si poteva parlare di tutto e ogni letterato poteva comporre dei versi nella propria lingua nazionale, oltre che in latino. Infatti il latino continuava a essere usato ancora anche tra gli intellettuali all'interno di questa repubblica letteraria per comunicare anche con esponenti, con persone di letterature e di paesi di lingua diversa. Quindi ogni individuo che avesse una qualche formazione letteraria era capace anche di comporre un qualche cosa in versi. Quel qualche cosa però spesso aveva un valore letterario assai contenuto e anche dubbioso. Pensate soltanto alle tante accademie che si andavano formando tra il 5 e il 700. Una di queste è l'Accademia dell'Arcadia, che aveva sede a Roma e fondata alla fine, anzi nella seconda metà, fine 600. Quindi c'era molta convinzione, c'era molto desiderio di comunicare, ma l'arte poetica non era così rifinita e definita per quanto riguarda tutti questi sottogeni, tutte queste forme della poesia. Cosa accade quindi all'inizio dell'Ottocento? Facciamo ancora riferimento alle parole di Paolo Giovanetti, dicendo: quello che era solo uno dei generi, il genere lirico, si espande, si assolutizza, diventando l'unico genere poetico. Ora, ragionando ancora sul sistema letterario che si è andato formando nel corso dell'Ottocento, possiamo quindi notare che la poesia lirica pian piano ingloba le altre forme di poesia e si spinge in primo piano. Per fare un esempio, la ballata romantica, che è una forma di poesia assai usata proprio in pieno romanticismo, pensate alle lyrical ballads di Coleridge, la ballata romantica si presenta in una forma sempre più lirica, pura, rifinita, non più soltanto quindi con l'obiettivo di narrare una storia. Il lirismo, possiamo quindi dire, si estende anche alla poesia narrativa, così come alla drammatica, che poi man mano anche decade perché si imposta la prosa all'interno del genere drammatico. Quindi la lirica, il genere lirico, si trasforma in una sorta di supergenere. E quindi il grande termine di confronto, la lirica non ce l'ha più con le altre forme di poesia, l'avrà con il genere romanzo, no? Con il genere romanzesco. Quindi senza voler fare dei voli pindarici o addirittura fare del darwinismo letterario, possiamo sostenere e constatare che la poesia lirica pian piano, come dire, decadrà e lascerà spazio al romanzo, se non che essa si incarnerà anche nelle forme più popolari, come la canzone d'autore, e sopravvivrà questa necessità espressiva, insomma, che presenta le caratteristiche che abbiamo già esposte e spiegate poc'anzi. Sopravviverà questa necessità anche in forme più popolari, se non addirittura delle sottoculture. Possiamo concludere questo
primo punto con uno spunto di riflessione. La poesia si è da sempre identificata con la sola poesia lirica. Proseguiamo con un altro punto molto importante, il poeta moderno. Ecco, il poeta moderno chi è? Diciamo che non è un grande comunicatore. Tendenzialmente egli sceglie una comunicazione che non è facile, non è convenzionale, è molto lontana da quel tipo di comunicazione poetica di cui abbiamo parlato brevemente per quanto riguarda i poeti arcadici, i poeti delle accademie del 6 e 700. Il poeta moderno è caratterizzato da una sorta di asocialità, dal chiudersi in sé e nella propria arte. Basti citare esempi come Giacomo Leopardi, Friedrich Hölderlin, Arthur Rimbaud, per portare agli occhi di tutti delle biografie di poeti, biografie complicate, caratterizzate dalla malattia, caratterizzate da eccessi, caratterizzate dall'incomprensione del pubblico nei confronti dell'arte, nonché delle persone di questi grandi poeti. Senza voler cavalcare ora eccessivamente il mito del poeta geniale, incompreso, folle, malato, drogato, dobbiamo tener conto del fatto che tale asocialità è in qualche caso voluta, ma in qualche altro caso anche imposta. Essa è un fenomeno non solo individuale legato al singolo poeta, bensì è una reazione indotta dalla società borghese. Società borghese in cui la voce della poesia sembra essere sempre più isolata, sembra identificarsi con la voce della verità, oppure anche con la capacità di vedere oltre, di fare quelle visioni, no? Di vedere l'essenza delle cose, quindi di sviluppare uno spazio utopico di emozioni, pensiero, di visioni. Il punto è quindi che siamo di fronte a una separatezza della poesia moderna. I valori delle opere in versi sono ormai in tensione con i valori dominanti di un certo tipo di società, quella che definiamo come società borghese, come sottolinea ancora Paolo Giovanetti. Per certi versi, va però aggiunto, tale separatezza è anche

l'obiettivo insito nella ricerca poetica, non solo a livello tematico, oltre che etico, ma anche sul piano formale. Il poeta è un operaio del linguaggio, no? Lavorerà sulla lingua che gli ha a disposizione o sulle lingue che gli userà, distanziandosi dal uso

modalità, insomma, poco consuete della lingua che egli userà per la sua creazione letteraria. Quindi, varianti e specificità della lingua, del linguaggio, ai quali i normali parlanti e, aggiungiamo, i comuni mortali non sempre hanno accesso, hanno sempre più raramente accesso. Possiamo usare a tal proposito, e parlando appunto della lingua poetica, anche il concetto di straniamento, sostenendo che la poesia moderna è spesso straniante in quanto cerca di disinnescare la nostra percezione abitudinaria delle cose del mondo, rinnovando ad ogni verso la nostra visione della realtà e della nostra stessa interiorità. Come giungere a tale effetto straniante? Sicuramente attraverso un lavoro sulla lingua che prevede l'uso di figure retoriche. Figure retoriche come la personificazione, la metafora, la metonimia. Ora, come ben sapete, tali figure retoriche erano già ben usate dai poeti antichi, da Dante, da Petrarca, primo poeta moderno, della tradizione italiana. Insomma, cosa differenzia quindi questa produzione, no, diciamo precedente a quella della poesia moderna? È l'uso di anzi, una tendenza verso quello che definiamo come simbolismo, che vi ricordo è la ricerca di corrispondenze segrete e analogie intime tra fenomeni della natura e stati d'animo, dissociando le parole dal loro senso codificato. Ora, maestri di simbolismo sono, come ben sapete, i francesi Baudelaire, Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, oltre che Stéphane Mallarmé, che sono stati tutti i fondatori di un nuovo linguaggio, un linguaggio nuovo e moderno della poesia, che rompe con i classicismi e con la tradizione. Possiamo riscontrare però il simbolismo anche in altri poeti, come negli esponenti del decadentismo italiano, Gabriele D'Annunzio, Giovanni Pascoli. Ecco, anche questi poeti si pongono in un contrasto sempre più netto con la società e con il linguaggio di questa società, società materialista di fine secolo, e ognuno di loro cercherà una propria via diversa di esistenza. Ecco, per D'Annunzio possiamo citare proprio quel proverbiale vivere inimitabile, in cui il poeta afferma la volontà di distanziarsi dalle masse, no? Di elevarsi sopra di esse, autodichiarandosi poeta abate, poeta sì, non solo visionario, ma anche decisivo nell'orientare queste stesse masse, diciamo, incapaci di accedere alle più profonde verità dell'esistenza. D'Annunzio è stato anche poeta che ha incarnato il poeta decadente, dandy, esteta, quasi potremmo aggiungere fino all'eccesso, e quindi creando davvero una grande distanza rispetto a quel vivere non inimitabile, ma a quel vivere normale e comune. La via di Pascoli è molto diversa, la conoscete, ed è la via del ritirarsi nel proprio privato, e anche qui parola chiave, il nido, no? Il nido. Che è la fi famiglia ristretta, è la chiusura della casa, è l'infanzia, l'infanzia perduta, ma che viene volta per volta rievocata dalla poesia con questi mezzi dello straniamento, con mezzi linguistici

artistici sempre più innovativi, anche in pascoli, no? Con sonorità che sono nel suo caso però anche più vicine al parlato, ma rompendo proprio queste strategie con la tradizione. Se quindi il simbolo è una strategia di senso, no? Ecco, in cui si lavora, la poesia lavora sul senso del proprio enunciato, sul piano formale cosa dobbiamo aggiungere? La poesia moderna opera diciamo rompendo con le forme precedenti, rompendo col ritmo, rompendo con la versificazione, con tutto ciò che aveva creato delle forme chiuse in poesia, quelle forme che tutti conosciamo, il sonetto, la canzone, la ballata, appunto. E quindi tra metà 8 e inizio 900, poeti come già citato Arthur Rimbaud insieme a la poetessa Emily Dickinson e Walt Whitman introdurranno il cosiddetto verso libero. Cos'è il verso libero? In esso innanzitutto manca un numero fisso di sillabe. Esso non segue più uno schema ritmico preciso ed è un verso privo di rima. Se manca tutto questo direte dov'è la poesia? E siamo difatti agli antipodi di ciò che si era creato di cercare nel bene e nel male, attraverso varie sperimentazioni, progressi e configurarsi di tradizioni, no, più o meno rigide, ecco ciò che si è creato nel corso dei secoli, appunto con l'uso delle forme liriche chiuse come il sonetto, la canzone e quant'altro. Ora, non significa l'introduzione verso libero, d'altro canto, che queste forme saranno abbandonate per sempre. Saranno scritti sonetti ancora nel Novecento, ecco, questa forma sarà usata anche da un poeta come Umberto Saba, e le rime verranno ancora usate da qualcuno, ma effettivamente queste forme più chiuse, queste ritmicità più legate, non saranno più praticate dai più, se non che, ecco, rime, ma anche forme ritmiche più chiuse verranno utilizzate abbondantemente dalle forme più popolari dell'espressione poetica. Spunteranno quindi fuori anche nelle forme espressive come nel hip hop, nel rap, no? Sapete, tutti avrete ascoltato almeno una volta nella vostra vita una canzone rap. Il testo lavora proprio intensamente sulle rime, sul ritmo, ritmi incalzanti, ritmi chiaramente che non hanno più nulla in comune con le antiche forme ritmiche, ma ecco, attraverso la rima comunque si crea l'ambizione di fornire questi echi di parole, di fornire catene di significati che corrispondono anche a catene di sonorità. Possiamo a questo punto fornire un ulteriore spunto di riflessione. Quali innovazioni sono al centro della poesia moderna? Infine, arriviamo ai nostri due esempi, Francesco Petrarca e Umberto Saba. Ho voluto selezionare due testi rappresentativi per due fasi molto diverse della poesia europea. Uno di Francesco Petrarca, vissuto
tra il 1304 e il 1374 e l'altro di Umberto Saba, poeta triestino nato nel 1883 e morto nel 1957. Sono due testi poetici molto distanti fra di loro sul piano temporale, ma essi presentano, come vedremo fra poco, delle possibilità di collegamento, presentano degli echi e anche delle caratteristiche sorprendenti che li legano l'uno all'altro. Leggiamo subito la prima, il sonetto numero 61 di Francesco Petrarca. Benedetto sia il giorno, il mese e l'anno, e la stagione, il tempo, e l'ora, il punto, e il bel paese, e il loco, ove io fui giunto da due begli occhi che legato m'hanno. E benedetto il primo dolce affanno, chi ebbi ad esser con amor congiunto, e l'arco e le saette, ond'i fui punto, e le piaghe che infin al cor mi vanno. Benedette le voci tante ch'io, chiamando il nome de mia donna o sparte, e i sospiri, e le lacrime, e il desio, e benedette sian tutte le carte, ov'io forma l'acquisto, e il pensier mio, che il sol di lei, sì ch'altra non va parte. Siamo di fronte a una bellissima poesia d'amore, infatti l'io lirico canta una sorta di inno dalle ascendenze religiose, non direttamente però per la sua amata Laura, bensì per il giorno in cui egli l'ha incontrata, l'ha conosciuta, giorno che viene identificato con il 6 aprile 1327 da Petrarca e giorno identificato con un venerdì santo. Ora, attraverso delle figure retoriche, attraverso un immenso lavoro formale, Petrarca esterna questa benedizione, no? Con un crescendo nel primo verso, con un climax ascendente, seguito poi nel secondo verso da un anticlimax, no? Con un climax discendente. Benedetto sia il giorno, il mese e l'anno, prima e poi, e la stagione, e il tempo, e l'ora, e il punto, no? Quindi c'è questo ritornare, no, a qualcosa di specifico, che è proprio quel momento, quell'attimo, potremmo dire con linguaggio un po' contemporaneo, magico, no, decisivo per la sua vita. Segue poi anche una benedizione proprio del sentimento amoroso, definito con uno stupendo ossimoro, come dolce affanno, perché certo è dolce, no? Perché l'amore è una emozione squisita, ma è anche un affanno non per le solite pene d'amore. Petrarca lamenta di questo sentimento amoroso la tendenza di perdere quell'equilibrio. No? Petrarca è profondamente influenzato dallo stoicismo, quindi per un intellettuale, uno scrittore, un poeta, perdere l'equilibrio è cosa disdicevole, non solo sotto influsso anche dell'opera di Sant'Agostino, nonché sotto influsso della figura di Sant'Agostino, padre della Chiesa e autore delle Confessiones. Petrarca lamenta anche di aver perso con l'amore per Laura l'attenzione per l'amore del creatore, cioè lamenta che Laura avrebbe distolta la sua attenzione dall'amor divino. Ora, diversamente che in altri componimenti del canzoniere,
Io lirico qua non parte con una accusa verso l'amata per ciò che gli è accaduto, no? Per essersi distratto dall'amore per il Signore. In realtà qui egli riconosce una cosa fondamentale e lei, Laura, la sua musa, potremmo dire, il motivo, e non solo del desiderio, il motivo per la stessa creazione poetica. Quindi, ecco, Laura è il mezzo, come Petrarca dichiara molto esplicitamente in questo componimento, è il mezzo per arrivare alla fama, per arrivare agli allori poetici, allori in realtà raggiunti, no? Attraverso il coronamento nel 1341 nel Campidoglio. Quindi anche se il sonetto si conclude con la meravigliosa dichiarazione «è il pensier mio che sol di lei sic'altra non va parte», sicuramente è in primo piano una confessione non solo e non tanto d'amore, bensì la confessione che per Petrarca siano, ecco, benedette le sue carte. Quindi la confessione che il suo obiettivo è quello di assurgere a fama, fama eterna, come già avevano fatto i poeti classici da lui tanto amati e studiati. Quindi la confessione più profonda è quella che egli in realtà ha bisogno di soffrire, ha bisogno di questo dissidio amoroso. Per cosa? Per creare poesia, per arrivare alla fama e alla gloria di essere incoronato poeta. Passiamo quindi a Umberto Saba, facendo un salto in avanti di circa 600 anni. Leggiamo insieme un componimento compreso nella sezione mediterranea del suo canzoniere e scritto nell'anno 1946. Amai trite parole che non uno osava. Mi incantò la rima fiore amore, la più antica, difficile del mondo. Amai la verità che giace al fondo, quasi un sogno obliato, che il dolore riscopre amica. Con paura il cuore le si accosta, che più non l'abbandona. Amo te che mi ascolti e la mia buona carta lasciata al fine del mio gioco. Anche qui una confessione del tutto particolare, diversa da quella di Petrarca, dobbiamo subito riconoscere, ma ecco, con la parola chiave, amore, ripetuta varie volte, in forma di anafora, con la forma del passato remoto nella prima e seconda strofa, replicata questa forma verbale, poi al presente anche nella terza brevissima strofa. Ecco, questo componimento sul piano formale possiamo subito specificare, in realtà guarda molto alla tradizione. Infatti Saba qui usa l'endecasillabo, potete verificare facendo i vostri conteggi, magari dopo la lezione. Endecasillabo che è però spezzato da un terzo verso in cui, ecco, non è un errore qui sulla slide, in cui amore è parola isolata, è un trisillabo, no? Che quindi crea una variazione. Chiaramente con ciò si pone un accento ulteriore su questa parola, appunto, amare. Ma cos'è l'oggetto dell'amore di Saba? Ecco, la risposta è abbastanza evidente, l'oggetto è proprio un linguaggio, una passione, quindi la sua, per un linguaggio non più usato, ecco, non più usato dalla poesia moderna. Poesia moderna è un momento storico in cui abbiamo già visto affacciarsi
sulla scena letteraria, le avanguardie storiche, no? Che hanno come dire, creato una rivoluzione nel fare poetico, che hanno abolito la rima, che hanno abolito i ritmi legati della poesia tradizionale. A proposito della rima, ecco qui Saba dichiara il suo amore per una rima in particolare, ecco, mi incantò la rima fiore amore. Ora, una rima sicuramente abusata insieme a un'altra coppia no, di parole rimate come amore e dolore. Ecco, un poeta a quell'altezza della storia letteraria, del fare poesia, non dovrebbe più avere non solo il coraggio di rimare così, ma non dovrebbe, come dire, neanche avere l'ambizione di rimare con parole così scontate e abusate. Ma qui Saba quindi coraggiosamente dichiara un'adesione alla tradizione, un'adesione a quelle rime che sono fiorite nel corso dei secoli, più volte, tantissime volte. In più la sua è una confessione circa quella ricerca conoscitiva costituita dalla poesia, che ha luogo nella poesia, di cui la poesia è sede. Quindi gli dichiara, specie nella seconda strofa, questa necessità della perlustrazione di sé, la necessità di mettere a nudo i propri mali. Infatti molta poesia di Saba è una poesia autobiografica, anche molto coraggiosa. Sappiamo, Saba aveva frequentato, aveva fatto uso della psicanalisi, andando in terapia dal dottor Weiss a Trieste. La sua quindi è una ricerca conoscitiva, ma circa anche il proprio inconscio, gli strati, insomma, rimossi della sua identità e della sua sensibilità. Ecco, un esempio notevole di dichiarazione sincera e autobiografica è proprio un breve ciclo intitolato Autobiografia, che risale al 1924, in cui Saba di fatti usa anche la forma sonetto. Ora arriviamo però alla confessione finale di Saba, ecco al verso anche, ai due versi finali di questo componimento. Qui vediamo una dichiarazione d'amore del tutto speciale. Il lirico qui si rivolge infatti al lettore, con il quale, diversamente da quel che si attribuisce normalmente alla poesia moderna, l'io lirico vuole entrare in comunicazione. Abbiamo visto prima che il poeta moderno solitamente non comunica direttamente, si esprime, ma non prevede questo legame con il proprio pubblico, con i propri lettori. Ora però questa comunicazione ha una finalità diversa da quella espressa da Petrarca nella poesia, nel sonetto che abbiamo analizzato poco fa. Ecco, Saba qui dichiara apertamente che il suo amore è per la buona carta lasciata al fine del suo gioco, quel gioco letterario. Non è più volto a raggiungere la fama, a raggiungere la gloria, a raggiungere gli allori. È un gioco, per certi versi, fine a se stesso, ma con cui Saba, come dire, si confessa e si rivolge a un pubblico che però è posto allo stesso suo piano. Ora Saba, no? Così innamorato della tradizione, potremmo dire, innamorato delle rime apparentemente triti,
Ecco, si configura, a mio avviso, proprio con queste confessioni come poeta eminentemente moderno, cioè un poeta che riconosce la fragilità, la debolezza della propria posizione, la debolezza e la fragilità che anche la stessa espressione poetica nel frattempo ha assunto all'interno del sistema letterario. Quindi è una consapevolezza che sì, ci sia una ricerca circa una verità, ma anche l'idea che quella verità sia una verità non necessariamente valida per tutte e per tutti. Dopo questo excursus poetico, possiamo quindi chiederci qual è il significato che la tradizione poetica assume nell'opera di Saba? E infine il riepilogo dei nostri spunti di riflessione. La poesia si è da sempre identificata con la sola poesia lirica? Quali innovazioni sono al centro della poesia moderna? Qual è il significato che la tradizione poetica assume nell'opera di Saba? Bene, finisce qui questa lezione sui fondamenti della letteratura e sulla poesia. Per approfondimenti potete accedere alla pagina web di questo corso. Arrivederci.

Salve a tutti e benvenuti. Prima di addentrarci nei contenuti del corso che mi accingo a presentare, consentitemi una brevissima presentazione. Io sono Riccardo Montalbano, sono docente presso l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e sono un archeologo specializzato in topografia antica. Mi occupo quindi dello studio e gli assetti territoriali del territorio in età antica e per far ciò ovviamente mi servo degli strumenti più aggiornati come appunto i sistemi GIS che oggi costituiscono uno strumento indispensabile per lo studio del territorio antico. Attualmente collaboro con la Soprintendenza di Roma per la gestione e l'implementazione del sistema informativo territoriale della Soprintendenza stessa, in cui confluiscono tutti gli scavi provenienti dal territorio appunto della città. Ho potenziato la mia formazione tecnica in Inghilterra in un contesto che, come vedremo, è stato sempre molto attento a questo rapporto tra i sistemi geografici e il rapporto con il mondo archeologico. Dunque, io oggi vi vado a presentare questo corso di analisi del paesaggio del territorio e GIS, che ho il piacere di condividere anche con il professor Emanuele Brienza dell'Università Core di Enna. Desidero altresì ringraziare la ESRI Italia che mi ha concesso l'utilizzo del software appunto ArcGIS, che è un software proprietario utilizzato anche nel corso di queste lezioni. Dunque, in questo corso cercherò di mostrarvi le infinite potenzialità di questo strumento, appunto degli strumenti GIS, in relazione al mondo archeologico. Pur ribadendo sempre, come vedrete, che si tratta comunque di strumenti che vanno utilizzati in maniera critica. E cioè è necessario aver ben chiara quale sia la cornice epistemologica, metodologica e procedurale, quindi delle discipline che si occupano in qualche modo del territorio e del paesaggio antico, quindi la topografia antica dall'altra e l'archeologia dei paesaggi dall'altra. Dunque, co cosa dovete aspettarvi da questo corso? Questo non è un corso operativo, nel senso che non saranno descritte le procedure passo passo per realizzare le operazioni che vedremo, ma si configura piuttosto come un corso teorico e volto a creare una cornice di riferimento che potrà essere tenuta a mente anche in futuro e anche nel momento in cui i software oggi utilizzati saranno superati dal punto di vista tecnologico. Quindi l'intero corso appunto è pensato ed è organizzato come un intero flusso di lavoro. Quindi tutti gli argomenti che tratteremo vi forniranno ciascuno per l'appunto gli approfondimenti sulle tematiche che andremo a vedere. Dunque tutte le lezioni sono organizzate in tre grossi blocchi tematici. Dunque il primo blocco tematico che è denominato Introduzione al GIS mira ad introdurre appunto al mondo dell'informazione geografica e quindi, come vedrete, dopo aver chiarito e definito meglio i tre parametri su cui si muove, diciamo, l'analisi dello spazio antico, quindi quello di ambiente, quello di territorio e quello di paesaggio, e successivamente saranno introdotti appunto alcuni concetti base sul mondo dei GIS. Quindi facendo un po' la storia dei GIS anche al di fuori di quello dell'ambito più propriamente archeologico, fino a

a illustrare quelli che sono i tipi di dati e i formati di codifica dei principali dati di tipo spaziale, e successivamente affronteremo anche tematiche un po' più ostiche, come appunto per esempio quella dei sistemi di riferimento e delle proiezioni cartografiche, che pur essendo una materia più ostica è assolutamente indispensabile quando si voglia utilizzare in maniera consapevole uno strumento come appunto lo strumento GIS. La seconda parte, diciamo, del corso riverte invece il problema dei database, del geodatabase e della creazione dei dati spaziali. Dunque, all'interno di questo macro argomento, vedremo come saranno declinate appunto tutte le tematiche connesse con i sistemi di gestione dei database, da un lato, e dall'altro vedremo più nello specifico come il geodatabase, quindi lo strumento più importante per la gestione dei dati all'interno di questo tipo di software, possa dare la possibilità di gestire in maniera molto elastica i dati, e vedremo in tal proposito la gestione dei domini e soprattutto l'aspetto legato alla topologia delle entità geografiche, che costituisce appunto un aspetto importante di questo tipo di software. Inoltre, approfondiremo anche il flusso di lavoro necessario per acquisire e documentare i dati di tipo spaziale. Quindi, da un lato, vedremo come si possano creare in maniera digitale i dati a partire da dati analogici e cartacei da un lato, e dall'altro vedremo invece quali sono i canali oggi più utilizzati per acquisire dati spaziali già forniti in formato digitale da enti di ricerca o da enti appunto da case di distribuzione di tipo commerciale. Il terzo e ultimo blocco tematico invece riguarda l'analisi spaziale, quindi come vedremo riguarda tutta quella serie di procedure che consentono la trasformazione del dato primario, del dato di partenza, in dati derivati. E all'interno di questa cornice andremo ad affrontare alcune di quelle che sono le analisi spaziali più utilizzate in archeologia. Quindi vedremo per esempio i poligoni di Thyssen, la Site Catchment Analysis, passeremo poi all'analisi del movimento all'interno del paesaggio antico, quindi attraverso la least cost analysis. Vedremo ancora in che modo questa si poggi in realtà su un'altra analisi, che è quella della superficie di costo, e infine dedicheremo anche uno spazio importante all'analisi di visibilità e di intervisibilità, che, come vedrete, costituiscono oggi una componente importante nello studio del paesaggio antico. Conclude questo terzo blocco tematico una lezione specifica dedicata alle soluzioni GIS Intrasite, che mette in luce tutte le potenzialità di questo strumento, ma declinate all'interno di un contesto territoriale più piccolo e più limitato, che è appunto quello dello scavo archeologico. E infine cercherò di darvi una serie di elementi di map design, quindi elementi e principi di base utili per chi voglia costruire una cartografia tematica chiara e leggibile, e che quindi che possa graficizzare in maniera efficace i risultati delle proprie ricerche. Dunque, una cosa che tendo a sottolineare con forza è che gli strumenti GIS si configurano e devono essere considerati solo appunto come degli strumenti, e che quindi il fine ultimo della ricerca, di una ricerca su scala territoriale, sarà ovviamente quella poi della storicizzazione dei fenomeni di insediamento, dei fenomeni territoriali, quindi all'interno di quelle che sono l'infrastruttura teorica delle discipline dell'antichistica, e che quindi lo strumento GIS è soltanto uno degli strumenti necessari e disponibili, ma che ovviamente esso per l'appunto è uno strumento e non deve essere considerato un fine. Dunque, una volta fatta questa presentazione generale del corso, io vi auguro buon corso, nella certezza che gli spunti presentati potranno stimolare la vostra curiosità anche sulle tematiche, anche al di fuori, al di là dei confini, diciamo, all'interno dei quali ci siamo mossi all'interno del corso stesso. Dunque, vi auguro buon corso, grazie mille e arrivederci.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa lezione sugli archivi storici e i musei d'impresa. Andiamo a vedere gli argomenti che tratteremo in questa lezione: gli archivi storici, i musei d'impresa e il panorama italiano, sia degli archivi storici che dei musei d'impresa. Partiamo subito col primo argomento, gli archivi storici. Cosa andremo a vedere? Innanzitutto, che cosa sono? Poi quali sono le attività che un'impresa deve fare per creare un archivio storico? Partiamo subito dal definire che cosa sono gli archivi storici. L'archivio storico per un'impresa è la base di partenza indispensabile per poterne ricostruire la storia. Perché cosa fa l'archivio? Serve proprio a definire, selezionare e soprattutto conservare i documenti salienti di un'impresa all'interno appunto della storia dell'impresa stessa. È un'opera di selezione, archiviazione e conservazione dei documenti e quindi chiaramente essa risulta essere il primo passo da fare se poi si vuole, diciamo, in qualche modo promuovere l'heritage di un'azienda e quindi fare heritage marketing. L'archivio di impresa è lo strumento che raccoglie e conserva tutti i documenti oggettivi che permettono la fedele ricostruzione delle vicende dell'impresa. Quindi l'archivio è uno strumento che conserva, raccoglie prima e conserva tutti i documenti oggettivi, nel senso che chiaramente ci deve essere alla base della raccolta e della conservazione uno studio scientifico su cosa è veramente importante e rilevante conservare. L'archivio di impresa rappresenta uno strumento di heritage marketing importante per due motivi: per la logistica e operatività dell'impresa. Tenere un archivio all'interno di un'impresa non è soltanto importante ai fini dell'heritage e quindi dell'heritage marketing, quindi l'archivio non è soltanto uno strumento di heritage marketing, ma è uno strumento che permette di conservare documenti importanti, tra cui per esempio i brevetti, che servono in generale a tutta la logistica e all'operatività e alle performance dell'azienda. Quindi non è solo uno strumento di heritage, è il motivo per cui, per esempio, all'interno di un'impresa si conservano tutti i documenti contabili, tutti gli altri materiali che servono proprio all'operatività dell'impresa stessa. Il secondo motivo riguarda la cultura e il marketing delle imprese e del territorio. È il motivo per cui parliamo di archivio di impresa in questa lezione come strumento dell'heritage marketing mix. Siamo dentro i luoghi. Perché è importante? Perché l'archivio risulta essere la base della cultura organizzativa, da cui poi possiamo definire tutte le attività che riguardano l'heritage marketing, sia dell'impresa stessa, ma in generale del territorio. Vedremo durante la lezione il forte legame del luogo, sia archivio e luogo museo, all'interno del territorio di riferimento dell'impresa. Anche in questo caso l'archivio serve a creare cultura dell'impresa all'interno del territorio. È un legame quasi inscindibile. Cosa si conserva all'interno dell'archivio di un'impresa? L'abbiamo già accennato: i documenti amministrativi, le fatture, le ricevute, i bilanci, i verbali delle assemblee, i registri contabili. Chiaramente questa parte è più vicina all'operatività dell'impresa e in generale a tutta la parte logistica. Non è sempre detto perché, per esempio, tra le fatture, le ricevute o i verbali dell'assemblea potrebbe essere successo qualcosa di molto importante, un avvenimento particolare, per cui poi quel verbale può essere preso come, diciamo, un verbale da conservare e da mostrare poi all'interno di un archivio di un museo d'impresa. Documenti commerciali, contratti, corrispondenza commerciale, listini prezzi, cataloghi. Stessa cosa dei documenti amministrativi. Servono
quasi sicuramente all'operatività dell'impresa, potrebbero in determinati casi essere utili anche per fare heritage marketing. Documenti tecnici, progetti, disegni, manuali d'uso, brevetti. Ecco, qui entriamo già in una fase che sicuramente, in un tipo di documento che sicuramente è importante per l'operatività dell'azienda. Pensate ai brevetti, ai progetti o in generale a tutta la parte di disegni e di design, però entriamo già in quella sorta di genio creativo e innovativo di un'impresa che spesso viene ripreso, è selezionato e conservato e magari diventa fruibile all'interno di un museo di impresa dell'heritage di un'azienda. Molti brevetti, per esempio, sono archiviati e vengono poi mostrati perché è il primo brevetto di un prodotto magari iconico. Tutti i documenti personali, i curriculum vitae dei dipendenti, le lettere di referenza, le fotografie. Ecco, qui sicuramente c'è l'operatività di un'azienda, però magari tutta la parte di immagini, quindi le fotografie dei dipendenti in determinati momenti potrebbero invece essere un materiale che può essere utilizzato per l'heritage aziendale. Documenti storici, gli articoli di giornale, le pubblicazioni aziendali, le fotografie d'epoca. Ecco, questo è sicuramente importante più per la parte di heritage che per la parte di logistica, operatività dell'impresa, perché tutta una rassegna stampa storica, le pubblicazioni che sono state fatte raccontano chi è l'impresa, come è stata comunicata, cosa gli altri hanno detto dell'impresa. Così anche le fotografie d'epoca. È proprio quel tipo di materiale che una volta selezionato e archiviato può raccontare, fare storytelling quindi dell'azienda. Come si organizza un archivio d'impresa? Esistono tre fasi. La prima è quella di raccolta e inventariato. Si raccolgono tutti i documenti, si eliminano quelli privi di valore archivistico e si crea un inventario dettagliato. Quindi la prima fase è quella di raccolta del materiale, della catalogazione, quindi della creazione di un inventario. Dopodiché si iniziano a selezionare degli elementi che non ha senso conservare, perché comunque la conservazione all'interno di un archivio, oltre che la selezione e in generale tutta la raccolta, è un processo dispendioso, se non dispendioso in termini di budget, dispendioso sicuramente in termini di risorse umane che devono fare questo lavoro. Quindi è un lavoro lungo e che necessita di alcune professionalità lavoreranno alla costruzione di un archivio di impresa per tanto tempo. Seconda fase è la classificazione e l'ordinamento. I documenti vengono classificati in base a criteri logici e cronologici e ordinati in modo da facilitare la consultazione. Vado a creare un database, in pratica, perché una volta che ho definito quali sono i materiali e li ho inventariati, io vado a classificarli per criteri logici o cronologici, in modo tale che sia facile per chi poi li andrà a ricercare trovarli anche, per esempio, per parole chiave. Fotografie degli anni 60, quindi gli anni 60 in quell'azienda, andare a vedere le fotografie, i brevetti, dei documenti importanti, quindi catalogarli per poi cercare in maniera facile all'interno di un database, all'interno del database dell'archivio. Terza fase è quella della conservazione. I documenti vengono conservati in ambienti adeguati, protetti da fattori ambientali e da possibili danneggiamenti. Una volta che ho creato l'archivio, l'ho catalogato, ho creato il database dell'archivio, dovrò conservare questi documenti. Anche qui non è proprio banale per un'azienda, soprattutto che ha una storia lunga, la conservazione dei documenti, o soprattutto di alcuni documenti, per cui la carta, diciamo, si può rovinare o altro. Le aziende di solito hanno degli archivi dove tengono un tipo di temperatura o altro e possono catalogare le cose. Capite che
Inizia poi anche a esserci a un certo punto un problema di spazio, per cui gli archivi magari sono portati fuori dall'azienda o altro. È chiaro che non tutto il materiale verrà conservato per sempre. Alcuni materiali che riguardano soprattutto l'operatività dell'azienda verranno poi smaltiti alla fine del periodo legale per cui si devono conservare e quindi un po' si fa spazio, ma la conservazione è uno dei principali problemi che ha l'azienda nel momento in cui decide di creare un archivio. Manca una fase qui, che è quella che poi riguarda in realtà di più l'heritage marketing, che è quella dell'andare oltre la conservazione e rendere fruibili i materiali dell'archivio. Alcuni archivi sono aperti al pubblico, altri no. Soltanto su determinate richieste da parte, per esempio, di uno studente che volesse fare una tesi su un'azienda e volesse trovare del materiale all'interno del proprio archivio storico. È chiaro che un'azienda che investe in heritage marketing dovrebbe rendere il più possibile fruibile l'archivio dell'azienda stessa. Esiste il Sistema Archivistico Nazionale degli Archivi di Impresa. Questo è giusto per farvi vedere la prima schermata dell'home page. Voi, se volete, potete andare dentro a cercare appunto il Sistema Archivistico Nazionale, dove troverete quali sono le imprese che hanno un archivio e cercare di comprendere che cosa viene conservato e catalogato e poi conservato, i protagonisti, i percorsi, la galleria multimediale e in generale tutta una cronologia generale e territoriale degli archivi che fanno parte degli archivi di impresa che sono catalogati appunto dal Sistema Archivistico Nazionale. Andiamo a chiudere questa prima parte della lezione con gli spunti di riflessione. Sapresti definire gli archivi storici di impresa e le figure professionali coinvolte? Passiamo al secondo argomento della lezione, i musei di impresa. Quando un'azienda decide di investire nell'heritage marketing, uno degli strumenti principe per rendere, diciamo, il più possibile fruibile il materiale aziendale, tra cui appunto anche l'archivio di impresa, è far sì che venga creato un museo di impresa. Andiamo a vedere cosa sono i musei di impresa e qualche altra particolarità del museo di impresa. Cosa sono? Sono musei costituiti, governati e finanziati da un'impresa con lo scopo di creare una propria identità narrativa. Quindi il museo di impresa ha come prima caratteristica il fatto di essere costituito da un'impresa e poi governato e finanziato. Quindi per l'impresa è immaginato un investimento non da poco quando decide di creare un museo di impresa, sa che non è soltanto la costituzione, ma dovrà finanziarlo per tutto il tempo. È una scelta molto importante per un'impresa, anche perché esce fuori dalla normale attività di un'impresa la creazione di un museo di impresa, nel momento in cui l'impresa decide di diventare una sorta di istituzione culturale, come se fosse appunto un museo, con vari investimenti che vengono fatti in quella direzione. I musei di impresa sono composti sia da elementi tangibili sia da elementi intangibili: prodotti, prototipi, disegni, manifesti pubblicitari, macchinari che rappresentano il patrimonio culturale di un'impresa. Questo è quello che di solito si trova appunto dentro i musei di impresa, che sono composti da tutti gli elementi tangibili, gli elementi intangibili che un'impresa decide di mostrare al pubblico per raccontare la sua storia. Anche qui è una selezione, chiaramente. Ci possono essere i prodotti iconici, i prototipi, i manifesti pubblicitari o anche i macchinari che raccontano un po' sia la storia dell'impresa in questo caso che la storia anche dell'industrializzazione dell'Italia in certi casi, no? Quindi come si
produceva un prodotto nel tempo attraverso la storia dei macchinari di quell'azienda. Una breve cronistoria dei musei d'impresa. Il primo museo d'impresa in Italia è nato nel 1906 ed era il Museo del Merletto Jesurum, che si trova a Pellestrina e a Venezia, ancora visitabile. Quindi parliamo del 1900, nei primi musei di impresa in Italia. Negli anni 70 le aziende italiane iniziano a raccogliere collezioni e creare archivi di impresa in modo sistematico. Tra le imprese pioniere si annoverano la Pirelli, Martini, Richard Ginori e l'Alfa Romeo. Chiaramente qui ritorniamo a quello che dicevamo prima. L'archivio di impresa è la base per fare poi altre attività di heritage marketing, tra cui il museo d'impresa, nel momento in cui io utilizzo l'archivio per avere il famoso database da cui poi selezionare ciò che voglio mostrare per narrare la storia della mia impresa. Anni 80 e 90 è l'apice del fenomeno, è il momento in cui in Italia vengono costituiti la maggior parte dei musei d'impresa. Alcuni esempi: la collezione storica Lavazza del 1980, l'archivio storico di Barilla nel 1987, la collezione Campari del 1989, la Galleria Ferrari del 1990 e il Museo di Salvatore Ferragamo del 1995. Ce ne sono tantissimi altri comunque. Nel 2001 nasce Musei Impresa, che è l'Associazione Italiana degli Archivi e dei Musei d'Impresa, per iniziativa di Assolombarda e Confindustria. Quindi, se fino agli anni 2000, fino agli anni 90, diciamo, nascono i musei d'impresa, ogni impresa decide di creare il proprio museo, solo nel 2001, appunto, che si decide di fare una rete di musei d'impresa e nasce quindi Musei Impresa. È un momento importante della storia dei musei d'impresa perché nel momento in cui arriva l'associazionismo arriva anche un altro passaggio storico importante, che è quello del 2017, in cui Musei Impresa e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali siglano un accordo per riconoscere e promuovere il ruolo in ambito culturale e sociale dei musei di impresa italiani e sostenere l'attività di tutela e valorizzazione dei beni culturali in essi conservati. I musei di impresa nel 2017 rientrano a far parte della rete dei musei italiani e come tali gli viene riconosciuto un ruolo all'interno dell'offerta culturale italiana. È un momento storico. Ne parlavamo prima, non è soltanto la raccolta fine a se stessa, ma anche il mostrare come un'impresa non solo è importante per se stessa, per la propria performance aziendale, ma è importante per il valore che può dare, per esempio, con un museo di impresa all'interno del territorio in cui ha sede. Quali sono le caratteristiche di un museo di impresa? Nasce per iniziativa di imprenditori o dirigenti di impresa, quindi è sempre un approccio top-down, diciamo, no? Non nasce dal territorio, ma è un imprenditore o un dirigente di impresa che decide di investire nel museo di impresa. Ha un nome che evoca l'impresa o l'imprenditore, Museo Salvatore Ferragamo, la Galleria Campari, quindi di solito appunto serve

serve, è fatto apposta anche ad evocare, ad evocare il brand in modo tale che diventi uno strumento sia di heritage marketing, ma in generale di marketing, e quindi aiuti anche il brand a sostenersi nel tempo. È localizzato preferibilmente all'interno dell'impresa o in ex siti produttivi. Questo è un passaggio importante perché è chiaro che

È il motivo per cui, per esempio, il museo di Alfa Romeo ha sede ad Arese o il museo della Piaggio ha sede a Pontedera. Viene finanziato dall'impresa stessa, l'abbiamo visto prima quando abbiamo visto la definizione. Questo è un passaggio importante. Il museo di impresa viene finanziato solo dall'impresa. Può essere finanziato da una fondazione che fa capo all'impresa in qualche modo. Si può, per esempio, appunto, creare un'unità operativa apposta che gestisca il museo, ma i fondi provengono dall'azienda che ne sostiene il costo anche nel caso in cui, per esempio, la parte di ticketing, quindi la parte della vendita dei biglietti, non permette di sostenere completamente i costi del museo e della fruizione del museo. Ha un legame chiaro nella sua collezione con il business dell'azienda. Ok? Quindi che cosa diciamo? Può esserci la Galleria Campari che riguarda per esempio tutta la parte di comunicazione e di packaging della Campari o ci può essere il Museo della Liquirizia della Marelli, però in generale anche se il museo non viene citato in maniera esplicita nel nome del museo, è chiaro che ci debba essere sempre il riferimento al business dell'azienda. Questo è un passaggio importante. Per queste caratteristiche si distingue dai musei industriali e dai musei distrettuali, che sono magari creati da più aziende che riguardano quel settore, ma che appunto non fanno capo riferimento soltanto a una singola azienda. Vediamo qual è la connessione con il business che i musei di impresa possono avere. Allora, possiamo distinguere. Vedete qui, questo è un continuum del grado di connessione tra le raccolte del museo e il core business dell'impresa, che va da basso ad alto. Nel grado basso troviamo i musei complementari, sono quei musei che raccontano il business dell'impresa, ma non così tanto. Potrebbe essere appunto l'esempio che vi dicevo prima sul museo della Liquirizia, della Marelli, ma non è proprio esattamente il museo che porta il nome. Musei generici di prodotto di settore, il museo degli occhiali. Musei di marca o linea, la Galleria Campari, oppure musei storico-aziendali che riguardano proprio e si specializzano soltanto sulla storia dell'azienda. Andiamo nel dettaglio di alcune categorie. Qual è il museo di storia aziendale? Di cosa parla? Dello sviluppo dell'impresa e della crescita dell'imprenditore. Quindi sono musei che raccontano una storia che è solo la storia del museo, solo la storia dell'imprenditore o dell'impresa. Abbiamo poi il museo di marca, che dà valore al marchio aziendale ed è un catalogo storico dell'impresa, esempio il museo della Ducati. Esiste poi il museo di prodotto di categoria marceologica, esempio il museo dell'occhiale. Esiste poi il museo archivio, è il museo che ha a che fare proprio con l'archivio aziendale. C'è la Buccellati e altre diciamo, aziende storiche italiane. Quindi quello che si visita è in pratica proprio l'archivio dell'azienda. Esiste il museo a tema, per esempio il Museo della Comunicazione di Barcellona, che appunto non è legato né già nel nome all'azienda, però è un'azienda che lo finanzia. Quali sono i vantaggi per un'azienda di creare un museo di impresa? Ne possiamo dire alcuni. Il primo è il fatto che trasmette conoscenza all'interno e all'esterno, quindi serve a creare awareness della storia dell'azienda, sia appunto all'interno che all'esterno, quindi stakeholder interni e stakeholder esterni. Comunica storia, identità e valori. Serve quindi a creare una storia, a fare storytelling dell'impresa stessa
e a comunicarne l'identità.

identità e i valori. Rafforza l'immagine e il consenso. Fa branding, ok? Dell'azienda stesso avere un museo d'impresa e rafforza quindi l'immagine, ma anche il consenso, proprio per quello di cui discutevamo prima. Stando dentro un territorio, comunque diventa un elemento culturale, in questo modo allarga il consenso un po' a tutta la comunità. Implementa relazioni. Il museo d'impresa permette di creare relazioni all'interno del territorio con varie tipologie di stakeholder con le quali probabilmente l'impresa se no non avrebbe avuto motivo di relazionarsi. Trasferisce memoria organizzativa e know-how. Serve da esempio per trasmettere le conoscenze implicite di un'azienda. E quindi serve a trasferire quello che all'interno dell'azienda è la sua memoria organizzativa. Quali sono le funzioni principali del museo d'impresa? La prima è quella display, serve a presentare l'azienda. Storico istituzionale, conservazione e costruzione della storia aziendale. Digestiva è uno strumento di riutilizzo del patrimonio di impresa. Identificativa, rappresentante dell'identità del brand in ambito istituzionale, culturale e territoriale. È chiaro che in quest'ultimo livello chi crea un museo d'impresa vuole veramente farlo, soprattutto per legarsi al territorio e far comprendere quanto quel territorio si identifica con l'impresa stessa. Alcuni studi in Italia dicono che la maggior parte dei musei di impresa in Italia hanno come funzione principale quella di display e quella digestiva, cioè è un modo, uno strumento per utilizzare l'heritage e fare heritage marketing. In alcuni casi si parla di natura ibrida rispetto ai musei d'impresa, perché è un asset strategico per l'impresa e per la crescita del territorio e della comunità. Quindi rientriamo nel fatto che il museo d'impresa non serve solo all'impresa, serve anche alla crescita del territorio circostante e della sua comunità. Come asset per il territorio, in termini di promozione dello stesso, Rivietzo ed altri nel 2021 distinguono tre tipologie di musei d'impresa. Andiamo a vederle. La prima è quella dei musei tradizionalisti, che hanno un ruolo attivo nella promozione del turismo, pur non investendo sull'esperienza del visitatore. Per cui io cosa faccio? Creo un museo d'impresa. È vero che ho un ruolo attivo nella promozione del territorio, quindi del turismo in quel territorio, ma allo stesso tempo non investo, per esempio, in un allestimento particolare per il quale il visitatore, diciamo, fruisce in maniera più bella, più estetica del mio archivio o del mio museo d'impresa. Lo conservo soltanto in pratica. Quelli strategici che hanno un ruolo attivo nella promozione del turismo, quindi sono simili in questo ai tradizionalisti, anche in accordo con altre imprese e istituzioni locali e che investono sull'esperienza dei visitatori. Sono quei musei che sicuramente hanno un ruolo attivo nella promozione del territorio, ma allo stesso tempo decidono di investirci su questo, per cui creano un sito internet, rendono virtuale il museo e quindi lo digitalizzano, cercano di far sì che il visitatore abbia una bella esperienza, magari appunto fanno un percorso museale particolare, permettono di comprare altre esperienze e di accoppiarle alla visita del museo, insomma, diventano un attore importante del marketing territoriale del luogo in cui hanno sede. La terza tipologia è quella degli individualisti, che non si occupano del territorio e del suo sviluppo in termini di flussi turistici, lo fanno soltanto ai fini della conservazione del materiale aziendale, dell'heritage aziendale. La visita a musei, archivi e siti industriali per conoscere le attività economiche passate, presenti e future di un territorio configura il turismo industriale.
Rientriamo qui con i musei di impresa.

Infatti, in tutta quella parte che riguarda da un lato il turismo industriale, da un lato anche il management della cultura, perché chiaramente serviranno delle professionalità tipiche del management della cultura. Servirà un direttore del museo, servirà qualcuno che definisce come deve essere la visita, che comunichi il museo all'esterno. Quindi l'azienda entra all'interno di un territorio che non è proprio quello suo classico, mentre all'interno di due ambiti che sono quello del turismo e quello della cultura, che non sono proprio i suoi classici ambiti, di azione. Vi volevo far vedere un esempio di museo d'impresa, quello della Galleria Campari.

Vi ho voluto portare questo esempio della Galleria Campari perché sicuramente è un esempio molto riuscito di museo, di impresa strategico. Avete visto, oltre a del materiale eccezionale da un punto di vista della comunicazione, della storia della comunicazione, ovviamente qui riferita a Campari, ma in generale, quindi anche con l'art infusion che riguarda l'utilizzo di alcuni artisti molto famosi, tra cui appunto De Pero, ma in generale molti futuristi hanno partecipato alle campagne di comunicazione di Campari. Ha una fruizione della galleria molto particolare perché è iconica già nel rosso in tutto, è tutto molto curato, è un museo strategico per quanto riguarda i musei d'impresa. Andiamo adesso agli spunti di riflessione di questo argomento. Sapresti definire un museo d'impresa e le sue caratteristiche? Perché un museo d'impresa ha una natura ibrida? Andiamo adesso all'ultimo argomento della lezione. Andiamo a vedere il panorama italiano. Quanti archivi, quanti musei ci sono, che tipo di strumenti di comunicazione utilizzano e quanto sono stati digitalizzati negli ultimi anni. Abbiamo parlato prima di musei d'impresa, è appunto questa associazione che riunisce tutti i musei d'impresa, da cui derivano molti dei dati che vi presenterò in quest'ultima parte della lezione. Partiamo da questo perché nel momento in cui vi incuriosisse questo materiale potete sempre andare su Musei d'Impresa per andare a cercare ed approfondire determinati argomenti. Mi piaceva poi anche portarvi questa frase che l'impresa è cultura, soprattutto sempre, ma soprattutto a maggior ragione quando entra nel territorio della cultura e crea un archivio o un museo di impresa che possa essere fruibile anche alle persone che sono esterne all'impresa stessa. Vediamo qui i numeri degli associati di musei di impresa divisi tra il museo e l'archivio. Nell'area del nord-ovest abbiamo il 24% dei musei di impresa e il 26% degli archivi. Nell'area no nord-est, poi se volete potrete approfondire per ciascuna regione, abbiamo invece il 10% e il 6% dei musei e degli archivi, nel centro il 13% e lo 0,10% degli archivi, nel sud il 10% dei musei d'impresa e lo 0% degli archivi, nelle isole il 0, speriamo che prima o poi questo dato salga, lo 0% di musei di impresa e solo lo 0,01% degli archivi. Questi dati ci mostrano come, e questo un po' ce lo racconta anche la storia dell'industria italiana, la maggior parte degli archivi di impresa si trovano nell'area del nord-ovest, seguita appunto dall'area del nord-est. Nelle altre zone d'Italia, eccetto il centro, la situazione, diciamo, è minore. Questo appunto è sicuramente legato a tutta la storia industriale italiana, però forse potrebbe anche essere legato agli investimenti o alla mancanza di investimenti che alcune aziende fanno in determinati territori in Italia. Altri dati che vi porto riguardano il settore dei musei e degli archivi. Come vedete qui abbiamo il settore bancario, cibo e bevande, culture e servizi, energia, farmaceutica, manifattura, metalmeccanica, moda e tessile e motori. I due settori su cui maggiormente esistono dei musei d'impresa sono il settore del cibo e delle bevande e quello della manifattura. Da un punto di vista degli archivi, andiamo invece su culture e servizi. Sono dati interessanti perché fanno anche comprendere quali sono i settori in Italia che investono di più sull'heritage marketing e creano musei e archivi. Rispetto alla tipologia che abbiamo visto prima, la maggior parte dei musei in Italia sono di tipo storico-aziendale, il 60%, seguiti dai generici di prodotto. Di prodotto settore il 35% contro il 3% di tipo
tipo di musei di marca in linea e il 2% di musei complementari. Andiamo agli obiettivi strategici dei musei di impresa. Una ricerca del 2022 dice che la maggior parte dei musei di impresa ha come obiettivo strategico quello di valorizzare le

heritage aziendale. Ritorniamo a quella funzione digestiva di cui abbiamo parlato prima. L'84% di mettere in luce il radicamento dell'azienda nel contesto locale e agli scambievoli vantaggi impresa-territorio. Scendiamo poi al terzo, diciamo in un podio, rafforzare i legami dell'azienda con altre istituzioni e attività locali per l'80%. Quindi uno strumento sicuramente che serve a valorizzare la storia della mia azienda e l'heritage, ma anche ad attivare delle relazioni all'interno del territorio. Quali strumenti vengono utilizzati maggiormente dai musei di impresa in Italia? Sempre dalla stessa ricerca del 2022. Quasi tutti i musei, l'78%, differenziano la propria offerta per tipologie di target. Il 62% utilizza strumenti informativi nel percorso di visita, dei display, delle storie, dei video, dei touch. E poi a pari merito il 36% dei musei utilizza il marketing esperienziale e l'interazione con i soggetti locali come tipologie di strumenti all'interno del museo di impresa. Arriviamo alla digitalizzazione. In questo caso i dati sono quelli dell'osservatorio digitale. Quanti archivi e musei di impresa hanno un sito internet? Il 71% dei musei su 100. È un buon numero, probabilmente, anche se ormai diciamo che dovremmo avvicinarci quasi al 100%, perché il sito internet è un po' la base della comunicazione online in generale in questo periodo storico. Quali sono i social che utilizzano gli archivi e i musei di impresa? Il 53% utilizza Facebook, il 50% Instagram, il 38% YouTube. Il 19%, quello che prima era Twitter e adesso X, e il 18% LinkedIn. Quindi anche qui, comunque, soprattutto su determinati canali che sono di solito privilegiati per comunicare un'istituzione culturale, soprattutto parlo di Instagram, ma potrebbe anche essere YouTube, c'è ancora una buona percentuale di musei e archivi di impresa che non utilizzano questi canali social. Quali sono i servizi online che offrono gli archivi e i musei di impresa sul loro sito? Solo il 34% dei musei permette di comprare i biglietti, il 30% ha una newsletter, il 27% crea dei virtual tour, lo shop, soltanto l'11%, e un blog magazine il 9%. Questa è un'area, a mio avviso, su cui c'è ancora molto da investire, perché soprattutto la biglietteria, ma anche lo shop possono essere anche fonte di guadagno per chi gestisce i musei d'impresa. Giusto per farvi capire che appunto tra i musei un po' più digitalizzati potete trovare anche quello di Casa Martini, lascio a voi poi di andarlo a visitare perlomeno virtualmente, e qui è possibile gestire la prenotazione, acquistare i biglietti e poter fare anche un virtual tour e cercare esperienze aggiuntive alla visita del museo. Arriviamo agli spunti di riflessione di quest'ultima parte della lezione. In quali settori sono più presenti i musei di impresa? Considerando la digitalizzazione dei musei di impresa, quali considerazioni si possono fare? Veniamo alla fine della lezione con il riepilogo degli spunti di riflessione. Sapresti definire gli archivi storici di impresa e le figure professionali coinvolte? Sapresti definire un museo di impresa e le sue caratteristiche? Perché un museo di impresa ha una natura ibrida? In quali settori sono più presenti i musei di impresa? Considerando la digitalizzazione dei musei di impresa, quali considerazioni si possono fare? E con questo siamo arrivati alla fine di questa lezione. Per qualsiasi materiale di approfondimento e materiali di questa lezione, potete andare nel portale di Ateneo nella sezione relativa all'insegnamento. Arrivederci.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa lezione, il cui titolo è Gli sviluppi del pensiero scientifico. Attraverseremo quindi le teorie che nel tempo hanno cercato di spiegare, dotare di senso, la devianza e la criminalità. Il primo argomento è teorie ingenue e pensiero scientifico, l'inganno dei campioni noti, le prime teorie. Il secondo, il punto di vista della psicologia, quindi gli studi con una impostazione di tipo psicologico. Il terzo punto è un cambio di paradigma, l'interazionismo simbolico. Si cambia ottica, si costruisce un'altra attenzione. Le teorie ingenue e il pensiero scientifico, l'inganno dei campioni noti. Cosa intendiamo per i campioni noti? Le persone che sono già riconosciute come devianti e come criminali e che quindi hanno già una serie di definizioni che li connotano e che possono orientare lo studio. Quali sono stati i primi tentativi? Allora, intanto diciamo che le evidenze hanno spesso costituito il concetto ponte fra il pensiero scientifico e il pensiero delle persone comuni. Quali sono le prime evidenze? Le evidenze fisiche. Il fisico in fondo è la prima parte con la quale ci presentiamo, è la parte evidente, se dobbiamo andare da qualche parte è importante, ci curiamo in un certo modo anche il nostro abbigliamento, dobbiamo fare un colloquio di lavoro o dobbiamo andare in palestra, quindi già diciamo delle cose di noi, di dove stiamo andando. Il fisico ha attratto molto gli studiosi e le studiose. Vedremo come. Le evidenze sociali, cioè quali sono le appartenenze di queste persone. Entriamo in un quartiere degradato, disagiato, ci sono delle evidenze sociali, ci sono disgregazioni familiari, sono cause del crimine, sono parti della storia di quella persona, però di fatto è il primo aspetto che ci colpisce. Le evidenze comportamentali. A seconda di come una persona si comporta, questo può far pensare che una persona di un certo tipo si comporta in una maniera trasgressiva della norma, facile l'etichetta, l'attribuzione di devianza a quella persona. Le evidenze familiari, l'ho anticipato già parlando delle evidenze sociali, disagi familiari, disgregazioni, problematiche che possono far interrogare la mente di chi osserva sul tipo di nesso che esiste fra quelle condizioni e il comportamento deviante o deviante di tipo criminale. Le evidenze di relazione, quindi quali sono, in quali tipo di rapporti quella persona è inserita, qual è la caratteristica di quelle relazioni. Vecchio detto, dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Non è esattamente così, probabilmente, vedremo. E le evidenze psicologiche, quindi tratti di personalità, aspetti che ci caratterizzano come persone e che possono e che sono diventate oggetto di studio da parte delle teorie. Come possiamo raggruppare queste teorie che poi svilupperemo? Ferracuti e Newman hanno distinto tre tipologie di spiegazioni. Le spiegazioni basate su fattori intrapersonali stabili, intrapersonali mutevoli e interpersonali, concentratura sulle dimensioni interattive, quindi le dinamiche familiari e l'identità deviante. Quindi i tre filoni sono il filone delle condizioni o le tre tipologie di fattori intrapersonali stabili, qualcosa che caratterizza la persona e che non varia molto nel tempo, oppure intrapersonali mutevoli, posso avere un momento di disagio in questo periodo, ma non averlo in un altro periodo, o le dimensioni interattive, quindi ciò che coinvolge anche le altre persone. Le persone, adulti, pari, a seconda che stiamo parlando di una persona giovane che ha commesso delle devianze, una persona adulta, gruppi di lavoro, eccetera.

l'inganno dei campioni noti. Questo è un aspetto di grande rilevanza. Parto da lontano, utilizzo Cesare Lombroso, che ha avuto il merito, devo dire, di portare il metodo scientifico nello studio di chi commette reati, di chi commette crimini. Ma nel fare questo, è caduto in un inganno. Quello che studiare le persone in carcere consentisse di comprendere come il crimine si sviluppa. Beh, diciamo che può consentire di comprendere come si è sviluppato in quelle persone, ma non può essere una spiegazione valida per il crimine. Molte persone che commettono reati non sono in carcere. Cesare Lombroso, l'autore dell'Uomo delinquente, qui non posso certo usare linguaggio di genere, è il linguaggio dell'autore, il linguaggio della fine 800, di fine 800, ma anche la donna delinquente. Cesare Lombroso ha studiato varie tipologie, individuando un legame diretto fra aspetto esteriore e comportamenti antisociali. Cesare Lombroso era un medico, lavorava nelle carceri venete. Aveva un campione selezionato. Quel campione non era rappresentativo dell'universo, era rappresentativo di qualcos'altro, della visibilità delle caratteristiche fisiche di quelle persone che erano entrate in carcere, che avevano un passato anche di un certo tipo, contadini, quindi un certo fisico robusto, dei segni, Cesare Lombroso ha parlato di segni anche come per esempio i tatuaggi, beh, le persone che stanno in carcere spesso poi fanno dei tatuaggi, alla ricerca delle condizioni causa. Quindi l'inganno dei campioni noti è importante, ma ci deve accompagnare anche nei nostri studi attuali, come dire, nella nostra ricerca di spiegazioni di un comportamento deviante di tipo criminale. Perché noi non studiamo mai, non abbiamo mai, o raramente credo, l'opportunità di incontrare le persone che commettono un crimine al di fuori del carcere, al di fuori di luoghi dove quelle persone sono entrate proprio perché hanno commesso un crimine. Quindi lì intervengono una serie di altri aspetti. Intanto, come sono state selezionate quelle persone? Alcune sono state arrestate, altre che hanno commesso gli stessi crimini, non vengono arrestate. Quindi, intanto, il campione che osserviamo in carcere e di chi si dispone a farsi studiare non è rappresentativo dell'universo. Altro aspetto, non abbiamo modo di fare un confronto con un campione, con quel gruppo di controllo, perché dovremmo cercare di capire, per fare questo confronto, se persone che hanno quelle stesse caratteristiche fisiche, genetiche, quindi interne, altre persone che non commettono crimini, quindi hanno le stesse caratteristiche, ma un gruppo ha commesso crimini e l'altro no. E questo non è possibile. È questo l'inganno dei campioni noti. La genetica, la fisiologia, le teorie costituzionaliste, l'ereditarietà, eccetera, hanno riproposto la stessa impostazione epistemologica, cioè di questo inganno, cadendo in analoghe criticità. Molti sono stati, qui parlo di ereditarietà, di studi su gemelli, per esempio quindi con uno stesso bagaglio genetico ereditario, i cui sviluppi successivi sono stati differenziati. Queste sono delle prime teorie sul crimine. Passiamo ai nostri spunti di riflessione. Pensando a un crimine, pensate a un crimine da cui vi siete lasciati particolarmente colpiti, non che vi abbia colpito, preferisco questo modo di dire, l'ho usato già, credo che continuerò a usarlo, perché siamo noi, è la nostra mente che si lascia sollecitare dagli stimoli esterni, quindi pensando a un crimine da cui mi sono lasciato particolarmente colpire, puntini, puntini. Pensando a chi l'ha commesso, cosa penso? Ho provato a darmi spiegazioni? Posso provarci ora? Quali spiegazioni? Questi spunti di riflessione sono per accompagnarvi nel ricercare le vostre spiegazioni immediate. Il punto di vista della psicologia. Illustrerò ora i primi studi in campo psicologico. Non sono quelli più importanti, ma necessario conoscerli.

conoscerli, perché questi studi accompagnano anche, come dire, un orientamento psicologico che può rischiare di confondere quelle che sono delle condizioni di cui è necessario prendersi cura da quelle che sono delle condizioni causa di crimine. Un primo filone di studi ha riguardato le capacità cognitive, i deficit intellettivi e i danni cerebrali. Beh sì, è probabile che in quel campione noto, in carcere, in istituto penale minorile, possiamo incontrare anche delle diminuite capacità cognitive. Appartengono alla persona? Sono dovute al contesto che impedisce un libero movimento dei propri pensieri, deficit intellettivi. Non dimentichiamo che in carcere minorile in particolare, perché stiamo parlando soprattutto in questo momento, mi sto riferendo ai minori, entrano ragazze e ragazzi che magari non hanno dei veri e propri deficit cognitivi, ma il loro pensiero non è stato adeguatamente sollecitato, dal loro ambiente di provenienza, dallo stesso contesto nel quale si trovano. Tratti di personalità, disturbi antisociali, psicopatologie. Non è possibile connettere un tratto di personalità alla commissione di un crimine. Non è possibile parlare. Disturbo antisociale è già una categoria diagnostica, è una categoria che ingessa. Diciamo che la persona ha commesso degli atti antisociali. Proviamo a capire quali sono, più che le origini, che cosa ha condizionato, come quella persona li spiega. Questo è un aspetto importante. Intervistare, ascoltare il punto di vista della persona con la quale ci troviamo a parlare. Psicopatologie. Molte persone con psicopatologie non commettono crimine, alcune sì. Quindi nella storia di vita di persone che incontrano la possibilità di commettere crimini, devianze di tipo criminale, ogni tanto ricordo perché devianza di tipo criminale ci riporta a questa categoria che parla della devianza come una costruzione anche sociale, hanno tratti di personalità particolari, hanno dei disturbi, hanno delle psicopatologie, ma questo non è una spiegazione sufficiente. Molte altre persone con questi problemi non incorrono nella commissione di un crimine. Uso di alcol e droghe. Certo, l'uso di alcol e droghe. Le droghe, magari per rifornimento, posso anche commettere un atto deviante, ma la droga in sé non mi fa commettere un crimine. L'uso di alcol. Interroghiamoci. È l'uso di alcol che magari allenta un po' le censure, questo lo sappiamo, che fa commettere il crimine. O il crimine è generato da altro, è semplicemente la caduta di qualche regola che la persona si dà, lo ha favorito, ma l'alcol in sé non produce questo. Inseriamo anche un altro elemento, l'alcolizzato, l'alcolizzata, il malato, la malata mentale, il tossicodipendente, la tossicodipendente. Cosa incontrano nelle loro interazioni? Beh, faccio un esempio. Se per strada, tardi, io da sola mi trovo a camminare e mi si avvicina una persona, magari dall'aspetto tranquillizzante, una ragazza giovane, e mi dice se ho una sigaretta o se posso darle dei soldi perché ha perso il portafoglio, gliel'hanno rubato e deve fare il biglietto dell'autobus, magari anche con un po' di attenzione perché non la conosco, però mi avvicino. Se mi si avvicina, non so, ma qualche volta l'ho osservato, una persona che ha dichiaratamente bevuto, anzi ora mi è venuto in mente un esempio importante, ve lo voglio raccontare, non è che non gli voglio offrire la sigaretta o dare i soldi, ma magari ho paura, questo mio atteggiamento può generare, e questo mio irrigidimento può generare l'altro un pensiero negativo su di sé, sul mio comportamento nei suoi confronti. Vi porto questo esempio recente. Un pomeriggio tardo sono uscita, dovevo comprare delle cose, non c'era molta gente intorno a me, anzi non c'era nessuno nel quartiere, era una domenica pomeriggio, quindi andavo in uno di quei negozi che sono sempre aperti. A un certo punto mi giro, ma mi giro non so perché, ma forse volevo vedere se c'era qualcosa in un luogo che conosco. C'era una persona dietro me, un uomo poco più giovane di me, che mi ha detto: "Non si preoccupi, non si preoccupi, sto solo camminando, forse troppo vicino a lei." Si è

aveva pensato che io fossi spaventata da lui. Sì, aveva bevuto, ma io non mi ero neanche accorto della sua presenza. Quindi le risposte che le persone in queste condizioni incontrano spesso nella loro vita finiscono per orientare anche una autoattribuzione di persona pericolosa, allontanata. Stile familiare, deprivazioni e disgregazioni familiari. Questo è un aspetto rilevante, se gli stili familiari sono autoritari o permissivi, se non c'è un adeguato monitoraggio di quello che i figli e le figlie fanno, se non c'è un accompagnamento rispetto all'uso delle regole. Ma diciamo, molte persone, molte ragazze e molti ragazzi appartengono a questo tipo di famiglie, ma non è detto che questo produca devianza o criminalità. Ci sono stati anche dei tentativi, per esempio, rispetto a deprivazioni e disgregazioni familiari, che è il secondo punto, studi che hanno cercato di capire se le separazioni genitoriali possono ingenerare orientamenti a comportamenti delinquenziali. Ma non è la separazione in sé. Beh, la separazione è un evento di genitori, è sicuramente un evento con i quali un bambino, una bambina, un ragazzo, una ragazza devono fare i conti, con cui tutta la famiglia deve fare i conti. Ma al di là della separazione, che è un fatto che può intervenire nel percorso di vita di una famiglia, è anche il modo con cui quei genitori, quei familiari, le persone, i servizi, interpretano queste separazioni. Nella separazione si possono accompagnare i figli, ma ancora, terzo punto, non è soltanto la separazione. Voglio dire, persone che non vengono da una famiglia separata possono commettere devianza. Allora, una separazione conflittuale, una separazione problematica, non accompagnata, possono ingenerare difficoltà, sofferenza, possono ingenerare chiusure, ma non possono ingenerare devianza. Diciamo che sono condizioni da curare, da prendere in seria considerazione, ma non perché causa di devianza. La psicoanalisi ha fornito delle letture talora suggestive del crimine. Diciamo però che la psicoanalisi, almeno questo orientamento, non ha fatto delle vere e proprie ricerche, piuttosto la psicoanalisi ha osservato quello che avveniva nello studio della psicoterapia e ha ipotizzato alcune cause, io non userò questo termine, ma delle condizioni causali che diventano causali successivamente. Senso di colpa e funzione dell'io. Senso di colpa inteso nella spiegazione del crimine per la psicoanalisi non tanto come senso di colpa successivo alla commissione del reato, ma inteso quasi come condizione causa del reato, il senso di colpa dovuto, derivato dai crimini originari del parricidio e dell'incesto, e il crimine, secondo una delle ipotesi dei primi studi psicoanalitici, può essere un modo per lenire quel senso di colpa andando incontro a una punizione, come dire, ricercare la punizione e, a questa teoria, a questa ipotesi anche vengono ricondotti da questo filone di studi atti mancati, dimenticare un oggetto sulla scena del crimine, come per farsi scoprire. Quindi è la ricerca della punizione per per quel senso di colpa. Studi psicoanalitici successivi hanno studiato maggiormente le funzioni dell'io e quindi l'io come regolatore del rapporto fra persona e comportamento, che ovviamente anche monitorato da quelli che sono gli interventi del superio, quindi dell'istanza che controlla il nostro comportamento. Il comportamento e la teoria frustrazione-aggressività, il comportamentismo e la teoria della frustrazione-aggressività. Questa è stata un filone di studi molto ricco, ma anche qui c'è stata un'ingenuità per certi versi, la sovrapposizione fra aggressività e delinquenza. L'aggressività è un'energia specifica, c'è anche aggressività in questa mia lezione, voglio trasmettere delle cose, quindi mi muovo in senso proattivo, c'è aggressività positiva, possiamo dire, certo questa non è negativa, c'è aggressività positiva in una competizione sportiva, anche se non è agonistica, ma evidentemente c'è l'attivazione

esaltazione di tutte le risorse fisiche e psicologiche della persona. E non c'è aggressività in molti crimini. C'è aggressività nel mandante di un omicidio? Probabilmente no. Viene fatta una consegna, una prescrizione. Quindi aggressività e criminalità, delinquenza, non sono la stessa cosa. E poi la frustrazione genera aggressività. La frustrazione può generare molte altre risposte. La frustrazione può generare appunto sofferenza, depressione, una frustrazione continua, ripetuta, l'isolamento, il ritiro in se stesso, può anche generare aggressività, talora un'aggressività positiva nella quale cerchiamo di uscire da quella situazione di frustrazione. Ma facciamo un esempio banale anche nei testi che troverete. La macchinetta del caffè non mi dà il caffè. Va bene, posso rinunciare, mi spiace perché ha preso anche i soldi. Posso provare a dare un calcio, è aggressività? O sto cercando semplicemente di smuovere qualcosa, magari si è inceppato il meccanismo. Ma poi, chi c'è intorno a noi? Sono sola? Posso dare anche più calci? Forse, non sto dicendo che faccio questo nel quotidiano, ma può darsi. C'è vicino a me qualcuno? Ci sono persone che mi osservano? Mi metto a dare i calci alla macchinetta? Quindi noi siamo sempre in un mondo di relazioni. Sempre nell'ambito della teoria, sempre in questo ambito del comportamentismo e della più che frustrazione e aggressività, ma del contrasto fra diversi bisogni che abbiamo, c'è la teoria di Thomas e dei bisogni fondamentali. Thomas ci dice che noi abbiamo alcuni principali bisogni: il bisogno di sicurezza, il bisogno di fare nuove esperienze, il bisogno di avere risposte dalle altre persone e il bisogno di ottenere il loro riconoscimento. Ci sono una serie di situazioni nelle quali questi bisogni, tutti fondamentali, entrano in contrasto. Pensiamo soltanto al bisogno di sicurezza e di fare nuove esperienze. Pensiamo in adolescenza, ma anche nell'età adulta. L'adolescente ha bisogno di sperimentare, di mettersi alla prova, di infrangere le norme, anche le regole, per vedere cosa succede. Ma anche bisogno di sicurezza, la sicurezza delle figure adulte, della famiglia. Avere risposte degli altri e ottenere il loro riconoscimento. Noi abbiamo bisogno di questo. Viviamo nel rapporto con gli altri. Riconoscimento significa che vengo considerata, ma nello stesso tempo ho bisogno di fare altro, per esempio quelle mie nuove esperienze. Ecco, talora, questo soprattutto in età adolescenziale, giovanile, dove molto spesso a inizio un percorso di devianza, possono esserci questi contrasti. Non li ricondurrei alla crisi dell'adolescenza, ma li ricondurrei appunto ai diversi bisogni che le persone hanno e che possono non andare in sintonia. Siamo ai nostri spunti di riflessione per ripercorrere quello che abbiamo detto finora sui primi studi. Mi è capitato di usare spiegazioni di questo tipo? Li avete a volte usate per spiegare dei comportamenti trasgressivi della norma, anche se non criminali? In quali occasioni è successo? Mi è capitato, mi capita di utilizzarle nei fatti del mio quotidiano? In relazione a me, in relazione ad altre persone, cioè quando spiego il comportamento di altri, come mi muovo? Quando spiego il mio comportamento, ci sono delle differenze? Un cambio di paradigma, l'interazionismo simbolico. Rispetto a questa storia degli sviluppi del pensiero scientifico, l'interazionismo simbolico, che ho introdotto molto velocemente nella precedente lezione, ha rappresentato un vero e proprio cambio di paradigma, cioè osservare le cose in maniera diversa, piuttosto che frazionare le persone negli aspetti costitutivi, l'aspetto fisico, l'aspetto psicologico, l'aspetto fisiologico organico, l'aspetto sociale, considerarla nella sua unità e nelle interazioni sociali. Questa è la figura che vi ho già mostrato. Proveremo in questa lezione a vedere come nell'interazione individuo-altri si costruisce il sé. Quello che noi siamo, un sé che evolve

Il corso della nostra vita, ma che è l'istanza più importante della nostra mente. Non deriva dalla nostra mente, ma si produce, è un prodotto dell'interazione che diventa caratteristica della mente. L'interazionismo simbolico non considera la devianza come problema sociale dato, del quale si devono ricostruire le cause nel legame fra fattori sociali, culturali, psicologici e genetici, ma cerca di comprendere i meccanismi attraverso i quali la devianza viene individualmente e socialmente definita. Qual è la concezione della mente per l'interazionismo simbolico? Sto parlando di autori come George Herbert Mead, come Bloomer, altri che citeremo. La mente umana non è una realtà immutabile di natura organica. È un continuo processo riferito all'esperienza di interpretazione, riflessione, anticipazione. Anch'io in questo momento ho in mente chi mi sta ascoltando, non vi conosco, ma ho in mente che le persone mi stanno ascoltando e mentre parlo cerco di riflettere su quello che succede, quello che dico e cerco di anticipare quello che dirò poi, avendo interpretato le teorie in modo da poterle rendere più possibili e comprensibili per voi. Quindi gli altri, le altre sono sempre la nostra mente, anche se siamo in una stanza completamente da soli. Anche quando vogliamo prendere distanze da tutto quello che ci è successo durante la giornata, siamo stanche, ci rilassiamo, ma i nostri pensieri non riescono mai, non vogliono, non possono tenere gli altri a distanza, ci sono degli altri nella nostra mente con i quali costantemente la nostra mente dialoga. Di cosa si compone la mente, secondo Mead? Si compone di tre strutture che sono interdipendenti fra loro: l'io, il me, il sé, il self. L'io organizza il rapporto fra stimoli provenienti dall'organismo, istinti, pressioni interne e la realtà esterna. In questo momento il mio io sta facendo questo, gli stimoli dell'esterno, in questo momento non li vedo, ma li penso, ma ci sono stimoli nella sala di registrazione, il mio stare comoda, se magari sono stanca, se so che ho da fare delle cose dopo, e questo ci accompagna nella nostra vita. Il me è un'istanza importantissima. Il me è il prodotto di ciò che noi pensiamo che gli altri pensino di noi. Non è soltanto fatto dalle risposte delle altre persone. Il me non si costruisce perché qualcuno mi dice che non valgo niente, perché qualcuno mi dice che questo comportamento che ho messo in atto è negativo, ma come io interpreto. Noi costantemente interpretiamo gli stimoli che provengono dall'esterno e gli stimoli che provengono dalle altre persone. Il me costituirà un elemento importante per una grande filone di studio nella devianza, che è la teoria del labeling, la teoria dell'etichettamento, cioè le persone rischiano di diventare quello che è la loro etichetta. Sei un disastro, sei il peggiore, sei la migliore del mondo. Le etichette funzionano ovviamente in senso negativo e positivo, ma in genere quando diciamo etichetta pensiamo a qualcosa di negativo. Non etichettarmi così. Questo succede anche nel nostro quotidiano. Ricordiamo sempre però che il me è il prodotto di ciò che noi pensiamo che gli altri pensino di noi. E poi c'è il self. Il sé è il risultato dell'interazione sociale ed è il prodotto di due principali capacità: produrre simboli e rispondere ad essi, assumere gli atteggiamenti degli altri. Produrre simboli e rispondere ad essi. Noi viviamo in un mondo di significato. Questo tavolo e questa sedia, ora li sto nominando, ma non hanno lo stesso significato che hanno una sera durante una simpatica cena con amiche e amici che non vedo da molto tempo. Non hanno lo stesso significato di una sedia di fronte a qualcuno che mi dovrà selezionare per un luogo di lavoro. Noi attribuiamo dei simboli.
Noi attribuiamo dei significati, il nostro è un mondo fatto di significati, quindi il significato che le cose e le persone hanno per noi. Pensiamo a quella striscia di stoffa che noi chiamiamo bandiera. Quale significato? Cosa si può fare rispetto a quel significato e non a quel pezzo di stoffa? E produrre simboli è designare con simboli

prima, soggetto. Ora che sto parlando, quando mi penso come oggetto. Questo è un processo importantissimo, l'uso dei nomi, l'uso dei pronomi. Assumere gli atteggiamenti degli altri, dagli altri significativi all'altro generalizzato. Questo è un passaggio molto rilevante dell'interazionismo simbolico. Noi assumiamo sempre gli atteggiamenti degli altri, cioè cosa mi aspetto che l'altro si aspetti. Non che facciamo le cose che gli altri si aspettano, ma lo abbiamo nella nostra mente, attraverso il sé. È quello che in fondo ci consente anche di essere rispettosi delle regole. Se entro in un bar e prendo un caffè, beh, mi aspetto che l'altro si aspetti che io paghi. Anche l'adesione alle regole fa riferimento a questo. Chi sono gli altri significativi? Questo si costruisce, questo assumere gli atteggiamenti degli altri attraverso il percorso della socializzazione. Gli altri significativi sono le persone a noi vicine, a partire dalla nostra famiglia. Non sto parlando soltanto dei genitori, degli insegnanti, ma man mano gli altri significativi della nostra vita. Che cosa si aspettano da noi gli altri significativi? E dagli altri significativi apprendiamo delle cose. Immaginiamo una bambina un po' discola. Io da bambina ero discola, non volevo rispettare tanto le regole. Beh, certo che se la mamma dice questo non si fa, poi lo dice la mamma di un'amica e magari spiega che fare questo crea un disagio, non si prendono in giro le persone, non si fa a botte, cose di questo genere, poi lo dice l'insegnante, poi comincia a diventare qualcosa che non è più un'indicazione di un altro significativo, ma di quello che Mead chiama l'altro generalizzato. L'altro generalizzato è la nostra cultura. Quando io entro in un bar e so che pagherò il caffè, sto facendo riferimento alla cultura, all'altro generalizzato. Posso anche entrare, per cultura non intendo, non esiste una cultura generale, anche culture locali. Io insegno in Sardegna e in Sardegna si usa molto offrire e ciascuno offre agli altri. C'è il giro delle offerte. Quando ero molto giovane ho conosciuto un ragazzo, era un collega che proveniva da un paese della Sardegna molto particolare, anche molto attento a certe cose, dove si usava fare un giro nei bar offrendo ciascuna persona del gruppo, quindi più giri. E una volta mi portò in uno di questi locali sardi alla stazione Termini e ha detto: guarda che devi accettare. E dico: sì, ma se loro mi fanno bere una grappa, io la seconda non la posso accettare, poi sto male, una grappa già è sufficiente. E allora accetta una caramella. Ho imparato questa cultura, ora insegno anche a Sassari, e l'aspettativa di quell'altro generalizzato. Certo, l'altro generalizzato è la cultura in senso generale, ma ci sono poi anche microculture. L'altro generalizzato, e sto utilizzando una citazione su come funzioniamo, in questo caso quella per cui a me è capitato, e forse anche a voi, l'esempio che viene portato è di una persona che va ad imbucare la lettera, poi non la imbuca, torna indietro, ma c'è qualcuno che rappresenta l'altro generalizzato, non l'altro significativo, e magari borbotta fra sé: se ho dimenticato il francobollo, dovevo scrivere questa cosa, come per rendere conto di un atto che non si è completato nel suo processo. Noi siamo in dialogo costante con l'altro generalizzato. L'interazione sociale consente lo sviluppo di due capacità fondamentali, l'anticipazione e l'autoriflessione. Negli esempi che ho fatto, io anticipo e organizzo il mio comportamento e il mio modo di pormi in quella situazione. Questo è Mead porta questo esempio molto chiaro a come si costruisce, diciamo, come si costruiscono la capacità di anticipazione e autoriflessione attraverso il passaggio dal play al game. Il play è il gioco pure e semplice, è quel gioco che si fa quando siamo molto piccoli, che simuliamo qualcosa, magari una penna e un pettine, fingiamo di pettinare una bambola, una penna può essere... Da ero piccola giocavo con le frecce degli indiani, soprattutto perché mi piaceva portare le penne, ma a volte non ce l'avevo e facevo finta, usavo un altro oggetto.

E quindi è il modo di interpretare dei ruoli inventandoci delle cose. Guardate, a volte bambine e bambini come fanno? Parlano, ma ognuno il monologo collettivo, diciamo, ognuno dice le cose che vuole, parla in funzione di qualcosa che sta simulando, che sta sperimentando. Il game è un'altra cosa, è il gioco organizzato. Il game è la partita di scacchi, la partita a pallone. Il game è quando io devo anticipare la mossa dell'altro. Se voi guardate le partite di pallone, io non le guardo, ma a volte mi capita e sento chi sta guardando. E adesso dove si mette il portiere? Si mette di là. E beh, il portiere deve pensare dove mi colloco, dove arriverà la palla. Quindi anticipazione, autoriflessione e regolazione del proprio comportamento in funzione di questa anticipazione, di quella che sarà la mossa dell'altro. Lo facciamo nel nostro quotidiano, non stiamo parlando di partite, ma anche in un dialogo è questo, quando parliamo, anticipiamo, riflettiamo e produciamo. Caratterizzazione primaria del sé è la possibilità di essere nel medesimo momento soggetto e oggetto. Lo abbiamo detto prima, in riferimento al sé, ora lo comprendiamo meglio, perché come oggetto rifletto su di me e agisco in quanto soggetto nel game. L'unità di base dello studio del comportamento per Mead è l'atto sociale. L'atto sociale è un atto comunicativo all'interno del quale si configura la risposta di un organismo al gesto di un altro organismo. Il gesto di ego evoca una certa risposta da parte dell'alter e questa a sua volta costituisce uno stimolo per ego. È la conversazione di gesti. L'atto sociale è un'azione dotata di significato. Se io faccio così, sto salutando. Il mio gesto evoca qualcosa in voi e questa è la vostra risposta, costituisce un nuovo stimolo per me. Sia voi che io attribuiamo lo stesso significato a questo gesto che per la verità è un atto sociale. Questa conversazione di gesti sarebbe priva di significato qualora non intervenisse un processo interpretativo che suscita implicitamente in chi compie il gesto la stessa risposta che esso provoca in coloro a cui è destinato. La relazione fra individuo e società si fonda sul riconoscimento della reciproca dipendenza implicata nell'atto sociale. Adattamento reciproco entro un ambito comune di senso. Badiamo, quando andiamo in situazioni nuove, in culture altre, potremmo andare con i nostri significati e renderci conto che quel significato per quella cultura non è la stessa cosa. Spesso dei misunderstanding, delle cattive interpretazioni dei nostri comportamenti sono proprio dovute a universi di significato diversi che utilizziamo. Gli esseri umani, quindi, agiscono verso cose, persone, idee e istituzioni basandosi sul significato che esse hanno per loro. Io mi muoverò nelle diverse situazioni a seconda del significato che attribuisco. Tali significati sono il risultato dell'interazione che si sviluppa all'interno della società, cioè della cultura, e sono pertanto condivisi. Tali significati hanno una specificità culturale e storica. Per la loro natura condivisa, questi significati ci consentono di valutare intenzioni, aspettative di altri componenti della nostra cultura. Gli stessi significati, questo è un passaggio importantissimo, sono costruiti e modificati attraverso l'interpretazione attuata da ogni individuo quando entra in rapporto con quelle cose, persone, eccetera, nell'interazione, nelle nostre conversazioni, nei nostri dialoghi, non sto parlando soltanto di parole, ma nelle nostre conversazioni comportamentali, come entriamo in contatto con le persone, reciprocamente ci influenziamo e modifichiamo anche il nostro significato. Quando sono arrivata in questa sala di registrazione per la lezione, era diverso da adesso. Adesso sto dialogando in maniera
più tranquilla, più fluida, perché sto cominciando a rappresentarmi chi siete, alcune regole che servono per far funzionare bene la lezione. L'ordine sociale è pertanto costruito e continuamente negoziato in situazione. Pensiamo a quello che succede, per esempio, nei disordini negli stadi, quali sono le reazioni, quali sono le paure, come riorganizzare questo, cosa succede fra gruppi di tifosi e di tifose. Abbiamo parlato di altro generalizzato e io voglio arrivare a uno sviluppo successivo. L'altro generalizzato, abbiamo detto, è importantissimo, ma studi successivi di un criminologo interazionista, Lonnie Athens, molto interessante. Lonnie Athens ha scritto vari volumi, ma uno scritto da un giornalista, Rhodes, si intitola Perché uccidono. E perché è interessante questo libro? Perché in questo libro il giornalista intervista Lonnie Athens, lo studioso, e lo intervista sotto due profili: la sua storia di vita e la sua storia di studioso. Lonnie Athens è passato nel Dipartimento di Psicologia, di Filosofia e poi Psicologia di George Herbert Mead, di Blumer, quindi ha respirato l'aria interazionista. E è molto interessante i passaggi che nel libro vengono portati sulla sua carriera, come è arrivata a questo, ma anche sulla sua vita. Sulla sua vita con un'infanzia anche fatta di maltrattamenti e violenze. Quindi è molto bello questo passaggio fra Athens, la persona che riflette sulla propria storia, Athens, lo studioso, che ragiona in chiave interazionista e osserva che l'altro generalizzato di Athens, di Mead, è un concetto riduttivo. Perché? Voglio leggervi un passaggio importante. Dice, questo lo prendo proprio dal libro di Rhodes: sfortunatamente, comprese Athens, il concetto di Mead di altro generalizzato, per quanto brillante e sublime, soffriva di un difetto fatale: non si accordava alla realtà. Spiegava la conformità, ma non riusciva a spiegare l'individualismo. Spiegava l'accordo, ma non riusciva a spiegare il disaccordo. Athens comunque stava studiando uomini e donne il cui carattere e i cui principi erano tanto in contrasto con gli atteggiamenti riconosciuti dalle loro comunità, che erano stati giudicati criminali violenti da una giuria di loro pari e condannati a passare degli anni in prigione. Su quale ferale struttura erano costruiti? Sì, Athens si è occupato soprattutto di crimini violenti, particolarmente di crimini violenti, ma ha creato un altro concetto che non sostituisce certo l'altro generalizzato, ma per certi versi lo completa: la comunità fantasma, quelle che qui indicato nella slide, le voci del passato. Che cos'è la comunità fantasma? Abbiamo detto che l'altro generalizzato è l'insieme, è prodotto dalle nostre interazioni, dalle risposte degli altri significativi, ma sta a indicare la cultura. Ecco, la comunità fantasma è fatta dei nostri altri significativi, le voci del passato. Athens la paragona a un Parlamento. Quando dobbiamo interpretare una situazione, è come se accanto all'altro generalizzato, la cultura, cosa si fa, o meglio, cosa significa questa situazione? Cosa si fa in questa situazione? Sono delle domande che ci facciamo continuamente, anche se non ce le diciamo in maniera evidente, ma anche della comunità fantasma, quindi l'insieme dei nostri genitori, amici, le persone importanti, gli altri significativi sono gli altri importanti della nostra vita, ci dicono come interpretare le cose. È come se noi parlassimo e dialogassimo nella nostra mente discorsiva continuamente con l'altro generalizzato, ma nell'immediatezza, con la comunità fantasma. Ecco, proprio in questo momento ho pensato una cosa.
Rispetto a quell'esempio che vi ho fatto dell'incontro che faccio, che posso fare la sera con una persona che è evidentemente bevuto troppo, credo che la mia comunità fantasma mi allontani un po', mi faccia stare un po' impaurita, perché l'altro generalizzato, in cui includo anche gli studi teorici, non mi fanno aver paura, ma certo le voci di mia madre, stai attenta quando vado in giro, le voci di persone anche in età adulta, Patrizia, ma tu sei un po' troppo disattenta, sicura, fiduciosa, sei sempre così fiduciosa. Chissà, ora parlando vedete come costruiamo e ricostruiamo? A questo mi fa piacere, la comunità fantasma, le voci del passato. Quindi, terminato questo argomento, altro generalizzato, comunità fantasma, vi chiedo di ripensare di nuovo a devianza e a deviante. Cosa aggiungereste? E ora veniamo agli spunti, a riepilogo degli spunti di riflessione dell'intera lezione. Pensando a un crimine da cui mi sono lasciata particolarmente colpire, pensando a chi l'ha commesso, ho provato a darmi spiegazioni o posso provarci ora? Quali spiegazioni? Mi è capitato di usare spiegazioni di questo tipo? In quali occasioni? Mi è capitato, mi capita, di utilizzarle nei fatti del mio quotidiano? In relazione a me, ad altre persone? Pensando di nuovo a devianza e deviante, cosa aggiungerei ora? Bene, siamo al termine di questa lezione e vi ringrazio per essere state presenti e vi ricordo che nel sito del corso troverete materiali aggiuntivi, letture, video, filmati, suggestioni. Grazie.

0: Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani, ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo. Un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Università Uninettuno, nel futuro da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uninettuno, uninettunouniversity.net.
1: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa lezione che parla di un argomento che mi sta molto a cuore, la psicologia delle comunità e il degrado ambientale. Gli argomenti che tratteremo sono la necessità di ampliare il paradigma ecologico, includendo anche l'ambiente naturale. Cambiamenti climatici, salute, comunità e Covid sono parenti stretti. Per affrontare i mutamenti necessari occorre agire a livello locale, continentale e planetario insieme. Cosa possiamo fare noi come psicologi? Sviluppare un senso di comunità planetario è possibile? Questi sono i temi di cui parleremo oggi. Cominciamo col più importante. Ampliare il paradigma ecologico includendo anche l'ambiente naturale. Dice, ma come? La psicologia ha già un approccio ecologico. Sì, ma la psicologia si è occupata di diciamo sia dell'ambiente naturale, non se ne è mai occupata. L'ambiente fisico naturale è stato poco esplorato, sia in psicologia di comunità che addirittura in psicologia ambientale. Ambedue le discipline nascono negli anni 60, adottando prospettive sistemiche ecologiche, ma che si concentrano su caratteristiche spaziali e sociali di ambienti fisici, abitati e trasformati dagli uomini, e quasi mai su ambienti naturali. Questa scarsa attenzione all'ambiente naturale e alla biodiversità che lo caratterizza è rimasta invariata per decenni e questo ha causato in parte anche la perdita della biodiversità, perché non ci pensavamo neppure, cioè eravamo talmente concentrati a pensare a noi umani, ai problemi degli umani, e specialmente gli psicologi di comunità, ovviamente, come tutti gli altri psicologi erano interessati agli esseri umani, hanno dimenticato completamente tutti gli animali, tutte le piante, tutti gli altri sistemi che occupano anche il nostro pianeta. Un gruppo minoritario di psicologi ambientali di orientamento psicopolitico pragmatico punta già negli anni 70 a perseguire una migliore comprensione dei problemi ambientali denunciati da Barry Commoner, da Woodville Carson e Swan, che hanno iniziato le prime ricerche sugli atteggiamenti del pubblico verso l'inquinamento, documentando come l'inquinamento atmosferico sia più grave nei quartieri più poveri delle grandi città. Ma, come spesso accade, le ricerche sono rimaste inascoltate, cioè sapevamo già da allora che i poveri avevano più problemi di inquinamento perché noi mettevamo, diciamo, tutte le discariche nelle zone più povere o deboli della città. Tuttavia, la maggioranza degli psicologi ambientali per decenni non seguiranno questo approccio sociopolitico apertamente contestatario dei valori che animano l'economia di mercato e lavoreranno maggiormente in contesti universitari e di ricerca politicamente moderati, sostenitori al massimo di graduali riformismi. Cioè, gli psicologi di comunità e ambientali iniziali, la maggioranza di loro non era a favore della minoranza che diceva lottiamo anche per cambiare contesti. Per ragioni di profitto o per ragioni di, diciamo, di mercato, molto spesso sono state fatte delle ingiustizie ambientali. Soltanto con il moltiplicarsi di eventi climatici estremi risveglia l'interesse finalmente dell'ambiente, particolarmente in questo secolo. Gli psicologi di comunità denunciano le ingiustizie e le discriminazioni che danneggiano la salute fisica e mentale di donne, persone di colore e diversamente abili. Hanno inoltre esplorato la percezione, le risposte, la resilienza delle persone e comunità colpite da cambiamenti climatici. Cioè, il grande cambiamento di interesse per gli psicologi di comunità e per gli psicologi ambientali è avvenuto più soltanto finalmente quando gli eventi climatici estremi hanno risvegliato l'interesse per tutti, perché non hanno potuto più negarlo. Allora hanno cominciato a fare molte più ricerche. Alcuni psicologi di comunità hanno elaborato corsi innovativi, per esempio hanno cominciato a fare con esperti ambientali esplorato come meglio applicare alcuni principi cardine della psicologia di comunità, oppure qual è il ruolo delle emozioni negative e positive negli atteggiamenti ambientali, integrando aspetti dell'educazione socioaffettiva e ambientale.
Io stessa ho elaborato delle strategie per insegnare nelle varie classi, dalle elementari alle superiori, ai ragazzi a diventare più consapevoli dei problemi ambientali e più pronti magari a fare qualcosa per cambiare. Gli psicologi statunitensi ammettono di aver esplorato solo comportamenti individuali. The American Psychological nel 2020 documenta come gli psicologi si siano troppo focalizzati nel modificare comportamenti individuali che hanno basso impatto ambientale. Che vuol dire? La psicologia, come lo sapete, si occupa spesso di individui, la psicologia della personalità, la psicologia del cervello, tanti tipi di psicologie che sono centrate, tranne la psicologia sociale, sugli individui soltanto singoli. Questo ha diciamo in qualche modo influenzate anche le psicologi che sono occupati di ambiente, che sono occupati di cambiare i cambiamenti che fanno i singoli, ma sono dei cambiamenti troppo piccoli per incidere sul problema massimo che noi abbiamo. Gli psicologi di comunità dichiarano che gli psicologi in generale hanno negletto di promuovere cambiamenti nelle organizzazioni, nelle reti sociali. E soprattutto abbiano trascurato l'importanza di lottare per ottenere mutamenti politici strutturali che possono avere un impatto ambientale più consistente. Cosa vuol dire? Che bisogna cambiare alcune leggi, bisogna cambiare per dare meno sostegno, per esempio, alle grandi compagnie petrolifere e alle altre compagnie come che diciamo, fanno la plastica. Cioè, praticamente occorre colpire di più le grandi corporazioni e tutti gli stabilimenti che inquinano il mare, che inquinano con la plastica, che inquinano i fiumi, e invece noi abbiamo fatto molto poco di questo. Spunti di riflessione da questa parte. Perché i psicologi sono occupati molto poco dell'ambiente naturale? Cambiamenti climatici, salute, comunità e Covid sono parenti stretti. Qui vorrei proprio darvi adesso delle nozioni ben chiare su perché è importante per la nostra salute, non solo per la giustizia ambientale, ma la nostra salute, cambiare l'atteggiamento che abbiamo con la natura. Nelle aree più colpite dal Covid-19, infatti, che sono quelle del nord Italia, è stato rilevato il più alto livello di particolato PM2.5, prodotto dall'utilizzo di combustibili fossili. C'è stata alte concentrazioni di particolato, aumentano la frequenza di ictus, broncopneumopatia cronica, costruttiva, cardiopatia ischemica e carcinoma polmonare, malattie incontrate nei parenti di pazienti di Covid che sono deceduti. Cioè, queste due ricerche, quella di Mebane nel 2020 e quella di Wu e Neti nel 2020, sempre, ha provato proprio che morivano di più le persone nelle zone che erano già molto inquinate nell'aria o nell'acqua, e per cui avevano già pazienti che soffrivano di queste malattie. Un secondo fattore molto grave è il vertiginoso aumento della popolazione. Negli ultimi decenni la popolazione mondiale ha superato i 7 miliardi. E si avvia ad arrivare a 11 miliardi nel 2100, fra poco. Questa imponente crescita incrementa l'inquinamento ambientale perché comporta un vertiginoso aumento del PIL e dell'energia utilizzata per produrre più beni, servizi, alloggi e mezzi di trasporto. E ricordiamo che oggi il 90% dell'energia consumata da noi proviene dai combustibili fossili, carbone, petrolio, gas naturale. Questa è una tremenda verità che è difficile per noi accettare, perché la maggior parte di noi vuole avere il condizionatore d'aria, vuole usare l'automobile, eccetera, e quelli dei paesi sottosviluppati vogliono imitare la nostra vita. Per cui sarà molto importante l'operazione di far entrare nelle nostre teste che in realtà se non facciamo alcuni cambiamenti negli stili di vita, rischiamo di non avere una salute oltre che un ambiente degradato. Infatti la nostra salute è sempre più in pericolo. È minata dalla diffusione di aerosol atmosferici causati dalla combustione di carboni fossili nell'industria, nei trasporti, dalla combustione di biomassa dagli allevamenti intensivi e
e anche dagli incendi boschivi e dalla desertificazione. L'inquinamento chimico e biologico causato dalla diffusione di materie plastiche, di pesticidi, di prodotti farmaceutici, di antibiotici e ormoni, influisce negativamente sulla salute dell'uomo e degli ecosistemi. Tutte le cose che sono citate in questa slide sono cose che provocano degrado ambientale che a sua volta è legato alla possibilità di avere più malattie, più problemi di salute. Per cui è urgente passare dai combustibili fossili alle energie rinnovabili, col vento e col sole. Perché? Il pianeta è più caldo già adesso di un grado rispetto al 1860 e crescono i disastri ambientali. Ci sono uragani mai visti prima, estati violenti.

incendi devastanti, barriere coralline morenti, desertificazione e scioglimento dei ghiacciai. L'aumento delle temperature potrebbe mettere in circolazione virus e batteri. Infatti, variazioni di temperatura, umidità e condizioni del suolo favoriscono il salto di specie. Il 60% delle malattie infettive emergenti sono trasmesse all'uomo da animali selvatici. Vedi SARS, Ebola, HIV. Questo è un punto importantissimo. Cioè, noi facciamo sciogliere i ghiacciai, ma nei ghiacciai ci sono magari migliaia di virus e batteri che noi non conosciamo da secoli e che potrebbero di nuovo infettare la nostra salute. Inoltre, il salto di specie significa che noi disturbiamo sempre di più con la deforestazione le nicchie naturali dove stanno gli animali che devono scappare e andare da un'altra parte. E questo favorisce il salto di specie perché favorisce che praticamente gli uomini possano prendere delle malattie dagli animali molto più di prima. Questo è una frase importantissima. I problemi ambientali sono sistemici, che vuol dire che i cambiamenti fisici, chimici, biologici e sociali interagiscono e si rinforzano a vicenda. Per combattere il cambiamento climatico occorre attuare un insieme di mutamenti. Bisogna azzerare tutte le emissioni di gas clima alterante e fermare la distruzione di foreste, praterie e zone umide che assorbono l'anidride carbonica sottraendola all'atmosfera. Per contrastare la perdita della biodiversità dobbiamo usare meno risorse e usarle meglio. La deforestazione porta all'estinzione di massa di molte forme di vita. Pensate alle api adesso come sono in pericolo, pensate ad altri animali che sono scomparsi. Circa il 50% della biodiversità è già scomparsa e tutti questi animali, questi insetti, avevano un loro ruolo nella salute del nostro pianeta. Per cui noi, uccidendo i loro posti, dove i loro ecosistemi, abbiamo fatto un danno anche a noi esseri umani e dobbiamo essere consapevoli di questo. Cosa occorre fare allora? Bisogna passare da un'economia liberista all'economia circolare. L'economia circolare è un modello di produzione e consumo che implica condivisione, riutilizzo, riparazione, ricondizionamento e riciclo dei materiali e prodotti progettati in modo che durino il più lungo possibile. Così si possono continuamente riutilizzare all'interno del ciclo produttivo generando ulteriore valore. I principi dell'economia circolare contrastano con il tradizionale modello economico lineare fondato sul tipico schema estrarre, produrre, utilizzare e gettare. Questa è forse, diciamo, la slide più importante per voi, che siete giovani e avete tutta la vita davanti, perché se non cambiamo il modello economico, se continuiamo a perseguire soltanto la crescita e il profitto e ignoriamo il male che facciamo agli animali, agli ambienti, agli ecosistemi, alla fine questa cosa, siccome i problemi sono sistemici, tornerà al mittente. Cioè noi, esseri umani, come abbiamo già cominciato con il Covid, ma sarà sempre peggio, se non prendiamo questi cambiamenti avremo spesso malattie con cui non sapremo come trattare. Non solo, ma praticamente estrarre, produrre, utilizzare e gettare significa creare montagne di rifiuti. Ma l'avete visto l'oceano pieno di plastica? Avete visto i mari pieni di plastica? Avete visto i vostri fiumi tutti pieni di inquinamento? Vogliamo far morire la terra? Questa è la cosa importante. L'economia che abbiamo scelto, che ha prodotto poi delle disuguaglianze di ricchezza enorme, in cui 7.000 persone sono miliardari e hanno un controllo sui politici perché gli danno sempre loro i fondi per le elezioni, prendono le decisioni per tutti noi. Per cui vogliamo un'economia che continua a essere così o vogliamo cambiare? Le potenti multinazionali degli erbicidi dell'industria tessile hanno riempito di plastica gli oceani. 5 aziende controllano il 70% del mercato degli elettrodomestici, 5 aziende il 70% dell'automobilistico, 5 aziende il 70% del personal computer,
tre aziende il 50% del mercato degli smartphones, un'azienda il 70% del mercato dei social media. Questa concentrazione della produzione aumenta le disuguaglianze globali. Nel 2019 l'1% deteneva più ricchezza di quasi 7 miliardi di persone. Cioè, non possiamo andare avanti con un'ingiustizia così palese. È chiaro che non può funzionare un mondo che è così squilibrato, che per il beneficio dei pochi fa star male tantissime persone, dal punto di vista della salute, ma anche dal punto di vista del benessere, della qualità della vita. Per cui noi dobbiamo fare un tentativo di raggiungere gli obiettivi dell'Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile. Questo è il nostro obiettivo. Questo progetto ha stabilito un programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità, sottoscritto nel 2015 dai governi di 193 paesi dell'ONU. Esso ingloba 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile: sconfiggere la povertà e la fame, promuovere salute e benessere, istruzione di qualità, parità di genere, acqua pulita e servizi igienici, sanitari, energia pulita e accessibile, lavoro dignitoso e crescita economica e riduzione della disuguaglianza. Come vedete, questi sono tutti obiettivi che dovrebbero piacerci perché vanno tutti in un senso positivo per la maggioranza della popolazione. E questi sono infatti gli obiettivi di Sustainable Development Goals. Ognuno di questi qui rappresenta un obiettivo che dobbiamo raggiungere e purtroppo non li stiamo raggiungendo. Altri obiettivi sono ugualmente interessanti: creare città e comunità sostenibili, consumo e produzione responsabili, lotta contro il cambiamento climatico, protezione e forme di vita sott'acqua e sulla terra, pace, giustizia, istituzioni solide, partnership per raggiungere obiettivi, e per sapere quanti di questi obiettivi sono raggiunti potete andare nel sito Agenda 2030 delle Nazioni Unite per informazioni su progressi e ritardi. Purtroppo siamo in ritardo sulla maggioranza di questi obiettivi, però è importante che non ci arrendiamo e continuiamo a combattere per questi obiettivi. Cioè, sappiamo cosa fare, non è vero che non sappiamo cosa fare. La gente normale che ha pensato, che ha studiato, che ha visto, sa cosa fare. Sono i politici che non riescono a fare, a vincere la lotta contro i grandi, diciamo, ricchi produttori che amano il mondo così com'è. Cosa pensi degli obiettivi dell'Agenda ONU 2030? Saresti d'accordo tu o no? Per affrontare i mutamenti necessari occorre agire a livello locale, continentale e planetario insieme. Questo è molto interessante, vuol dire che ognuno di noi può fare qualcosa a casa sua, ogni persona, nella casa, nella scuola, nella comunità dove abita, nella cittadina dove sta. Cioè possiamo già cambiare qualcosa a livello locale. Tutti sono potenti, tutti possono fare delle cose, però, occorre cambiare a livello continentale, cioè non si può fare in modo che in Africa una città abbia, diciamo, l'acqua e pulita e l'altra città no. Cioè è molto importante che anche a livello continentale, europeo, africano, sudamericano, si abbiano rispetto per questi obiettivi e si cominci a veramente prenderli seriamente come scopi da raggiungere, ma soprattutto planetario, perché noi siamo soltanto su un piccolo pianeta, non è che abbiamo un pianeta B di riserva, nonostante le chiacchiere dei miliardari che vogliono andare su Marte, ma chi ci può vivere su Marte? Che non ci sono, diciamo, i presupposti per noi, né possiamo andare noi con gli aeroplani, con i grandi missili lontanissimi per trovare un pianeta, perché noi moriremo prima di arrivare, tanta la distanza. Siamo abbastanza soli sul nostro pianeta e questo pianeta che abbiamo è l'unico che in questo momento c'è. E per cui ogni persona deve fare uno sforzo per convincere i suoi familiari, le persone con cui lavora, ma soprattutto quelle con cui parla sui social, per ricordare che è inutile creare un metaverso, un mondo è importante per alcune cose, creare un metaverso per aiutare, che ne so, i medici a fare le operazioni meglio,
però non possiamo illuderci, dice, io creerò un metaverso, poi vabbè, se anche la Terra va tutta a marcire, noi staremo lì in questo mondo immaginario. Questo è tradire una generazione intera e dire voi avrete lo stesso l'acqua pura, voi avrete le cascate, saranno tutte finte, ma saranno, sembreranno vere. Pensate che io in Giappone, proprio un mese fa, ho trovato un gruppo di ragazzine che cercavano disperatamente di sentire gli odori. Dico, cosa state facendo? C'era una loro influencer che stava dicendo che lei era riuscita anche, non solo a fare un metaverso in cui si potevano sentire alcune canzoni, vedere alcune luci che erano molto simili a quelli reali, ma che addirittura si potevano sentire gli odori dei fiori. Io e mio marito ci siamo avvicinati, non abbiamo sentito quasi niente, ma stanno raggiungendo questo livello, cioè invece di occuparci del pianeta degradato, si stanno inventando un metaverso che faccia un pianeta finto, le montagne finte, i fiumi finti, tutto finto, perché tanto chi va dentro, secondo loro, è così intronato che pensa lo stesso di stare in una piscina vera e invece è una piscina virtuale. Allora è molto importante che i nostri ragazzi più piccoli non si facciano prendere in giro da questa mania che è spesso maschile, diciamo ingegneristica, di costruire nuovi mondi tecnologici, perché vedrete, ne parlerò proprio nella prossima lezione, che è molto importante certe volte creare dei metaversi per alcuni scopi, ma non per sostituire la nostra Terra. Noi abbiamo un solo pianeta e tutti dobbiamo prenderci cura di questo pianeta, perché è l'unico che abbiamo e il metaverso può soltanto far finta di essere un pianeta. Allora, per affrontare queste crisi interconnesse occorre agire a livello locale, continentale e planetario insieme. Su questo dovremmo essere tutti d'accordo, perché il pianeta in sé non ha confini, come il Covid non aveva confini, cioè li abbiamo inventati noi uomini i confini. Per cui cosa si potrebbe fare in Italia? Offrire molti nuovi buoni lavori, posti di lavoro, attuando che cosa? Tipici interventi di efficienza energetica che includono, vado lentamente, che spero qualcuno di voi lo possa fare, la riqualificazione edilizia dei condomini, delle case, delle scuole, degli edifici pubblici, degli uffici e l'integrazione delle fonti energetiche rinnovabili in edilizia con l'impegno alla graduale eliminazione del gasolio da riscaldamento. Vedete, questa è una cosa fattibile, la possiamo fare in tutte le nostre case, in molte città, in molti posti, e questo sarebbe già un grande aiuto a smettere l'uso dei fossili, che in questo momento sono quelli che abbiamo visto, quelli che gravano di più sulla salute e sono quelli che gravano di più sull'ambiente naturale. L'Europa ha esercitato un ruolo trainante nell'emettere direttive per proteggere l'ambiente e promuovere l'economia circolare. In Italia, nel settore del trasporto, le priorità indicate sono lo spostamento della mobilità passeggeri privata verso la mobilità collettiva e la smart mobility, lo spostamento del trasporto merci da gomma a rotaie e l'efficientamento dei veicoli. Per cui, usando bene i fondi europei e nazionali disponibili, potremo migliorare l'ambiente, la salute pubblica e creare nuovi lavori per molti giovani in tutte le regioni italiane. Questo è importante perché è vero che tutti questi cambiamenti possono spaventare, ma possono anche portare a delle cose positive, non solo per la salute, ma per nuovi buoni lavori per i ragazzi e per i giovani e per le persone che magari in questo momento non trovano lavoro. E ne avremo talmente tanti bisogni noi in Italia, per il territorio, per le frane. C'è un immenso lavoro di recupero da portare avanti, ed è importante che noi votiamo, diciamo, dei politici che sono interessati all'ambiente e che veramente faranno di tutto per prendere dei fondi e usarli come l'Europa vuole e non per altre cose. E vedete, infatti, qui c'è scritto eleggere politici che abbiano a cuore la salute dei cittadini e la protezione dell'ambiente.
In tutto il mondo ambientalisti e scienziati hanno premuto per decenni per potenziare il risparmio energetico e le energie rinnovabili, con poco successo, perché si sono scontrati con politici che privilegiavano gli interessi delle grandi aziende petrolifere. Questo è un nodo importantissimo, perché è come un circolo vizioso. Da una parte ci sono i petrolieri che fanno sempre un sacco di soldi e sono disposti a dare cifre enormi diciamo, ai politici. In America addirittura hanno cambiato le leggi che c'erano e si può finanziare apertamente una persona con moltissimi soldi, c'è cioè un super pass si chiama, e per cui hanno incentivato praticamente che i petrolieri dessero sempre più soldi. Facendo questo, i politici si indebitano con i petrolieri e quando devono votare, votano a favore dei petrolieri, cioè votano per a favore della minoranza e a favore del degrado ambientale del mondo per tutti noi, perché hanno troppi soldi e noi siamo una società soldicentrica che invece del benessere delle persone, a volte i nostri politici si occupano di più del benessere delle loro tasche. Allora è importante che noi conosciamo i valori delle persone che votiamo, perché alcuni hanno incontrato uomini politici che preferiscono sponsorizzare grandi opere che danneggiano l'ambiente, ma offrono la possibilità di ricevere contributi per partiti e fondazioni, o purtroppo anche tangenti che li arricchiscono personalmente, essendo il denaro diventato per molti un valore dominante. Questa è una grande, grande, diciamo, difficoltà rispetto a prima, dove diciamo le persone credevano molto di più nella religione e almeno e nella vita eterna, per cui non volevano comportarsi male in questa vita per non avere poi una punizione dopo. Naturalmente si può essere benissimo atei, essere una persona etica, ma in questo momento nel paese e in tutto il mondo occidentale sembra prevalere il dio denaro, cioè l'importanza del denaro, della visibilità e del successo, e per cui questo cozza contro i reali bisogni che le persone sulla terra e l'ambiente hanno. E dobbiamo fare una svolta mettendo in Parlamento politici che non sono così corruttibili, che non vogliono il denaro, che non sono così interessati a diventare ricchi. Ci sono. Certo, purtroppo la maggior parte di loro dopo un po' si stufa, perché si rende conto che anche nei parlamenti ci sono delle lobby che sono contro di loro. Per fortuna ci sono le ecofemministe che sostengono che dobbiamo votare più donne e a sostenere nella loro carriera per farle arrivare ai vertici. Le donne in generale sono più favorevoli a finanziare progetti per la salute, l'istruzione e l'ambiente. Gli uomini sono più disposti a favorire il business e le spese per gli armamenti. Anche nelle nostre ricerche come parlamentari, politici locali e regionali, abbiamo rivelato le stesse differenze di genere, cioè uomini, deputati e senatori più interessati alle spese per gli armamenti e il business, l'economia. E mentre invece le donne parlamentari, ma anche le donne che sono consigliere in regione, più favorevoli a finanziare progetti per la salute, l'istruzione e l'ambiente. Per cui forse le femministe hanno ragione, noi dobbiamo mettere al potere delle donne che sono femministe più che soltanto donne, cioè donne che hanno una passione per l'ambiente e che sono contente di proteggere l'ambiente. L'Europa ha fatto il Green Deal, ma non basta, secondo i ragazzi del movimento dei Fridays e molti scienziati, perché loro lottano per una giustizia ambientale planetaria. I paesi sviluppati hanno creato la maggioranza dei problemi ambientali, ma le conseguenze più gravi gravano già da oggi e peseranno ancora di più in futuro sui paesi più poveri del sud del mondo. Questa è l'ingiustizia ambientale a cui si deve porre rimedio. E questo purtroppo non succederà facilmente, perché noi siamo anche egoisti nel mondo occidentale. Ci sentiamo, qui non avverrà niente. E invece, per fortuna, stanno avvenendo anche qua, diciamo, slittamenti, alluvioni, caldo torrido, e forse
capiremo tutti che siamo sulla stessa barca, che abbiamo fatto una grande ingiustizia verso il sud del mondo e hanno diritto a essere arrabbiati con noi, perché noi non solo li abbiamo colonizzati 2 secoli fa, ma adesso abbiamo mandato spesso i nostri rifiuti nei paesi sottosviluppati, ce li abbiamo usati come scariche, discariche. Allora è importante seguire quello che dicono le donne, cioè le donne femministe, che dicono che occorre riparare questa ingiustizia ambientale, che se no avremo delle società sempre più cruenti e sempre più, diciamo, una contro l'altra armata. Questa bellissima grafica mi fa vedere un paesino, un continente, l'Africa e il mondo. Secondo te, come possiamo migliorare la comunicazione e la cooperazione tra questi 3 livelli, locale, il paesino, continentale, il continente e planetario? Perché questo è quello che dobbiamo fare, quello che voi dovrete fare. Perché io, essendo piuttosto anziana, non vedrò così tanti cambiamenti mentali, ma voi li vedrete. E un giorno vi ricorderete che la Francescato ce lo diceva che dovevamo lavorare a livello locale, continentale e planetario. Perché soltanto insieme possiamo cambiare le cose. E cosa possiamo fare noi psicologi in particolare, visto che qui state facendo un corso di psicologia e spero molti di voi diventeranno psicologi e anche psicologi di comunità. Cosa possiamo fare? La prima cosa è difendere la sanità pubblica, mettere al centro la comunità, rafforzare il settore in termini di prevenzione e gestione delle epidemie che si ripresenteranno. Privilegiare la promozione del benessere collettivo nelle sue componenti ambientali, economiche, psicologiche e sociali. Tanti ricorderanno le fotografie di Bergamo, dove c'erano tutte le bare sui camion. E proprio sono i medici di Bergamo che hanno parlato per primi di fare la comunità sul territorio, cioè di fare la sanità sul territorio, di fare una sanità comunitaria. Che si sono accorti che era molto importante che in Piemonte, Lombardia e Veneto la sanità era data tutta agli ospedali e si erano chiusi molti piccoli ospedali o molti piccoli comprensori, mentre invece si sono fatte 2 cose da fare. Una è avere, come parlerò fra poco, delle case di comunità, ma anche che contengono sia medici che psicologi e, come vedremo, artisti. Ma soprattutto che anche le persone lavorino sulla prevenzione e che noi educhiamo le persone alla salute e all'ambiente. Un'altra cosa che i psicologi possiamo fare è aiutare chi sta soffrendo. Dopo la crisi, molte persone che hanno affrontato lutti familiari senza poter stare vicino ai moribondi, senza celebrare i funerali, soffrono di disturbi emotivi. Altri hanno provato per mesi emozioni negative come paura, ansia, delusione, rabbia e preoccupazione per il loro futuro. Lavoro e scuola a distanza hanno peggiorato i rapporti già conflittuali tra partner e tra genitori e figli. Queste sono le ricerche che abbiamo già fatto e sono già pubblicate nelle riviste di psicoterapia, nelle riviste di psicologia, dove si vede chiaramente che c'è stato un aumento diciamo, dei buoni rapporti nelle famiglie. Tra genitori e figli che andavano già d'accordo e problemi molto grossi che continuano a esistere. Ma la sfilza di persone che stanno male in Italia ancora è grande perché quando tu non hai potuto dire addio a tuo padre, magari avevi appena litigato, lui è stato messo in ospedale, tu hai sensi di colpa, tu hai tante cose ed è importante offrire un aiuto emotivo alle persone che in questo momento stanno soffrendo ancora e soffriranno ancora di più in futuro. Occorre promuovere il benessere psicologico individuale e collettivo, individuale e collettivo, lenendo le ferite, evitare che aumentino le violenze domestiche su donne e bambini e che crescano le depressioni e i disturbi psicosomatici. Bisogna potenziare subito i servizi territoriali di consulenza psicologica, ma anche creare servizi online che offrono opportunità di ascolto e condivisione. Io li ho sperimentati, i gruppi online funzionano benissimo, i gruppi di aiuto online. E per cui è molto importante che in ogni modo noi cerchiamo di offrire qualcosa che aiuti il benessere. A me sta a cuore questa cosa: creare case di comunità con medici, psicologi e artisti per
per rafforzare competenze relazionali. Devo offrire corsi di formazione a cascata per costruire percorsi di empowerment per individui, gruppi e associazioni territoriali e rafforzare il senso di comunità tra giovani e anziani, donne e uomini, immigrati e nativi, che una pur necessaria politica identitaria ha spesso suddiviso in tribù ostili, uno contro l'altro. So che sembra un'idea un po' strana mettere insieme artisti e medici e psicologi, ma sono gli artisti spesso facendoci cantare, ballare, ricordandoci le cose belle che ci mettono di buon umore, e l'umore buono aiuta la salute. E praticamente la formazione, cioè più impariamo e più sappiamo delle cose, fatta a cascata vuol dire che qualcuno fa formazione e poi fa formazione per gli altri. E per cui sarebbero questi centri, diciamo, un grande aiuto per aumentare il benessere relazionale che in questo momento nel nostro paese è scarso. E questo vi piacerà ancora di più o di meno? Case di comunità per promuovere la gioia di stare insieme. La gioia di stare insieme. La stiamo dimenticando in mezzo ai telefonini. Bisogna attivare progetti di educazione alla salute e alla cittadinanza attiva per tutte le fasce della popolazione che promuovono la cura dei luoghi, il mutuo aiuto tra vicini e la solidarietà tra le generazioni. Ma anche, grazie agli artisti, fare progetti per promuovere la gioia di stare insieme, di ridere, giocare per rigenerare energie positive e la speranza e la fiducia nel futuro, che è quella che manca nel nostro paese in questo momento e abbiamo bisogno di promuoverla, e la si promuove con la gioia di vivere. E la gioia di vivere va sperimentata e in queste case della comunità noi potremo veramente far lavorare degli artisti e dei medici e degli psicologi che si curano di vari aspetti della salute. La salute fisica, la salute mentale e la salute emotiva. E la gioia di stare insieme è uno dei modi molto potenti per stare meglio. Cosa pensi delle case di comunità? Ti piacerebbe frequentarle? Infine, dobbiamo sviluppare un senso di comunità planetario, l'ho già accennato. Perché? Per coniugare il benessere biofisico del pianeta e il benessere sociale, abbiamo tutti, ma in particolare noi psicologi di comunità, una grande sfida: promuovere un senso di comunità planetario che faciliti l'attuazione dei cambiamenti fattibili e necessari e sviluppi la solidarietà non solo tra simili e vicini, ma tra diversi e lontani, tutti uniti nel proteggere il piccolo, delicato pianeta che ci ospita. Scusate se mi commuovo un po' pensando a questo, ma è veramente vero. Cioè noi abbiamo bisogno di solidarietà non solo con i nostri vicini, con le persone, i nostri amici, i nostri parenti, ma solidarietà che si estende a coloro che neanche conosciamo, che vivono lontani da noi, che stanno nel Bangladesh o in altra parte del mondo, perché siamo tutti, tutti abitanti dello stesso pianeta che è in pericolo e tutti dobbiamo allora lavorare insieme e trovare un senso di comunità planetario che ci faccia sentire solidali l'uni agli altri e disposti a mettere insieme le risorse per migliorare questo mondo. Le nostre guide sono le donne, da ascoltare le donne indigene, le ecofemministe. Le donne indigene del sud del mondo, sai la richiesta che la difesa dell'ambiente debba rientrare fra i valori base di uno Stato. Uno Stato non è solo libertà e giustizia, ma anche la difesa dell'ambiente. Si devono sviluppare modelli di democrazia ecologica per superare la crescente incompatibilità tra la durata dei mandati elettorali, che durano 3-4 anni, e l'esigenza, per quanto riguarda le politiche di sostenibilità ambientale, che devono riferirsi a medio e lungo termine. Questo è importantissimo. Noi dileggiamo, se va bene, per 4 anni. Alcuni progetti ambientali di veramente recupero della fattibilità, diciamo, e della salute del pianeta richiederanno decenni. Allora occorre creare dei sistemi di controllo e diversi che praticamente si occupino particolarmente dei progetti a lungo termine. Cosa potremmo fare per promuovere lo sviluppo di un senso di comunità planetario, secondo voi? Mi piacerebbe sentire le vostre opinioni.
E adesso insieme riepiloghiamo tutti i temi che abbiamo toccato in questa difficile lezione, ma che spero vi abbia in qualche modo aiutato a comprendere quanto è importante il problema ambientale. Perché i psicologi sono

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere e conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

0: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Business Management, modalità Blended, nel campus di Berlino, della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.
1: L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa

0: professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della flipped classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche e teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas.
0: Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano. Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti, scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale.
1: Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale, Uninettuno.

Buongiorno e soprattutto grazie, ciao a tutti per l'ospitalità in questo luogo digitale, virtuale, che però desidererei fosse profondamente concreto e reale. Grazie soprattutto per darmi l'occasione di parlare del mio secondo libro, che è questo, Gratitudine, la rivoluzione necessaria, edito da Mondadori Electa. E in un contesto così importante come quello di Uni e Tu, in un contesto dove regna la madre di tutte le madri, che è l'educazione. Trovo infatti che la dimensione educativa sia la dimensione assolutamente necessaria, soprattutto in questo momento particolare che stiamo vivendo tutti da parecchie settimane. Proprio quel concetto di educazione etimologico, no? Proprio l'ex ducere, il tirare fuori. Bene, il tempo è maturo affinché ciascuno di noi tiri fuori da se stesso il proprio meglio, la parte propria più intima e profonda, quella che nel libro viene trattata come il tema della vocazione. È fondamentale che ogni essere umano, donna, uomo che sia, viva la propria esistenza possibilmente avendo chiaro una visione, no? Nelle aziende si parla di vision, ma al contempo abbia anche molto chiaro quella che è la propria missione. E non è un caso che nelle aziende, nelle organizzazioni in genere si parli infatti di mission. Trovo ancora più interessante che, stante una vision e stante una mission di vita professionale o personale, non fa differenza, tutti noi si possa essere guidati da un senso profondo, da uno scopo ultimo, che è quello della vocazione. È una parola spesso relegata in consessi forse accademici o addirittura religiosi in alcuni casi, però perché non ridestare questo valore profondo di questa parola e portarlo nelle nostre vite? È così che mi sono attivato alla scrittura di questo libro e vorrei citarvi semplicemente una frase che è riportata sulla quarta di copertina, che però è una buona sintesi dello scopo per il quale l'ho scritto. Abbiamo bisogno di creativi risolutori di problemi, che pensino, sentano e agiscano in modo nuovo. Donne e uomini che non usino la loro intelligenza solo per arricchirsi, ma anche per elevare l'umanità, guidando il mondo con mente imprenditoriale, cuore sociale e anima ecologica. Abbiamo bisogno di innovatori consapevoli, veri e propri generatori di gratitudine. Esattamente questo è lo scopo col quale ho scritto, quello di contribuire a generare un profondo senso di gratitudine, ciascuno di noi, soprattutto per la propria esistenza. Il mio maestro, Patrizio Paoletti, che seguo da oltre 20 anni, mi ha insegnato a dire grazie ogni mattina, a dire grazie ogni sera, a ringraziare ogni istante di una vita ricordandomi che non mi era dovuta, che è un dono, e quindi a me onorarla nel migliore dei modi. Onorarla con i valori che decido di incarnare nella mia famiglia, nella professione, nella vita sociale, nella dimensione quindi sia privata che pubblica. Quindi il tempo è maturo perché tutte le organizzazioni di uomini, non a caso, si facciano portatori di questo messaggio. E pertanto, nel libro si indaga il territorio dell'innovazione congiunto in una crasi con quello della sostenibilità. È una nuova disciplina, si chiama innovability. L'innovazione, così come riporta il vocabolario, è alterare l'ordine prestabilito delle cose per fare cose nuove.

Pertanto il tempo è maturo per fare cose nuove, e non per tornare alla normalità. Questo è innovare, pensare nuovo. Dopodiché c'è la sostenibilità. La sostenibilità è un principio che non va ricondotto esclusivamente ai valori dell'ambiente. La sostenibilità a livello esteriore sono soprattutto almeno quantomeno i 17 obiettivi delle Nazioni Unite, i cosiddetti Sustainable Development Goals, i 17 SDGs. Ragion per cui vivere in maniera sostenibile è vivere nel rispetto di tutti questi, quindi il diritto all'educazione, a una famiglia, alla salute, al cibo, all'acqua, la parità di genere e la tutela dell'ambiente, l'importanza della collaborazione e così via. Ecco, però la crisi di innovazione e sostenibilità rende l'innovazione un po' meno sterile, un po' meno finalizzata alla sola tecnologia, spesso anche molto disorientata, perché la pervasività della sostenibilità dell'innovazione dà ad essa un orientamento. Di contro, la sostenibilità, per avere forza, per avere impatto, non deve essere solo un valore ideologico o, ancor peggio, necessario, dettato all'urgenza, ma deve essere pervaso dalla forza, dall'inerzia della innovazione per dare ad essa una ancor più importante efficacia. Per cui innovability come strategia. A questo però va aggiunto il tema della centralità dell'essere umano. Da cui ne deriva la seconda dimensione del libro, oltre all'innovability, che è quella della value strategy, la centralità dei valori. Il valore è solo ciò che è tale su scala universale e non può essere un valore parziale, il mio, rispetto al tuo, che magari è un altro e a causa del quale ci dobbiamo addirittura combattere. Quindi quest'idea di rimettere l'essere umano al centro di tutti i processi, pubblici, politici, economici, sociali, interiori, ma soprattutto l'importanza, il libro la ripone sulla, in termini di strategia dei valori, sulla centralità dell'uomo, ma in un'ottica di innovability anche interiore.

Vuoi acquisire competenze per programmare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Sistemi di Elaborazione e Reti della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Mi chiamo Mario Castagna, sono un autore, uno scrittore, uno sceneggiatore e per Mondadori ho pubblicato una saga fantasy che si chiama Petrodemone ed si compone di 3 libri. E da poco è uscito invece per PM Le Belve, di cui vedete qui anche la locandina portata in petto. Quando scrivo romanzi, in qualche modo il mio gusto per il cinema entra come un travaso, no? Entra nella mia scrittura attraverso le varie strade. Anni e anni di lavoro nel cinema, sia come spettatore, sia anche proprio come autore, regista, anche direttore della fotografia in alcuni casi, ha fatto sì che in me sorgesse una spontanea scrittura per immagini. Questo, come dicevo, si esprime attraverso la scrittura anche del romanzo. Bisognerebbe cercare subito di fare delle distinzioni, no? Tra romanzo e sceneggiatura, perché pure

essendo due modi attraverso i quali si esprimono le idee e una storia, sono comunque due mezzi molto diversi. Io credo che la parola chiave che distingue i due mezzi è libertà. Mentre nel romanzo chi scrive ha appunto una sorta di grande libertà nel poter esprimersi attraverso vari strumenti, come può essere anche il discorso interiore, attraverso il discorso indiretto, attraverso un racconto delle emozioni, attraverso appunto una descrizione di ciò che accade dentro il personaggio. Il cinema è tutta esteriorità, è tutto ciò che si scrive bisogna vederlo. E questo porta al primo delle piccole gabbie che chi scrive per il cinema si trova ad avere, perché lì è tutto strutturato, c'è un format preciso che si deve seguire, una divisione in scena, una scansione di azione e dialoghi che ha un preciso pacchetto a cui riferirsi. E tra l'altro una sceneggiatura ha anche una struttura logica molto differente. O meglio, ha una struttura molto più rigida, molto più rigorosa, una divisione in atti molto, molto precisa che chi scrive deve rispettare. Un primo atto di impostazione, un secondo atto di sviluppo, in cui i conflitti vengono messi a ribollire, fino ad arrivare al terzo atto, che è il finale, che con un suo climax e con una sua risoluzione deve portare al finale giusto per la tua storia. Giusto o meno giusto, poi dipende anche dall'abilità dello sceneggiatore. Quando abbiamo scritto Le Belve, logicamente anche queste considerazioni sono entrate. In particolar modo Le Belve ha avuto una gestazione molto simile a quella che si ha quando si scrive una sceneggiatura, cioè un soggetto molto forte, un trattamento molto articolato, fino ad arrivare al momento della scrittura, che era soltanto una sorta di espressione sulla carta di ciò che soggetto e scaletta avevano individuato. Che cosa significa? Significa che, a differenza di altri libri dove, appunto, quello che dicevo prima, la libertà del romanziere gli permette o le permette di trovare delle strade mentre scrive, nella strutturazione delle belve siamo stati molto precisi nello scalettare le azioni, nel distribuire le biografie dei personaggi per dare anche una certa tridimensionalità ai personaggi stessi. Cioè abbiamo lavorato per mesi prima alla strutturazione della scansione ritmica, in qualche modo, quindi attraverso questo studio molto dettagliato di come l'azione doveva avvenire e di come i personaggi reagivano a quelle azioni, siamo arrivati al trattamento, che è quella fase intermedia tra soggetto e romanzo, o tra soggetto e filo e sceneggiatura nello specifico del cinema e dei film. Siamo arrivati, dicevo, ad un trattamento che ci dava la possibilità di conoscere esattamente ciò che sarebbe successo, senza troppe sorprese, ecco. Anche se una delle più belle qualità che ha scrivere è proprio la capacità di sorprendersi via via che scrivi la storia. Con Guido Sgardoli quindi abbiamo gettato sulla carta prima una bozza molto grossolana dei tre atti, perché Le Belve appunto risente della tripartizione delle sceneggiature, e quindi abbiamo prima scritto una bozza piuttosto grossolana dei tre atti. Dopodiché ci siamo concentrati su quelli che sono i punti fondamentali dei tre atti, cioè quindi l'inciting event, cioè l'evento scatenante della storia. Nel caso delle belve è il momento in cui la scolaresca si trova di fronte ai tre banditi che poi diventeranno i loro sequestratori. Siamo arrivati al primo colpo di scena, che non svelerò per chi vuole leggere il libro, non mi piacerebbe fare dello spoiler. E fino ad arrivare al secondo atto, col punto centrale, con la prova centrale, che è tipica del viaggio dell'eroe, un altro schema che ti permette di scrivere sia sceneggiatura che film, fino al secondo colpo di scena, che è anche il momento in cui il desiderio narrativo del protagonista, nel nostro caso Giulia, sembra il più lontano possibile dall'avverarsi, e abbiamo traghettato la storia del terzo atto, cioè quella della risoluzione, come dicevo prima, dove c'è un climax di eventi, di azioni, che porta poi allo scioglimento dei nodi che abbiamo creato durante la storia. Ecco.
Questo è il modo in cui abbiamo lavorato sulle belve attraverso un fortissimo eco del modo di lavorare per il cinema.

Buonasera, ho chiesto il tempo di un piccolo interludio prima di leggere il mio testo questa sera per parlarvi della donna che vedete alle mie spalle, che si chiama Victoria Amelina. Aiutatemi però, perché cioè è difficile. Questa fotografia di Victoria è stata scattata a gennaio scorso in un festival letterario come questo, a Cartagena de Indias, da Daniel Morzinski. Daniel è forse il fotografo degli scrittori e delle scrittrici più celebre che ci sia al mondo, ha fotografato tutti, compresa Margaret Atwood, compresa Valeria Luiselli e molti degli autori che vedrete qui al festival quest'anno, compreso me. Perché Victoria Amelina era una scrittrice, era una delle scrittrici ucraine più note della sua generazione, più tradotte all'estero, più rappresentate. E oggi a Lviv, a Leopoli, si sono tenuti i suoi funerali. E Victoria è morta dopo alcuni giorni per le conseguenze delle ferite che ha riportato per il bombardamento del 27 giugno a Kramatorsk, il bombardamento di un ristorante in cui sono morte 13 persone, quasi tutte intorno ai 20 anni, tra cui due gemelle di 14. E un bombardamento che è stato rivendicato dalla Federazione Russa come attacco a un obiettivo strategico militare. E Victoria si trovava lì, stava accompagnando una delegazione di scrittori e scrittrici e intellettuali colombiani, perché da un anno e mezzo a questa parte il suo lavoro prevalente, come per molti scrittori in Ucraina, era diventato quello di essere un attivista. In particolare era una delle persone più attive nella raccolta di documentazione sui crimini russi in Ucraina. Non solo i crimini contro le persone, ma in particolare i crimini contro il patrimonio artistico dell'Ucraina, edifici, statue. Victoria negli ultimi anni organizzava a sua volta un festival letterario in una cittadina che si chiamava singolarmente New York, ma in realtà era New York Donbass. Aveva 37 anni e aveva un figlio di 11. Credo, anzi sono sicuro, che la sua uccisione sia, come dire, probabilmente l'atto che colpisce in modo più profondo tutta la comunità di scrittori e scrittrici, e traduttori ed editori e persone che lavorano in questo ambito al mondo. E quindi ci tenevo a ricordarla con voi e a chiedervi un applauso che manderò alle sue persone.

Adesso veniamo a noi turisti. Turisti per sempre. Ad aprile sono stato a Londra per un festival letterario. Un festival un po' come questo, solo decisamente più contenuto, e a Londra. Ho chiesto agli organizzatori di prevedere un pick-up in automobile dall'aeroporto di Gatwick. Li ho sentiti riluttanti, ma alla fine hanno acconsentito. Il motivo ufficiale per cui ho chiesto il pick-up è che il tempo fra l'atterraggio e l'evento pubblico mi sembrava un po' stretto, anche se non era davvero così stretto. È possibile, in effetti, che io abbia chiesto il transfer in automobile solo perché avevo la possibilità di chiederlo e perché mi piace moltissimo uscire dalle porte scorrevoli degli arrivi e trovare qualcuno in giacca che mi aspetta. Inseguire un cartello con il mio nome, staccandomi dalla folla che si dirige verso la stazione. L'autista, Baran, aveva una Mercedes nera di classe altissima. E secondo Maps, per raggiungere l'hotel abbiamo impiegato appena 15 minuti in più di quanto ci avremmo messo con il treno e la metropolitana. Il ragazzo della reception, Christian, ha gettato uno sguardo al trolley che mia moglie e io dividevamo. Poi, con un mezzo sorriso, ha detto: «Con tutte queste valigie avevate bisogno di un bagagliaio adeguato, capisco». Devo essergli sembrato confuso perché, con un cenno, ha indicato fuori, oltre la vetrata dove un attimo prima era parcheggiata la Mercedes chilometrica di Baran. Mentre Christian registrava i documenti, ho familiarizzato con alcuni dettagli dell'ingresso che prima mi erano sfuggiti. I cartelli che invitavano a produrre zero waste, i codici QR da inquadrare per approfondire la politica di sostenibilità dell'hotel e accanto alla parete una vetrinetta che ospitava una selezione di libri in vendita, alcuni testi di Naomi Klein e un saggio con la copertina verde acqua, How Bad Are Bananas, sottotitolo L'impronta carbonica

di tutto. Il libro, scoprirò in seguito, stima le emissioni di gas serra di una varietà di oggetti fisici e azioni impalpabili del nostro quotidiano, dalle confezioni da 6 di uova a spedire una mail oltreoceano. Incoraggia il lettore a perseguire uno stile di vita a 5 tonnellate di emissioni l'anno e contiene una moltitudine di informazioni bizzarre e inquietanti e accusatorie. Per esempio il fatto che l'acquisto di un SUV vanifichi da solo 10 anni di quello stile di vita virtuoso a 5 tonnellate, prima ancora che ci sediamo a guidarlo. Insomma, ero appena entrato nell'hotel più ecologista d'Inghilterra, un hotel ben collegato a Gatwick dalla rete di trasporto pubblico, sbarcando tronfio da un macchinone di 5 metri con i vetri oscurati, dal quale avevo scaricato un trolley. Da ragazzo mi credevo diverso, un turista buono, estraneo alla massa. Ero certo che per tutta la vita avrei evitato le rotte convenzionali, usato i mezzi pubblici e parlato le lingue locali, e mai e poi mai, nemmeno in casi estremi, avrei mangiato in un ristorante italiano all'estero, o peggio, in un fast food. Mi sarei mosso agile nel mondo, senza intrupparmi né sporcare. Esisteva un'alternativa alla stupidità turistica e io l'avrei colta. A ripensarci, non avrei mai parlato di me allora come di un turista. Ero un viaggiatore, io. Ma avevo 20 o 25 anni, parliamo di molto tempo fa. A Londra, la mattina dopo il festival, mi sono ritrovato a passeggiare a Piccadilly Circus. Proprio lì, sotto gli schermi curvi in mezzo alla calca, durante uno dei miei primi viaggi studio, avevo formulato il proposito nitido di non diventare un viaggiatore conformista. Rispetto ai miei standard mutati, adesso Piccadilly sembrava più che decorosa, non dico esclusiva, ma quasi. Eppure, d'un tratto, mi sono sentito avvilito. Ho proposto a mia moglie di tornare a casa la sera stessa, senza aspettare il volo dell'indomani. Dal telefono ho comprato 2 biglietti aerei, lasciando gli altri non rimborsabili, così com'erano, chiedendomi solo di striscio se fare prenotazione aerea a vuoto costituisse un risparmio di carburanti fossili oppure, al contrario, uno spreco. E propendendo istintivamente per la seconda, il libro sulle banane me l'avrebbe confermato. Abbiamo preso i bagagli dall'albergo ecologico e siamo fuggiti. Come viaggiatore responsabile ho fallito. A mia parziale discolpa posso solo aggiungere che forse è stata una certa idea di viaggio a fallire, mentre il turismo ha trionfato. Forse mi ricordo perfino quando è successo. Sono davanti al computer, ancora a casa dei miei genitori, e sto consultando il sito di Ryanair, nuovo di zecca. Ryanair, che prima operava come vettore interno al Regno Unito, ha inaugurato delle tratte nell'Europa Unita, Italia compresa. Chi se ne frega se raggiungere l'aeroporto di Bergamo Orio al Serio da Torino è un viaggio di per sé. Il volo di andata per Londra Stansted costa 99 centesimi. 99 centesimi. E io sono galvanizzato. Prenoto. All'aeroporto mi presenterò senza aver stampato la carta d'imbarco e sperimenterò una rabbia nuova, una rabbia low cost, che sarà la passione segnante della nuova epoca. Pagherò a denti stretti la penale, che ammonta svariate volte il costo del biglietto, ed è successo anche a voi, lo so, dimenticarsi di stampare la carta d'imbarco Ryanair è stato il rito di passaggio di una civiltà intera. Ma nemmeno allora cambierò idea, perché voglio volare. Volare sempre di più e sempre a meno. Volare ovunque ed essere lasciato in pace. E lo faccio. Lo abbiamo fatto. Londra Stansted a meno di un euro. In realtà qualche tentativo isolato di opposizione dopo c'è stato. Nel 2014 ho partecipato come inviato di una rivista di viaggi a una gita di gruppo alle isole Svalbard. Un tour operator aveva deciso di includerle fra le tappe della sua crociera nel Mare del Nord. Non conoscevo di persona nessuno che fosse stato alle Svalbard. Perciò, quella sì,
era una rotta davvero

viaggiatore. Ma arrivato a Longyearbyen ho anche capito il perché. La capitale era poco più di una via di prefabbricati circondati dal fango. A novembre le temperature erano già proibitive, si mangiava da schifo e da visitare c'erano solo delle miniere di carbone abbandonate e le distese desolanti di permafrost, dove era obbligatorio camminare con il fucile a tracolla per via degli orsi bianchi. Su una slitta trainata dagli aschi, l'highlight di quell'esperienza artica, sono quasi morto. La verità è che i posti belli del mondo erano tutti presi, ormai da tempo. Solo le persone che li visitavano continuavano a crescere e sembrava giusto così. Come se la massa di persone all'interno degli stessi luoghi, delle stesse strade, fosse comprimibile all'infinito. Come se il nostro sé turistico fosse un destino ineluttabile. In un libro dal titolo emblematico, Il turista nudo, Lawrence Osborne scriveva: «Il problema del viaggiatore moderno è che non sa più dove andare. Ormai l'intero pianeta è diventato un'installazione turistica. Il turismo ha trasformato il pianeta in uno spettacolo uniforme». Era il 2006 quando lo scriveva e da allora il numero di viaggiatori internazionali è pressoché raddoppiato. Da 850 milioni l'anno è arrivato nel 2019 a sfiorare il 1,5 miliardi. Oggi il turismo è la causa di circa l'8% delle emissioni globali di gas serra, quasi per metà dovute al traffico aereo. Eppure, consultando i siti che raccolgono statistiche sul turismo, dati come questo sono quasi assenti, omessi o considerati irrilevanti. Ci si concentra per lo più sulla ricaduta positiva che l'aumento del turismo ha sul prodotto interno lordo e sui tassi di impiego. Le analisi sono concordi nel sostenere il principio che il turismo sia un settore da incoraggiare, a prescindere. Un indicatore di benessere al pari dell'aspettativa di vita o del reddito medio pro capite. L'importante, quindi, è di tornare al più presto ai livelli di circolazione prepandemici. E la buona notizia è che ci stiamo riuscendo più in fretta del previsto. Sul lungo corso, la pandemia risulterà una sfortunata oscillazione in un trend di crescita implacabile. Quanto all'invasione dell'Ucraina, non sarà nemmeno percepibile negli istogrammi che descrivono l'andamento smagliante del turismo globale. Dopo qualche settimana di sgomento legata per lo più al prezzo dei carburanti, perfino le partenze dalla Russia si sono stabilizzate, con una preferenza macabra per destinazioni come Maldive, Seychelles, Serbia e Cuba. Ho ripreso a viaggiare anch'io. All'inizio con riluttanza, poi lasciandomi vincere dalla smania. Negli ultimi mesi ho volato Ryanair, EasyJet, Wizz, Air Europa, ITA, Emirates e Vueling. Il mio account Genius su Booking.com è in piena forma, anche se conosco persone che dopo la pandemia hanno smesso davvero. Non prendono più aerei, non fanno scrolling su Airbnb, non varcano confini, non emettono e non inquinano. Che sia per ragioni di coscienza climatica o per salvarsi lo spirito, hanno deciso di opporsi a questo incubo della modernità che si chiama turismo. Per loro, niente più affanno di accaparrarsi i posti extra legroom, niente più lotta di sopravvivenza per lo spazio nelle cappelliere, via le 5 esperienze da non perdere, via i tropici, via l'imperativo morale del relax. Non sono persone di qui. Vivono in Germania e in Olanda e mi intimoriscono un po'. Ma la loro integrità mi rattrista anche, perché io so di non essere così. Io non smetterò mai di viaggiare. Sarò un turista per sempre. Come se non bastasse, 5 anni fa mi sono trasferito a vivere in una città parecchio turistica, questa. Da quando ci abito, il mio ragionare sul turismo è diventato più assiduo, ma anche più paradossale e rabbioso. Dove ho abitato nei primi 30 anni, c'è un unico albergo,
l'hotel Pace, e non mi è mai stato chiaro chi ci vada a dormire né perché. Il turismo, considerato da lì, era una tentazione appassionata per l'altrove, e forse questa è una definizione operativa abbastanza convincente di provincia, un luogo dal quale in piena libertà di scelta puoi solo allontanarti. Qui è diverso. Qui albergano la bellezza e la memoria. L'idea che Via dei Fori Imperiali rappresenti un mio percorso abituale per raggiungere il parco dove fare ginnastica mi sbalordisce ancora e credo che non smetterà. Ma ci sono periodi dell'anno, quelli più temperati, aprile-maggio e settembre-ottobre, in cui il flusso di turisti lungo i fori diventa qualcosa di diverso, un'onda di piena, uno sciame. In quei periodi le guide abusive sono talmente stanche, talmente stordite, che non guardano più chi hanno davanti. Io sono vestito da corsa, sudato marcio, eppure mi fermano per chiedermi «Do you have your ticket?» «No, I don't have my ticket». La sera, quando lo sciame è passato, quando se ne sono andati dal posto di lavoro anche l'uomo Sfinge e il musicista andino che suona l'alleluia di Leonard Cohen con il flauto di Pan, il paesaggio attorno al Colosseo è quello che segue una razzia. Miliardi di coppette di gelato e altrettanti cucchiaini di plastica. Gabbiani guardinghi, immondizia. Si potrebbe credere che, privato della folla, il Colosseo riacquisti d'un tratto il suo fascino solenne. Lo si dice anche, l'ho detto anch'io qualche volta, ma non è così. Sembra solo sfinito. L'anima, o qualcosa che le assomiglia e che il turismo di massa aggredisce volentieri, gli è stata tolta. Forse non basterebbero anni per riformarla. La stessa scena intanto accade a Piccadilly Circus, nel quartiere a luci rosse di Amsterdam, sugli Champs-Élysées e sul Kurfürstendamm. Sfasata di qualche ora si ripete nella Città Proibita e a Times Square. Qualche mese fa, qui ai Fori, un turista ha infilato una gamba fra le sbarre di un'inferriata. Non si sa il perché, ma forse chiederselo è pedante. Comunque è arrivata la polizia. E un signore con l'accento napoletano ha pronunciato una frase piena di buonsenso per rassicurare il ragazzo. «Dai, dai, la gamba è entrata, deve uscire per forza». Infatti, dopo qualche contorsione, è uscita. Una piccola parabola turistica a lieto fine, che tuttavia mi sembra suggerire una verità più ampia e scomoda su di noi. Abbiamo infilato la gamba in un'inferriata. Sembrava divertente, solo che non sappiamo più come tirarla fuori. E siamo proprio sicuri che, solo perché ci è entrata, ne uscirà pure? Bisognerebbe rinunciare, o almeno rinunciare molto di più, con la serenità mesta con cui si rinuncia a ciò che si riconosce come inessenziale. Ma è davvero così? Il turismo è inessenziale? Spogliati della nostra identità turistica, cosa rimarrebbe di noi a metà agosto, nei ponti assolati di primavera e in tutto il resto del tempo che passiamo ad attenderli? Percorrendo il tratto finale di Via Cavour, guardo le pizze nei piatti dei turisti, esangui, chiazzate da fette di salame ossidato. Guardo le altre pietanze indescrivibili, pietanze con dentro le cozze, e mi innervosisco per come quei turisti si lasciano irretire per l'intralcio che mi provocano, per i pullman che li riversano a centinaia e per lo stato in cui riducono questo angolo di mondo. Ma sento anche il loro senso di sopraffazione e sento insieme, potente, la loro felicità. Li guardo, intorpiditi, e vedo me. In tutti gli altrove in cui sono stato e in cui tornerò. Di chi è la bellezza, dopo tutto? Chi può reclamare questi resti come suoi? Così, in un impeto liberatorio, mi dico: ma sì, venite. Venite e basta. Spagnoli, indiani, sauditi, turchi e messicani, americani e francesi, venite. Venite in massa, sempre di più, venite tutti. Riversatevi con i monopattini, i sidecar, gli overboard e i rickshaw.
saccheggiate i condomini e mangiate miliardi di gelati contemporaneamente per poi non sapere cosa farvene delle coppette. Strappate il vostro pezzo di questa dolcissima città in degrado. Vi spetta. Non appartiene a me più di quanto non appartenga a voi. Nel Colosseo possiamo accomodare altri 8.000 visitatori al giorno senza che nemmeno ve ne accorgiate. Perciò venite, siamo open to meraviglia qui. Tutto questo tanto è inarrestabile, lo sappiamo, quindi non proviamoci nemmeno ad arrestarlo. Nel libro di Mike Berners-Lee, quello sull'impronta carbonica delle banane, almeno una buona notizia c'è. Le banane non sono dannose come il titolo lasciava credere. 110 grammi di CO2 equivalente emessi per ciascuna. Non è molto, soprattutto tenendo conto dei benefici del potassio e delle vitamine. I due posti sui voli da Londra che ho comprato e infine non ho occupato hanno emesso da soli più di mezzo quintale di anidride carbonica. Mezzo quintale di assenza, trasformati in gas serra. Più di tutte le banane che riuscirò a mangiare in questa vita. E nella prossima ancora. Grazie.

0: L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flipped Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas.
0: Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.

Un cuore greco, il ritorno ai classici nel Novecento. Sono qui a parlarvi dell'ultimo libro che ho pubblicato con Neri Pozza, un viaggio inaspettato nella cultura, nell'arte, nella filosofia del Novecento, alla ricerca di quegli artisti moderni che hanno assunto il patrimonio classico per trasformarlo e creare qualcosa di nuovo, una risposta nuova ai dilemmi dell'uomo contemporaneo, una risposta nuova ai problemi dell'uomo contemporaneo. Come è nato questo libro? È nato in un giorno di estate di 3 anni fa, quando Michel Houellebecq, il grande scrittore francese, è venuto al Teatro Greco ad assistere alle prove dell'Ifigenia in Tauride, che in quell'epoca veniva rappresentata dal regista Jacopo Gassman. L'Ifigenia in Tauride è una tragedia a lieto fine di Euripide che racconta la vicenda della figlia di Agamennone e di Clitennestra, Ifigenia, la quale invece di venire sacrificata e sgozzata dal padre per ingraziarsi gli dèi e favorire la partenza delle navi greche verso Troia, si salva miracolosamente grazie all'intervento di Artemide, che la sostituisce con una cerva e la trascina in cielo fino al suo tempio nella Tauride, dove diventa una vestale appunto della dea Artemide, dove la raggiungerà, verrà raggiunta dal fratello Oreste per essere liberata e per porre fine a questo ciclo di tremende vendette degli Atridi. Houellebecq arriva dunque un giorno d'estate di 3 anni fa al Teatro Greco di Siracusa, assiste alle prove di questa pièce, rimane come inebetito per circa un quarto d'ora, dopodiché si alza con la sua solita sigaretta tra l'anulare e l'indice, viene verso di me e mi dice: "Guarda, non ce la faccio, è troppo lontano da me, questo Euripide, non capisco niente, il mondo classico non mi appartiene, ci vediamo stasera al ristorante". Io lo guardo esterrefatta, dico: "Com'è possibile? Che cosa è successo? Sei un grande scrittore contemporaneo, uno degli autori più colti oggi in circolazione, che ogni anno pubblica i suoi romanzi sul mondo contemporaneo, sull'uomo contemporaneo, conquistando ogni volta migliaia, centinaia di migliaia di lettori, è così insensibile al mondo greco, anzi addirittura insofferenza al mondo classico, al punto da alzarsi, da non reggere la prova del fuoco". Allora è nata così la mia riflessione: deve essere successo qualcosa di irreversibile se uno scrittore moderno, uno scrittore contemporaneo, diversamente da quanto accadeva fino a 30-40 anni fa, quando per essere scrittore, per essere artista, dovevi avere il tuo bagaglio di esperienze, dovevi avere il tuo bagaglio di dialogo continuo con i predecessori, in particolare con i classici, con i grandi autori classici, si senta così invece demunito e così insofferente al richiamo del testo antico. E allora è nata così l'idea di andare a vedere che cosa succedeva in un secolo molto vicino a noi, come il XX secolo, dal quale siamo usciti da appena 2 decenni, e scoprire appunto con grande sorpresa e anche grande curiosità che l'atteggiamento fino almeno a 30 anni fa dei moderni nei confronti del classico era completamente diverso. Parlo di scrittori moderni, nel senso che parlo di creatori, di innovatori dell'arte e della filosofia, ma anche del teatro, anche della musica, perché è evidente che oggi c'è un grandissimo interesse nei confronti del mondo classico, ma non è un interesse che collima esattamente con la creatività, almeno non sembra collimare esattamente con la creatività e con l'avanguardia, diversamente invece da quello che succedeva nel XX secolo. Dunque ho cercato di raccontare in questo libro, in 10 capitoli, suddiviso per personaggi e per decenni, come la grande cultura artistica, ma anche pittorica, ma anche musicale, ma anche teatrale del Novecento ha affrontato il rapporto con i classici, ha cercato di trovare nell'interlocuzione con i classici le risposte
alle attese e alle angosce del contemporaneo. Il primo artista a entrare in scena in questa scorribanda nella cultura, nell'arte, nella filosofia del Novecento è uno scrittore di lingua tedesca, Ugo von Hofmannsthal. Ugo von Hofmannsthal nel 1903 mette in scena un riadattamento dell'Elettra di Sofocle che ha un enorme successo. Ma due anni prima, nel 1901, scrive in un romanzo storico ambientato all'epoca di Francis Bacon, Le lettere di Lord Chandos, la ragione per la quale è necessario ritornare ai classici. E per quale ragione bisogna tornare ai classici, secondo lui? Perché è un modo per arginare e per invertire la disperazione dello scrittore moderno davanti alla perdita di senso, davanti alla dissoluzione del linguaggio, davanti alla disconnessione tra la realtà e la parola. Per scongiurare il silenzio e l'afasia bisognava, secondo Hofmannsthal, svanire dentro le favole e i racconti mitici che ci hanno lasciato gli antichi, dischiuderli come i geroglifici di un'inestinguibile sapienza. Tutto questo per dire quello che due anni dopo diventerà un programma. Hofmannsthal ritrova l'Elettra di Sofocle, riscrive il personaggio di Elettra. Chi è Elettra? È la figlia, è una sorella di Ifigenia, la figlia di Agamennone e Clitennestra, che vuole vendicare l'assassinio di Agamennone per madre della madre Clitennestra e che vive con disperazione, con desolazione, la solitudine di una principessa reale che si trova a vivere in una reggia come se fosse un cane rognoso, isolata da tutti, perché quella reggia è dominata dal potere degli assassini di suo padre, Clitennestra, la madre, e Egisto, l'usurpatore che ha preso il trono del padre. E dunque vive questa desolazione in attesa del ritorno del fratello Oreste e

Ugo von Hofmannsthal decide dunque di proporre al pubblico tedesco, al pubblico del teatro rinnovato di Max Reinhardt, questo dramma scritto nell'Atene di Pericle 2400 anni prima. E l'idea gli viene un giorno che a Vienna assiste a una delle repliche dell'asilo dei poveri di Gorky, in cui scopre la protagonista, una delle protagoniste, una grandissima attrice tedesca, Gertrud Eysoldt. Per Gertrud Eysoldt lui ridisegna la figura di Elettra, la ridisegna in un modo completamente stravolto, perché fa di Elettra non l'eroina del dramma antico, l'eroina del destino tragico che si dimena tra l'amore per la sua stirpe e l'odio per la madre, bensì fa di Elettra una sorta di invasata, un'isterica, in balia delle proprie passioni, in balia delle proprie pulsioni, omicide, ma anche suicide, che riflette in modo assolutamente singolare tutta la discussione, tutto il dibattito che in quegli anni proprio a Vienna si avvia, viene avviato da Freud e da Breuer, sull'isteria femminile. Bene, questo è un modo di raccontare l'impatto e soprattutto la rievocazione, la rielaborazione di un testo classico da parte di un grandissimo scrittore moderno, di un grandissimo scrittore che, attingendo al dramma antico, vuole cercare di risolvere lo iato tra la rappresentazione del reale e la parola, tra la realtà e il linguaggio. Ci riesce, non ci riesce, non lo sappiamo. Di fatto l'Elettra di Hofmannsthal, che verrà poi musicata dal grande Strauss, così come la Salome, che di lì a poco sarà un altro dei grandi successi di librettista, di Hofmannsthal come librettista, segna l'inizio, secondo me, di questo adattamento in chiave ultracontemporanea del mondo classico, che è una dimensione, questo adattare in chiave contemporanea il patrimonio classico, è una dimensione che all'epoca riguarda tutta l'Europa. Una delle scoperte più interessanti di questa mia scorribanda è che, infatti, da Berlino a Vienna, da Parigi a Roma, fino ad arrivare persino a San Pietroburgo, tutta la cultura, tutti gli esponenti dell'arte d'avanguardia di quell'epoca avevano un'attenzione rinnovata per il patrimonio classico in una chiave ultramoderna. Non attingevano al classico come cultori dell'antico, come vestali di un mondo remoto e improponibile, come succederà per tanti eruditi più tardi. Attingevano al classico perché erano convinti che attraverso il classico potevano contribuire a rinnovare il linguaggio e lo stile dell'arte contemporanea, dell'arte ultramoderna. Attraverso il classico erano convinti che potevano parlare al cuore dell'uomo contemporaneo, addirittura offrire delle soluzioni inaspettate che solo il classico consentiva. Classico come ritorno al primitivo, classico come ritorno non allo spirito apollineo, ma allo spirito dionisiaco, come ritorno all'istinto più brutale che era stato represso, emendato e controllato dalla civiltà. Era questa la lezione di Hofmannsthal, secondo appunto la grande teoria in voga in quegli anni della sua Vienna di Freud, ma anche classico come dimensione più avanguardistica, più sperimentale, addirittura ludica. In quegli stessi anni, infatti, siamo nel 1922, all'indomani di un epico viaggio a Roma, che all'epoca è l'epicentro di questo rapporto ultracontemporaneo con la cultura classica, un giovane poeta, scrittore, scenografo, pittore, molto alla moda, Jean Cocteau, si mette in testa di riscrivere addirittura l'Antigone di Sofocle. Anche qui, ricorso ai classici, il dramma dell'opposizione tra le ragioni della polis, rappresentate da Creonte, che vuole negare la sepoltura di Polinice, il fratello di Antigone, morto nella guerra di successione al padre Edipo
affrontata appunto col fratello, con lo scontro col fratello e Teocle, e le ragioni del cuore, le ragioni di una dimensione che sfugge alle leggi della polis, che è la dimensione della filia, che è la dimensione della famiglia, del culto della

in piena guerra mondiale, era stato anche, insomma, il grande mecenate di Raymond Radiguet, come mai Jean Cocteau si mette in testa di riscrivere l'Antigone? E soprattutto, grande scoperta, come mai questa riscoperta dell'Antigone porta a un successo straordinario, perché si avvale della collaborazione di Picasso per la scenografia, di Arthur Honegger per le musiche, e per i costumi si rivolge addirittura a una giovane sarta, una stilista, come si dirà dopo, che rivoluziona la moda contemporanea, come Coco Chanel. Bene, anche qui la risposta è molto semplice. Il moderno attinge al classico per rivivere le passioni dell'antico in una chiave ultracontemporanea. E le rivive in un certo senso in chiave ludica. L'esperimento continuerà anche con Monterland, che 10 anni dopo si mette in testa di riscrivere un capitolo dei Cretesi di Antigone per raccontare la tragedia di Pasifae. Chi è Pasifae? Pasifae è la moglie del re di Creta Minosse, che si innamora perdutamente del toro bianco che Minosse non ha sacrificato al dio Poseidone, e si fa fabbricare una piccola scatola di cuoio da Dedalo proprio per farsi sottoporre a questo rito dell'imbestiamento, come lo chiamava D'Annunzio. Anche qui, come mai un grande scrittore molto alla moda, un aristocratico con il culto della virtù, amante della tauromachia, si mette in testa di ritornare all'antico con questo mito arcaico dell'amore bestiale di una donna per il toro? Beh, Monterland molto semplicemente vuole indagare su una dimensione completamente nuova per quell'epoca, e cioè la forza irresistibile del desiderio femminile. Tant'è vero che in un momento di questa sua, di sua pièce, che verrà messa in scena da Sylvain Itkin nel 1938, Pasifae confessa alla nutrice che l'incalza: perché vuoi andare col toro? Per piacere? No. Per la felicità? No. E allora perché? Pour mon repos, risponde Pasifae, dando tutta la sorpresa e soprattutto il suggello a questa dimensione molto intima e molto incontrollabile, che è la forza del desiderio femminile. Un'altra grande novità che in questo libro io discuto, perché Monterland è oggetto di critiche da parte di Simone de Beauvoir, che lo considera un misogino, e che invece spiega come proprio convivendo in uno scrittore omosessuale e misogino, la dimensione della femminilità venga, in un certo senso, sceverata, esaltata e mostrata nella sua più profonda verità. Ma poi c'è anche un altro uso dei classici nel Novecento di cui ho tratto in questo libro, ed è un uso completamente avulso dalla sperimentazione o dalla dimensione ludica, come quella che si può trovare in Cocteau, come ho detto, in Monterland, o persino in Stravinsky, che nel 1925 si fa riscrivere l'Edipo Re, sempre da Cocteau, e lo musica con una versione in latino. E l'altra dimensione qual è? Una dimensione tragica. Una dimensione tragica che entra in scena con la guerra, negli anni della guerra, e che rappresenta una perfetta dislocazione. L'interesse del contemporaneo, del moderno contemporaneo per i classici si nutre allora dell'inquietudine dettata dalla guerra, dell'inquietudine portata dalla guerra, dal totalitarismo, dalle tragedie dell'ideologia, che si concretizzano prima con la guerra, poi con la scoperta dei campi di sterminio, poi con la politica degli stati totalitari. E anche in questo senso ci sono almeno due, tre scrittori che secondo me interpretano molto bene questa svolta. La prima è un'ucraina di origine, una profuga ucraina, russa all'epoca, perché l'Ucraina faceva parte dell'impero russo, Rachel Bespalov, esule in Francia, che scoprendosi profuga si rimette a leggere l'Iliade. Si rimette a leggere l'Iliade quando inizia la guerra, quando inizia l'occupazione nazista della Francia, e scopre
e propone una lettura dell'Iliade completamente diversa da quella tradizionale, del poema epico sulla forza, sullo scontro

0: tra la guerra combattuta dagli Achei e combattuta dai Troiani, e erige a eroe protagonista dell'Iliade di Omero non Achille, il condottiero in preda all'ira, bensì Ettore, il vinto, lo sconfitto, che a maggior ragione, proprio per la devastazione della guerra, proprio per la coscienza della guerra, diventa il custode di quella che lei definisce le gioie periture della vita. È una lezione magnifica, una lezione molto toccante, molto struggente della potenza di una di un testo classico nella temperie della guerra. La stessa tensione si ritrova in un altro esempio che io faccio, è la Medea di Corrado Alvaro. Anche qui la mediazione avviene tra lo scrittore calabrese e il testo di Euripide, la mediazione avviene attraverso un'altra artista ucraina, Tatiana Pavlova, che è una grande attrice, una grande regista, la prima regista donna in Italia, che chiede a Alvaro, dopo il successo di uno spettacolo diretto da Visconti, all'epoca giovanissimo, chiede a Alvaro di riscrivere la Medea di Euripide per lei. E anche qui c'è una vibrazione, un riverbero più che una vibrazione, molto singolare, perché Alvaro nel 1949 riprende la figura della maga, della Colchide, che è abbandonata da Giasone e che per contrastare, per rispondere, per vendicarsi dell'abbandono del marito, uccide i propri figli. Bene, Alvaro riprende questa figura del teatro classico travolgendola, facendo di Medea una donna derelitta, una profuga, e addirittura insinuando l'assoluzione della sua colpa. Medea non è l'infanticida per vendetta, Medea è l'infanticida dei propri figli per salvarli dal linciaggio che li avrebbe colpiti se fossero rimasti alla corte di Creusa, la nuova sposa del marito. E quindi, come vedete, anche qui la pressione del contemporaneo è talmente forte, talmente dirompente, che l'artista moderno, l'artista del Novecento, attinge ai classici per rivivere, per rispiegare, per dare conto delle tragedie contemporanee che vive. Ed è così vera questa lettura che Camus, che è un contemporaneo di Alvaro ed è un uomo che ha vissuto tutta la sua vita, è cresciuto sulle rive del Mediterraneo, nel culto del pensiero meridiano, nel culto di questa chiarezza senza ombra che restituisce, secondo lui, la tragedia antica. Bene, Camus diventerà, a metà degli anni 50, con questo suo viaggio in Grecia, il teorico della necessità della tragedia classica e del dramma antico come strumenti per resistere, per rispondere al dominio dell'ideologia, al terrore del totalitarismo, alla tragedia del totalitarismo e alla tragedia della filosofia della storia che si è realizzata. È Camus che dà il titolo a questo mio libro, Un cuore greco, perché quando, alla vigilia del suo viaggio in Grecia e poi quando si troverà in Grecia, scrive una serie di lettere bellissime alla sua amante dell'epoca, Maria Casares, dove dice: sento di avere un cuore greco. Cosa significa questo? Sento di acquisire in me quel senso dell'equilibrio, della misura, quella dimensione individuale necessaria a resistere all'antagonismo tra il cosmo e il destino individuale, tipica dei tragediografi greci, tipica degli eroi della tragedia classica. E lo dice in un senso di perfetta consapevolezza e perfetta resistenza a quelle che erano per l'epoca le minacce più forti di un individuo subite appunto dalla presa totalitaria degli stati ideologici, delle grandi ideologie realizzate. Quindi una grande lezione di modernità. Anche qui la cosa che mi ha colpito di più, ed è il tema del penultimo capitolo, è come pochi anni dopo del viaggio in Grecia di Albert Camus, a Berlino uno scrittore che è nato sotto il nazismo, che è figlio di un oppositore al nazismo e si ritrova a militare per la Repubblica, la neonata Repubblica Democratica, vuole essere anche lui, come suo maestro Brecht, artista e comunista. Bene, questo Heiner Müller, grande, destinato a diventare uno dei migliori, grandi, più grandi drammaturghi dell'Europa contemporanea, si mette in testa di riscrivere addirittura il Filottete di Sofocle, un'altra tragedia di Sofocle su un eroe greco dimenticato, abbandonato su un'isola deserta da Ulisse e dai suoi compagni perché inutile alla causa della conquista di Troia, in quanto ferito da una, piagato da una ferita al piede purulenta che non gli consente di combattere. Questo arciere chi rappresenta? In realtà è il custode delle armi di Eracle, ma la cosa singolare è che Heiner Müller a 30 anni, nel 1961, mentre a Berlino si costruisce il muro che separa i settori occidentali e il settore comunista, decide di dedicarsi con passione alla riscrittura di questo dramma antico. Perché? Perché è lui Filottete, lui stesso è l'eroe abbandonato dai suoi simili, dai suoi compagni di battaglia, in quanto che è stato messo al bando e ha dovuto dimettersi dall'Associazione Nazionale degli Scrittori dopo aver proposto un dramma scritto senza l'autorizzazione del partito, in modo libero, ed essere stato giudicato un pericoloso sovversivo che metteva in discussione i criteri e soprattutto l'ideologia dell'erigenda Repubblica Democratica tedesca. Quindi anche qui, come vedete, una sorta di cortocircuito. È lo stesso Heiner Müller, del resto, che dice l'unico modo per parlare di stalinismo è ritornare ai classici. E la cosa singolare è che questa libertà di tono, questa dimensione così autentica che permette di aggredire il contemporaneo, le tragedie contemporanee e di trattarle in un modo nuovo, anche se scandaloso, anche se fortemente controverso, si ritrova 20 anni dopo, 30 anni dopo, in Gran Bretagna. A Londra, alla fine degli anni, metà degli anni 90, è una giovanissima autrice di teatro, Sarah Kane, che mette le mani su un altro testo sacro del dramma antico, del teatro classico, La Fedra. La Fedra, tra l'altro, chi è La Fedra? La figlia di quella Pasifae che va in sposa a Teseo, il re di Atene, e si innamora perdutamente del figliastro, cioè Ippolito, il figlio di Teseo, che invece è un santo e poi anche un martire, devoto al culto della castità, che rifiuta le profferte della sua matrigna perché è devoto al culto di Artemide. Che succede? Sarah Kane riprende la Fedra, non riprende la Fedra di Euripide, ma riprende la Fedra di Seneca, una Fedra sanguinolenta come quella che amavano gli scrittori dell'epoca, i drammaturghi dell'epoca elisabettiana, e la trasforma in qualcosa di assolutamente sconvolgente. Non voglio rovinare la sorpresa dei miei lettori, dunque non andrò oltre, non racconterò che cosa succede a Sarah Kane, questa giovane drammaturga non ancora trentenne che mette le mani su un altro classico del teatro greco, sino a sconvolgerlo, sino a farselo esplodere tra le mani, ma lascio dunque la curiosità ai miei lettori e ringrazio con l'occasione la Università Telemantica Uninettuno per avermi dato la possibilità di presentare rapidamente questa scorribanda nell'arte e nella cultura del Novecento che è al centro del mio ultimo libro, Un cuore greco, il ritorno ai classici nel Novecento, pubblicato da Neri Pozza.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. perché Onenettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo.

0: accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, to when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must survive. A friend told me that there is this possibility to study in Tunno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello, in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. We have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chose UNINET because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: Oh, my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Il tema della privacy lo ricolleghiamo tutti al celebre articolo The Right to Privacy del 1890 pubblicato nella Harvard Law Review, quindi un tema trattato in primis dagli americani, dove volevano difendere la loro riservatezza. Quindi quella linea sottile che separa la riservatezza dal diritto, il diritto alla riservatezza dal diritto all'informazione. Gli Stati Uniti finora, escluso come diceva anche il collega, di recente la California e la Virginia, stanno legiferando sulla protezione dei dati personali, hanno legiferato, nel 2023 entrerà in vigore anche quello della Virginia, si sono fermati lì. Mentre invece già a partire dagli anni 60 la dottrina europea affiancava al diritto alla privacy anche la protezione dei dati personali. Con l'andare del tempo questo è diventato una necessità trovare una normativa che fosse effettivamente pregnante per tutti gli stati. L'Unione Europea si è ritrovata lì pronta, l'unica, ed è per questo che io sono fiera di essere una cittadina europea. Sono cittadina italiana, cittadina europea, perché per primi abbiamo legiferato con la direttiva madre, conosciuta da tutti, del 95, numero 46, oggi il GDPR, perché oggi in questa fase pandemica ha consentito di regolamentare anche i diritti di noi cittadini italiani, noi cittadini europei, anche in questo difficile momento per il trattamento dei dati sanitari, che sono dati che la direttiva madre già richiamava come dati sensibili, oggi particolari. Molto importante questo, e per questo mi ritengo fortunata. Ed è per questo che comunque ritengo importante che questa trattazione sia messa in evidenza di tutti, perché spesso il GDPR non è conosciuto, sembra che sia un argomento di pochi, degli esperti, ma non è così. Anche leggendo la normativa è anche chiara, intellegibile e trasparente. Così come il principio, i principi da sempre che ritroviamo nelle nostre leggi, soprattutto già dalla direttiva madre. Quindi mi ritengo fortunata, però credo che ci siano dei piccoli accorgimenti, degli strumenti che possono essere messi in campo dalle nostre autorità, dai nostri governi, per far sì che questo possa veramente avvenire, cioè la conoscenza del GDPR per tutti, perché non è solo per esperti. E velocemente l'evoluzione normativa la vediamo assieme dalla direttiva madre, che è stato un momento
1: andiamo sui suoi elementi critici, che sono il dato prezioso della sua tesi.
0: E le tutele rilevanti le ha già detto il collega: minimizzazione dei dati, il principio di accountability, responsabilizzazione del titolare del trattamento. Questa è una cosa molto molto importante. Le basi sull'intervento, come dicevo, la trasparenza, che devono essere tutte le comunicazioni, l'informativa, privacy deve essere trasparente. Ed è questo, molte aziende, soprattutto i grandi colossi internazionali tecnologici, giocano molto su questo, sul potere che hanno, perché c'è un gioco di potere. Noi siamo spesso costretti ad accettare, a dare il consenso non consapevole all'informativa privacy, perché abbiamo bisogno del servizio, e quindi se noi conoscessimo meglio il GDPR forse saremmo in grado anche di evitare determinati abusi. Così anche processi decisionali automatizzati. Ho letto di recente un articolo dove Jeff Bezos di Amazon, attraverso processi decisionali automatizzati, ha licenziato diverse centinaia di, negli Stati Uniti, di dipendenti, perché la macchina ha detto questi non sono produttivi.
1: Gli algoritmi, l'intelligenza artificiale,
0: l'analisi data driven, la lettura dei dati senza che l'uomo possa intervenire, perché sono in grado da soli di fare tutto. Per carità, in alcuni casi sicuramente sarà valido, ma in questo caso c'è la dignità delle persone di mezzo, ci sono i diritti inviolabili dei cittadini e bisogna stare molto attenti. Solo una macchina forse non è in grado di prendere determinate scelte. In Europa questo non è possibile farlo. Solamente processi di decisione automatizzati sono di regola vietati per la profilazione dei clienti, anche perché si creerebbero dei cluster di utenti polarizzati nelle loro conoscenze, solo quello che sanno, quindi nelle loro opinioni, opinioni religiose o politiche, non andrebbero a confrontarsi con altre opinioni, quindi una polarizzazione totale, e quindi non una piena conoscenza, e quindi anche una impossibilità di autodeterminarsi. Gli attuali scenari li conosciamo tutti, no? Vediamo sempre, anche Google ha ritirato fuori i suoi motti famosi, don't be evil, do the right things, Facebook data for good, per farsi vedere loro sono i salvatori del mondo. Loro, grazie ai dati, per carità, sicuramente hanno la loro utilità. non possiamo negarlo. Io chiamo questo periodo della data economy, chiamo come croce delizia, richiamando Verdi, La Traviata, croce delizia della nostra epoca. La data economy ci aiuta, perché oggi ci sta aiutando a combattere la pandemia, i dati, l'analisi sui dati sicuramente ci sta aiutando, aiuta a migliorare le nostre condizioni di vita, le condizioni sociali, potrebbe aiutare anche tutti quei paesi che sono in grandi difficoltà economica e anche di vita, pensiamo ai paesi africani, in Asia, perché non stanno così bene. E quindi c'è anche però la croce, che è l'abuso, quello che diciamo prima, l'abuso di questi dati da parte di governi. Ricordiamo tutti sicuramente il caso Snowden. Anche il governo degli Stati Uniti, attraverso l'NSA, attraverso la CIA, ha leso fortemente i diritti dei suoi cittadini, ma non solo dei cittadini americani. Ed è questo quello che richiamava anche il collega, il Privacy Shield, l'invalidazione di questo accordo che era avvenuto nel 2016, proprio perché gli Stati Uniti non sono in grado di garantire una tutela simile a quella dei cittadini europei, perché il caso Schrems II, che era contro Facebook Ireland, i dati da Facebook Ireland venivano ceduti a Facebook USA, da Facebook USA venivano ceduti al governo degli Stati Uniti per motivi di sicurezza. Il povero austriaco che c'entrava con la sicurezza degli Stati Uniti d'America? E quindi hanno ritirato fuori dal cilindro i loro motti, don't be evil, do the right things, e inoltre, questo ricordiamolo perché nella prossima slide sarà molto utile, il nuovo motto di Google, sharing is caring, prendersi cura, responsabilizza i consumatori, condividi perché così io ti aiuto ad uscire fuori, io ti salverò dal male. Tutti i loro scandali, Facebook con Cambridge Analytica, tutto cancellato, tutto finito, non esiste più nulla. Mi sono chiesta allora in questa situazione effettivamente non solo cosa ne pensi io che sono un singolo consumatore, un singolo cittadino europeo, ma cosa ne pensano tutti i consumatori. Mi sono avvalsa di una indagine della Cisco, che è un'azienda che si occupa di cyber security, è un'azienda internazionale, questa è un'indagine internazionale di 12 paesi delle economie più importanti, abbiamo il Brasile, l'Italia, la Francia, la Germania, e mi sono chiesta cosa pensano i consumatori. Questa è un'indagine per capire cosa pensano delle aziende, se si sentono protetti, se hanno fiducia nelle aziende. Il dato dice che è nato il 2019, quindi successiva all'entrata in vigore del GDPR. Il 57% si dice di trovarsi sicuro, di sentirsi sicuro ad oggi, quindi sicuramente negli anni qualche punto in più l'abbiamo preso. Ma quel 43% mi spaventa, mi preoccupa, perché non si fidano, leggendo attentamente, la fiducia è quello che manca. Sono costretti, come dicevo prima, questo abuso, questo sbilanciamento di potere fa sì che il consumatore si trovi costretto ad accettare un'informativa pur di avere il servizio. E non si fida, non è consapevoli di quello che verrà fatto effettivamente con i propri dati. E questo è ciò che pensano i consumatori. Nel periodo pandemico, come dicevo prima, sharing is caring. Prendiamoci cura anche degli altri, di noi stessi e degli altri, condividiamo di più. Ebbene, tutti siamo stati disposti, disponibili, molte più persone di prima. Abbiamo visto anche l'app Immuni, che non ha avuto un grande consenso, poco, credo circa il 30%, anche al di sotto, è stato un po' un flop, diciamo così. Perché non ci fidavamo? Le risposte sono esattamente le stesse che ci siamo ritrovati nei 12 paesi del mondo. La paura che questi dati vengano utilizzati per scopi differenti da quelli per i quali sono stati raccolti, che vengano ceduti a terzi e che, finita la pandemia, questi dati non verranno né cancellati e nemmeno anonimizzati. Di recente abbiamo visto anche comunque il garante privacy è dovuto intervenire per l'app di PagoPaio per il problema del cashback, nonché anche per il rilascio del Green Pass. Questi dati sono stati ceduti, non ben anonimizzati,

0: ad imprese indiane, americane, quindi manca la fiducia. Però gli strumenti sappiamo che ci sono. Il garante privacy è intervenuto, questo è importante. In qualche modo un piccolo intervento c'è stato, ma non siamo ancora a pieno della protezione. Proprio per quello che dicevamo, c'è la necessità di una regolamentazione nuova, c'è la necessità di poter fare qualcosa di internazionale, non soltanto limitato ai singoli paesi, alla singola Unione Europea. Ormai i confini sono abbattuti, la globalizzazione è totale, non è solo del mercato, anche perché, come ha detto anche il collega, ormai acquistiamo in tutto il mondo, non è necessario spostarsi. A questo punto mi sono chiesta, se abbiamo paura, noi ci cauteliamo, adottiamo le giuste tutele per noi stessi? Il dato è un po' preoccupante. Da una parte è vero che l'informativa non è chiara, ma dall'altra parte, alla semplice domanda, se leggono, questa è la fonte di questa indagine, l'Eurostat, sono state intervistate 365.000 famiglie europee. Il dato è preoccupante, mi rivolgo in particolare al nostro dato italiano, solo il 35% legge l'informativa privacy. Questo dimostra una disattenzione, quello che dicevo prima, una mancanza di conoscenza della tutele che sono poste per noi, insomma, da parte del regolamento stesso. La stessa cosa nell'utilizzo dello smartphone, è possibile limitare o rifiutare l'accesso ai dati personali, invece si va avanti tranquillamente come se nulla fosse. Il dato è leggermente più alto, il 47%, però anche qui è necessario prendersi più cura di se stessi. Qui ci sono alcuni importanti interventi europei, uno lo ha già nominato prima, l'ha nominato anche il collega, il Privacy Shield, le restrizioni di Google per l'acquisto di Fitbit e anche il provvedimento contro TikTok a tutela dei minori. Il garante privacy ha messo a disposizione di tutti noi cittadini diversi vademecum, ci sono delle linee guida, ma mi sono resa conto, come dicevo prima, che non è possibile che l'italiano, il cittadino, il consumatore non sia in grado di autotutelarsi. Il sentiment generale dell'impatto del GDPR mostra un 40% di neutralità, come se non ci fosse. E non è possibile questo. Quindi mi sono chiesta cosa si potrebbe fare per attivare il cittadino, per far sì che questo possa essere maggiormente attivo per se stesso, per tutelarsi, di attivarlo, di venire a conoscenza, di poter anche proporre eventualmente delle idee. Allora mi sono detta, il consumatore non legge, non è interessato alla lettura. Se noi glielo mettiamo davanti a uno schermo, prendiamo una collaborazione di testimoni seguiti dal pubblico, quali possono essere degli influencer, dei youtuber, i miei nipoti mi hanno insegnato che ci sono queste nuove figure, e ci possono aiutare attraverso degli spot pubblicitari sul web, di dare delle informazioni sulle normative a tutela dei consumatori stessi. Io l'ho chiamato GDPR in pillole, proprio per aiutare, per incentivare l'attivazione del cittadino stesso, perché possa ritenersi attivo e migliorare quel dato e sapere come proteggersi e sapere che è necessario, come dicevamo prima, un regolamento e attivarsi perché questo possa avvenire, rendere i cittadini attivi, pienamente attivi. Allo stesso tempo ritengo sia necessario anche attivare all'interno delle scuole dei programmi interattivi per l'educazione alla navigazione per i minori stessi, proprio perché i minori si ritrovano, abbiamo visto anche il periodo pandemico maggiormente con la DAD, trovarsi molte più ore davanti a questi dispositivi, anche perché non erano liberi di poter uscire con i compagni, di poter fare le attività esterne. E quindi un'educazione è necessaria. Il fenomeno del child grooming è ancora molto molto attivo ed è molto pericoloso. E l'UNICEF ha fatto un'indagine dove questo fenomeno appunto è ancora molto attivo ed è, ripeto, molto molto pericoloso per i nostri figli. Quindi è necessario questo intervento, ritengo, un'educazione già dalle scuole primarie e magari coinvolgendo anche i genitori che possono attivare anche quelle piccole tutele quale il parental control. Questa è la mia idea e ripeto di essere comunque fiera di essere una cittadina europea, perché noi almeno un regolamento oggi ce l'abbiamo. Grazie a tutti.
1: La Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 110 e lode su 110. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore in gestione di imprese e tecnologie digitali. Dottoressa.

Il progetto Educa Italia, l'Italia che educa, ha come obiettivo quello di insegnare la lingua italiana ai migranti e di insegnare l'arabo ai figli degli immigrati di seconda generazione. I corsi Educa Italia, l'Italia che educa, si svolgono sia in aula nei centri culturali Arci di Roma che a distanza per televisione e internet sulla piattaforma del Consorzio Nettuno. Grazie alla consulenza dell'Università per Stranieri di Siena, i partecipanti hanno l'opportunità di svolgere gli esami di lingua per l'ottenimento del permesso di soggiorno. I due corsi a distanza, Imparo l'italiano, il tesoro delle lettere, e Imparo l'arabo, il tesoro delle lettere, utilizzano lo stesso modello psicopedagogico ideato da Maria Amata Garito. L'insegnante di italiano Massimo Arcangeli e l'insegnante di arabo Dalila Youaoui negli studi televisivi conducono gli allievi ad apprendere sia la lingua araba che quella italiana. Illustrano l'alfabeto, le modalità di scrittura, spiegano la struttura grammaticale, presentano gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione, si soffermano sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrivono le parole, le pronunciano correttamente e stimolano gli allievi a collegare la parola alle immagini per rafforzare la memoria, sviluppando i due canali, visivo ed uditivo. Su Second Life e nell'Isola del Sapere di Uni Nettuno sono stati costruiti ambienti virtuali tridimensionali che rappresentano una casa italiana ed una marocchina. Qui vengono rappresentate delle storie, degli eventi e dei racconti. Gli avatar diventano attori che rappresentano i componenti di una tipica famiglia italiana e marocchina. Accoglienza, insegnamento della lingua italiana, valorizzazione della cultura d'origine. Educa Italia, l'Italia che educa, vuole essere una risorsa per i migranti, per aiutarli a comunicare e a inserirsi con successo nel nostro paese, l'Italia, dove hanno deciso di costruire il loro futuro.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

0: mia tesi verte sulla user acquisition nell'hyper casual game, quindi l'influenza di creatività e storytelling nelle campagne di acquisizione utenti per gli hyper casual game. Allora, l'hyper casual game sostanzialmente sono dei giochi per dispositivi mobili, quindi per cellulari, dalle funzionalità molto molto semplici e molto basilari, così basilari che sono definiti tap and play, quindi premi e gioca. Non hanno nessun bisogno di istruzioni, non c'è bisogno di pratica per impararli, non c'è bisogno nemmeno di molta concentrazione. Vengono utilizzati soprattutto in momenti durante la giornata per staccare quei pochi minuti, ad esempio la classica signora, ad esempio nella metropolitana, o il ragazzo fermo alla fermata dell'autobus, in quei pochi minuti della giornata in cui uno vuole staccare un momento la mente, l'hyper casual è perfetto perché non ha bisogno di introduzione né di spiegazione. Purtroppo, soprattutto con l'arrivo del Covid, soprattutto con l'isolamento e il distanziamento sociale, sia le sessioni che i download degli hyper casual gaming hanno subito dei picchi importantissimi, perché stando appunto chiusi in casa le persone hanno iniziato a sempre di più a utilizzare questo tipo di giochi. Il modello di business e la monetizzazione degli hyper casual gaming è fondamentalmente con la pubblicità in app, mentre gli altri giochi detti mid-core usano una monetizzazione IAP, cioè in-app purchase, ovvero gli utenti possono comprare vite, possono comprare oggetti, possono comprare armi spendendo dei soldi. Gli hyper casual gaming usano un modello free to play, quindi sono gratis per il download e non c'è nessuna spesa nell'utilizzo, quindi non si vincono e non si perdono soldi. E l'unico modo in cui monetizzano sono appunto gli annunci e gli advertising in app. L'acquisizione utenti nell'hyper casual può essere divisa in due modi: col modello organico, che è gratuito tra virgolette, quindi chi opera non spende nessun soldo, mentre invece c'è il modello paid, che è quello su cui verte appunto la mia tesi, appunto sul video advertising che gli sviluppatori pagano, quindi c'è un modello a pagamento. Ora vorrei mostrarvi davvero pochi secondi di due video per farvi comprendere la enorme differenza che c'è tra un video advertising di un videogioco da console, in questo caso un titolo molto famoso uscito l'anno scorso su Xbox, e un advertising per un hyper casual. Ora non so se si sente l'audio, ma eccolo.
1: Come diventare il nuovo signore d'Inghilterra se nessuno vuole darti le chiavi? Semplice. Innanzitutto, devi imparare le basi. Prima, vestiti per fare colpo. E poi, entra in scena! Ed è così che ti fai strada nella storia. E ti guadagni un posto nel Valhalla.
0: Ok, era molto più lungo, il video era un vero e proprio trailer cinematografico di un minuto e mezzo, io ovviamente l'ho tagliato e ridotto, altrimenti sarebbe stato impossibile, ma è un vero e proprio trailer anche perché il protagonista infrange la quarta

barriera, quindi parla con chi sta guardando il video. Ora però non passa la slide successiva, non so come mai. Ok, può andare oltre. Niente, eccoci qua, ok. E questo invece è un video di un hyper casual. È finito, quindi sono molto diversi, oltre ad essere appunto in formato per cellulare. È semplicemente un piccolo video di 10 secondi di gameplay, quindi si vede il gioco, come funziona il gioco, e in fondo c'è la call to action, quindi scarica il gioco dall'App Store, quindi enormemente diversi. Ok, e il nostro caso di studio, il nostro case study, se ci siamo domandati se l'utilizzo di creatività e storytelling avessero un'influenza nelle campagne advertising degli hyper casual e se avrebbero portato a un abbassamento del dato più importante in queste campagne, che è il CPI, il cost per install, quindi il costo per ogni installazione di ogni utente. L'abbiamo fatto in collaborazione con Replug, che è un'agenzia di consulenza digitale con sede a Berlino, che che mi ha fornito uno dei loro hyper casual game, si chiama Wild West Trains, è un gioco con dei treni ambientato appunto nel West. L'abbiamo fatto creando due campagne, mettendole a confronto per 10 giorni, una la chiameremo ad standard, una ad creativo. Questi sono i due video. Il primo è il video ad standard, è il video che la Replug utilizzava già per le campagne advertising. Ecco qua, un video molto semplice, molto simile al video che abbiamo visto prima, quindi con un gameplay e in fondo la call to action scarica il gioco dall'app. Questo invece è il video che noi abbiamo ideato, girato e realizzato appositamente come seconda campagna, l'ad creativo.

0: Un video molto diverso dal precedente, ovviamente ci siamo ispirati al classico stile spaghetti western e abbiamo messo dentro molta più creatività rispetto al video che loro già utilizzavano, che era un semplice gameplay. Questo è lo storyboard che abbiamo disegnato prima di girare il video. Questi sono i risultati che abbiamo ottenuto dopo 10 giorni. La linea di colore rosa è l'ad standard, la linea di colore verde è l'ad creativo. Si vede, è chiaro, che nella riproduzione del video l'ad standard è stato riprodotto molte meno volte rispetto all'ad creativo. Significa che le persone hanno gradito di più il video creativo rispetto al classico standard con il gameplay. Ma se si guarda la tabella di destra, che è il dato che in realtà non interessa, che è il cost per install, si può vedere che l'ad standard ha un cost per install di 3 volte inferiore all'ad creativo. Cioè, per installare l'app con l'ad standard lo sviluppatore spende 1/3 rispetto a quanto ha speso con l'ad creativo. Perché? Qual è il motivo? Perché questo CPI del video creativo è così alto? Quando abbiamo realizzato il nostro ad creativo non abbiamo pensato che sostanzialmente sarebbe stato molto diverso dal gioco. Ovviamente era molto bello per chi lo stava guardando, ma era un video completamente diverso dal gioco, è chiaro, e quindi le persone, gli user arrivati nello store per il download si sono resi conto di questa enorme differenza e non hanno portato a termine l'operazione di download, quindi facendo salire il CPI. Quindi noi possiamo dire che la creatività e lo storytelling non hanno avuto un effetto positivo in questo specifico caso, non in tutti, ma soprattutto con un eventuale diciamo upgrade del gioco, avvicinando forse di più il gioco all'ad, questa situazione potrebbe migliorare. Io vi ringrazio per l'attenzione e ci terrei anche a ringraziare Replug per aver collaborato alla realizzazione di questo lavoro. Grazie.
1: Grazie.
2: La Commissione, considerato il curriculum degli studi alle compiute e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 100 su 110. Per l'autorità conferita dal magnifico Rettore, la proclama.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti, scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per costruire con successo il tuo futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale in Ingegneria Gestionale, Indirizzo Produzione e Gestioni di Beni e Servizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Progetta il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

il mio lavoro tratta lo studio di una rete generativa avversaria per tentare di simulare gli accelerogrammi di un sisma. Il problema che mi sono posto è quello, visto il grande sviluppo che hanno avuto ultimamente questi sistemi generativi di deep learning, se era possibile cercare di replicare con una rete avversaria dei dati sintetici e quindi generare gli accelerogrammi di un evento sismico. Quelli che mostro qui sono degli accelerogrammi reali presi dal sito dell'INGV, progetto Itaca, che lascia scaricare tutti gli accelerogrammi degli eventi sismici che la rete italiana registra 24 ore su 24 su tutto il territorio nazionale. L'IGV assegna a ogni evento fisico di tipo tellurico un ID e lo registra da diverse stazioni. Quello che vedete qui è uno spettrogramma che mostra le componenti in frequenza dell'evento registrate da una stazione a 18 km di distanza dall'evento e da lo stesso evento registrato a 78 km di distanza. Quindi ho provato ad ipotizzare una struttura che poi ho realizzato in Python per addestrare il generatore e quindi il discriminatore a valutare questi eventi. La particolarità di questo lavoro è quello di non aver introdotto nell'addestramento il segnale puro, cioè l'accelerogramma in funzione del tempo, ma di aver decomposto quel segnale con le wavelet per far sì che la decomposizione

catturasse un evento, elementi specifici di ogni decomposizione e poi i vari discriminatori si addestrassero a riconoscere quelle componenti. Ho lasciato un solo generatore, ma negli sviluppi futuri sarebbe anche il caso di valutare la possibilità di creare più generatori e quindi destinati alla produzione dei dati specializzati, però in questo momento diciamo il lavoro si è fermato qui, quindi una serie di discriminatori che prendono le componenti Wavelet e un generatore che cerca di ingannare i discriminatori ai dati che produce. Quello che vedete è un'analisi Wavelet fatto su un evento meteorico di una città americana che mostra quale sia la particolarità della decomposizione Wavelet, e cioè quella di andare a guardare il segnale su varie scale di grandezza. Nel livello 0, quello più ad alta frequenza, la decomposizione evidenzia i picchi, quindi quando ci sono delle precipitazioni che improvvisamente aumentano, quindi sulle alte frequenze, mentre il livello 0, quello più diciamo generale, mostra l'andamento in 8.000 punti campionati, diciamo così, più graduale, che è soggetto alle basse frequenze. Questo ha dato l'idea che se uno specializzasse i discriminatori a riconoscere una particolarità del segnale, il generatore fosse più capace di adattarsi e quindi di generare un segnale sintetico adeguato. Questa diciamo mostra un po' come è formato, quelle sono un'analisi fatta in Python su delle onde sismiche reali, su come diciamo la qualità statistica dei dati che si riporta e le distribuzioni siano fortemente variegate. C'è un box plot che mostra che diciamo sono multivariate, che una parte sola dei dati ha una distribuzione normale, ma poi ogni componente associa con sé dei picchi e degli outlet, diciamo così, fuori portata, e che rendono la sintesi di questi accelerogrammi molto complicata. In particolare si vede qui sul grafico come il segnale sismico porti con sé varie informazioni. Intanto su un campo di frequenza porta le onde S e le onde P, che sono quelle più potenti a contenuto energetico maggiore, che arrivano prima, la onda P in particolare che arriva prima e si distribuisce sulle frequenze da 3 a 6 Hz. Altri tipi di onde sui segnali diciamo da 1 a 3, e anche caratteristiche di tipo antropico. Sul sito del progetto Itaca ho trovato un articolo che durante il periodo del Covid tutti gli accelerogrammi, che c'era stato il blocco totale delle attività nel paese, hanno registrato il rumore sismico di fondo notevolmente attenuato, perché le attività antropiche erano quasi azzerate e quindi gli stessi gli strumenti di registrazione non registravano tutta una serie di frequenze che diciamo così sono catturate dalle Wavelet con la decomposizione in queste varie componenti. Ad onor del vero, la decomposizione io l'ho basata su 6 o 7 componenti, basandomi su alcuni studi su questo campo fatti in ambito sismologico, però che non avevano tentato di usare le Wavelet per la generazione di segnali con le GAN, ma le usano normalmente per fare gli studi sulla sismologia. E ho preso così i dati, mi sono creato il corpus dei dati con il sito dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, perché ha una piattaforma intanto visuale. Manualmente puoi selezionare la tipologia di eventi che vuoi acquisire e ti scarica una tabella in CSV dalla quale sono presenti intanto l'ID, la profondità dell'evento, la magnitudo e altre caratteristiche dell'evento in sé. Mettono a disposizione un API RESTful con la quale ho integrato un ciclo e ho scaricato in particolare 64, non ho potuto fare di più perché poi la computazione creava molti problemi. Ovviamente ho usato la piattaforma Collaboratory di Google, però diciamo così una simulazione con 64 accelerogrammi impiega un'ora e 45 con chi ha un account di tipo normale. Ci vorrebbero strumenti un po' più sofisticati, comunque si ottengono dei risultati. Quindi ho implementato questo tipo di meccanismo. Ogni accelerogramma è un file CSV che ha un'intestazione con dei metadati che descrivono meglio l'evento.
ho rimosso questa parte e diciamo tutti i campioni che sono, è un campionamento a 200 Hz dell'evento, questi sono gli eventi che ho selezionato, selezionando tutti diciamo così, i terremoti che avevano una magnitudo da 5 a 6, me ne ha reso circa 3.000 e io ne ho presi i primi 64. Ogni file conteneva tre componenti, ho scartato la componente Z perché siccome era diciamo, quella che si opponeva all'accelerazione di cavità, non mi è sembrato logico includerla e quindi ho ottenuto solo la componente nord e la

l'accelerogramma, questa matrice che mi serviva poi per il condizionamento della CIGAN. Ho normalizzato con la media e con la deviazione standard i dati, quindi tutti i dati, che questi sono centimetri al secondo, è proprio l'accelerazione sul punto, e normalizzati mi veniva fuori il vettore equivalente. Attraverso la decomposizione wavelet succede questo, cioè l'onda, il segnale dell'accelerazione in funzione del tempo viene decomposto in più componenti. Come vedete qui, la prima è quella a carattere più generale, che descrive così ad occhio come più o meno è andato l'evento sismico. Poi in particolare si vedono le prime due, che raggruppano quelle frequenze da 1,5 a 3, e si vede l'arrivo delle onde P, che sono ovviamente prima rispetto alle componenti successive, e quindi ogni diciamo così, onda sismica è stata trasformata in 6 o 7 componenti wavelet, sempre con un vettore in funzione del tempo, e non si è perso nemmeno l'informazione temporale della decomposizione frequenziale, perché altri studi avevano fatto questa cosa con la trasformata di Fourier, però a quel punto si addensa tutto il contenuto frequenziale senza conservare l'informazione del tempo. Questo più o meno è quello che succede con la deformazione, con la scomposizione wavelet. Le componenti hanno una loro distribuzione che non è però normale, perché ogni tanto poi arrivano i picchi tipici delle onde sismiche, che sono diciamo così, gli eventi istantanei a forte potenza, che quindi fanno un po' saltare tutto il ragionamento. E questo è quello che succede con la trasformata di Fourier della componente. L'ultima componente sono segnali di altissima frequenza, che sono quasi ininfluenti rispetto alle onde generali. Ho dovuto tener conto però del fatto che non tutte queste componenti avessero la stessa importanza per il generatore, e quindi ho prima fatto una simulazione. Diciamo così, e questo è meccanicamente quello che succede. Allora, se io poi non ho bisogno di fare di una sintesi wavelet, perché uso un solo generatore, quindi una volta che il generatore è addestrato mi dà già in funzione del tempo il mio accelerogramma. E quindi lo schema classico di una GAN, utilizzando GAN normalissime di tipo convoluzionale, a partire da 2000 nodi in ingresso, e poi scalando di la metà fino ad arrivare all'ultimo nodo, che mi dà la probabilità del discriminatore che quell'evento sia reale o no. 2000, perché 2000 sono 10 secondi, sempre per fatto computazionale ho dovuto ridurre diciamo, il segnale a 10 secondi, che ho centrato al punto in cui la PGA era maggiore. E quindi la rete parte con 2000 nodi e viene poi principalmente con funzioni di attivazione che sono ReLU, e arriva con una sigmoide a darmi poi il segnale, diciamo, che va poi riproporzionato a scala normale. La funzione, diciamo, classica è stata solamente adottata per tenere conto che la parte del discriminatore, dei 6 discriminatori, vanno compensati con un coefficiente alfa. Ho dato un coefficiente alfa, cioè la somma degli alfa con n, che sono quelli che vanno a dare l'importanza al singolo discriminatore, li ho proporzionati in base all'energia del segnale della. Prima era stato fatto ad un sesto, quindi in maniera lineare. Nel secondo passaggio ho utilizzato l'energia per scegliere un alfa più adeguato. Lo schema della rete convoluzionale è quello classico. E quindi per la compensazione di pesi, la solita cross entropy con la funzione di obiettivo, e quindi con il vettore, con, diciamo così, il gradiente e la back forward. E quello che si ottiene è sostanzialmente questa onda che, diciamo, alla 50ª epoca risulta leggermente decentrata, non è perfetta, ovviamente andrebbe adesso riscalata, ne produce anche qualcuna che non è proprio attendibile, almeno ad occhio. Poi si potrebbero fare tutta una serie di validazioni per statistiche di qualunque tipo, insomma, se c'è il pulse indicator maggiore di 0,5, che te tecnicamente, secondo uno studio di Becker, è l'elemento principale che ci dice se un evento è di tipo sismico o no. E
e poi tutta quella serie di esperimenti che si possono fare cambiando la struttura tipica del generatore e del discriminatore, quindi andando a modificare i parametri propriamente della rete, le funzioni di attivazione, tutto quello che dietro una

0: una componente di questo tipo si può fare. Ovviamente lo studio, a mio giudizio, mostra la capacità, proprio perché va a selezionare con le wavelet una particolarità di ogni segnale, la capacità di poter dare degli ottimi risultati anche per avere degli accelerogrammi, quindi andare a simulare gli elementi di condizionamento, erano anche la magnitudo, andare a simulare degli scenari di rischio non avendo a disposizione l'evento, quindi a tentare di anticipare l'evento. Grazie.
1: Dottor Antonio Rocca, visti i risultati degli esami da lei conseguiti, la discussione della tesi finale, in base ai poteri conferitimi in nome della legge, la proclamo dottore magistrale in ingegneria informatica con punti 110 su 110 e lode. Complimenti.

0: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate, quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione Neuropsicologica e Neuroriabilitazione Cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani, ma c'è un solo modo per conoscere il futuro: anticiparlo. Dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo. Un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Università Uninettuno. Nel futuro da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uninettuno. Uninettunouniversity.net.
2: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze.

0: Scienze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di Internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo. Un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati quattro poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
2: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti, scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Patrimoni archeologici e museali nell'ambito delle Digital Humanities della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti, mi chiamo Federico Rebecchini e faccio ricerca presso il Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell'Architettura di Sapienza, Università di Roma. Mi occupo principalmente di disegno, di illustrazione, ma anche di grafica editoriale. Ho seguito dei corsi con il Maxi, ho collaborato anche a delle attività, del Macro, Museo dell'Arte Contemporanea di Roma, e sono titolare di diversi corsi a contratto alla Sapienza, sia a moda sia proprio al corso di design. E sono qui per presentarvi la serie di lezioni che ho registrato per questo Ateneo. Il nome del corso è Rappresentazione grafica per l'editoria digitale, e all'interno di questo corso andremo a vedere un po' tutto il mondo dell'immagine presente all'interno del prodotto editoriale, sia esso analogico o digitale. Vi presento adesso le quattro macro aree che compongono questo corso. La prima è il prodotto editoriale, struttura e ciclo di vita. All'interno di questa serie di lezioni andremo a definire che cos'è un prodotto editoriale, andremo a capire quanto in realtà è qualcosa di molto eterogeneo per le forme che prende, andremo a vedere la struttura di un libro e la struttura di una rivista analizzandola nel dettaglio, e vedremo anche il ciclo di vita di un libro, quindi dalla sua ideazione fino alla sua distribuzione. La seconda macroarea è formati e stampa in editoria. All'interno di queste due lezioni ci soffermeremo sui formati della carta, sui formati dei libri canonici, andremo a vedere le diverse tecniche di stampa, quali sono le più utilizzate, andremo a vedere anche che tipo di rilegatura viene utilizzata all'interno dei libri fisici, ma vedremo anche quali sono i formati più utilizzati proprio in ambienti digitali, appunto per la distribuzione di libri e prodotti editoriali. La terza macroarea è invece l'immagine nel prodotto editoriale. In questo corpo di lezioni ci soffermeremo appunto su materiali grafici, analogici, ma anche digitali, come viene prodotta un'illustrazione, qual è il suo stile e soprattutto come viene utilizzata in ambito editoriale. Analizzeremo anche il rapporto tra testo e immagine, vedremo grafica, infografiche, data visualization, come si parte magari dallo schizzo per realizzare appunto un progetto grafico. L'ultima macroarea è progettazione grafica in ambito editoriale. All'interno di questa serie di lezioni andremo a vedere quali sono gli applicativi, quindi i software più utilizzati per la grafica editoriale, ma anche i tipi di file, più impiegati per capire insomma come funziona tutta la filiera. Andremo a vedere, a dare anche dei cenni sulla progettazione proprio grafica dei layout, sia per libri che per riviste, andando a osservare tanti casi studio. Gli obiettivi del corso Rappresentazione grafica per l'editoria digitale sono quelli di fornirvi una panoramica dell'eterogeneità del prodotto editoriale, un'analisi appunto del mondo dell'editoria, sia essa analogica che digitale, uno sguardo alla filiera produttiva, qualche dietro le quinte, ma soprattutto approfondire l'utilizzo del disegno anche per la progettazione grafica di un prodotto editoriale e comprendere appunto come funziona analizzandolo proprio nel dettaglio. Sono sicuro che questo corso vi tornerà utile per la vostra formazione professionale. Non mi resta che augurarvi buono studio.

Un benvenuto a tutti e a tutti a questa video lezione intitolata I fallimenti del mercato, richiami. Vediamo assieme gli argomenti che affronteremo in questa video lezione. Il mercato in concorrenza perfetta e fallimenti del mercato, esternalità, beni pubblici e asimmetria informativa. Quindi in questa lezione faremo un richiamo a quelli che nella teoria economica sono definiti fallimenti del mercato rispetto a un mercato di riferimento che è quello in concorrenza perfetta. Quindi andremo un po' a ripercorrere assieme quali sono questi fallimenti, come possiamo classificarli e quali sono anche le soluzioni che vengono messe sul campo per gestirli. Questo tipo di richiami ci è molto utile per poi andare a comprendere nelle prossime lezioni quali sono le logiche e la ratio che giustificano gli interventi del regolatore in mercati precedentemente caratterizzati da monopolio naturale, come quelli appunto che riguardano le telecomunicazioni. E quanto sia importante quindi seguire l'evoluzione dei mercati da un punto di vista regolatorio per assicurarsi che ci sia concorrenza, quindi copertura della domanda e anche servizi di qualità che quindi vadano a tutelare i consumatori. Iniziamo quindi dal primo argomento, mercato in concorrenza perfetta e i fallimenti del mercato. Il mercato in concorrenza perfetta. Ripercorriamo assieme quali sono le ipotesi che caratterizzano questo mercato. Voi sapete che il mercato in concorrenza perfetta è quello che alla base, diciamo, di tutti gli studi di microeconomia, che avete probabilmente anche visto in altri corsi, ed è un mercato che è di appealing sotto il profilo teorico perché ci descrive quali sono le scelte, le procedure che portano alla scelta ottima del consumatore, le procedure che portano alla scelta ottima dell'impresa, quindi che è orientata alla massimizzazione del profitto, e le modalità con cui queste scelte vengono messe a sistema e quindi si determina un equilibrio generale del mercato. Il punto di equilibrio di un mercato in concorrenza perfetta noi sappiamo che poi è un punto che ci garantisce la massimizzazione del benessere sociale. Quindi di fatto è un punto, ricordiamo, che ci garantisce quella che chiamiamo efficienza allocativa. Ossia non è possibile trovare altri punti di produzione diversi da quelli di equilibrio perché avremmo, allontanandoci da questo punto, una perdita di benessere sociale. Quindi ripercorriamo assieme quali sono le ipotesi di base che caratterizzano un mercato in concorrenza perfetta. Innanzitutto è la numerosità degli operatori. Quindi ci deve essere un numero N di imprese molto alto, in modo tale che le imprese, qualora vadano a effettuare delle variazioni delle strategie di produzione, ossia aumentino o decrementino la quantità di output prodotta, questo non ha effetto sui prezzi. Questo perché la quantità prodotta da questa impresa è talmente piccola rispetto alla quantità totale che viene prodotta dalla somma delle imprese sul mercato che questa strategia non ha effetti sul prezzo. Quindi è proprio per questo motivo che noi andiamo a dire che l'impresa che opera in concorrenza perfetta è un'impresa price taker, ossia diciamo considera il prezzo come dato, lo prende come dato. Quindi questo significa che il ricavo marginale di questa impresa, ossia il ricavo per produrre legato alla produzione di un'unità aggiuntiva di output, è sempre uguale al prezzo. Le altre ipotesi che caratterizzano questo mercato sono produzione di beni omogenei, il fatto che ci sia perfetta informazione, vi è assenza di beni pubblici e non ci sono barriere all'entrata del mercato. Quindi, queste sono le ipotesi di base del mercato in concorrenza perfetta. Quindi, come dicevamo, queste ipotesi fanno sì che le imprese si comportino, ripeto, come price taker. Quindi, lo ripetiamo perché è un aspetto fondamentale, qualsiasi strategia legata a variazioni della quantità prodotta non hanno effetti sul prezzo. In realtà difficilmente possono essere soddisfatte contemporaneamente queste ipotesi e questo è abbastanza intuitivo. Se insomma riflettete su

le ipotesi di cui abbiamo parlato poco fa. Questo perché, diciamo, nella realtà è difficile trovare mercati che siano perfettamente concorrenziali. Questo perché tendenzialmente le imprese, quando non variano la produzione, in qualche modo riescono ad incidere sul prezzo, soprattutto quindi quando il numero delle imprese è più limitato. Esiste anche asimmetria informativa, come vedremo di qui a poco. Molto spesso esistono anche

realtà si sviluppa in maniera diversa. Dunque, a questo punto parliamo dei fallimenti del mercato. Si hanno qualora uno dei presupposti della concorrenza venga meno e i mercati siano incompleti. Quindi in questo caso si parla di fallimenti del mercato. Quindi, volendo richiamare appunto il concetto di fallimento del mercato, noi parliamo di fallimento del mercato quando ci discostiamo da quello che ci dice quelle che ci dicono le ipotesi del modello di concorrenza perfetta. Quindi possiamo avere di fronte dei fallimenti che si hanno qualora appunto le ipotesi vengano meno, oppure anche quando abbiamo i cosiddetti mercati incompleti, ossia, e qui aggiungo una nozione di cui prima non abbiamo parlato, quando non esiste, ad esempio, un mercato per tutti i beni che i soggetti vogliono acquistare o vendere. In questi casi si parla di mercati incompleti e quando si parla di mercati incompleti si ha anche in questo caso un fallimento del mercato. Quindi, ricapitolando, i fallimenti si hanno quando viene meno una delle ipotesi che abbiamo visto prima caratterizzare un mercato in concorrenza perfetta, oppure quando siamo davanti ai cosiddetti mercati incompleti, ossia quando non vi è un mercato per un bene che dovrebbe essere invece contrattato tra chi domanda e chi offre. Vedremo poi nel dettaglio più tardi in questa video lezione. Quindi, tali fallimenti presuppongono un intervento da parte delle autorità statali. Quindi, quello che è importante ricordare è che quando ci troviamo di fronte a situazioni di questo tipo, per far sì che si recuperi efficienza e comunque si vada a una soluzione che sia quanto più ottimale possibile in termini anche di surplus totale, surplus del consumatore, surplus del produttore, bisogna che qualcuno intervenga. Chi interviene di norma sono gli stati e quindi chi fa regolazione. I fallimenti del mercato quali? Quindi vediamoli nel dettaglio. Nell'ipotesi di mercato non concorrenziale, abbiamo di fronte i seguenti fallimenti: monopolio, oligopolio o concorrenza monopolistica. Quindi in questo caso sostanzialmente abbiamo che qualora venga meno l'ipotesi di numerosità, in particolar modo delle imprese, che è alla base, come abbiamo visto, del modello di concorrenza perfetta, possiamo trovarci di fronte a queste tre alternative di struttura di mercato. Monopolio lo conoscete tutti, si ha quando vi è un unico produttore sul mercato. L'oligopolio lo abbiamo quando ci sono poche imprese che agiscono sul mercato e che quindi hanno la possibilità, come anche il monopolio, di applicare dei prezzi che siano superiori al costo marginale, facendo quindi un markup, ossia un extra profitto che non troviamo nell'equilibrio di concorrenza perfetta. E poi abbiamo anche la concorrenza monopolistica, che è anche una situazione in cui il numero delle imprese è più limitato e ci sono delle dinamiche che comunque portano a un punto di equilibrio che è diverso rispetto a quello che abbiamo in concorrenza perfetta. E questa è la prima gruppo di fallimenti. Poi, qualora invece nell'ipotesi di incompletezza di mercati, quindi qualora non abbiamo mercati completi, allora troviamo i seguenti fallimenti del mercato: le esternalità, i beni pubblici e le asimmetrie informative. Anche queste sono sicuramente degli elementi da considerare perché esternalità, beni pubblici e asimmetrie informative a loro volta generano delle problematiche su come arrivare al punto di equilibrio di mercato. E quindi quello che è il compito di chi fa le regole è cercare di correggere tutto quello che emerge da situazioni legate da un lato al venir meno della numerosità degli operatori e dall'altro da queste situazioni qui che si verificano quando non abbiamo mercati completi. Quindi analizziamo questi fallimenti uno per uno. Iniziamo dal fallimento 1, il monopolio. Il monopolio, questo viola, come abbiamo visto, il postulato della numerosità degli operatori dal lato dell'offerta. Quindi questo significa che le imprese sono price makers. Dunque, cosa significa? Che l'impresa che opera in monopolio potrà scegliere di massimizzare il suo profitto andando ad agire sulla quantità che produce, essendo l'unico soggetto che produce. E sappiamo che la quantità prodotta in monopolio è quella che mi uguaglia i ricavi marginali ai costi marginali. Quindi sostanzialmente cosa abbiamo in monopolio? Una situazione che non è efficiente perché questo punto di equilibrio non mi garantisce efficienza allocativa. Dunque
ossia significa che io sto producendo in monopolio una quantità inferiore rispetto

rispetto a quella che avrei in concorrenza perfetta, e ossia questo si traduce in una perdita di benessere sociale, che costituisce chiaramente un problema. Il monopolio, quindi, che succede normalmente? Si produce un unico bene e vi sono anche delle barriere all'entrata, ossia ricordiamo che il monopolio può mantenersi tale quando ci sono anche delle barriere che impediscono a soggetti concorrenti di poter entrare nel mercato. Una delle barriere può essere, ad esempio, i costi di investimento che serve, ad esempio, per realizzare una certa infrastruttura. E qui richiamiamo un po' il settore delle telecomunicazioni. Quando i costi di investimento, quindi i costi fissi, per l'impresa per entrare sul mercato sono molto elevati, difficilmente, diciamo, questo fa sì che sul mercato possano essere presenti più operatori. Quindi ricordiamo una comparazione con la concorrenza perfetta, ne abbiamo fatto cenno poco fa. Nella condizione di equilibrio abbiamo trasferimento di surplus e la perdita secca di monopolio. Quindi lo abbiamo ricordato poco fa. Il punto di equilibrio in concorrenza perfetta mi garantisce una quantità prodotta più elevata di quella che ho in monopolio, quindi di conseguenza un prezzo che è più basso rispetto al prezzo di monopolio. E peraltro in concorrenza perfetta ho massimizzazione del benessere sociale, ossia della somma del surplus del consumatore e del surplus del produttore, mentre invece in una condizione di equilibrio di monopolio ho una perdita secca di monopolio, ossia una parte che io perdo di surplus e poi ho anche evidentemente un trasferimento di una parte del surplus del consumatore al produttore. Questo perché? Quest'ultimo punto, perché applicando un prezzo più alto, il produttore si appropria di una parte di surplus e invece producendo di meno ho una perdita secca di surplus derivante appunto dal fatto che io sto producendo una quantità inferiore rispetto a quella che sarebbe desiderabile dal mercato. Quindi questo chiaramente mi genera un problema che devo cercare di gestire. Quindi vediamo i rimedi al fallimento 1, al monopolio. Innanzitutto, come rimedi abbiamo l'intervento dello Stato attraverso tre strumenti in particolar modo. Abbiamo la nazionalizzazione o impresa pubblica, la legislazione antimonopolistica o le politiche di controllo dei prezzi. Quindi, per i motivi che vi ho detto prima, il monopolio non è una situazione che è sempre desiderabile. Lo è nella misura in cui ci fossero economie di scala molto forti e quindi qualora ci fossimo o fossimo in una situazione di monopolio naturale, che va comunque gestito e regolato, e quali sono gli strumenti che possono essere messi sul campo per correggere questo fallimento, abbiamo indubbiamente l'intervento da parte dello Stato e attraverso o la nazionalizzazione che è l'impresa pubblica, ed è però un qualcosa che in realtà è stata adottata come soluzione più negli anni precedenti, quindi l'intervento ormai pubblico o diretto nel sistema economico è più difficile, molto più difficile, però rimane una delle opzioni che sono a disposizione del regolatore. Abbiamo la legislazione antimonopolistica, quindi la normativa che in qualche modo ci consente di scardinare eventuali situazioni di monopolio non desiderabili, e poi abbiamo anche le politiche di controllo dei prezzi, e queste anche sono quelle che vedremo molto nel dettaglio per quanto riguarda il settore delle telecomunicazioni, perché le politiche di controllo dei prezzi hanno caratterizzato l'evoluzione e l'apertura, dei mercati delle telecomunicazioni alla concorrenza, di fatto perché, siamo andati a verificare come regolatori, se ci mettiamo dal lato dei regolatori, quali potessero essere i prezzi, da un lato di accesso all'infrastruttura per i concorrenti per fornire un servizio e anche di gestione dei prezzi, avendo in mente, di prezzi finali, evidentemente, avendo in mente, la tutela del consumatore. Quindi il controllo dei prezzi lo vedremo molto nel dettaglio e capiremo quindi come si articola. Veniamo adesso al termine di questo primo argomento con gli spunti di riflessione. Cosa è il mercato in concorrenza perfetta? Quali sono i presupposti? Cosa è e quali sono i fallimenti del mercato? Cosa è il monopolio? Quali presupposti del mercato in concorrenza perfetta viola? Quali rimedi al monopolio? Passiamo ora ad affrontare il secondo argomento di questa video lezione, le esternalità. Anche questo è un tema che ci serve comprendere bene, anche perché le esternalità, in particolar modo le esternalità di rete, sono delle caratteristiche dei fenomeni che troviamo all'interno del settore delle telecomunicazioni.
e

sappiamo quanto è importante in questo caso poter gestire efficacemente fenomeni legati all'esternalità in generale, ma anche all'esternalità di rete, che diciamo quindi propagano cioè degli effetti positivi tra utenti che fanno parte di una stessa rete. Quindi è bene, quando ci sono esternalità di rete, mettere sul campo politiche che consentano quindi la diffusione degli effetti positivi. Detta in estrema sintesi, per il mercato delle telecomunicazioni questo è stato un passaggio importante, perché una tecnologia diviene di uso comune, quindi utile alla collettività, qualora ci siano più utenti che diciamo, si introducono in questa rete, facendo massa critica e facendo sì quindi che ci sia una convenienza effettiva a far parte di una rete per tutti i vantaggi che ne derivano. Questo per dirvi sinteticamente. Mettiamoci a 40 anni fa, se ci fosse stata una sola persona, 30 anni fa facciamo anzi, una sola persona che fosse in possesso di un telefono cellulare, è chiaro che il possesso del telefono e quindi la possibilità di utilizzare la rete mobile era inutile. Lo è divenuto utile nel momento in cui tante persone sono entrate in possesso di telefono cellulare e quindi hanno avuto accesso alla rete di telefonia mobile. Questo quindi per farvi capire in via anticipata cos'è un'esternalità di rete. Comunque, andiamo a vedere quello che ci dice più nel dettaglio la teoria economica in tema di esternalità. Quindi, fallimento numero due, l'esternalità. Viene meno l'ipotesi di mercati completi. Quindi, si ha un'esternalità ogni qualvolta un individuo o un'impresa compie un'azione che ha effetti su un altro individuo o impresa senza che quest'ultimo paghi o riciva un indennizzo da tali effetti. Quindi questo che significa? Che l'equilibrio di mercato non massimizza il benessere sociale. Quindi io ho un'esternalità, cioè quando con il mio comportamento genero degli effetti negativi o positivi su un altro soggetto senza che quest'ultimo soggetto paghi per il beneficio ricevuto oppure venga indennizzato per il danno che ha ricevuto. Ci sono tanti esempi che riguardano l'esternalità. L'inquinamento, ad esempio, è un'esternalità negativa. Un'impresa, quando emette fumi inquinanti, crea un danno ai cittadini, ad esempio, che vivono in prossimità dell'impianto dell'impresa. Oppure, un'esternalità positiva, diciamo, l'esempio tipico è quello dell'apicoltore e di colui che ha un frutteto. Il fatto che l'apicoltore abbia questo tipo di coltura fa sì che le api vadano a impollinare i fiori del frutteto e il frutteto ha una maggiore produzione di frutti. E quindi questo è un tipo di esternalità positiva. Quindi voi capirete bene che questi tipi di fenomeni sono molto molto diffusi nella realtà. E ripeto, sono legati a momenti in cui ho un servizio o un bene che non ha un mercato. Ad esempio, ho un mercato a livello naturale con cui posso contrattare quanto un'impresa deve inquinare? La risposta è no. Lo ho artificialmente, ed è questo anche quello che abbiamo, ad esempio, con il sistema europeo dei permessi di emissione, ma è creato ad hoc da un regolatore. Quindi questo ci fa capire come anche il tema dell'esternalità vada gestito evidentemente attraverso un intervento specifico. Comunque, quello che sicuramente abbiamo chiaro è che non è una situazione ottimale quella in cui si verificano delle esternalità, perché non ho un punto di equilibrio. Vediamo adesso brevemente come possiamo classificare le esternalità. Le possiamo classificare in base agli effetti e quindi troviamo esternalità positive ed esternalità negative. Positive troviamo l'esempio dell'agricoltore e del frutticoltore, che vi ho fatto poco fa, l'esempio della diffusione tecnologica, ossia se un'impresa produce innovazione, questa può essere anche condivisa con le imprese, ad esempio, con cui collabora più frequentemente. Insomma, anche questo è un esempio di esternalità positiva. Su quelle negative l'abbiamo visto, l'inquinamento in generale, ma anche l'inquinamento acustico. Se ad esempio io ho diciamo, un'impresa che ha degli impianti che generano rumore, è chiaro che questo creerà un effetto negativo sugli abitanti che diciamo, hanno la propria abitazione in prossimità dell'impianto in cui l'impresa opera. Possiamo poi classificare le esternalità anche in base all'attività svolta e quindi le distinguiamo in esternalità di produzione, come appunto una fabbrica inquinante, quello che abbiamo visto prima, quindi generata da un'attività produttiva, o esternalità di consumo, ad esempio un vicino musicista. Se amo la musica classica e il mio vicino diciamo, si allena a suonare il violino 2 ore al giorno, io potrei trarre un beneficio da questa attività e quindi

Questa è un'attività che è legata all'esternalità positiva di consumo. Anche sulla base del numero di soggetti coinvolti posso classificare le esternalità e in particolar modo abbiamo le esternalità bilaterali unidirezionali, multilaterali, reciproche, in cui un soggetto può essere allo stesso tempo causa e vittima. In sostanza, abbiamo nel caso delle reciproche un problema ambientale e globale, può essere uno di questi esempi, i cosiddetti global commons, ossia quando un soggetto inquina, ma è anche colui che diciamo, supporta l'inquinamento, mentre nelle bilaterali unidirezionali abbiamo due soggetti coinvolti in questa attività di esternalità, ma in una direzione sola, quindi un soggetto crea un effetto sull'altro, ma non viceversa. Oppure abbiamo anche delle esternalità multilaterali in cui ci sono diversi soggetti che in maniera unilaterale però generano degli effetti su uno degli altri. Quindi questo per completezza di informazione, per farvi vedere quindi come possiamo classificare le esternalità. Vediamo adesso assieme i rimedi alle esternalità. Quali rimedi? Innanzitutto internalizzare. Cioè quello che noi possiamo fare è cercare di far sì che questi effetti negativi siano assorbiti. Con che possiamo farlo? Con i cosiddetti strumenti di mercato, in particolar modo ricordiamo le tasse e i permessi a negoziare, detti anche permessi ad emettere, se facciamo riferimento all'inquinamento. Abbiamo gli strumenti di comando e controllo, che sono sostanzialmente la regolazione. Quindi fermiamoci un attimo su questi tipi di rimedi. Vediamo ancora una volta che possiamo agire attraverso sicuramente gli strumenti di comando e controllo, che sono gli strumenti che vengono messi sul campo attraverso il regolatore e attraverso quindi degli elementi di, chiamiamola, imposizione diretta di comportamenti o di attività. E in particolar modo con questi strumenti noi abbiamo la fissazione da parte del regolatore tendenzialmente di target e standard. Ossia io dico all'impresa, ad esempio, per inquinare, per produrre, scusatemi, devi inquinare non più di un tot. E questo è un target. Oppure per produrre devi adottare questo tipo di tecnologia che minimizza le emissioni inquinanti. Quindi questi sono degli strumenti di regolazione diretta. Quindi cosiddetti anche, ricordatevi, di comando e controllo. Mentre gli strumenti di mercato vanno indirettamente a influire sui comportamenti dell'impresa, cioè l'impresa sceglie, ad esempio, quanto inquinare sulla base dell'incentivo economico che è dato dallo strumento di mercato, che può essere una tassa o un permesso a inquinare. Tenendoci sulla tassa, ad esempio, io dico all'impresa: tu puoi inquinare quanto vuoi, però sappi che per ogni unità inquinante devi pagare un certo ammontare di una tassa. Questo è un incentivo economico affinché l'impresa inquini di meno, perché l'impresa sa che dovrà sostenere un costo aggiuntivo accanto a quelli di produzione, i cosiddetti oneri ambientali. Quindi in questo caso l'impresa attuerà una strategia di produzione che minimizzi l'impatto negativo generato da questi oneri ambientali, quindi dalla tassa. Anche i permessi di emissione o i permessi a negoziare sono uno strumento che indirettamente, diciamo, mi influisce sui comportamenti dell'impresa. In particolar modo, i permessi a negoziare creano artificialmente un mercato che non esiste, e generando, quindi immettendo su questo mercato dei titoli, ad esempio, ad inquinare. Quindi sarà facoltà, chiaramente tramite l'attività del regolatore, e quindi sarà facoltà di un'impresa dire: voglio continuare a inquinare, però se inquino devo acquistare sul mercato dei permessi a inquinare, altrimenti vado incontro a delle sanzioni. Quindi quello che dobbiamo ricordare con le esternalità è che possiamo gestirle attraverso due strumenti che mi consentono di internalizzare gli effetti delle esternalità. Strumenti di mercato attraverso i quali vado a incidere indirettamente sui comportamenti di chi genera esternalità, oppure attraverso strumenti di comando e controllo, nella forma sostanzialmente di target e standard, con cui invece vado a influire direttamente sui comportamenti di chi ha, diciamo, di chi genera l'esternalità. Quindi con questo chiudiamo questo secondo argomento della video lezione con gli spunti di riflessione. Cosa sono le esternalità? Quali postulati del mercato in concorrenza perfetta violano? Quali tipi di esternalità esistono?
Quali sono i rimedi alle

esternalità. Passiamo ora al terzo e ultimo argomento di questa video lezione: beni pubblici e asimmetria informativa. In questo frangente di lezione andremo a analizzare quindi altri due fallimenti del mercato legato appunto ai cosiddetti beni pubblici che hanno delle caratteristiche specifiche che ora andremo ad affrontare assieme e le asimmetrie informative che si concretizzano come la mancanza di corrispondenza di informazioni all'interno di un mercato, ossia sia quando persone hanno informazioni o soggetti economici, insomma in generale, hanno informazioni, un patrimonio informativo diverso. Iniziamo quindi col fallimento numero 3, i beni pubblici. Vediamo cosa sono i beni pubblici. Sono quei beni caratterizzati da non rivalità e non escludibilità. Quindi, questo cosa significa? Che sia un bene pubblico quando non posso, cioè l'utilizzo di questo bene da parte di un soggetto non esclude il fatto che un altro soggetto possa utilizzarlo nello stesso momento, quindi è non rivale, e non è escludibile nel senso che il fatto che io consumi quel determinato bene pubblico implica che io non posso escludere dall'uso un altro soggetto. Quindi non rivalità significa di fatto che posso utilizzare quello stesso bene nello stesso momento. E non escludibilità significa che io non posso escludere qualcuno dal consumo di questo bene pubblico. Un esempio tipico che viene fatto di bene pubblico è quella dell'aria che respiriamo. È non rivale perché più soggetti possono respirare contemporaneamente l'aria, e quindi l'ossigeno, e non è escludibile perché io non posso escludere qualcuno dall'utilizzo dell'aria per respirare. Questo è proprio l'esempio più classico di bene pubblico, ma ce ne sono anche altri. Uno tipico anche di bene pubblico, ad esempio quello del faro di Sidwick, di un economista che ha studiato nel dettaglio il bene pubblico. L'esempio del faro è molto semplice. Diciamo che un soggetto che realizzi un faro lungo una costa diciamo, è caratterizzato dal servizio che rende il faro, quindi di illuminazione notturna e non rivale, perché le navi che transitano lungo la costa durante la notte possono utilizzare la luce prodotta contemporaneamente. E non è escludibile perché io non posso escludere nessuna impresa, nessuna nave dall'utilizzo della luce prodotta dal faro. E quindi, insomma, vediamo che l'esempio del faro è proprio l'esempio tipico di un qualcosa che è non rivale e non escludibile, che però ha dei problemi che vediamo adesso. Ossia, i problemi legati all'esistenza di beni pubblici sono due. Abbiamo innanzitutto la sottoproduzione e poi il free riding. Vediamo cosa significa. Richiamiamo l'esempio del faro. Perché si ha sottoproduzione? Perché se chi ha necessità di avere il fascio di luce durante la notte sa che può averlo gratuitamente se è qualcun altro a costruire e quindi a sostenere gli oneri per la costruzione del faro, allora io aspetterò che la produzione, quindi che la realizzazione, la costruzione del faro la faccia qualcun altro. E questo ragionamento può farlo anche altri soggetti, altre navi che avrebbero invece bisogno del fascio di luce. Quindi se tutti o la gran parte dei soggetti attendono che sia qualcun altro a realizzare quel bene pubblico, allora l'esito che io ne ho è di sottoproduzione rispetto a quello che sarebbe il quantitativo ottimale che invece il mercato desidererebbe nel suo complesso. E d'altro canto ho anche il fenomeno del free riding, ossia so che posso gratuitamente usufruire di questo bene, quindi continuerò a utilizzarlo perché nessuno mi può imporre un pagamento. Immaginate cosa succederebbe se io dovessi, come proprietario del faro, spegnere il faro, fermare la nave e chiedere alla nave di pagare un prezzo per l'utilizzo della luce prodotta dal faro. Quindi, insomma, ci sono problemi articolati che devono essere gestiti. Prima di andare a vedere le soluzioni, però, guardiamo assieme e come possiamo classificare i beni pubblici, facendo riferimento a questa tabella. Allora, qui vedete che abbiamo beni pubblici puri, quelli che sono caratterizzati, come abbiamo detto, da non escludibilità e non rivalità. E ne abbiamo parlato fino a poco fa. Però possiamo avere anche delle diverse configurazioni dei beni pubblici. In particolar modo, nel caso abbiamo beni non rivali ma escludibili, abbiamo beni cosiddetti da club. Un esempio può essere una piscina. Ad esempio è escludibile perché faccio utilizzare la piscina soltanto da chi mi paga un biglietto d'ingresso,
ma è non rivale perché una volta che paghiamo il biglietto d'ingresso, quindi entriamo nell'area della piscina, io posso far sì che più soggetti possano utilizzare contemporaneamente appunto l'acqua e quindi farsi il bagno. Abbiamo poi i commons, che invece sono quei beni caratterizzati da rivalità ma non escludibilità. Un esempio tipico che viene effettuato dalla letteratura è quello di Hardins, chiamato anche la tragedia dei beni comuni, The Tragedy of the Commons. Che cosa si dice praticamente? E fa l'esempio di un terreno che è dedicato al pascolo. Noi sappiamo che non è escludibile perché tutti coloro che hanno del bestiame possono, se si tratta di un terreno chiaramente non privato, possono portare la propria mandra a pascolare, quindi a far mangiare l'erba, detta in estrema sintesi. Però c'è un tema di rivalità. Perché? Perché so che se continuo a portare la mia mandra a pascolare, sto generando sicuramente un danno in termini di erosione del terreno e della capacità del terreno di fare crescere erba. Però so che questo costo è diviso tra tutti i soggetti che vanno a portare le mandre al pascolo. Quindi significa che il beneficio che io ho nel portare le mandre al pascolo è molto più alto rispetto al costo che ho di erosione, chiamiamo così, delle potenziali del terreno, perché questo costo è diviso tra tutti i soggetti. Quindi ho un tema di rivalità perché poi avrò come esito di questa situazione il fatto che si continuerà a utilizzare il terreno in maniera intensiva e quindi di fatto poi il terreno sarà inutilizzabile. Quindi qui sta il tema della tragedia dei commons che ci è descritta da Hardins. E anche per questo chiaramente ci sono delle soluzioni che sono proposte dalla teoria economica. L'ultima tipo di beni che conosciamo sono invece i beni privati, quindi non parliamo più di beni pubblici, ossia quei beni che sono rivali ed escludibili. Questo per completezza di informazione. Quindi, vista questa classificazione, vediamo assieme quali sono i rimedi al fallimento numero 3 e quindi dei beni pubblici. I rimedi, sicuramente abbiamo l'intervento statale. In che modo si articola l'intervento statale? Con l'impresa pubblica, oppure con l'attività di regolamentazione della produzione di questi beni, soprattutto quando si parla di commons per i motivi che vi ho detto prima. Quindi, sempre il tema dell'impresa pubblica, cioè l'impresa pubblica che va a produrre beni pubblici. Questa è una soluzione che nel passato era molto utilizzata. Come già vi ho avuto modo di dirvi in questa video lezione, questa è una soluzione che in realtà è molto meno utilizzata rispetto al passato. Si preferisce, diciamo, introdurre dei correttivi attraverso appunto la regolamentazione, ossia la fissazione di una serie di regole ex ante e di controllo anche ex post su come questi beni devono essere prodotti. Quindi, ciò detto, passiamo al fallimento numero 4, che è l'ultimo fallimento di mercato, ossia le asimmetrie informative, che si hanno quando viene meno l'ipotesi di perfetta informazione. Qui si hanno nei rapporti tra due soggetti, quindi che si chiamano principali agente e riguardano la diversa informazione in loro possesso. Quindi, quando parliamo di asimmetria informativa, facciamo riferimento a una situazione in cui esistono due soggetti, uno chiamato il principale e uno l'agente, che sono caratterizzati da una diversa quantità di informazione a disposizione. E questa diversa, quindi questa asimmetria di informazione può verificarsi in determinati momenti di interazione tra principale e agente, come vedremo di qui a breve. E quindi proprio per questo motivo distinguiamo due tipi di asimmetria informativa. Abbiamo la selezione avversa e l'azzardo morale. Quindi capiamone le caratteristiche. La selezione avversa è un tipo di asimmetria informativa che si manifesta in sede pre-contrattuale, quindi prima della firma di un contratto. Quindi riguarda una differente quantità di informazioni che sono in possesso di principale e di agente prima della conclusione di un contratto. Mentre l'azzardo morale, al contrario, è un tipo di asimmetria informativa che si ha ex post, quindi a valle, quindi dopo la firma di un contratto. Ci sono tanti esempi poi che possono contraddistinguere questi due tipi di asimmetria informativa. In particolar modo, quando parliamo di selezione avversa, l'esempio più classico fatto per descrivere questa asimmetria informativa è quello del mercato delle auto usate.
Ossia, se decidiamo di andare ad acquistare un'auto usata, sappiamo che vi è sicuramente una asimmetria informativa. Ossia, ci sarà un soggetto che è il venditore, che è quello che è più informato sullo stato di salute, se così possiamo dire, dell'automobile. Mentre sappiamo che l'acquirente ha una situazione di patrimonio informativo più limitata, perché chiaramente non è a conoscenza, ad esempio, della storia dell'auto. Se effettivamente, come dichiarato dal venditore, l'auto non ha mai avuto incidenti, non ha mai, ad esempio, cambiato il motore, non ha avuto mai delle rotture importanti, o se è stata sempre correttamente mantenuta nel tempo. Quindi, di fronte a questa problematica, cosa fa l'acquirente? Avendo un patrimonio informativo limitato, tendenzialmente si orienterà a comprare delle fasce, delle automobili di fascia di prezzo medio. Ossia, se sul mercato riesce a identificare auto a prezzo alto, a prezzo medio e a prezzo basso, sicuramente l'acquirente si concentrerà sull'auto a prezzo medio, perché sa che scegliendo l'auto a prezzo medio sta andando a ridurre al minimo i rischi di avere un abbaglio, ossia di comprare un'auto magari a prezzo alto, ma la cui qualità è bassa. E tantomeno sta riducendo i rischi di andare a acquistare un'auto a prezzo basso che sa con certezza che è un'auto la cui qualità è comunque più modesta. Quindi la scelta dei consumatori, quindi di chi vuole acquistare un'auto, si attesterà sull'auto a prezzo medio. Quindi questo significa che le auto a prezzo alto sicuramente escono dal mercato perché nessuno le acquisterà. Per cui sul residuo di auto che si ha, si riformano tre fasce di prezzo: auto a prezzo alto, a prezzo medio e a prezzo basso. E ancora una volta si reitera questo comportamento da parte del consumatore. Avendo asimmetria informativa, sceglierà di comprare l'auto a prezzo medio e ancora una volta ha una scrematura, chiaramente in negativo in termini qualitativi, ossia le auto che io ho riclassificato a prezzo alto escono dal mercato. E nuovamente mi ritrovo un residuo di auto a prezzo medio e a prezzo basso su cui rifaccio tre fasce di prezzo, alto, medio e basso e così via. E questo percorso va avanti fino a quando poi sul mercato non rimangono che i bidoni, i cosiddetti lemons in inglese. Per cui questo è un tipico esempio di fallimento del mercato. Faccio uscire dal mercato le auto in migliori condizioni proprio a causa dell'asimmetria informativa e ho come esito che sul mercato effettivamente non mi rimangono che auto di bassa qualità, basse prestazioni, ossia i cosiddetti bidoni. Per quanto invece riguarda l'azzardo morale, questo dicevamo è un tipo di asimmetria informativa che ho invece in sede post-contrattuale. Ed ho ad esempio quando concludo un contratto di lavoro, sono impresa, concludo un contratto di lavoro a tempo indeterminato, magari il dipendente può essere portato a lavorare di meno perché sa che tanto, avendo un contratto a tempo indeterminato, ha garanzia di avere diciamo, una determinata prestazione appunto per un tempo indefinito. Quindi potrebbe capitare che in assenza chiaramente di rapporti di fiducia, di incentivi e di altri strumenti, il soggetto potrebbe dire lavoro poco. Quindi durante il lavoro, ad esempio, potrebbe leggere il giornale o fare altre attività. E quindi questo è un tipo di comportamento, è un esempio chiaramente molto semplicistico, di quello che potrebbe essere un azzardo morale, ossia un comportamento scorretto che io ho in sede post-contrattuale. Questo perché ce l'ho nel momento in cui è difficile, anche nel caso di specie, per il datore di lavoro, controllare effettivamente il tipo di attività che io faccio durante, ad esempio, le ore di ufficio. Quindi, descritte queste tipologie di asimmetrie informative, vediamo i rimedi a questi fallimenti del mercato numero 4. Vediamo innanzitutto i rimedi per quanto riguarda la selezione avversa. Abbiamo la segnalazione, ossia la parte più informata vuole segnalare l'informazione a quella meno informata per andare quindi a colmare questo gap. E ad esempio il venditore di auto potrebbe decidere di andare a svelare effettivamente qual è la qualità dell'auto che sta vendendo, ma questo si ha normalmente non certo per attività volontarie, ma quando c'è un sistema di regole dietro. Oppure la selezione, quindi la parte meno informata fa in modo di selezionare, diciamo, quella più informata sulla base di un ventaglio di opzioni che mettere sul tavolo. Questo è un altro metodo per andare, diciamo, a selezionare correttamente il soggetto con cui avere a che fare. Vediamo ora velocemente anche le soluzioni invece al moral hazard. Tra queste troviamo il controllo diretto o il monitoraggio,
i contratti di incentivazione o anche la cauzione. Dunque, queste sono delle soluzioni.

che si possono mettere sul campo, ricordo, qualora siamo in presenza di asimmetrie informative di tipo post-contrattuale. Il controllo diretto è quello di andare a verificare direttamente o monitoraggio quello, ad esempio, che fa il dipendente una volta assunto. Questo è un rimedio sicuramente utilizzato, efficace, ma anche molto costoso per chi lo mette sul campo, quindi non sempre è l'intervento correttivo più adeguato. Poi abbiamo i contratti invece di incentivazione, che sono quelli diciamo più efficaci. Teniamoci sempre sul mondo del lavoro. Io potrei dire al soggetto assunto, se ottieni certi risultati durante l'anno avrai un tot di premi in termini di denaro, oppure avrai una partecipazione azionaria al capitale sociale dell'impresa, diciamo divenendone parte attiva e avendo anche la possibilità di avere utili qualora si decidesse di distribuirli in caso dunque siano rilevati e siano conseguiti dall'impresa. Oppure c'è anche il discorso della cauzione che si può avere a titolo di, diciamo, di compensazione qualora il soggetto ex post abbia dei comportamenti inadeguati. Pensate ai contratti di affitto, quando prendiamo in affitto ad esempio una casa dobbiamo versare un deposito, ad esempio sono 2 o 3 mensilità della quota di affitto, e questo viene utilizzato come garanzia per chi affitta il proprio immobile, in modo tale che se ci sono danni alla struttura poi può rifarsi appunto sul deposito cauzionale. Quindi abbiamo chiuso anche questi argomenti, quindi il tema dei beni pubblici e delle asimmetrie informative. Vediamo quindi spunti di riflessione. Cosa sono e come si classificano i beni pubblici? Quali postulati del mercato in concorrenza perfetta violano? Che tipo di problemi generano i beni pubblici? Quali le soluzioni? Cosa sono le asimmetrie informative e quali sono? Quali postulati del mercato in concorrenza perfetta violano? Quali sono le soluzioni per gestirle? Siamo giunti al termine di questa video lezione, vediamo assieme il riepilogo degli spunti di riflessione. Cosa è il mercato in concorrenza perfetta? Quali sono i presupposti? Cosa è e quali sono i fallimenti del mercato? Cos'è il monopolio? Quali presupposti del mercato in concorrenza perfetta viola? Quali rimedi al monopolio? Cosa sono le esternalità? Quali postulati del mercato in concorrenza perfetta violano? Quali tipi di esternalità esistono? Quali sono i rimedi alle esternalità? Cosa sono e come si classificano i beni pubblici? Quali postulati del mercato in concorrenza perfetta violano? Che tipi di problemi generano i beni pubblici? Quali sono le soluzioni? Cosa sono le asimmetrie informative? Quali sono? Quali postulati del mercato in concorrenza perfetta violano? Quali le soluzioni per gestirle? Siamo giunti al termine di questa video lezione. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a consultare il sito web del nostro Ateneo per ulteriori materiali didattici e approfondimenti. Grazie.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica.
2: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
3: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentino Volley e della Nazionale Italiana di Pallavolo.
4: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista, per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
1: Sono studente Uninettuno di Ingegneria Gestionale e Indirizzo Economico.
2: Mi sono iscritta psicologia.
4: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
3: Con un 21 ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
2: Bisogna sempre pensare di avere un piano B, e il piano B può essere lo studio.
3: Una seconda strada, una seconda possibilità, una

0: seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
1: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
0: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
2: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
3: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
0: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
1: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro, solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

0: International Telematic University Uninettuno. A model of excellence at global level. Log on to www.uninettunouniversity.net, the space where brilliant minds meet. Choose the best to build your future successfully. Enroll at Uninettuno University.
1: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
2: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione dal titolo Un approccio generale alla teoria del controllo. Bene, riprendiamo quello che abbiamo detto a conclusione della trascorsa lezione. È possibile evincere i principi e i metodi che regolano i processi di decisione? Ecco, questa è l'idea che vogliamo sviluppare in questa lezione. Vediamo gli argomenti. Perché lo schema a controreazione? Problemi e metodi da un caso elementare. La realizzazione del controllore. E partiamo. Perché lo schema a controreazione? Bene. Lo schema a controreazione è lo schema concettuale che presiede ad ogni forma di intervento razionale. Quindi ecco, cominciamo a vedere le cose in un contesto molto generale. È lo schema concettuale che presiede ad ogni forma di intervento razionale. Come procede un intervento razionale? Uno si domanda cosa vuoi fare, quali sono gli obiettivi. Quindi perché intervenire? È necessario intervenire? Devo avere un obiettivo. Cosa conosco? E quindi la conoscenza. Cosa e come fare? E quindi i metodi. Quali sono i metodi che posso utilizzare? Questi sono gli aspetti che coinvolgono una forma di intervento razionale. Questo è quello che è un po' alla base della teoria delle decisioni. Ecco, stiamo andando nel verso della teoria delle decisioni. Che cosa regola questo processo? Allora cominciamo a vedere alla base di un intervento, quindi che cosa c'è, che cosa voglio fare? E allora io quello che definisco è una grandezza sulla quale io voglio intervenire, qualcosa sulla quale voglio intervenire, che chiamo Y, e indico con R quello che io vorrei in qualche modo condizionasse il comportamento di Y. Io voglio ottenere un certo risultato su Y. Da un punto di vista fisico, nel caso del regolatore di Watt era la velocità angolare e io qua gli do la velocità angolare di riferimento. Qua io ho un altro obiettivo, che ne so, voglio fare una. Facciamo un esempio che poi avremo occasione di riprendere. Voglio fare una bella doccia. Voglio fare una bella doccia e quindi voglio avere e disporre di acqua a una buona temperatura. E qua in qualche misura io devo avere come riferimento nella mia testa. Qual è la temperatura che in qualche modo mi piacerebbe, dell'acqua che mi viene addosso, cose di questo genere. Va bene? Oppure questa è la velocità di un aereo o l'altezza di un aereo e qual è l'altezza alla quale io voglio portare l'aereo, eccetera. Va bene? Quindi ho un insieme di variabili e dei riferimenti. Dopodiché io ho la conoscenza, quindi questi sono gli obiettivi del mio intervento. Poi ho la conoscenza, che cos'è la conoscenza? Da cosa dipende la variabile, le grandezze, se sono grandezze fisiche, sulle quali io voglio intervenire. Se questo è per esempio l'altezza di un aereo, questi sono la spinta con la quale io controllo la spinta dei motori e poi disturbi. Disturbi sono nel caso dell'aereo la densità dell'aria, perché in funzione della densità io posso, densità e spinta in qualche modo influenzano l'altezza. Bene, ora quindi devo avere, e questo rappresenta la conoscenza. A questo punto, poi un'altra cosa, in effetti ho quello che ho disponibile come misure, queste sono le misure. Le misure sono in genere sulla Y, ma le misure potrebbero essere più generali. Se io misuro solo le Y, allora dirò che sono nel caso di minima informazione, cioè le informazioni minime, ma le Y devo sempre misurarle. Eh? Per cui le misure contengono sempre le Y. Vedremo poi, quando tratteremo i problemi di controllo più generale, che se conosco lo stato, siamo nel caso di massima informazione. D sono degli ingressi, però sono degli ingressi che non posso manipolare.
sono i disturbi. U sono degli ingressi, però sono ingressi che io posso manipolare. Sono quelli che chiamo le variabili di ingresso, i controlli, le variabili di controllo. Di controllo. In questo è il caso dell'aereo, questa è la spinta, questa è la densità dell'aria. Dopodiché, da un punto di vista puramente funzionale, concettuale e generale, come l'abbiamo visto la volta scorsa, il problema è calcolare un modello matematico, un modo di interagire tra M ed R, come mischiare queste informazioni per poter generare il controllo che mi consente di ottenere che la Y si comporti come io vorrei. Quindi il problema è qua, se vogliamo, mettiamoci un grande punto interrogativo, quindi dato R e Y, conoscendo U, D e P ed M in qualche misura, oppure M potrebbe essere parte del mio processo di decisione, io vorrei capire quali variabili mi servono per poter poi esercitare un'azione di controllo e di intervento abbastanza buona, eccetera. Va bene? In qualche caso, vedete, io potrei anche pensare di misurare il disturbo. Per esempio, nel caso proprio dell'aereo, no? Del vuoto d'aria, si può cercare di misurarlo, il vuoto d'aria, e in questo caso questa misura può anche andare a influenzare il controllore. Va bene, in un contesto fisico l'abbiamo già visto, no? Queste sono grandezze fisiche, qua insisto su questi concetti perché sono in qualche misura importanti. Questo è l'aereo, i sistemi di attuazione, questi saranno i motori, e questi sono i sensori di queste grandezze che voglio misurare, saranno degli altimetri, sicuramente degli altimetri, perché qua queste M contengono le Y, se voglio controllare l'altezza dovrò misurarle, eccetera, eccetera. Ecco, la cosa importante è che questi sono elaborazioni in generale, sono calcoli, sono elaborazioni che avvengono a basso livello di potenza, ma che vanno ad attivare poi i sistemi preposti all'esercizio del controllo. Ma ridotto agli aspetti funzionali, torniamo allo schema di prima. La cosa importante da mettersi in testa, bene in testa, è che non ci sono altri schemi per operare. Poi ne parleremo un po' di questo, ma in seguito. La natura funziona in questo modo. Ecco, questi schemi, secondo questo processo, funziona tutto. L'organismo è regolato da sistemi di controllo che funzionano in questo modo. Misure, intervento, misure, intervento, misure, intervento. Questo è quello che ha dato origine, ha dato lo spunto, il punto di partenza alla cibernetica di Wiener. Tutto funziona così. Allora, vediamo però noi questo problema, in quale contesto ci poniamo. Ci poniamo le esemplificazioni che andremo a fare, le deduzioni che trarremo. Riguardano cosa? Riguardano tutto? Impareremo a controllare le diverse situazioni? No, calma, momento di pazienza. Il contesto è limitato. Il contesto è quello in cui abbiamo obiettivi su quella che chiameremo l'uscita, YR. Quindi gli obiettivi sono sulla Y e li chiamiamo, diciamo, YR. Ecco, qua c'è già una particolarizzazione. In realtà poi generalizzeremo un po' questo aspetto, però. Obiettivi sull'uscita. Conoscenza del processo. Attenzione, ci si può porre in condizioni più generali, poi vi farò una panoramica dei controlli in senso lato, delle soluzioni disponibili nei vari contesti tecnologici. Ma noi qua ci mettiamo model-based, cosiddetto. Conosciamo il modello matematico del processo. Ci metteremo in condizioni di informazione parziale o completa. Va bene, significa che qualche volta misureremo soltanto l'uscita, qualche volta misureremo lo stato. Poi ci sono tutta una serie di gamma di potenzialità di misura intermedie. Modelli lineari e interazioni fra grandezze additive. Quindi questa è una limitazione, perché noi vogliamo studiare oggetti, fenomeni, che sono complessi perché sono sistemi dinamici che operano in tempo reale, ma che hanno un modello che conosco, lineare. Quindi modelli sui quali abbiamo sviluppato metodi di analisi e in cui le interazioni

Grandezze sono additive in modo da restare nel contesto lineare, in modo che i sistemi che io realizzo siano sistemi dinamici, lineari anch'essi, in modo tale che io possa utilizzare le tecniche, i metodi già di analisi già messi a punto per comprendere come funzionano. Bene. Inoltre il punto di partenza è rappresentato dallo studio di alcune caratteristiche peculiari dello schema controllazione. Ora, il punto di partenza di questa nostra analisi, da dove partiamo? Partiamo da alcune caratteristiche peculiari dello schema controreazione. E lo facciamo nel seguito con riferimento al seguente schema controreazione elementare, diciamo così, che ha una controreazione. Vedete, qua c'è, chiamo con V l'ingresso esterno, U l'ingresso, chiamo con G tutto quello che sta nella catena diretta. Adesso qua io mi ricollego a quello che abbiamo visto quando abbiamo parlato di sistemi interconnessi. State attenti. Quindi vanno recuperate un po' anche quelle tecniche che abbiamo utilizzato a quel momento. Qua noi, vedete, abbiamo un ingresso che agisce su questo G, ci avrà dentro in genere il comparte di un regolatore, di un controllore, ci sta dentro il processo, tutto quello che sta in catena diretta. Poi abbiamo un disturbo che agisce sull'uscita, poi abbiamo una controreazione, un eventuale disturbo che agisce sulla controreazione e una funzione di trasferimento qua in un oggetto, un altro processo in controreazione. Questi oggetti per noi da questo momento in poi, in questa prima fase, li immaginiamo funzioni di trasferimento. Quindi vogliamo evincere delle proprietà di questo schema. Quindi iniziamo con mettere in luce alcune caratteristiche fondamentali di questo schema. Bene, una prima proprietà è questa queste non sono proprietà, in realtà sono cose che già sappiamo, che W cos'è? La funzione di trasferimento ingresso-uscita, cioè tra V ed Y, è data da G diviso 1 più GH. Perché, andiamo a vedere, ricordiamoci rapidamente sull'iPad questa questione, noi qua che cosa abbiamo? Abbiamo, diciamo, il nostro GDS, adesso io indicherò sempre soltanto con G, poi abbiamo qua, abbiamo detto, più ZG, il disturbo che agisce sull'uscita, qua abbiamo la nostra Y, qua in controreazione eventualmente abbiamo anche un disturbo che agisce sulla controreazione, qua abbiamo la funzione di trasferimento di quello che è in controreazione, qua abbiamo più meno, qui c'è l'ingresso esterno V, scusate, qua è meglio non chiamarlo VDT, chiamiamo genericamente V, qua abbiamo l'ingresso U. Bene, il legame tra V ed Y è rappresentato dalla W uguale che cosa? G, tutto quello che io vedo tra la V e la Y in catena diretta, quindi la funzione di trasferimento in catena diretta. Oh, notate bene che questo è un sistema che ha, vedete, Y ha un ingresso, due ingressi, tre ingressi. Però quando, se il sistema è lineare, io sfrutto l'additività, sto immaginando che, quindi, trovare il legame VY equivale a dire, io immagino V diverso da zero, ZG identicamente nullo e ZH identicamente nullo. E quindi ho che W è uguale, se faccio i calcoli che abbiamo fatto a suo tempo, ma vi ricordo il meccanismo tecnico quasi, tutto la funzione di trasferimento in catena diretta diviso 1 più la funzione di trasferimento d'anello. Quindi è G diviso 1 più GH. Se adesso voglio calcolare la funzione di trasferimento, questa è la W, poi se voglio calcolare la WZG, che è la funzione di trasferimento che c'è, il legame che c'è tra questo ingresso ZG, il disturbo in questo caso ZG, e l'uscita, e allora
chiamerò WZG questo legame, questo collegamento, e ancora una volta come si calcola la funzione di trasferimento. Vi ricordo la tecnica, quello che vedo tra z ed y diviso 1 più la funzione di trasferimento ad anello. Tra z ed y

GH. Ecco, queste sono le tre funzioni di trasferimento che qua sono riportate. Vedete, W è G diviso 1 più GH, W GZ e WZH. Ora, cosa accade? Andiamo rapidamente. Immaginate che questi non siano blocchi di funzioni di trasferimento, ma siano delle semplici variabili adesso. Quello che vi dico, per sommi capi, è esattamente, funziona esattamente così, ma è per semplificare questa procedura di calcolo. Ora, quando G diventa molto molto grande, vedete, rapporto infinito su infinito, 0 su 0, se io divido per G scopro che la W tende a diventare uguale a 1 su H e la WZG, quando G diventa molto grande, tende a diventare 0, e la WZ invece, quando G diventa molto grande, se fate questo limite, facilissimo, no? W di Z tende a meno 1. Ecco, vediamo qualcosa che è un esempio che io vi invito a sviluppare. Supponete di voler realizzare un legame tra V e Y uguale a 10 alla 2. 10 alla 2. Quindi questo significa che io vorrei che la W fosse 10 alla 2. Bene, se adesso io prendo un KG 10 alla 4 e un KH 10 alla meno 2, scrivete questa relazione su W e voi vedete, scoprite che con questi valori il valore del K complessivo, con K indico il legame tra V ed Y, è circa uguale a KD. Circa uguale a KD. E quindi poi vediamo anche che VZG, la funzione di trasferimento tra ZG, il disturbo agente sull'uscita, è circa uguale, e l'uscita è circa uguale a 0, mentre l'effetto del disturbo agente sulla controreazione, prima del blocco H, che in questo caso è 10 alla meno 2, è uguale a meno 1. Ecco, quindi riteniamo questi aspetti. Bene, se adesso andiamo a studiare un altro aspetto. Supponiamo che la funzione di trasferimento W dipenda da un parametro P. E questo può accadere, andiamo un momento sul nostro iPad, andiamo a vederlo sull'iPad, perché noi qua abbiamo la nostra G, poi qua abbiamo, supponiamo adesso non ci siano disturbi, non è importante, qua abbiamo H, qua abbiamo più, meno, questo è il nostro schema, V, U, Y. Y. Bene, queste sono funzioni di trasferimento, quindi sono gli oggetti che dipendono da esse e poi dipendono da parametri. Ricordate, sono rapporti di polinomi. Supponiamo che questi coefficienti, per esempio nella nostra catena diretta, ci sia un parametro, uno dei coefficienti dei polinomi non è noto, questo parametro può rappresentare un amplificatore, può rappresentare un parametro che ha un significato fisico rispetto a qualche componente. Benissimo. Più in generale, questa dipendenza dal parametro si riflette a questo punto, la W viene uguale a G che dipende da S e da P, diviso 1 più G che dipende da S e da P, per H che dipende da S. Quindi è una funzione che dipende da S e da P. Bene, allora, questa funzione io posso definire, per una funzione che dipende da S e da P, posso definire questo oggetto, la funzione di sensibilità, e la chiamo la sensibilità della W rispetto alla P, che è la P su W per la derivata della W rispetto a P. Bene, una proprietà importante che vi invito a verificare è la seguente, che la sensibilità della W rispetto al parametro P è uguale alla che è uguale per definizione a P diviso W per la derivata di W diviso P, è uguale, la posso anche scrivere come F su W, dW in dF, per P su F, dF in dP. Vedete, adesso questo, pensatelo facilmente per capire che vale questa relazione, vedete, F si semplifica con F, df si semplifica con df e ritorna proprio p su w dw in dp. Ma questa cosa rappresenta? Questa rappresenta la sensibilità di w.

esempio rispetto a F. E questa cosa rappresenta? Rappresenta la sensibilità di F rispetto a P. Quindi cosa mi dice questa relazione? Che la sensibilità della W rispetto a un parametro P, se il parametro P sta nella F, è uguale al prodotto delle sensibilità della W rispetto a F per il prodotto della sensibilità della P, della funzione F rispetto a P. Bene, quindi cosa mi dice questo? Mi dice che se io voglio, per esempio, la sensibilità della W rispetto a un parametro P che sta nella catena diretta, è influenzato dalla sensibilità della W rispetto a G. Quindi, torniamo sul nostro iPad, se io voglio studiare la sensibilità del parametro W rispetto a P che sta nella catena diretta, se questo sarà uguale alla sensibilità della W rispetto a G per la sensibilità, la sensibilità della G rispetto alla P. Ma dimentichiamoci della sensibilità della P rispetto alla G. Vedete, qua compare la sensibilità della W rispetto alla G. Allora, se la sensibilità della W rispetto alla G è già piccola, e mi aiuta questo fatto nell'effetto delle variazioni di P nel comportamento ingresso-uscita. E quindi mi può interessare da un punto di vista strutturale, siccome io sto cercando le proprietà sullo schema complessivo, quali sono le proprietà di cui gode questo modo di interagire delle funzioni di trasferimento, mi interessa calcolare proprio questa sensibilità. Ebbene, se io vado a sviluppare il calcolo, ecco, facciamolo, andiamo sul nostro iPad, se io calcolo F, la G diviso W per la derivata di W rispetto a G, se ci ricordiamo che W è, questa W è G diviso 1 più GH, e facciamo il calcolo, abbiamo G diviso 1 più GH, per la derivata di G rispetto a G, che è 1 per 1 più GH, meno G per la derivata di 1 più GH rispetto a G, che è H, diviso, che cosa? Il denominatore al quadrato, 1 più GH al quadrato. Adesso G si semplifica con G, questo va al numeratore, quindi si semplifica con questo quadrato, GH se ne va con GH, e quindi mi rimane 1 diviso 1 più GH, che è esattamente quello che c'è scritto qua, che è la funzione di trasferimento, disturbo agente in catena diretta sull'uscita, uscita. Questo vuol dire che cosa? Che quando G diventa molto grande, SGW va a 0. Se adesso andiamo a studiare la sensibilità della W rispetto alla funzione di trasferimento in controreazione, vediamo che questa, sviluppando il calcolo, ci dà questa espressione, e quindi quando G cresce, la sensibilità della W rispetto all'H tende a meno 1. Ecco, se riapplichiamo queste considerazioni e rifacciamo questo calcoletto della sensibilità, nel caso della funzione precedente, nel caso dell'amplificatore precedente, perché caso precedente era un caso mascherato del calcolo del guadagno di un amplificatore in controreazione, otteniamo, andiamo a verificare questo, che con quei valori dati, vedete, la funzione di sensibilità della funzione di trasferimento ad anello, quindi del guadagno K, rispetto a valori del guadagno in catena diretta, è dell'1%, mentre la sensibilità di K rispetto a variazioni del guadagno in controreazione è uguale a meno 1. Quindi cosa ne desumiamo da questa analisi? Da questa analisi possiamo fare le seguenti deduzioni. Quindi sono le proprietà che manifesta lo schema controreazione al crescere di G. 1. W tende a 1 su H. 2 e 4. Qua mi riferisco ai numeri che avevo indicato su quella immagine quando abbiamo fatto i calcoli sulle funzioni di trasferimento. Le considerazioni 2 e 4 ci dicono che la sensibilità, cioè l'effetto sul comportamento a disturbi in catena diretta e variazioni di G, questo è il punto 4, tende a 0. Il primo è il punto 2. Poi 3 e 4 ci dicono che la sensibilità,
cioè l'effetto sul comportamento, a disturbi nella controreazione e variazioni di H, tende a meno 1. Quindi qua fondamentalmente, quando il guadagno è grande, la W tende a 1 su H. I parametri e i disturbi che stanno sull'uscita e i parametri in catena diretta sono compensati da questo schema perché hanno un'influenza che tende a 0. L'effetto di variazioni di parametri e disturbi che agiscono in controreazione, purtroppo quelli pesano, contano molto, perché me li ritrovo tutti sull'uscita. Applicate queste considerazioni, verificatele su quello schema dell'amplificatore. Qua vedete, quello era un calcoletto mascherato rispetto a una proposta che Black, l'amplificatore di Black, ha fatto proprio quando ha introdotto l'uso della controreazione per migliorare le prestazioni di un amplificatore. Adesso noi abbiamo elaborato questi conti quando lo Z, il disturbo in catena diretta, avete visto, agiva sull'uscita. Guardate lo schema precedente. Bene, ripetete questi conticini utilizzando le procedure di calcolo delle funzioni di trasferimento che conoscete e che immagino a questo punto abbiate acquisito, per generalizzare quelle considerazioni che abbiamo fatto al caso in cui il disturbo agisca, vedete, in un punto intermedio nella catena diretta, quindi sta nella catena diretta, ma agisce in un punto intermedio. Qui io che cosa so? C'ho la funzione di trasferimento G1, di tutto quello che precede il punto in cui interviene il disturbo, c'ho la funzione di trasferimento di G2. Bene, io voglio andare a verificare quali sono le proprietà. Qua quello in termini, in essenza, quello che voi potete verificare facilmente è che per quanto riguarda l'effetto del disturbo sull'uscita, quello che conta è il guadagno di G1. Quando G1 ha un guadagno molto molto grande, allora questo effetto tende a zero. L'effetto di G2 qua conta poco. Mentre per quanto riguarda la sensibilità, le variazioni dei parametri, l'ampiezza o di G1 o di G2 in qualche modo giocano lo stesso ruolo, e per i disturbi che agiscono in controreazione vale lo stesso discorso fatto prima. Ma vi invito a fare voi stessi questi calcoli. Spunti di riflessione: si studi l'effetto di disturbi genericamente agenti nella catena diretta, si giustifichi l'affermazione le funzioni di sensibilità calcolate in S uguale 0 rappresentano la sensibilità rispetto a variazioni costanti. Si rifletta sulla seguente affermazione: lo schema a controreazione è adatto a perseguire il risultato riducendo l'effetto di disturbi agenti in catena diretta a valle di un qualche componente di controllo, a patto che le misure di dispositivi di misura siano di buona qualità. Questo è importante. Problemi e metodi da un caso elementare. Quindi esempio del controllo di un integratore. Quindi supponiamo di avere un processo, vedete, P, in cui la funzione di trasferimento, vedete, 1 su S, un integratore, e poi c'è un parametro KP. Supponiamolo, questo parametro è il guadagno di fatto di questo integratore. Questo è il possibile esempio di un controllo di livello di un serbatoio, e io lo svilupperò nel seguito proprio facendo riferimento al serbatoio, idealmente. Ma è anche l'esempio che può essere riportato del controllo del livello di una piena di un fiume, del valore di beni in un magazzino, di depositi e prestiti in un salvadanaio, in generale di fenomeni di accumulo, perché l'integratore è un modello di fenomeni di accumulo. Bene, allora questa è la soluzione euristica che ci viene in mente, no? Il serbatoio, il galleggiante, qua c'è un dispositivo che è ancorato qui, il galleggiante che aziona un tappo che fa entrare l'acqua. Se scende il livello, il galleggiante scende, si alza il tappo, entra più acqua. QD rappresenta di fatto in questo contesto un disturbo. Se io chiamo Y il livello, la grandezza che voglio controllare, e dico che HR è l'altezza di riferimento alla quale io voglio mantenere il livello, l'ingresso effettivo è la portata dell'acqua che entra meno la portata di acqua che viene sottratta,
rispetto all'ingresso UF

l'equazione, il fenomeno, diciamo, è regolato da questa equazione differenziale, la variazione di y è uguale a kp per u efficace, dove kp è 1 su a, a è la sezione del serbatoio. E quindi il processo, se volete, p di s è una funzione di trasferimento kp diviso s. La soluzione euristica proposta corrisponde al seguente sistema di controllo, in cui qua possiamo identificare facilmente i componenti, perché abbiamo Kp su S che è il serbatoio, U efficace è l'acqua che è la portata dell'acqua, saldo efficace dell'acqua, Q è la portata dell'acqua che entra, Qd è un disturbo e sta qua, sta proprio sull'ingresso questa volta il disturbo. L'uscita è Y. Io misuro con il galleggiante l'uscita, il livello, lo confronto con il livello di riferimento e questo viene fatto dal galleggiante, da quei due dispositivi di lunghezza L1 e L2 che stavano in quella leva. KL è il guadagno proprio di quella leva, KA è l'eventuale guadagno di un rubinetto, perché ad un certo angolo faccio di rotazione, faccio corrispondere una certa portata di acqua e qua c'è l'acqua che entra. Ecco, vedete, qua possiamo identificare i diversi componenti. KL, ripeto, sono i bracci della levetta che controllava il galleggiante. KA è il guadagno di una eventuale valvola che aziona il rubinetto d'ingresso. P con S, in questo caso, se vogliamo, se vediamo anche l'ingresso ZG, è una funzione di trasferimento KP su S rispetto all'ingresso U, meno Kp su S rispetto all'ingresso ZG. U questa volta l'ingresso veramente di controllo, U è Q con U, l'ingresso efficace è dato da Q con U meno Q con D. Q con D rappresenta in effetti il disturbo in questo contesto. Bene, se adesso andiamo a vedere le cose, RDS qua è KL per KA, quindi chiamiamolo KR. Se calcoliamo la funzione di trasferimento ingresso-uscita, la funzione di trasferimento disturbo-uscita, con i dati che avevamo messo sono queste. E quando R tende all'infinita, voi vedete che W tende a 1 e WZ tende a diventare piccolo, ma e la SWK tende anche a diventare piccolo. Quindi con riferimento ad un problema di regolazione, l'azione di controllo proporzionale, controllo mediante galleggiante, assicura sistema di controllo stabile, raggiungimento del livello desiderato sicuramente, KV uguale 1, indipendentemente dalla sezione e da disturbi sull'uscita. Va bene? Ma da disturbi sull'uscita, ma non disturbi sull'ingresso. Bene, cosa accade in presenza di un disturbo che agisce sul controllo UDT? Perché prima il disturbo che abbiamo considerato era un disturbo ZG, ricordate che agiva sull'uscita, con ZG così avevamo indicato. Quindi la regolazione in presenza di un disturbo sull'ingresso. Bene, lo schema di controllo questa volta è questo. Quello stesso di prima. Se andiamo a calcolare W di Z, vediamo che il guadagno di W di Z è 1 su KR. E questo sta a significare che se c'è un errore, un disturbo a gradino che agisce qua, a regime ci sarà un errore, un effetto del disturbo sull'uscita che è pari a 1 su KR. E quindi c'è uno scostamento rispetto al valore effettivo di regime. E questo in effetti può essere non utile, potrebbe anzi condizionare l'efficacia del risultato del controllore. Allora noi possiamo andare a vedere, domandiamoci, ecco, per esempio, se sviluppiamo un'azione di controllo più complicata, RDS uguale KR su S. Questa è una regolazione in presenza di disturbo sull'ingresso con una azione, questa volta proporzionale integrativa. Quella precedente era semplicemente un'azione proporzionale, perché qua non c'era questa divisione per S. Bene, se questa volta usiamo questa azione di controllo invece della semplice guadagno KR, abbiamo che KZ è uguale a 0, cioè non abbiamo errore a regime. Quindi in questo caso le cose sono migliori. Abbiamo un'azione di controllo un po' più complicate, però che succede? In questo caso

caso la W di S, se ce l'andiamo a calcolare, calcoliamo la funzione di trasferimento ingresso-uscita, viene ad essere questa e il sistema che otteniamo, vedete qua c'è una coppia di poli in più o meno, anzi immaginari puri, quindi non è asintoticamente stabile. E questo è un problema perché questo significa che questo sistema di controllo non si può di fatto fisicamente realizzare. Allora, per concludere, nella regolazione di un processo caratterizzato da una semplice azione proporzionale integrativa, l'azione proporzionale genera un sistema di controllo asintoticamente stabile ed assicura la specifica di regolazione con compensazione della variazione dei parametri e del disturbo sull'uscita, ma non assicura la compensazione esatta del disturbo sull'ingresso. L'azione proporzionale integrativa soddisfa l'ulteriore richiesta, ma genera un sistema di controllo solo marginalmente stabile e comunque non realizzabile. Quindi un'azione di controllo un pochino più complicata, un'azione proporzionale integrativa. Che cosa significa esattamente? Poi ci penseremo un momentino, però genera un sistema di controllo che non è realizzabile. Spunti di riflessione: calcolare le costanti di tempo del sistema di controllo di un integratore mediante azione proporzionale, quindi il primo dei due schemi che abbiamo visto. Studiare l'effetto dell'azione proporzionale sull'integratore nel caso in cui la misura dell'uscita sia pari a un decimo del valore reale. Si verifichino con il calcolo delle funzioni di trasferimento del disturbo e delle funzioni di sensibilità il soddisfacimento delle prestazioni impiegando le azioni proporzionale e proporzionale integrale nel semplice sistema di regolazione trattato. Un ultimo aspetto ci rimane da considerare ed è quello della realizzazione del controllore. Infatti, il controllore, noi per ora abbiamo parlato di funzioni di trasferimento e abbiamo costruito un oggetto che è una funzione di trasferimento, ma noi dobbiamo mettere il regolatore, il controllore, qualcosa che funziona interagendo con il processo, che funziona in tempo reale e quindi è un dispositivo di cui dobbiamo avere a disposizione un modello differenziale, una rappresentazione con lo stato. E qua ci interviene, viene in ausilio la teoria della realizzazione. Ricordate, a partire da una funzione di trasferimento, realizzo un sistema dinamico che realizzo un sistema di equazioni differenziali che però corrisponde a una realizzazione fisica, un emulatore fisico. Che posso implementare per via numerica con un sistema di calcolo, oppure posso implementare per via fisica utilizzando dei componenti fisici adatti. Quindi problema della realizzazione. Quindi, come si realizza il sottosistema controllante? Noi dobbiamo realizzare questo oggetto qua, no? Supponiamo che tutto questo adesso entri faccia parte in qualche misura del nostro processo. Noi abbiamo progettato questa parte controllante. Tutto questo fa parte, dicevo, del nostro processo, perché sensori e attuatori possono essere, che fanno parte, se volete, anche del sottosistema controllante in senso lato, possono essere realizzati utilizzando le tecnologie proprie del contesto applicativo nel quale stiamo operando, mentre C lo possiamo utilizzare con le tecnologie che andiamo noi a scegliere, ma dobbiamo partire da una realizzazione fisica. Tutti i dispositivi interagiscono in tempo reale, la realizzazione fisica del controllore prende dunque le mosse dal modello in tempo reale del sistema dinamico che lo rappresenta. Quindi io devo partire che cosa? Dall'azione di controllo che ho realizzato. Per esempio, nel caso del semplice esempio precedente, noi abbiamo realizzato due azioni di controllo, no? Una proporzionale, che era quella del semplice galleggiante, quindi la leva, l'altra proporzionale integrativa, che poi abbiamo visto però non può funzionare
sic et simpliciter.

così com'è. Vedremo poi nel seguito come possiamo farla funzionare. Ma vediamo adesso, parliamo di problemi di realizzazione. Supponiamo di poter poi implementare quell'azione di controllo. Come posso realizzare quelle azioni di controllo? Bene, la prima reazione, l'azione di controllo è realizzata nel seguente modo. Fermo restando che il processo P ha questo modello dinamico che rappresenta il suo funzionamento in tempo reale, il controllore proporzionale è rappresentato semplicemente da questa equazione. Vedete, si tratta di una relazione istantanea e di fatto il controllore proporzionale è rappresentato, vedete, da un sommatore moltiplicato per un moltiplicatore, qua KR, e c'è una semplice guadagno, un amplificatore, semplice amplificatore di livello e di potenza KLKA, gli amplificatori che abbiamo visto erano in quello schema di controllo ad azione proporzionale. Il CP, il controllore proporzionale integrale, invece, è governato da un'equazione di questo tipo, perché vedete, l'azione di controllo che esercita è KR per questo, ma è di questo però è un'azione integrale, perché è l'uscita di questa Q, qua io quella che sono in grado di dare nella relazione integro-differenziale che c'è tra l'ingresso e l'uscita di un integratore, è la seguente equazione. Dal punto di vista della realizzazione nel dominio del tempo, se volete, il sistema di controllo che utilizza, se adesso qua io indico, vedete, con Y il livello e con V il controllo di riferimento esterno, il sistema di controllo complessivo nel caso in cui vedete l'ingresso V e l'azione è proporzionale, semplicemente il sistema di controllo è seguente. Il sistema di controllo nel caso in cui l'azione sia proporzionale integrativa questa volta è un sistema che ha, vedete, un po' più complicato, ha dimensione 2. Questo ha dimensione 1 perché c'è solo l'azione integrativa del processo. Qua c'è un sistema che ha dimensione 2 perché c'è in qualche misura un'altra azione integrativa, quella del controllore. Infatti qua vedete ci sono due dispositivi dinamici e le equazioni che governano il sistema, vedete, tra V ed Y, sono legame tra V ed Y, passa attraverso le variabili di stato X1 e X2, che sono quelle che vengono dalla realizzazione del processo mediante queste relazioni. Vedete, Y è proprio la X1 e la X2 è l'altra variabile. Spunti di riflessione: si rifletta sulla necessità di realizzare un dispositivo di controllo che possa operare in tempo reale. Si rifletta su una modalità operativa per realizzare un controllore che eserciti un intervento proporzionale integrativo nel caso del controllo di livello del serbatoio. Si rifletta sulla eventuale presenza di poli zeri nella funzione di trasferimento in controreazione. Ecco, riepilogo degli spunti di riflessione. Si studi l'effetto dei disturbi genericamente agenti nella catena diretta. Si giustifichi l'affermazione che le funzioni di sensibilità calcolate in S uguale 0 rappresentano la sensibilità rispetto a variazioni costanti. Si rifletta sulla seguente affermazione: lo schema a controreazione è adatto a perseguire il risultato riducendo l'effetto di disturbi agenti in catena diretta a valle di un qualche componente di controllo, a patto che le misure di dispositivi di misura siano di buona qualità. Calcolare le costanti di tempo del sistema di controllo di un integratore mediante azione proporzionale. Studiare l'effetto dell'azione proporzionale sull'integratore nel caso in cui la misura dell'uscita sia pari a un decimo del valore reale. Si verifichino con il calcolo delle funzioni di trasferimento del disturbo e delle funzioni di sensibilità il soddisfacimento delle prestazioni impiegando le azioni proporzionale e proporzionale integrale nel semplice sistema di regolazione trattato. Si rifletta sulla necessità di realizzare un dispositivo di controllo che possa operare in tempo reale. Si rifletta su una modalità operativa per realizzare un controllore che eserciti un intervento proporzionale integrativo nel caso del controllo di livello del serbatoio, si rifletta sulla eventuale presenza di poli in zero nella funzione di trasferimento
incontro.

reazione. Bene, in fondo noi quello che volevamo fare era cercare di evincere principi e metodi generali che emergono dagli aspetti applicativi e che regolano le procedure di decisione. Bene, noi abbiamo già visto che l'azione proporzionale e integrale ci dicono qualcosa di generale, qualcosa, l'azione in particolare, l'azione integrativa ha qualcosa in più rispetto all'azione proporzionale, però ci pone problemi di stabilità. Che cosa significa che ci pone problemi di instabilità? Bene, questi sono problemi che andiamo a approfondire nelle prossime lezioni. Ebbene, vi ringrazio dell'attenzione e vi invito a consultare il sito dell'Ateneo per quanto riguarda gli approfondimenti e il materiale didattico. Grazie ancora.

0: Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Uninettuno è anche in Giappone, presso il centro Riken di Wako, specializzato in tecnologie per esperimenti di particelle nello spazio. Qui fisici e ingegneri, ma anche studenti e laureandi di Uninettuno, hanno collaborato allo sviluppo del telescopio Mini-EUSO, installato il 22 agosto 2019 a bordo della Stazione Spaziale Internazionale dall'astronauta Luca Parmitano per lo studio delle emissioni ultraviolette della Terra, dei raggi cosmici e delle meteore. Grazie alla collaborazione internazionale con il Riken, diversi studenti Uninettuno sono andati fisicamente a Wako, in Giappone, per lo svolgimento delle loro tesi. Lavorare insieme per lo stesso obiettivo consente di sviluppare nuovi dispositivi non solo per la ricerca in fisica, ma anche per applicazioni in medicina che studiano le degenerazioni della pelle con l'uso di radiazione ultravioletta. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Do you wish to develop your skills to be successful in the 21st century? Enrollments are open for the new academic year for the Uninettuno degree course in Public Institutions and Digital Media of the Communication Sciences faculty. Choose the best. Build your future successfully. Enroll at the International Telematic University, Uninettuno. With Uninettuno, the university comes to you. You can study whenever you wish, where you are. For more information, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, in the future, since ever.

Salve, sono Guido Chiesa, sono un regista cinematografico nonché sceneggiatore, autore di libri sul cinema, sulla regia cinematografica, nonché docente della materia. E sarò il vostro docente di questo corso che si chiama Audiovisual Storytelling. Di cosa parleremo? Parleremo di come utilizziamo in modo espressivo immagini e suoni per raccontare come è accaduto inizialmente con il cinema. Poi siamo passati alla televisione, quindi alla produzione seriale, alla pubblicità, fino ad arrivare ai nuovi media e a quel territorio magmatico che oggi appunto chiamiamo storytelling. Durante questo percorso porremo sempre l'accento anche sul suono, perché il suono non è una semplice aggiunta all'immagine, ma istituisce una dimensione nuova, appunto l'audiovisivo. Durante il corso affronteremo vari argomenti, vediamoli. Il primo è la nozione di testo narrativo.

cioè ovviamente audiovisivo, cioè la nostra attenzione sarà molto posta sui testi narrativi che raccontano una storia, che hanno un'esplicita vocazione narrativa. E scopriremo però che in questo, che il racconto audiovisivo ha una sua peculiarità, una sua specificità. Quindi parleremo della natura scenica del linguaggio audiovisivo e per farlo cercheremo di sciogliere alcune ambiguità che accompagnano la breve storia dell'espressione audiovisiva, incomincia alla fine dell'Ottocento con l'invenzione del cinema. Una di queste ambiguità è credere che l'audiovisivo sia una lingua con le sue regole e grammatiche e non un linguaggio, quando scopriremo invece che l'audiovisivo è proprio un linguaggio che ha i propri codici e paradigmi, sempre mutevoli e sempre diretti a qualcuno, qualcun altro, lo spettatore. Per questo useremo l'espressione testo audiovisivo, invece di parlare di film, produzioni seriali, pubblicità e via dicendo, non per negare le differenze, ma per porre l'attenzione su come i testi hanno una loro valenza linguistica, utilizzano immagini e suoni per produrre un senso. Quindi parleremo della post-produzione di immagini e suoni e continueremo quindi questo viaggio all'interno dell'audiovisivo narrativo affrontando tutti gli aspetti, quindi anche la musica e via dicendo. Attenzione, non facciamoci trarre in inganno, useremo spesso esempi tratti dalla storia del cinema, eventualmente dalla televisione, ma in realtà i nostri discorsi alla base raccontano le strutture che sono le stesse che utilizziamo per fare un cortometraggio a basso costo, una comunicazione aziendale purché narrativa, anche una storia di Instagram, cioè tutte le volte che utilizziamo una struttura narrativa audiovisiva. Quindi parleremo della recitazione nell'audiovisivo, cioè affronteremo il discorso dell'attore, del suo corpo, di come questo corpo riprodotto diventa un segno per il racconto audiovisivo. Quindi sgomberemo il campo da un'altra ambiguità, quella del realismo, cioè la convinzione che l'immagine fotografica, quella del cinema se vogliamo, poi utilizzata anche nella televisione e vi dicendo, sia la riproduzione della realtà, quando invece scopriremo, perché appunto si tratta di un linguaggio, di una rappresentazione composta da segni audiovisivi che usano la riproduzione della realtà per costruire un senso. E infine parleremo dell'audiovisivo nell'epoca digitale, un'epoca in cui ci sono grandi trasformazioni dal punto di vista tecnologico e in cui la trasformazione digitale del nostro mondo ha portato all'ampliamento della possibilità di raccontarci e anche delle forme di questo racconto. Trasformazioni che sono sempre accadute in questi 120 anni, 125 anni dall'invenzione del cinema nel mondo dell'audiovisivo, come vedremo nel corso delle lezioni, ma che non hanno mai scalfito la necessità dell'essere umano di raccontarsi e appunto sempre di più nella nostra epoca attraverso immagini e suoni, una necessità che non ci abbandonerà mai più. Io penso che siano argomenti molto vicini anche proprio alle vostre vite e per questo vi invito a seguire queste 12 lezioni del mio corso di Audiovisual Storytelling. Grazie.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Passione, innovazione, successo. Scegli il meglio per costruire il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
2: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
3: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
4: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
2: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, till when I wanted to go back, things had escalated.
3: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
4: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uninettuno, like a scholarship.
2: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
1: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grande potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
4: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
3: There are video lessons. I have the professor full time, when I want and where I want.
2: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top-notch, and that I think it's a huge plus.
1: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
3: I chose Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
2: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
4: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
1: L'Università Telematica Uninettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti alla nuova lezione sui fondamenti della letteratura, la poesia. Abbiamo già fatto un cenno alla centralità del romanzo nell'attuale sistema letterario europeo e mondiale. Dunque, guardando la storia letteraria nel suo insieme, nella sua lunga durata, dobbiamo fare alcune specifiche. Il romanzo si imposta lentamente in tale sistema, ovvero tra il 7 e l'800. E questo con velocità, diciamo, differenziata a seconda della nazione letteraria alla quale guardiamo. In Italia esso si impone, diciamo, soltanto nel Novecento, ancora nell'Ottocento è un genere letterario marginale, mentre in Inghilterra e in Francia il romanzo occupa una posizione centrale già tra 7 e 800. Ora sorge inevitabilmente una domanda. Qual è il genere letterario che ricopriva tale ruolo centrale in questo periodo? La risposta è allo stesso tempo semplice e complessa. Infatti parliamo della poesia attraversando alcune tappe, che sono le seguenti. I generi poetici, il poeta moderno. Due esempi, Francesco Petrarca e Umberto Saba. Partiamo dai generi poetici. Quando oggi parliamo di poesia, solitamente intendiamo con questo termine la poesia lirica, definendo questa forma di espressione letteraria come un componimento in cui un poeta si fa carico, esprime le sue emozioni, la sua individualità. In contrapposizione con altri generi letterari come quello narrativo, come l'epica, come il genere drammatico, in cui un autore oggettiva questa sua espressività, le sue emozioni attraverso la rappresentazione di azioni, di personaggi, di eventi. Ora, dobbiamo riconoscere che questa divisione, questa definizione risale soltanto ai primi dell'Ottocento, mentre prima, ecco, il sistema letterario prevedeva una differenziazione assai più ampia e prevedeva quindi una definizione di poesia molto diversa. Per poesia, infatti, fino all'Ottocento si intendeva l'insieme di opere composte di parole dotate di valore estetico e addirittura tutto il sistema letterario. La poesia aveva quindi un valore onnicomprensivo e il poeta, in tedesco Dichter, era un esperto della parola, non necessariamente quindi un autore di poesia lirica. Nella società che si è andata lentamente configurando e che si è consolidata tra il 5 e il 700, quindi esisteva una ampia rete di generi poetici, insomma, rete estremamente vasta e articolata. In quanto discorso scritto in versi, la poesia poteva quindi comprendere la poesia epica, come i poemi narrativi, pensate solamente all'Orlando Furioso di Ariosto, pensate al Tasso e la Gerusalemme liberata, la poesia drammatica, il teatro comico e drammatico, il melodramma, la poesia religiosa, assai importante nel Medioevo, ma insomma, che comunque prosegue il suo percorso anche nei secoli successivi, con inni sacri e preghiere, la poesia didascalica, storico e scientifica, la poesia satirica, che parla dei difetti umani, pensate alle famose pasquinate, ovvero alle poesie satiriche, prima in latino, poi in italiano romanesco, attaccate al busto del cosiddetto pasquino, a Roma, insomma, addosso al palazzo.

palazzo Braschi, ecco, in cui si ironizzava e si faceva satira sul Papa e sulla Curia romana. E poi la poesia comica, poesia realistica e erotico, oscena. Infine la poesia lirica. Di fatto, come ricorda lo studioso italiano Paolo Giovanetti, nel periodo storico di cui stiamo ora parlando, ovvero tra il 5 e il 700, con i versi si poteva parlare di tutto e ogni letterato poteva comporre dei versi nella propria lingua nazionale, oltre che in latino. Infatti il latino continuava a essere usato ancora anche tra gli intellettuali all'interno di questa repubblica letteraria per comunicare anche con esponenti, con persone di letterature e di paesi di lingua diversa. Quindi ogni individuo che avesse una qualche formazione letteraria era capace anche di comporre un qualche cosa in versi. Quel qualche cosa però spesso aveva un valore letterario assai contenuto e anche dubbioso. Pensate soltanto alle tante accademie che si andavano formando tra il 5 e il 700. Una di queste è l'Accademia dell'Arcadia, che aveva sede a Roma e fondata alla fine, anzi nella seconda metà, sì, no, fine 600. Quindi c'era molta convinzione, c'era molto desiderio di comunicare, ma l'arte poetica non era così rifinita e definita per quanto riguarda tutti questi sottogeni e tutte queste forme della poesia. Cosa accade quindi all'inizio dell'Ottocento? Facciamo ancora riferimento alle parole di Paolo Giovanetti, dicendo: quello che era solo uno dei generi, il genere lirico, si espande, si assolutizza, diventando l'unico genere poetico. Ora, ragionando ancora sul sistema letterario che si è andato formando nel corso dell'Ottocento, possiamo quindi notare che la poesia lirica pian piano ingloba le altre forme di poesia. E si spinge in primo piano. Per fare un esempio, la ballata romantica, che è forma di poesia assai usata proprio in pieno romanticismo, pensate alle lyrical ballads di Coleridge, la ballata romantica si presenta in una forma sempre più lirica, pura, rifinita, non più soltanto quindi con l'obiettivo di narrare una storia. Il lirismo, possiamo quindi dire, si estende anche alla poesia narrativa, così come alla drammatica, che poi man mano anche decade perché si imposta la prosa all'interno del genere drammatico. Quindi la lirica, il genere lirico, si trasforma in una sorta di supergenere. E quindi il grande termine di confronto, la lirica non ce l'ha più con le altre forme di poesia. L'avrà con il genere romanzo, no? Con il genere romanzesco. Quindi senza voler fare dei voli pindarici o addirittura, fare del darwinismo letterario, possiamo sostenere e constatare che la poesia lirica pian piano, come dire, decadrà e lascerà spazio al romanzo, se non che essa si incarnerà anche nelle forme più popolari, come la canzone d'autore. E sopravvivrà questa necessità espressiva, insomma, che presenta le caratteristiche che abbiamo già esposte e spiegate poc'anzi, sopravviverà questa necessità

anche in forme più popolari, se non addirittura delle sottoculture. Possiamo concludere questo primo punto con uno spunto di riflessione. La poesia si è da sempre identificata con la sola poesia lirica. Proseguiamo con un altro punto molto importante, il poeta moderno. Ecco, il poeta moderno chi è? Diciamo che non è un grande comunicatore. Tendenzialmente egli sceglie una comunicazione che non è facile, non è convenzionale, è molto lontana da quel tipo di comunicazione poetica di cui abbiamo parlato brevemente per quanto riguarda i poeti arcadici, i poeti delle accademie del 6 e 700. Il poeta moderno è caratterizzato da una sorta di asocialità, dal chiudersi in sé e nella propria arte. Basti citare esempi come Giacomo Leopardi, Friedrich Hölderlin, Arthur Rimbaud, per portare agli occhi di tutti delle biografie di poeti, biografie complicate, caratterizzate dalla malattia, caratterizzate da eccessi, caratterizzate dall'incomprensione del pubblico nei confronti dell'arte, nonché delle persone di questi grandi poeti. Senza voler cavalcare ora eccessivamente il mito del poeta geniale, incompreso, folle, malato, drogato, dobbiamo tener conto del fatto che tale asocialità è in qualche caso voluta, ma in qualche altro caso anche imposta. Essa è un fenomeno non solo individuale, legato al singolo poeta, bensì è una reazione indotta dalla società borghese. Società borghese in cui la voce della poesia sembra essere sempre più isolata, sembra identificarsi con la voce della verità, oppure anche con la capacità di vedere oltre, di fare quelle visioni, no? Di vedere l'essenza delle cose, quindi di sviluppare uno spazio utopico di emozioni, pensiero, di visioni. Il punto è quindi che siamo di fronte a una separatezza della poesia moderna. I valori delle opere in versi sono ormai in tensione con i valori dominanti di un certo tipo di società, quella che definiamo come società borghese, come sottolinea ancora Paolo Giovanetti. Per certi versi, va però aggiunto, tale separatezza è anche l'obiettivo insito nella ricerca poetica, non solo a livello tematico, oltre che etico, ma anche sul piano formale. Il poeta è un operaio del linguaggio, no? Lavorerà sulla lingua che gli ha a disposizione o sulle lingue che gli userà, distanziandosi dall'uso comune, dall'uso standard, dall'uso quotidiano della lingua. Quindi il poeta cercherà di accedere ai ritmi segreti, e alle sonorità, insomma, poco consuete della lingua che egli userà per la sua creazione letteraria. Quindi varianti e specificità della lingua, del linguaggio, ai quali i normali parlanti e, aggiungiamo, i comuni mortali non sempre hanno accesso, hanno sempre più raramente accesso. Possiamo usare a tal proposito, e parlando appunto della lingua poetica, anche il concetto di straniamento.
sostenendo che la poesia moderna è spesso straniante in quanto cerca di disinnescare la nostra percezione abitudinaria delle cose del mondo, rinnovando ad ogni verso la nostra visione della realtà e della nostra stessa interiorità. Come giungere a tale effetto straniante? Sicuramente attraverso

moderna, è l'uso di anzi, una tendenza verso quello che definiamo come simbolismo, che vi ricordo è la ricerca di corrispondenze segrete e analogie intime tra fenomeni della natura e stati d'animo, dissociando le parole dal loro senso codificato. Ora, maestri di simbolismo sono, come ben sapete, i francesi Baudelaire, Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, oltre che Stéphane Mallarmé, che sono stati tutti fondatori di un nuovo linguaggio, un linguaggio nuovo e moderno della poesia, che rompe con i classicismi e con la tradizione. Possiamo riscontrare però il simbolismo anche in altri poeti, come negli esponenti del decadentismo italiano, Gabriele D'Annunzio, Giovanni Pascoli. Ecco, anche questi poeti si pongono in un contrasto sempre più netto con la società e con il linguaggio di questa società, società materialista di fine secolo, e ognuno di loro cercherà una propria via diversa di esistenza. Ecco, per D'Annunzio possiamo citare proprio quel proverbiale vivere inimitabile, in cui il poeta afferma la volontà di distanziarsi dalle masse, no? Di elevarsi sopra di esse, autodichiarandosi poeta abate, poeta sì, non solo visionario, ma anche decisivo nell'orientare queste stesse masse, diciamo, incapaci di accedere alle più profonde verità dell'esistenza. D'Annunzio è stato anche poeta che ha incarnato il poeta decadente, dandy, esteta, quasi potremmo aggiungere fino all'eccesso, e quindi creando davvero una grande distanza rispetto a quel vivere non inimitabile, ma a quel vivere normale e comune. La via di Pascoli è molto diversa, la conoscete, ed è la via del ritirarsi nel proprio privato, e anche qui parola chiave, il nido, no? Il nido. Che è la fi famiglia ristretta, è la chiusura della casa, è l'infanzia, l'infanzia perduta, ma che viene volta per volta rievocata dalla poesia con questi mezzi dello straniamento, con mezzi linguistici sempre più innovativi, anche in Pascoli, no? Con sonorità. Che sono nel suo caso però anche più vicine al parlato, ma rompendo proprio queste strategie con la tradizione. Se quindi il simbolo è una strategia di senso, no? Ecco, in cui si lavora, la poesia lavora sul senso del proprio enunciato. Sul piano formale, cosa dobbiamo aggiungere? La poesia moderna opera diciamo, rompendo con le forme precedenti, rompendo col ritmo, rompendo con la versificazione, con tutto ciò che aveva creato delle forme chiuse in poesia. Quelle forme che tutti conosciamo, il sonetto, la canzone, la ballata, appunto. E quindi tra metà 8 e inizio 900, poeti come già citato Arthur Rimbaud insieme a la poetessa Emily Dickinson e Walt Whitman introdurranno il cosiddetto verso libero. Cos'è il verso libero? In esso innanzitutto manca un numero fisso di sillabe. Esso non segue più uno schema ritmico

preciso ed è un verso privo di rima. Se manca tutto questo, direte dov'è la poesia? E siamo difatti agli antipodi di ciò che si era creato di cercare nel bene e nel male, attraverso varie sperimentazioni, progressi e configurarsi di tradizioni, no, più o meno rigide, ecco ciò che si è creato nel corso dei secoli, appunto con l'uso delle forme liriche chiuse come il sonetto, la canzone e quant'altro. Ora, non significa l'introduzione verso libero, d'altro canto, che queste forme saranno abbandonate per sempre. Saranno scritti sonetti ancora nel Novecento ecco, questa forma sarà usata anche da un poeta come Umberto Saba e le rime verranno ancora usate da qualcuno, ma effettivamente queste forme più chiuse, queste ritmicità più legate, non saranno più praticate dai più, se non che, ecco, rime, ma anche forme ritmiche più chiuse verranno utilizzate abbondantemente dalle forme più popolari dell'espressione poetica. Spunteranno quindi fuori anche nelle forme espressive come nel hip hop, nel rap, no? Sapete, tutti avrete ascoltato almeno una volta nella vostra vita una canzone rap. Il testo lavora proprio intensamente sulle rime, sul ritmo, ritmi incalzanti, ritmi chiaramente che non hanno più nulla in comune con le antiche forme ritmiche, ma ecco, attraverso la rima comunque si crea l'ambizione di fornire questi echi di parole, di fornire catene di significati che corrispondono anche a catene di sonorità. Possiamo a questo punto fornire un ulteriore spunto di riflessione. Quali innovazioni sono al centro della poesia moderna? E infine arriviamo ai nostri due esempi, Francesco Petrarca e Umberto Saba. Ho voluto selezionare due testi rappresentativi per due fasi molto diverse della poesia europea. Uno di Francesco Petrarca, vissuto tra il 1304 e il 1374, e l'altro di Umberto Saba, poeta triestino, nato nel 1883 e morto nel 1957. Sono due testi poetici molto distanti fra di loro sul piano temporale, ma essi presentano, come vedremo fra poco, delle possibilità di collegamento, presentano degli echi e anche delle caratteristiche sorprendenti che li legano l'uno all'altro. Leggiamo subito la prima. Il sonetto numero 61 di Francesco Petrarca. Benedetto sia il giorno, il mese e l'anno, e la stagione, il tempo, e l'ora, il punto, e il bel paese, e il loco, ove io fui giunto da duo begli occhi che legato m'hanno. E benedetto il primo dolce affanno, chi ebbi ad esser con amor congiunto, e l'arco e le saette, ond'i fui punto, e le piaghe che infin al cor mi vanno. Benedette le voci tante ch'io, chiamando il nome de mia donna o sparte, e i sospiri, e le lacrime, e il desio, e benedette sian tutte le carte, ov'io forma l'acquisto, e il pensier mio
che il sol di lei, sì ch'altra non va parte. Siamo di fronte a una bellissima poesia d'amore, infatti l'io lirico canta una sorta di inno dalle ascendenze religiose, non direttamente però per la sua amata Laura, bensì per il giorno in cui egli l'ha incontrata, l'ha conosciuta, giorno che viene identificato con il 6 aprile 1327 da Petrarca e giorno identificato con un venerdì santo. Ora, attraverso delle figure retoriche, attraverso un immenso lavoro formale, Petrarca esterna questa benedizione, no? Con un crescendo nel primo verso, con un climax ascendente, seguito poi nel secondo verso da un anticlimax, no? Con un climax discendente. Benedetto sia il giorno, il mese e l'anno, prima e poi è la stagione, è il tempo, è l'ora, è il punto, no? Quindi c'è questo ritornare, no? A qualcosa di specifico, che è proprio quel momento, quell'attimo, potremmo dire con linguaggio un po' contemporaneo, magico, no? Decisivo per la sua vita. Segue poi anche una benedizione proprio del sentimento amoroso, definito con uno stupendo ossimoro, come dolce affanno, perché certo è dolce, no? Perché l'amore è una emozione squisita, ma è anche un affanno non per le solite pene d'amore. Petrarca lamenta di questo sentimento amoroso la tendenza di perdere quell'equilibrio. No? Petrarca è profondamente influenzato dallo stoicismo, quindi per un intellettuale, uno scrittore, un poeta, perdere l'equilibrio è cosa disdicevole, non solo sotto influsso anche dell'opera di Sant'Agostino, nonché sotto influsso della figura di Sant'Agostino, padre della Chiesa e autore delle Confessiones, Petrarca lamenta anche di aver perso con l'amore per Laura l'attenzione per l'amore del creatore, cioè lamenta che Laura avrebbe distolta la sua attenzione dall'amor divino. Ora, diversamente che in altri componimenti del canzoniere, l'io lirico qua non parte con un'accusa verso l'amata per ciò che gli è accaduto, no? Per essersi distratto dall'amore per il Signore. In realtà qui egli riconosce una cosa fondamentale, e lei, Laura, la sua musa, potremmo dire, il motivo, e non solo del desiderio, il motivo per la stessa creazione poetica. Quindi, ecco, Laura è il mezzo, come Petrarca dichiara molto esplicitamente in questo componimento, è il mezzo per arrivare alla fama, per arrivare agli allori poetici, allori in realtà raggiunti, no? Attraverso il coronamento nel 1341 nel Campidoglio. Quindi, anche se il sonetto si conclude con la meravigliosa dichiarazione "è il pensier mio che sol di lei sì ch'altra non va parte", sicuramente è in primo piano una confessione non solo e non tanto d'amore, bensì la confessione che per Petrarca siano, ecco, benedette le sue carte. Quindi la confessione che il suo obiettivo è quello di assurgere a fama eterna, come già avevano fatto i poeti classici da lui tanto amati e studiati. Quindi la confessione più profonda è quella per
che egli

realtà ha bisogno di soffrire, ha bisogno di questo dissidio amoroso. Per cosa? Per creare poesia, per arrivare alla fama e alla gloria di essere incoronato poeta. Passiamo quindi a Umberto Saba, facendo un salto in avanti di circa 600 anni. Leggiamo insieme un componimento compreso nella sezione mediterranea del suo canzoniere e scritto nell'anno 1946. Amai trite parole che non uno osava. Mi incantò la rima fiore amore, la più antica, difficile del mondo. Amai la verità che giace al fondo, quasi un sogno obliato, che il dolore riscopre amica. Con paura il cuore le si accosta, che più non l'abbandona. Amo te che mi ascolti e la mia buona carta lasciata al fine del mio gioco. Anche qui una confessione del tutto particolare, diversa da quella di Petrarca, dobbiamo subito riconoscere, ma ecco, con la parola chiave amore ripetuta varie volte, in forma di anafora, con la forma del passato remoto nella prima e seconda strofa, replicata questa forma verbale poi al presente anche nella terza brevissima strofa. Ecco, questo componimento sul piano formale possiamo subito specificare, in realtà guarda molto alla tradizione. Infatti Saba qui usa l'endecasillabo. Potete verificare facendo i vostri conteggi, magari dopo la lezione. Endecasillabo che è però spezzato da un terzo verso in cui, ecco, non è un errore qui sulla slide, in cui amore è parola isolata, è un trisillabo, no? Che quindi crea una variazione. Chiaramente con ciò si pone un accento ulteriore su questa parola, appunto, amare. Ma cos'è l'oggetto dell'amore di Saba? Ecco, la risposta è abbastanza evidente. L'oggetto è proprio un linguaggio, una passione, quindi la sua, per un linguaggio non più usato. Ecco, non più usato dalla poesia moderna. Poesia moderna è un momento storico in cui abbiamo già visto affacciarsi sulla scena letteraria le avanguardie storiche, no? Che hanno creato una rivoluzione nel fare poetico, che hanno abolito la rima, che hanno abolito i ritmi legati della poesia tradizionale. A proposito della rima, ecco qui Saba dichiara il suo amore per una rima in particolare, ecco, mi incantò la rima fiore amore. Ora, una rima sicuramente abusata insieme a un'altra coppia di parole rimate come amore e dolore. Ecco, un poeta a quell'altezza della storia letteraria, del fare poesia, non dovrebbe più avere non solo il coraggio di rimare così, ma non dovrebbe, neanche avere l'ambizione di rimare con parole così scontate e abusate. Ma qui Saba, quindi coraggiosamente dichiara una adesione alla tradizione, un'adesione a quelle rime che sono fiorite nel corso dei secoli, più volte, tantissime volte. In più la sua è una confessione circa quella ricerca conoscitiva costituita dalla
poesia, che ha luogo nella poesia, di cui la poesia è sede. Quindi gli dichiara, specie nella seconda strofa, questa necessità della perlustrazione di sé, la necessità di mettere a nudo i propri mali. Infatti molta poesia di Saba è una poesia autobiografica, anche molto coraggiosa. Sappiamo Saba aveva frequentato, aveva fatto uso della psicanalisi andando in terapia dal dottor Weiss a Trieste. La sua quindi è una ricerca conoscitiva, ma circa anche il proprio inconscio, gli strati, insomma, rimossi della sua identità e della sua sensibilità. Ecco, un esempio notevole di dichiarazione sincera e autobiografica è proprio un breve ciclo intitolato Autobiografia, che risale al 1924, in cui Saba difatti usa anche la forma sonetto. Ora arriviamo però alla confessione finale di Saba, ecco al verso anche, ai due versi finali di questo componimento. Qui vediamo una dichiarazione d'amore del tutto speciale. Il lirico qui si rivolge infatti al lettore, con il quale, diversamente da quel che si attribuisce normalmente alla poesia moderna, l'io lirico vuole entrare in comunicazione. Abbiamo visto prima che il poeta moderno solitamente non comunica direttamente, si esprime, ma non prevede questo legame con il proprio pubblico, con i propri lettori. Ora però questa comunicazione ha una finalità diversa da quella espressa da Petrarca nella poesia, nel sonetto che abbiamo analizzato poco fa. Ecco, Saba qui dichiara apertamente che il suo amore è per la buona carta lasciata al fine del suo gioco. Quel gioco letterario non è più volto a raggiungere la fama, a raggiungere la gloria, a raggiungere gli allori. È un gioco, per certi versi, fine a se stesso, ma con cui Saba, come dire, si confessa e si rivolge a un pubblico che però è posto allo stesso suo piano. Ora Saba, no? Così innamorato della tradizione, potremmo dire, innamorato delle rime apparentemente triti, ecco, si configura, a mio avviso, proprio con queste confessioni come poeta eminentemente moderno, cioè un poeta che riconosce la fragilità, la debolezza della propria posizione, la debolezza e la fragilità che anche la stessa espressione poetica nel frattempo ha assunto all'interno del sistema letterario. Quindi è una consapevolezza che sì, ci sia una ricerca circa una verità, ma anche l'idea che quella verità sia una verità non necessariamente valida per tutte e per tutti. Dopo questo excursus poetico, possiamo quindi chiederci qual è il significato che la tradizione poetica assume nell'opera di Saba. E infine il riepilogo dei nostri spunti di riflessione. La poesia si è da sempre identificata con la sola poesia lirica? Quali innovazioni sono al centro della poesia moderna? Qual è il significato che la tradizione poetica assume nell'opera di Saba? Bene, finisce qui questa lezione sui fondamenti della letteratura e sulla poesia. Per approfondimenti potete accedere al
la pagina web di questo corso. Arrivederci.

Salve a tutti e benvenuti. Prima di addentrarci nei contenuti del corso che mi accingo a presentare, consentitemi una brevissima presentazione. Io sono Riccardo Montalbano, sono docente presso l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

Sono un archeologo specializzato in topografia antica. Mi occupo quindi dello studio e gli assetti territoriali del territorio in età antica. E per far ciò, ovviamente, mi servo degli strumenti più aggiornati, come appunto i sistemi GIS, che oggi costituiscono uno strumento indispensabile per lo studio del territorio antico. Attualmente collaboro con la Soprintendenza, di Roma per la gestione e l'implementazione del sistema informativo territoriale della Soprintendenza stessa, in cui confluiscono tutti gli scavi provenienti dal territorio appunto della città. Ho potenziato la mia formazione tecnica in Inghilterra in un contesto che, come vedremo, è stato sempre molto attento a questo rapporto tra i sistemi geografici e il rapporto con il mondo archeologico. Dunque, io oggi vi vado a presentare questo corso di analisi del paesaggio del territorio e GIS, che ho il piacere di condividere anche con il professor Emanuele Brienza dell'Università Core di Enna. Desidero altresì ringraziare la ESRI Italia che mi ha concesso l'utilizzo del software appunto ArcGIS, che è un software proprietario utilizzato anche nel corso di queste lezioni. Dunque, in questo corso cercherò di dimostrarvi le infinite potenzialità di questo strumento, appunto degli strumenti GIS, in relazione al mondo archeologico. Pur ribadendo sempre, come vedrete, che si tratta comunque di strumenti che vanno utilizzati in maniera critica, e cioè è necessario aver ben chiara quale sia la cornice epistemologica, metodologica e procedurale, quindi delle discipline che si occupano in qualche modo del territorio e del paesaggio antico, quindi la topografia antica dall'altra e l'archeologia dei paesaggi dall'altra. Dunque, co cosa dovete aspettarvi da questo corso? Questo non è un corso operativo, nel senso che non saranno descritte le procedure passo passo per realizzare le operazioni che vedremo, ma si configura piuttosto come un corso teorico volto a creare una cornice di riferimento che potrà essere tenuta a mente anche in futuro e anche nel momento in cui i software oggi utilizzati saranno superati dal punto di vista tecnologico. Quindi l'intero corso appunto è pensato ed è organizzato come un intero flusso di lavoro. Quindi tutti gli argomenti che tratteremo vi forniranno ciascuno per l'appunto gli approfondimenti sulle tematiche che andremo a vedere. Dunque tutte le lezioni sono organizzate in tre grossi blocchi tematici. Dunque il primo blocco tematico, che è denominato Introduzione al GIS, mira ad introdurre appunto al mondo dell'informazione geografica e quindi, come vedrete, dopo aver chiarito e definito meglio i tre parametri su cui si muove, diciamo, l'analisi dello spazio antico, quindi quello di ambiente, quello di territorio e quello di paesaggio, e successivamente saranno introdotti appunto alcuni concetti base sul mondo dei GIS, quindi facendo un po' la storia dei GIS anche al di fuori di quello dell'ambito più propriamente archeologico, fino a illustrare quelli che sono i tipi di dati e i formati di codifica dei principali dati di tipo spaziale, e successivamente affronteremo anche tematiche un po' più ostiche, come appunto per esempio quella dei sistemi di riferimento e delle proiezioni cartografiche, che pur essendo una materia più ostica è assolutamente indispensabile quando si voglia utilizzare in maniera consapevole uno strumento come appunto lo strumento GIS. La seconda parte, diciamo, del corso riverte invece il problema dei database, del geodatabase e della creazione dei dati spaziali. Dunque, all'interno di questo macro argomento, vedremo come saranno declinate appunto tutte le tematiche connesse con i sistemi di gestione dei database, da un lato, e dall'altro vedremo più nello specifico come il geodatabase, quindi lo strumento più importante per la gestione dei dati all'interno di questo tipo di software, possa dare la possibilità di gestire in maniera molto elastica i dati e vedremo in tal proposito la gestione dei domini e soprattutto l'aspetto legato alla topologia delle entità geografiche, che costituisce appunto un aspetto importante di questo tipo di software. Inoltre, approfondiremo anche il flusso di lavoro necessario per acquisire e documentare i dati di tipo spaziale. Quindi, da un lato,
vedremo come si possano creare in maniera digitale dati a partire da dati analogici e cartacei da un lato, e dall'altro vedremo invece quali sono i canali oggi più utilizzati per acquisire dati spaziali già forniti in formato digitale da enti di ricerca o da enti, appunto, da case di distribuzione di tipo commerciale. Il terzo e ultimo blocco tematico invece riguarda l'analisi spaziale, quindi, come vedremo, riguarda tutta quella serie di procedure che consentono la trasformazione del dato primario, del dato di partenza, in dati derivati. E all'interno di questa cornice andremo ad affrontare alcune di quelle che sono le analisi spaziali più utilizzate in archeologia. Quindi vedremo per esempio i poligoni di Thyssen, la Site Catchment Analysis, passeremo poi all'analisi del movimento all'interno del paesaggio antico, quindi attraverso la least cost analysis. Vedremo ancora in che modo questa si poggi in realtà su un'altra analisi, che è quella della superficie di costo, e infine dedicheremo anche uno spazio importante alle analisi di visibilità e di intervisibilità, che, come vedrete, costituiscono oggi una componente importante nello studio del paesaggio antico. Conclude questo terzo blocco tematico una lezione specifica dedicata alle soluzioni GIS Intrasite, che mette in luce tutte le potenzialità di questo strumento, ma declinate all'interno di un contesto territoriale più piccolo e più limitato, che è appunto quello dello scavo archeologico. E infine cercherò di darvi una serie di elementi di map design, quindi elementi e principi di base utili per chi voglia costruire una cartografia tematica chiara e leggibile, e che quindi che possa graficizzare in maniera efficace i risultati delle proprie ricerche. Dunque, una cosa che tendo a sottolineare con forza è che gli strumenti GIS si configurano e devono essere considerati solo appunto come degli strumenti, e che quindi il fine ultimo della ricerca, di una ricerca su scala territoriale, sarà ovviamente quella poi della storicizzazione dei fenomeni di insediamento, dei fenomeni territoriali, quindi all'interno di quelle che sono l'infrastruttura teorica delle discipline dell'antichistica, e che quindi lo strumento GIS è soltanto uno degli strumenti necessari e disponibili, ma che ovviamente esso, per l'appunto, è uno strumento, non deve essere considerato un fine. Dunque, una volta fatta questa presentazione generale del corso, io vi auguro buon corso, nella certezza che gli spunti presentati potranno stimolare la vostra curiosità anche sulle tematiche, anche al di fuori, al di là dei confini, diciamo, all'interno dei quali ci siamo mossi all'interno del corso stesso. Dunque vi auguro buon corso, grazie mille e arrivederci.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa lezione sugli archivi storici e musei d'impresa. Andiamo a vedere gli argomenti che tratteremo in questa lezione: gli archivi storici, i musei d'impresa e il panorama italiano, sia degli archivi storici che dei musei d'impresa. Partiamo subito col primo argomento, gli archivi storici. Cosa andremo a vedere? Innanzitutto, che cosa sono? Poi, quali sono le

attività che un'impresa deve fare per creare un archivio storico. Partiamo subito dal definire che cosa sono gli archivi storici. L'archivio storico per un'impresa è la base di partenza indispensabile per poterne ricostruire la storia. Perché cosa fa l'archivio? Serve proprio a definire, selezionare e soprattutto conservare i documenti salienti di un'impresa all'interno appunto della storia dell'impresa stessa. È un'opera di selezione, archiviazione e conservazione dei documenti e quindi chiaramente essa risulta essere il primo passo da fare se poi si vuole, diciamo, in qualche modo promuovere l'heritage di un'azienda e quindi fare heritage marketing. L'archivio di impresa è lo strumento che raccoglie e conserva tutti i documenti oggettivi che permettono la fedele ricostruzione delle vicende dell'impresa. Quindi l'archivio è uno strumento che conserva, raccoglie prima e conserva tutti i documenti oggettivi, nel senso che chiaramente ci deve essere alla base della raccolta e della conservazione uno studio scientifico su cosa è veramente importante e rilevante conservare. L'archivio di impresa rappresenta uno strumento di heritage marketing importante per due motivi: per la logistica e operatività dell'impresa. Tenere un archivio all'interno di un'impresa non è soltanto importante ai fini dell'heritage e quindi dell'heritage marketing, quindi l'archivio non è soltanto uno strumento di heritage marketing, ma è uno strumento che permette di conservare documenti importanti, tra cui per esempio i brevetti, che servono in generale a tutta la logistica e all'operatività e alle performance dell'azienda. Quindi non è solo uno strumento di heritage, è il motivo per cui, per esempio, all'interno di un'impresa si conservano tutti i documenti contabili, tutti gli altri materiali che servono proprio all'operatività dell'impresa stessa. Il secondo motivo riguarda la cultura e il marketing dell'impresa e del territorio. È il motivo per cui parliamo di archivio di impresa in questa lezione come strumento dell'heritage marketing mix. Siamo dentro i luoghi. Perché è importante? Perché l'archivio risulta essere la base della cultura organizzativa, da cui poi possiamo definire tutte le attività che riguardano l'heritage marketing, sia dell'impresa stessa, ma in generale del territorio. Vedremo durante la lezione il forte legame del luogo, sia archivio e luogo museo, all'interno del territorio di riferimento dell'impresa. Anche in questo caso l'archivio serve a creare cultura dell'impresa all'interno del territorio. È un legame quasi indiscernibile. Cosa si conserva all'interno dell'archivio di un'impresa? L'abbiamo già accennato: i documenti amministrativi, le fatture, le ricevute, i bilanci, i verbali delle assemblee, i registri contabili. Chiaramente questa parte è più vicina all'operatività dell'impresa e in generale a tutta la parte logistica. Non è sempre detto perché, per esempio, tra le fatture, le ricevute o i verbali dell'assemblea potrebbe essere successo qualcosa di molto importante, un avvenimento particolare, per cui poi quel verbale può essere preso come, diciamo, un verbale da conservare e da mostrare poi all'interno di un archivio di un museo d'impresa. Documenti commerciali, contratti, corrispondenza commerciale, listini prezzi, cataloghi. Stessa cosa dei documenti amministrativi. Servono quasi sicuramente all'operatività dell'impresa, potrebbero in determinati casi essere utili anche per fare heritage marketing. Documenti tecnici, progetti, disegni, manuali d'uso, brevetti.
Ecco, qui entriamo già in una fase che sicuramente, in un tipo di documento che sicuramente è importante per l'operatività dell'azienda. Pensate ai brevetti, ai progetti o in generale a tutta la parte di disegni e di design, però entriamo già in quella sorta di genio, creativo e innovativo di un'impresa che spesso viene ripreso, è selezionato e conservato, magari diventa fruibile all'interno di un museo di impresa dell'heritage di un'azienda. Molti brevetti, per esempio, sono archiviati e vengono poi mostrati perché è il primo brevetto di un prodotto magari iconico. Tutti i documenti personali, i curriculum vitae dei dipendenti, le lettere di referenza, le fotografie. Ecco qui sicuramente c'è l'operatività di un'azienda, però magari tutta la parte di immagini, quindi le fotografie dei dipendenti in determinati momenti potrebbero invece essere un materiale che può essere utilizzato per l'heritage aziendale. Documenti storici, gli articoli di giornale, le pubblicazioni aziendali, le fotografie d'epoca. Ecco, questo è sicuramente importante più per la parte di heritage che per la parte di logistica, operatività dell'impresa, perché è tutta una rassegna stampa storica, le pubblicazioni che sono state fatte raccontano chi è l'impresa, come è stata comunicata, cosa gli altri hanno detto dell'impresa. Così anche le fotografie d'epoca. È proprio quel tipo di materiale che una volta selezionato e archiviato può raccontare, fare storytelling quindi dell'azienda. Come si organizza un archivio di impresa? Esistono tre fasi. La prima è quella di raccolta e inventariato. Si raccolgono tutti i documenti, si eliminano quelli privi di valore archivistico e si crea un inventario dettagliato. Quindi la prima fase è quella di raccolta del materiale, della catalogazione, quindi della creazione di un inventario. Dopodiché si iniziano a selezionare degli elementi che non ha senso conservare, perché comunque la conservazione all'interno di un archivio, oltre che la selezione e in generale tutta la raccolta, è un processo dispendioso, se non dispendioso in termini di budget, dispendioso sicuramente in termini di risorse umane che devono fare questo lavoro. Quindi è un lavoro lungo e che necessita di alcune professionalità che lavoreranno alla costruzione di un archivio di impresa per tanto tempo. Seconda fase è la classificazione e l'ordinamento. I documenti vengono classificati in base a criteri logici e cronologici e ordinati in modo da facilitare la consultazione. Vado a creare un database. In pratica, perché una volta che ho definito quali sono i materiali e li ho inventariati, io vado a classificarli per criteri logici o cronologici, in modo tale che sia facile per chi poi li andrà a ricercare trovarli anche per esempio per parole chiave, fotografie degli anni 60, quindi gli anni 60 in quell'azienda, andare a vedere le fotografie, i brevetti, dei documenti importanti, quindi catalogarli per poi cercare in maniera facile all'interno di un database, all'interno del database dell'archivio. Terza fase è quella della conservazione. I documenti vengono conservati in ambienti adeguati, protetti da fattori ambientali e da possibili danneggiamenti. Una volta che ho creato l'archivio, l'ho catalogato, ho creato il database dell'archivio, dovrò conservare questi documenti. Anche qui non è proprio banale per un'azienda, soprattutto che ha una storia lunga, la conservazione dei documenti, o soprattutto di alcuni documenti, per cui la carta, diciamo, si può rovinare o altro. Le aziende di solito hanno degli archivi dove, tengono un tipo di temperatura o altro e possono catalogare le cose. Capite che inizia poi anche a esserci a un certo punto un problema di spazio, per cui gli archivi magari sono portati fuori dall'azienda o altro. È chiaro che non tutto il materiale verrà conservato per sempre. Alcuni materiali che riguardano soprattutto l'operatività dell'azienda verranno poi smaltiti,
alla fine del periodo legale per cui si devono conservare, e quindi un po' si fa spazio, ma la conservazione è uno dei principali problemi che ha l'azienda nel momento in cui decide di creare un archivio. Manca una fase qui, che è quella che poi riguarda in realtà di più l'heritage marketing, che è quella della andare oltre la conservazione e rendere fruibili i materiali dell'archivio. Alcuni archivi sono aperti al pubblico, altri no, soltanto su determinate richieste da parte, per esempio, di uno studente che volesse fare una tesi su un'azienda e volesse trovare del materiale all'interno del proprio archivio storico. È chiaro che un'azienda che investe in heritage marketing dovrebbe rendere il più possibile fruibile l'archivio dell'azienda stessa. Esiste il Sistema Archivistico Nazionale degli Archivi di Impresa. Questo è giusto per farvi vedere la prima schermata dell'home page. Voi, se volete, potete andare dentro a cercare appunto il Sistema Archivistico Nazionale, dove troverete quali sono le imprese che hanno un archivio e cercare di comprendere che cosa viene conservato e catalogato e poi conservato, i protagonisti, i percorsi, la galleria multimediale e in generale tutta una cronologia generale e territoriale degli archivi che fanno parte degli archivi di impresa che sono catalogati appunto dal Sistema Archivistico Nazionale. Andiamo a chiudere questa prima parte della lezione con gli spunti di riflessione. Sapresti definire gli archivi storici di impresa e le figure professionali coinvolte? Passiamo al secondo argomento della lezione, i musei di impresa. Quando un'azienda decide di investire nell'heritage marketing, uno degli strumenti principe per rendere, diciamo, il più possibile fruibile il materiale aziendale, tra cui appunto anche l'archivio di impresa, è far sì che venga creato un museo di impresa. Andiamo a vedere cosa sono i musei di impresa e qualche altra particolarità del museo di impresa. Cosa sono? Sono musei costituiti, governati e finanziati da un'impresa con lo scopo di creare una propria identità narrativa. Quindi il museo di impresa ha come prima caratteristica il fatto di essere costituito da un'impresa e poi governato e finanziato. Quindi per l'impresa è, immaginate, un investimento non da poco. Quando decide di creare un museo di impresa, sa che non è soltanto la costituzione, ma dovrà finanziarlo per tutto il tempo. È una scelta molto importante per un'impresa, anche perché esce fuori dalla normale attività di un'impresa, la creazione di un museo di impresa, nel momento in cui l'impresa decide di diventare una sorta di istituzione culturale, come se fosse appunto un museo, con vari investimenti che vengono fatti in quella direzione. I musei di impresa sono composti sia da elementi tangibili sia da elementi intangibili: prodotti, prototipi, disegni, manifesti pubblicitari, macchinari che rappresentano il patrimonio culturale di un'impresa. Questo è quello che di solito si trova appunto dentro i musei di impresa, che sono composti da tutti gli elementi tangibili, gli elementi intangibili che un'impresa decide di mostrare al pubblico per raccontare la sua storia. Anche qui è una selezione, chiaramente. Ci possono essere i prodotti iconici, i prototipi, i manifesti pubblicitari o anche i macchinari che raccontano un po' sia la storia dell'impresa in questo caso che la storia anche dell'industrializzazione dell'Italia in certi casi, no? Quindi come si produceva un prodotto nel tempo attraverso la storia dei macchinari di quell'azienda. Una breve cronistoria dei musei di impresa. Il primo museo di impresa in Italia è nato nel 1906 ed era il Museo del Merletto Jesurum, che si trova a Pellestrina e a Venezia, ancora visitabile.
Quindi parliamo del 1900 nei primi musei di impresa in Italia. Negli anni 70 le aziende italiane iniziano a raccogliere collezioni e creare archivi di impresa in modo sistematico. Tra le imprese pioniere si annoverano la Pirelli, Martini, Richard Ginori e l'Alfa Romeo. Chiaramente, qui ritorniamo a quello che dicevamo prima. L'archivio di impresa è la base per fare poi altre attività di heritage marketing, tra cui il museo di impresa, nel momento in cui io utilizzo l'archivio per avere il famoso database da cui puoi selezionare ciò che voglio mostrare per narrare la storia della mia impresa. Anni 80 e 90 è l'apice del fenomeno, è il momento in cui in Italia vengono costituiti la maggior parte dei musei di impresa. Alcuni esempi: la collezione storica Lavazza del 1980, l'archivio storico di Barilla nel 1987, la collezione Campari del 1989, la Galleria Ferrari del 1990 e il museo di Salvatore Ferragamo del 1995. Ce ne sono tantissimi altri comunque. Nel 2001 nasce Musei Impresa, che è l'associazione italiana degli archivi e dei musei di impresa per iniziativa di Assolombarda e Confindustria. Quindi, se fino agli anni 2000, fino agli anni 90, diciamo, nascono i musei di impresa, ogni impresa decide di creare il proprio museo, solo nel 2001 appunto che si decide di fare una rete di musei di impresa e nasce quindi Musei Impresa. È un momento importante nella storia dei musei di impresa perché nel momento in cui arriva l'associazionismo arriva anche un altro passaggio storico importante che è quello del 2017 in cui Musei Impresa e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali siglano un accordo per riconoscere e promuovere il ruolo in ambito culturale e sociale dei musei di impresa italiani e sostenere l'attività di tutela e valorizzazione dei beni culturali in essi conservati. I musei di impresa nel 2017 rientrano a far parte della rete dei musei italiani e come tali gli viene riconosciuto un ruolo all'interno dell'offerta culturale italiana. È un momento storico. Ne parlavamo prima, non è soltanto la raccolta fine a se stessa, ma anche il mostrare come un'impresa non solo è importante per se stessa, per la propria performance aziendale, ma è importante per il valore che può dare per esempio con un museo di impresa all'interno del territorio in cui ha sede. Quali sono le caratteristiche di un museo di impresa? Nasce per iniziativa di imprenditori o dirigenti di impresa, quindi è sempre un approccio top-down, diciamo, no? Non nasce dal territorio, ma è un imprenditore o un dirigente di impresa che decide di investire nel museo di impresa. Ha un nome che evoca l'impresa o l'imprenditore, Museo Salvatore Ferragamo. La Galleria Campari, quindi di solito appunto serve, è fatto apposta anche ad evocare il brand in modo tale che diventi uno strumento sia di heritage marketing, ma in generale di marketing, e quindi aiuti anche il brand a sostenersi nel tempo. È localizzato preferibilmente all'interno dell'impresa o in ex siti produttivi. Questo è un passaggio importante perché è chiaro che, appunto, se vogliamo legarci al territorio, è chiaro che dobbiamo cercare di legarci al territorio dove l'azienda, per esempio, è nata o in particolare ha avuto sede in quella sede storica, e quindi vado a creare lì il museo di impresa. Se sono di Torino, per esempio la Fiat, forse non ha senso creare un museo di impresa a Milano. È il motivo per cui, per esempio, il museo di Alfa Romeo ha sede ad Arese o il museo della Piaggio ha sede a Pontedera. Viene finanziato dall'impresa stessa, l'abbiamo visto prima quando abbiamo visto la definizione. Questo è un passaggio importante. Il museo di impresa viene finanziato solo dall'impresa. Può essere finanziato da una fondazione che fa capo all'impresa in qualche modo. Si può, per esempio, appunto creare un'unità operativa apposta che
gestisca il museo, ma i fondi provengono dall'azienda che ne sostiene il costo anche nel caso in cui, per esempio, la parte di ticketing, quindi la parte della vendita dei biglietti, non permetta di sostenere

completamente i costi del museo e della fruizione del museo. Ha un legame chiaro nella sua collezione con il business dell'azienda. Ok? Quindi che cosa

importante. Per queste caratteristiche si distingue dai musei industriali e dai musei distrettuali, che sono magari creati da più aziende che riguardano quel settore, ma che appunto non fanno capo riferimento soltanto a una singola azienda. Vediamo qual è la connessione con il business che i musei d'impresa possono avere. Allora, possiamo distinguere. Vedete qui, questo è un continuum del grado di connessione tra le raccolte del museo e il core business dell'impresa, che va da basso ad alto. Nel grado basso troviamo i musei complementari, sono quei musei che raccontano il business dell'impresa, ma non così tanto. Potrebbe essere appunto l'esempio che vi dicevo prima sul museo della liquirizia, della Marelli, ma non è proprio esattamente il museo che porta il nome. Musei generici di prodotto di settore, il museo degli occhiali, musei di marca o linea, la Galleria Campari, oppure musei storico-aziendali che riguardano proprio e si specializzano soltanto sulla storia dell'azienda. Andiamo nel dettaglio di alcune categorie. Qual è il museo di storia aziendale? Di cosa parla? Dello sviluppo dell'impresa e della crescita dell'imprenditore. Quindi sono musei che raccontano una storia che è solo la storia del museo, solo la storia dell'imprenditore o dell'impresa. Abbiamo poi il museo di marca, che dà valore al marchio aziendale ed è un catalogo storico dell'impresa, esempio il museo della Ducati. Esiste poi il museo di prodotto di categoria merceologica, esempio il museo dell'occhiale. Esiste poi il museo archivio, è il museo che ha a che fare proprio con l'archivio aziendale. C'è la Buccellati e altre diciamo, aziende storiche italiane. Quindi quello che si visita è in pratica proprio l'archivio dell'azienda. Esiste il museo a tema, per esempio il Museo della Comunicazione di Barcellona, che appunto non è legato né già nel nome all'azienda, però è un'azienda che lo finanzia. Quali sono i vantaggi per un'azienda di creare un museo di impresa? Ne possiamo dire alcuni. Il primo è il fatto che trasmette conoscenza all'interno e all'esterno, quindi serve a creare awareness della storia dell'azienda, sia appunto all'interno che all'esterno, quindi stakeholder interni e stakeholder esterni. Comunica storia, identità e valori. Serve quindi a creare una storia, a fare storytelling dell'impresa stessa e a comunicarne l'identità e i valori. Rafforza l'immagine e il consenso. Fa branding, ok, dell'azienda stessa avere un museo di impresa e rafforza quindi l'immagine, ma anche il consenso, proprio per quello di cui discutevamo prima. Stando dentro un territorio, comunque diventa un elemento culturale, in questo modo allarga il consenso un po' a tutta la comunità. Implementa relazioni. Il museo di impresa permette di creare relazioni all'interno del territorio con varie tipologie di stakeholder, con le quali probabilmente l'impresa se no non avrebbe avuto motivo di relazionarsi. Trasferisce memoria organizzativa e know-how, serve da esempio per trasmettere le conoscenze implicite di un'azienda e quindi serve a trasferire quello che all'interno dell'azienda è la sua memoria organizzativa. Quali sono le funzioni principali del museo d'impresa? La prima è quella display, serve a presentare l'azienda. Storico-istituzionale, conservazione e costruzione della storia aziendale. Digestiva, è
è uno strumento di riutilizzo del patrimonio di impresa.

identificativa, rappresentante dell'identità del brand in ambito istituzionale, culturale e territoriale. È chiaro che in quest'ultimo livello chi crea un museo d'impresa vuole veramente farlo soprattutto per legarsi al territorio e far comprendere quanto quel territorio si identifica con l'impresa stessa. Alcuni studi in Italia dicono che la maggior parte dei musei di impresa in Italia hanno come funzione principale quella di display e quella digestiva, cioè è un modo, uno strumento per utilizzare l'heritage e fare heritage marketing. In alcuni casi si parla di natura ibrida rispetto ai musei di impresa, perché è un asset strategico per l'impresa e per la crescita del territorio e della comunità. Quindi rientriamo nel fatto che il museo di impresa non serve solo all'impresa, serve anche alla crescita del territorio circostante e della sua comunità. Come asset per il territorio, in termini di promozione dello stesso, Rivietzo ed altri nel 2021 distinguono tre tipologie di musei di impresa. Andiamo a vederle. La prima è quella dei musei tradizionalisti, che hanno un ruolo attivo nella promozione del turismo pur non investendo sull'esperienza del visitatore. Per cui io cosa faccio? Creo un museo di impresa, è vero che ho un ruolo attivo nella promozione del territorio, quindi del turismo in quel territorio, ma allo stesso tempo non investo, per esempio, in un allestimento particolare per il quale il visitatore, diciamo, fruisce in maniera più bella, più estetica del mio archivio o del mio museo di impresa. Lo conservo soltanto in pratica. Quelli strategici, che hanno un ruolo attivo nella promozione del turismo, quindi sono simili in questo ai tradizionalisti, anche in accordo con altre imprese e istituzioni locali e che investono sull'esperienza dei visitatori. Sono quei musei che sicuramente hanno un ruolo attivo nella promozione del territorio, ma allo stesso tempo decidono di investirci su questo, per cui creano un sito internet, rendono virtuale il museo e quindi lo digitalizzano, cercano di far sì che il visitatore abbia una bella esperienza, magari appunto fanno un percorso museale particolare, permettono di comprare altre esperienze e di accoppiarle alla visita del museo, insomma, diventano un attore importante del marketing territoriale del luogo in cui hanno sede. La terza tipologia è quella degli individualisti, che non si occupano del territorio e del suo sviluppo in termini di flussi turistici, lo fanno soltanto ai fini della conservazione del materiale aziendale, dell'heritage aziendale. La visita a musei, archivi e siti industriali per conoscere le attività economiche passate, presenti e future di un territorio configura il turismo industriale. Rientriamo qui con i musei di impresa, infatti, in tutta quella parte che riguarda da un lato il turismo industriale, da un lato anche il management della cultura, perché chiaramente serviranno delle professionalità tipiche del management della cultura. Servirà un direttore del museo, servirà qualcuno che definisce come deve essere la visita, che comunichi il museo all'esterno. Quindi l'azienda entra all'interno di un territorio che non è proprio quello suo classico, mentre all'interno di due ambiti che sono quello del turismo e quello della cultura, che non sono proprio i suoi classici ambiti di azione. Vi volevo far vedere un esempio di museo d'impresa, quello della Galleria Campari.

Vi ho voluto portare questo esempio della Galleria Campari perché sicuramente è un esempio molto riuscito di museo, di impresa strategico. Avete visto, oltre a del materiale eccezionale da un punto di vista della comunicazione, della storia della comunicazione, ovviamente qui riferita a Campari, ma in generale, quindi anche con l'art infusion che riguarda l'utilizzo di alcuni artisti molto famosi, tra cui appunto De Pero, ma in generale molti futuristi hanno partecipato alle campagne di comunicazione di Campari. Ha una fruizione della galleria molto particolare perché è iconica già nel rosso in tutto, è tutto molto curato, è un museo strategico per quanto riguarda i musei di impresa. Andiamo adesso agli spunti di riflessione di questo argomento. Sapresti definire un museo di impresa e le sue caratteristiche? Perché un museo di impresa ha una natura ibrida? Andiamo adesso all'ultimo argomento della lezione. Andiamo a vedere il panorama italiano. Quanti archivi, quanti musei ci sono, che tipo di strumenti di comunicazione utilizzano e quanto sono stati digitalizzati negli ultimi anni. Abbiamo parlato prima di musei di impresa, è appunto questa associazione che riunisce tutti i musei di impresa, da cui derivano molti dei dati che vi presenterò in quest'ultima parte della lezione. E partiamo da questo perché.

Nel momento in cui vi incuriosisse questo materiale, potete sempre andare su Musei d'Impresa per andare a cercare ed approfondire determinati argomenti. Mi piaceva poi anche portarvi questa frase che l'impresa è cultura, soprattutto sempre, ma soprattutto quando, a maggior ragione quando entra nel territorio della cultura e crea un archivio o un museo di impresa che possa essere fruibile anche alle persone che sono esterne all'impresa stessa. Vediamo qui i numeri degli associati di musei di impresa divisi tra il museo e l'archivio. Nell'area del nord-ovest abbiamo il 24% dei musei di impresa e il 26% degli archivi. Nell'area no nord-est, poi se volete potrete approfondire per ciascuna regione, abbiamo invece il 10% e il 6% degli dei musei e degli archivi, nel centro il 13% e lo 0,10% degli archivi, nel sud il 10% dei musei di impresa e lo 0% degli archivi, nelle isole il 0, speriamo che prima o poi questo dato salga, lo 0% di musei di impresa e solo lo 0,01% degli archivi. Questi dati ci mostrano come, e questo un po' ce lo racconta anche la storia dell'industria italiana, la maggior parte degli archivi di impresa si trovano nell'area del nord-ovest, seguita appunto dall'area del nord-est. Nelle altre zone d'Italia, eccetto il centro, la situazione, diciamo, è minore. Questo appunto è sicuramente legato a tutta la storia industriale italiana, però forse potrebbe anche essere legato agli investimenti o alla mancanza di investimenti che alcune aziende fanno in determinati territori in Italia. Altri dati che vi porto riguardano il settore dei musei e degli archivi. Come vedete qui abbiamo il settore bancario, cibo e bevande, cultura e servizi, energia, farmaceutica, manifattura, metalmeccanica, moda e tessile e motori. I due settori su cui maggiormente esistono dei musei d'impresa sono il settore del cibo e delle bevande e quello della manifattura. Da un punto di vista degli archivi, andiamo invece su cultura e servizi. Sono dati interessanti perché fanno anche comprendere quali sono i settori in Italia che investono di più sull'heritage marketing e creano musei e archivi. Rispetto alla tipologia che abbiamo visto prima, la maggior parte dei musei in Italia sono di tipo storico-aziendale, il 60%, seguiti dai generici di prodotto. Di prodotto settore il 35% contro il 3% di musei di marca in linea e il 2% di musei complementari. Andiamo agli obiettivi strategici dei musei di impresa. Una ricerca del 2022 dice che la maggior parte dei musei di impresa ha come obiettivo strategico quello di valorizzare l'heritage aziendale. Ritorniamo a quella funzione digestiva di cui abbiamo parlato prima. L'84% di mettere in luce il radicamento dell'azienda nel contesto locale e agli scambievoli vantaggi impresa-territorio. Scendiamo poi al terzo. Diciamo in un podio, rafforzare i legami dell'azienda con altre istituzioni e attività locali per l'80%. Quindi uno strumento sicuramente che serve a valorizzare la storia della mia azienda e l'heritage, ma anche ad attivare delle relazioni all'interno del territorio. Quali strumenti vengono utilizzati maggiormente dai musei di impresa in Italia? Sempre dalla stessa ricerca del 2022. Quasi tutti i musei, l'78%, differenziano la propria offerta per tipologie di target. Il 62% utilizza strumenti informativi nel percorso di visita, dei display, delle storie, dei video, dei touch. E poi a pari merito il 36% dei musei utilizza il marketing esperienziale e l'interazione con i soggetti locali come tipologie di strumenti all'interno del museo di impresa.
Arriviamo alla digitalizzazione. In questo caso i dati sono quelli dell'osservatorio digitale. Quanti archivi e musei di impresa hanno un sito internet? Il 71% dei musei su 100. È un buon numero probabilmente, anche se ormai diciamo che dovremmo avvicinarci quasi al 100%, perché il sito internet è un po' la base della comunicazione online in generale in questo periodo storico. Quali sono i social che utilizzano gli archivi e i musei di impresa? Il 53% utilizza Facebook, il 50% Instagram, il 38% YouTube, il 19% quello che prima era Twitter e adesso X e il 18% LinkedIn. Quindi anche qui comunque, soprattutto su determinati canali che sono di solito privilegiati per comunicare un'istituzione culturale, soprattutto parlo di Instagram, ma potrebbe anche essere YouTube, c'è ancora una buona percentuale di musei e archivi di impresa che non utilizzano questi canali social. Quali sono i servizi online che offrono gli archivi e i musei di impresa sul loro sito? Solo il 34% dei musei permette di comprare i biglietti, il 30% ha una newsletter, il 27% crea dei virtual tour, lo shop soltanto l'11% e un blog magazine il 9%. Questa è un'area, a mio avviso, su cui c'è ancora molto da investire, perché soprattutto la biglietteria, ma anche lo shop possono essere anche fonte di guadagno per chi gestisce i musei d'impresa. Giusto per farvi capire che appunto tra i musei un po' più digitalizzati potete trovare anche quello di Casa Martini, lascio a voi poi di andarlo a visitare perlomeno virtualmente e qui è possibile gestire la prenotazione, acquistare i biglietti e poter fare anche un virtual tour e cercare esperienze aggiuntive alla visita del museo. Arriviamo agli spunti di riflessione di quest'ultima parte della lezione. In quali settori sono più presenti i musei di impresa? Considerando la digitalizzazione dei musei di impresa, quali considerazioni si possono fare? Veniamo alla fine della lezione con riepilogo degli spunti di riflessione. Sapresti definire gli archivi storici di impresa e le figure professionali coinvolte? Sapresti definire un museo di impresa e le sue caratteristiche? Perché un museo di impresa ha una natura ibrida? In quali settori sono più presenti i musei di impresa? Considerando la digitalizzazione dei musei di impresa, quali considerazioni si possono fare? E con questo siamo arrivati alla fine di questa lezione. Per qualsiasi materiale di approfondimento e materiali di questa lezione potete andare nel portale di Ateneo nella sezione relativa all'insegnamento. Arrivederci.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa lezione, il cui titolo è Gli sviluppi del pensiero scientifico. Attraverseremo quindi le teorie

teorie che nel tempo hanno cercato di spiegare, dotare di senso, la devianza e la criminalità. Il primo argomento è teorie ingenue e pensiero scientifico, l'inganno dei campioni noti, le prime teorie. Il secondo, il punto di vista della psicologia, quindi gli studi con una impostazione di tipo psicologico. Il terzo punto è un cambio di paradigma, l'interazionismo simbolico. Si cambia ottica, si costruisce un'altra attenzione. Le teorie ingenue e il pensiero scientifico, l'inganno dei campioni noti. Cosa intendiamo per i campioni noti? Le persone che sono già riconosciute come devianti e come criminali e che quindi hanno già una serie di definizioni che li connotano e che possono orientare lo studio. Quali sono stati i primi tentativi? Allora, intanto diciamo che le evidenze hanno spesso costituito il concetto ponte fra il pensiero scientifico e il pensiero delle persone comuni. Quali sono le prime evidenze? Le evidenze fisiche. Il fisico in fondo è la prima parte con la quale ci presentiamo, è la parte evidente, se dobbiamo andare da qualche parte, è importante, ci curiamo, curiamo in un certo modo anche il nostro abbigliamento, dobbiamo fare un colloquio di lavoro o dobbiamo andare in palestra, quindi già diciamo delle cose di noi, di dove stiamo andando. Il fisico ha attratto molto gli studiosi e le studiose, vedremo come. Le evidenze sociali, cioè quali sono le appartenenze di queste persone, entriamo in un quartiere degradato, disagiato, ci sono delle evidenze sociali, ci sono disgregazioni familiari, sono cause del crimine, sono parti della storia di quella persona, però di fatto è il primo aspetto che ci colpisce. Le evidenze comportamentali, a seconda di come una persona si comporta, questo può far pensare che una persona di un certo tipo si comporta in una maniera trasgressiva della norma, facile l'etichetta, l'attribuzione di devianza a quella persona. Le evidenze familiari, l'ho anticipato già parlando delle evidenze sociali, disagi familiari, disgregazioni, problematiche che possono far interrogare la mente di chi osserva sul tipo di nesso che esiste fra quelle condizioni e il comportamento deviante o deviante di tipo criminale. Le evidenze di relazione, quindi quali sono, in quale tipo di rapporti quella persona è inserita, qual è la caratteristica di quelle relazioni. Vecchio detto, dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Non è esattamente così, probabilmente, vedremo. E le evidenze psicologiche, quindi tratti di personalità, aspetti che ci caratterizzano come persone e che possono e che sono diventate oggetto di studio da parte delle teorie. Come sono state, come possiamo raggruppare queste teorie che poi svilupperemo? Ferracuti e Newman hanno distinto tre tipologie di spiegazioni. Le spiegazioni basate su fattori intrapersonali stabili, intrapersonali mutevoli e interpersonali, concentratura sulle dimensioni interattive, quindi le dinamiche familiari e l'identità deviante. Quindi i tre filoni sono il filone delle condizioni o le tre tipologie di fattori intrapersonali stabili, qualcosa che caratterizza la persona e che non varia molto nel tempo, oppure intrapersonali mutevoli, posso avere un momento di disagio in questo periodo, ma non averlo in un altro periodo, o le dimensioni interattive, quindi ciò che coinvolge anche le altre persone. Le persone, adulti, pari, a seconda che stiamo parlando di una persona giovane che ha commesso delle devianze, una persona adulta, gruppi di lavoro, eccetera. L'inganno dei campioni noti. Questo è un aspetto di grande rilevanza. Parto da lontano, utilizzo Cesare Lombroso, che ha avuto il merito, devo dire, di portare il metodo scientifico nello studio di chi commette reati, di chi commette crimini.
Ma

nel fare questo è caduto in un inganno. Quello che studiare le persone in carcere consentisse di comprendere come il crimine si sviluppa. Beh, diciamo che può consentire di comprendere come si è sviluppato in quelle persone, ma non può essere una spiegazione valida per il crimine. Molte persone che commettono reati non sono in carcere. Cesare Lombroso, l'autore dell'Uomo delinquente, qui non posso certo usare linguaggio di genere, è il linguaggio dell'autore, il linguaggio della fine 800, di fine 800, ma anche la donna delinquente. Cesare Lombroso ha studiato varie tipologie, individuando un legame diretto fra aspetto esteriore e comportamenti antisociali. Cesare Lombroso era un medico, lavorava nelle carceri venete. Aveva un campione selezionato. Quel campione non era rappresentativo dell'universo, era rappresentativo di qualcos'altro, della visibilità delle caratteristiche fisiche di quelle persone che erano entrate in carcere, che avevano un passato anche di un certo tipo, contadini, quindi un certo fisico robusto, dei segni, Cesare Lombroso ha parlato di segni anche come per esempio i tatuaggi, le persone che stanno in carcere spesso poi fanno dei tatuaggi, alla ricerca delle condizioni causa. Quindi l'inganno dei campioni noti è importante, ma ci deve accompagnare anche nei nostri studi attuali, nella nostra ricerca di spiegazioni di un comportamento deviante di tipo criminale. Perché noi non studiamo mai, non abbiamo mai, o raramente credo, l'opportunità di incontrare le persone che commettono un crimine al di fuori del carcere, al di fuori di luoghi dove quelle persone sono entrate proprio perché hanno commesso un crimine. Quindi lì intervengono una serie di altri aspetti. Intanto, come sono state selezionate quelle persone? Alcune sono state arrestate, altre che hanno commesso gli stessi crimini non vengono arrestate. Quindi intanto il campione che osserviamo in carcere e di chi si dispone a farsi studiare non è rappresentativo dell'universo. Altro aspetto, non abbiamo modo di fare un confronto con quel gruppo di controllo, perché dovremmo cercare di capire, per fare questo confronto, se persone che hanno quelle stesse caratteristiche fisiche, genetiche, quindi interne, altre persone che non commettono crimini, quindi hanno le stesse caratteristiche, ma un gruppo ha commesso crimini e l'altro no. E questo non è possibile. È questo l'inganno dei campioni noti. La genetica, la fisiologia, le teorie costituzionaliste, l'ereditarietà, eccetera, hanno riproposto la stessa impostazione epistemologica, cioè di questo inganno, cadendo in analoghe criticità. Molti sono stati, qui parlo di ereditarietà, gli studi su gemelli, per esempio quindi con uno stesso bagaglio genetico ereditario, i cui sviluppi successivi sono stati differenziati. Queste sono delle prime teorie sul crimine. Passiamo ai nostri spunti di riflessione. Pensate a un crimine da cui vi siete lasciati particolarmente colpiti, non che vi abbia colpito, preferisco questo modo di dire, l'ho usato già, credo che continuerò a usarlo, perché siamo noi, è la nostra mente che si lascia sollecitare dagli stimoli esterni, quindi pensando a un crimine da cui mi sono lasciato particolarmente colpire, puntini puntini. Pensando a chi l'ha commesso, cosa penso? Ho provato a darmi spiegazioni? Posso provarci ora? Quali spiegazioni? Questi spunti di riflessione sono per accompagnarvi nel ricercare le vostre spiegazioni immediate. Il punto di vista della psicologia. Illustrerò ora i primi studi in campo psicologico. Non sono quelli più importanti, ma è necessario conoscerli, perché questi studi accompagnano anche un orientamento psicologico che può rischiare di confondere quelle che sono delle condizioni di cui è necessario prendersi cura da quelle che sono delle condizioni causa di crimine.
Un primo filone di studi ha riguardato le capacità cognitive, i deficit intellettivi e i danni cerebrali. Beh sì, è probabile che in quel campione noto, in carcere, in istituto penale minorile, possiamo incontrare anche delle diminuite capacità cognitive. Appartengono alla persona? Sono dovute al contesto che impedisce un libero movimento dei propri pensieri? Deficit intellettivi? Non dimentichiamo che in carcere minorile in particolare, perché stiamo parlando soprattutto in questo momento, mi sto riferendo ai minori, entrano ragazze e ragazzi che magari non hanno dei veri e propri deficit cognitivi, ma il loro pensiero non è stato adeguatamente sollecitato, dal loro ambiente di provenienza, dallo stesso contesto nel quale si trovano. Tratti di personalità, disturbi antisociali, psicopatologie. Non è possibile connettere un tratto di personalità alla commissione di un crimine. Non è possibile parlare. Disturbo antisociale è già una categoria diagnostica, è una categoria che ingessa. Diciamo che la persona ha commesso degli atti antisociali. Proviamo a capire quali sono, più che le origini, che cosa ha condizionato, come quella persona li spiega. Questo è un aspetto importante. Intervistare, ascoltare il punto di vista della persona con la quale ci troviamo a parlare. Psicopatologie. Molte persone con psicopatologie non commettono crimine, alcuni sì. Quindi nella storia di vita di persone che incontrano la possibilità di commettere crimini, devianze di tipo criminale, ogni tanto ricordo perché devianza di tipo criminale ci riporta a questa categoria che parla della devianza come una costruzione anche sociale, hanno tratti di personalità particolari, hanno dei disturbi, hanno delle psicopatologie, ma questo non è una spiegazione sufficiente. Molte altre persone con questi problemi non incorrono nella commissione di un crimine. Uso di alcol e droghe. Certo, l'uso di alcol e droghe. Le droghe, magari per rifornimento, posso anche commettere un atto deviante, ma la droga in sé non mi fa commettere un crimine. L'uso di alcol. Interroghiamoci. È l'uso di alcol che magari allenta un po' le censure, questo lo sappiamo, che fa commettere il crimine. O il crimine è generato da altro, è semplicemente la caduta di qualche regola che la persona si dà, lo ha favorito, ma l'alcol in sé non produce questo. Inseriamo anche un altro elemento, l'alcolizzato, l'alcolizzata, il malato, la malata mentale, il tossicodipendente, la tossicodipendente. Cosa incontrano nelle loro interazioni? Beh, faccio un esempio. Se per strada, tardi, io da sola mi trovo a camminare e mi si avvicina una persona, magari dall'aspetto tranquillizzante, una ragazza giovane, e mi dice se ho una sigaretta o se posso darle dei soldi perché ha perso il portafoglio, gliel'hanno rubato e deve fare il biglietto dell'autobus, magari anche con un po' di attenzione perché non la conosco, però mi avvicino. Se mi si avvicina, non so, ma qualche volta l'ho osservato, una persona che ha dichiaratamente bevuto, anzi ora mi è venuto in mente un esempio importante, ve lo voglio raccontare, non è che non gli voglio offrire la sigaretta o dare i soldi, ma magari ho paura, questo mio atteggiamento può generare, e questo mio irrigidimento può generare l'altro un pensiero negativo su di sé, sul mio comportamento nei suoi confronti. Vi porto questo esempio recente. Un pomeriggio tardo sono uscita, dovevo comprare delle cose, non c'era molto gente intorno a me, anzi non c'era nessuno nel quartiere, era una domenica pomeriggio, quindi andavo in uno di quei negozi che sono sempre aperti. A un certo punto mi giro, ma mi giro non so perché, ma forse volevo vedere se c'era qualcosa in un luogo che conosco. C'era una persona dietro me, un uomo poco più giovane di me, che mi ha detto: "Non si preoccupi, non si preoccupi, sto solo camminando, forse troppo vicino a lei." Aveva pensato
che io fossi spaventata da lui. Sì, aveva bevuto, ma io non mi ero neanche accorto della sua presenza. Quindi le risposte che le persone in queste condizioni incontrano spesso nella loro vita finiscono per orientare anche una autoattribuzione di persona pericolosa, allontanata, stile familiare di privazioni e disgregazioni familiari. Questo è un aspetto rilevante, se gli stili familiari sono autoritari o permissivi, se non c'è un adeguato monitoraggio di quello che i figli e le figlie fanno, se non c'è un accompagnamento rispetto all'uso delle regole. Ma diciamo, molte persone, molti ragazzi e molti ragazzi appartengono a questo tipo di famiglie, ma non è detto che questo produca devianza o criminalità. Ci sono stati anche dei tentativi, per esempio, rispetto a deprivazioni e disgregazioni familiari, che è il secondo punto, studi che hanno cercato di capire se le separazioni genitoriali possono ingenerare orientamenti a comportamenti delinquenziali. Ma non è la separazione in sé. Beh, la separazione è un evento di genitori, è sicuramente un evento con i quali un bambino, una bambina, un ragazzo, una ragazza devono fare i conti, con cui tutta la famiglia deve fare i conti. Ma al di là della separazione, che è un fatto che può intervenire nel percorso di vita di una famiglia, è anche il modo con cui quei genitori, quei familiari, le persone, i servizi, interpretano queste separazioni. Nella separazione si possono accompagnare i figli, ma ancora, terzo punto, non è soltanto la separazione. Voglio dire, persone che non vengono da una famiglia separata possono commettere devianza. Allora, una separazione conflittuale, una separazione problematica, non accompagnata, possono ingenerare difficoltà, sofferenza, possono ingenerare chiusure, ma non possono ingenerare devianza. Diciamo che sono condizioni da curare, da prendere in seria considerazione, ma non perché causa di devianza. La psicoanalisi ha fornito delle letture talora suggestive del crimine. Diciamo però che la psicoanalisi, almeno questo orientamento, non ha fatto delle vere e proprie ricerche. Piuttosto la psicoanalisi ha osservato quello che avveniva nello studio della psicoterapia e ha ipotizzato alcune cause. Io non userò questo termine, ma delle condizioni causali che diventano causali successivamente. Senso di colpa e funzione dell'io. Senso di colpa inteso nella spiegazione del crimine per la psicoanalisi non tanto come senso di colpa successivo alla commissione del reato, ma inteso quasi come condizione causa del reato, il senso di colpa dovuto, derivato dai crimini originari del parricidio e dell'incesto, e il crimine, secondo una delle ipotesi dei primi studi psicoanalitici, può essere un modo per lenire quel senso di colpa andando incontro a una punizione, come dire, ricercare la punizione. E a questa teoria, a questa ipotesi anche vengono ricondotti da questo filone di studi atti mancati, dimenticare un oggetto sulla scena del crimine, come per farsi scoprire. Quindi è la ricerca della punizione per quel colpo di se per quel senso di colpa. Studi psicoanalitici successivi hanno studiato maggiormente le funzioni dell'io e quindi l'io come regolatore del rapporto fra persona e comportamento, che ovviamente anche monitorato da quelli che sono gli interventi del superio, quindi dell'istanza che controlla il nostro comportamento. Il comportamento e la teoria frustrazione-aggressività, il comportamentismo e la teoria della frustrazione-aggressività. Questa è stata un filone di studi molto ricco, ma anche qui c'è stata un'ingenuità per certi versi, la sovrapposizione fra aggressività e delinquenza.
L'aggressività è un'energia, è un'energia specifica. C'è anche aggressività in questa mia lezione, voglio trasmettere delle cose, quindi mi muovo in senso proattivo, c'è aggressività positiva, possiamo dire, certo questa non è negativa, c'è aggressività positiva in una competizione sportiva, anche se non è agonistica, ma evidentemente c'è l'attivazione di tutte le risorse fisiche e psicologiche della persona. E non c'è aggressività in molti crimini. C'è aggressività nel mandante di un omicidio? Probabilmente no. Viene fatta una consegna, una prescrizione. Quindi aggressività e criminalità, delinquenza, non sono la stessa cosa.

cosa. E poi la frustrazione genera aggressività. La frustrazione può generare molte altre risposte. La frustrazione può generare appunto sofferenza, depressione, una frustrazione continua, ripetuta, l'isolamento, il ritiro in se stesso, può anche generare aggressività, talora un'aggressività positiva nella quale cerchiamo di uscire da quella situazione di frustrazione. Ma facciamo un esempio banale anche nei testi che troverete. La macchinetta del caffè non mi dà il caffè. Va bene, posso rinunciare, mi spiace perché ha preso anche i soldi. Posso provare a dare un calcio? È aggressività? O sto cercando semplicemente di smuovere qualcosa? Magari si è inceppato il meccanismo. Ma poi, chi c'è intorno a noi? Sono sola? Posso dare anche più calci? Forse, non sto dicendo che faccio questo nel quotidiano, ma può darsi. C'è vicino a me qualcuno? Ci sono persone che mi osservano? Mi metto a dare i calci alla macchinetta? Quindi noi siamo sempre in un mondo di relazioni. Sempre nell'ambito della teoria, sempre in questo ambito del comportamentismo e della più che frustrazione e aggressività, ma del contrasto fra diversi bisogni che abbiamo, c'è la teoria di Thomas e dei bisogni fondamentali. Thomas ci dice che noi abbiamo alcuni principali bisogni: il bisogno di sicurezza, il bisogno di fare nuove esperienze, il bisogno di avere risposte dalle altre persone e il bisogno di ottenere il loro riconoscimento. Ci sono una serie di situazioni nelle quali questi bisogni, tutti fondamentali, entrano in contrasto. Pensiamo soltanto al bisogno di sicurezza e di fare nuove esperienze. Pensiamo in adolescenza, ma anche nell'età adulta. L'adolescente ha bisogno di sperimentare, di mettersi alla prova, di infrangere le norme, anche le regole, per vedere cosa succede. Ma anche bisogno di sicurezza, la sicurezza delle figure adulte, della famiglia. Avere risposte degli altri e ottenere il loro riconoscimento. Noi abbiamo bisogno di questo. Viviamo nel rapporto con gli altri. Riconoscimento significa che vengo considerata, ma nello stesso tempo ho bisogno di fare altro, per esempio quelle mie nuove esperienze. Ecco, talora, questo soprattutto in età adolescenziale, giovanile, dove molto spesso a inizio un percorso di devianza, possono esserci questi contrasti. Non li ricondurrei alla crisi dell'adolescenza, ma li ricondurrei appunto ai diversi bisogni che le persone hanno e che possono non andare in sintonia. Siamo ai nostri spunti di riflessione per ripercorrere quello che abbiamo detto finora sui primi studi. Mi è capitato di usare spiegazioni di questo tipo? Li avete a volte usate per spiegare dei comportamenti trasgressivi della norma, anche se non criminali? In quali occasioni è successo? Mi è capitato, mi capita di utilizzarle nei fatti del mio quotidiano? In relazione a me, in relazione ad altre persone, cioè quando spiego il comportamento di altri, come mi muovo? Quando spiego il mio comportamento, ci sono delle differenze? Un cambio di paradigma, l'interazionismo simbolico. Rispetto a questa storia degli sviluppi del pensiero scientifico, l'interazionismo simbolico, che ho introdotto molto velocemente nella precedente lezione, ha rappresentato un vero e proprio cambio di paradigma, cioè osservare le cose in maniera diversa, piuttosto che frazionare le persone negli aspetti costitutivi, l'aspetto fisico, l'aspetto psicologico, l'aspetto fisiologico organico, l'aspetto sociale, considerarla nella sua unità e nelle interazioni sociali. Questa è la figura che vi ho già mostrato. Proveremo in questa lezione a vedere come nell'interazione individuo-altri si costruisce il sé. Quello che noi siamo, un sé che evolve nel corso della nostra vita, ma che è l'istanza più importante della nostra mente. Non deriva dalla nostra mente, ma si produce, è un prodotto dell'interazione che diventa caratteristica della mente. L'interazionismo simbolico non considera la devianza come problema.

problema sociale dato, del quale si devono ricostruire le cause nel legame fra fattori sociali, culturali, psicologici e genetici, ma cerca di comprendere i meccanismi attraverso i quali la devianza viene individualmente e socialmente definita. Qual è la concezione della mente per l'interazionismo simbolico? Sto parlando di autori come George Herbert Mead, come Bloomer, altri che citeremo. La mente umana non è una realtà immutabile di natura organica. È un continuo processo riferito all'esperienza di interpretazione, riflessione, anticipazione. Anch'io in questo momento ho in mente chi mi sta ascoltando, non vi conosco, ma ho in mente che le persone mi stanno ascoltando e mentre parlo cerco di riflettere su quello che succede, quello che dico e cerco di anticipare quello che dirò poi, avendo interpretato le teorie in modo da poterle rendere più possibili e comprensibili per voi. Quindi gli altri, le altre sono sempre la nostra mente, anche se siamo in una stanza completamente da soli. Anche quando vogliamo prendere distanze da tutto quello che ci è successo durante la giornata, siamo stanche, ci rilassiamo, ma i nostri pensieri non riescono mai, non vogliono, non possono tenere gli altri a distanza. Ci sono degli altri nella nostra mente con i quali costantemente la nostra mente dialoga. Di cosa si compone la mente, secondo Mead? Si compone di tre strutture che sono interdipendenti fra loro. L'io, il me, il sé, il self. L'io organizza il rapporto fra stimoli provenienti dall'organismo, istinti, pressioni interne e la realtà esterna. In questo momento il mio io sta facendo questo, gli stimoli dell'esterno, in questo momento non li vedo ma li penso, ma ci sono stimoli nella sala di registrazione, il mio stare comoda, se magari sono stanca, se so che ho da fare delle cose dopo, e questo ci accompagna nella nostra vita. Il me è un'istanza importantissima. Il me è il prodotto di ciò che noi pensiamo che gli altri pensino di noi. Non è soltanto fatto dalle risposte delle altre persone. Il me non si costruisce perché qualcuno mi dice che non valgo niente, perché qualcuno mi dice che questo comportamento che ho messo in atto è negativo, ma come io interpreto. Noi costantemente interpretiamo gli stimoli che provengono dall'esterno e gli stimoli che provengono dalle altre persone. Il me costituirà un elemento importante per una grande filone di studio nella devianza, che è la teoria del labeling, la teoria dell'etichettamento, cioè le persone rischiano di diventare quello che è la loro etichetta. Sei un disastro, sei il peggiore, sei la migliore del mondo. Le etichette funzionano ovviamente in senso negativo o positivo, ma in genere quando diciamo etichetta pensiamo a qualcosa di negativo. Non etichettarmi così. Questo succede anche nel nostro quotidiano. Ricordiamo sempre però che il me è il prodotto di ciò che noi pensiamo che gli altri pensino di noi. E poi c'è il self. Il sé è il risultato dell'interazione sociale ed è il prodotto di due principali capacità: produrre simboli e rispondere ad essi, assumere gli atteggiamenti degli altri. Produrre simboli e rispondere ad essi. Noi viviamo in un mondo di significato. Questo tavolo e questa sedia ora li sto nominando, ma non hanno lo stesso significato che hanno una sera durante una simpatica cena con amiche e amici che non vedo da molto tempo. Non hanno lo stesso significato di una sedia di fronte a qualcuno che mi dovrà selezionare per un luogo di lavoro. Noi attribuiamo dei simboli, noi attribuiamo dei significati, il nostro è un mondo fatto di significati, quindi il significato che le cose e le persone hanno per noi. Pensiamo a quella striscia di stoffa che noi chiamiamo bandiera. Quale significato? Cosa si può fare rispetto a quel significato e non a quel pezzo di stoffa?
produrre simboli è designare con simboli oggetti, inclusi se stessi, nomi, pronomi. Chi ha esperienza di bambine e bambini avrà visto che a volte bambine e bambini si chiamano con loro.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio
5: e di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere e conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventata realtà.

0: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Business Management, modalità blended, nel campus di Berlino, della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.
1: L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flipped Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
2: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche e teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas.
1: Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua,
2: ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La Biblioteca Virtuale Interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
3: Uninettuno è stata indicata dall'ONU come l'università che ha già realizzato gli obiettivi di sviluppo sostenibile ed è stata inserita dall'UNESCO tra le università che hanno democratizzato l'accesso al sapere nel mondo. Non inseguiamo l'innovazione, l'anticipiamo. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.

Buongiorno e soprattutto grazie, ciao a tutti per l'ospitalità in questo luogo digitale, virtuale, che però desidererei fosse

profondamente concreto e reale. Grazie soprattutto per darmi l'occasione di parlare del mio secondo libro, che è questo, Gratitudine, la rivoluzione necessaria, edito da Mondadori Electa, e in un contesto così importante come quello di Unini e Tu, in un contesto dove regna la madre di tutte le madri, che è l'educazione. Trovo infatti che la dimensione educativa sia la dimensione assolutamente necessaria, soprattutto in questo momento particolare che stiamo vivendo tutti da parecchie settimane. Proprio quel concetto di educazione etimologico, no? Proprio l'ex ducere, il tirare fuori. Bene, il tempo è maturo affinché ciascuno di noi tiri fuori da se stesso il proprio meglio, la parte propria più intima e profonda, quella che nel libro viene trattata come il tema della vocazione. È fondamentale che ogni essere umano, donna o uomo che sia, viva la propria esistenza possibilmente avendo chiaro una visione, no? Nelle aziende si parla di vision, ma al contempo abbia anche molto chiaro quella che è la propria missione. E non è un caso che nelle aziende, nelle organizzazioni in genere si parli infatti di mission. Trovo ancora più interessante che, stante una vision e stante una mission di vita professionale o personale, non fa differenza, tutti noi si possa essere guidati da un senso profondo, da uno scopo ultimo, che è quello della vocazione. È una parola spesso relegata in consessi forse accademici o addirittura religiosi in alcuni casi, però perché non ridestare questo valore profondo di questa parola e portarlo nelle nostre vite? È così che mi sono attivato alla scrittura di questo libro e vorrei citarvi semplicemente una frase che è riportata sulla quarta di copertina, che però è una buona sintesi dello scopo per il quale l'ho scritto. Abbiamo bisogno di creativi risolutori di problemi, che pensino, sentano e agiscano in modo nuovo. Donne e uomini che non usino la loro intelligenza solo per arricchirsi, ma anche per elevare l'umanità, guidando il mondo con mente imprenditoriale, cuore sociale e anima ecologica. Abbiamo bisogno di innovatori consapevoli, veri e propri generatori di gratitudine. Esattamente questo è lo scopo col quale ho scritto, quello di contribuire a generare un profondo senso di gratitudine ciascuno di noi, soprattutto per la propria esistenza. Il mio maestro, Patrizio Paoletti, che seguo da oltre 20 anni, mi ha insegnato a dire grazie ogni mattina, a dire grazie ogni sera, a ringraziare ogni istante di una vita ricordandomi che non mi era dovuta, che è un dono, e quindi a me onorarla nel migliore dei modi. Onorarla con i valori che decido di incarnare nella mia famiglia, nella professione, nella vita sociale, nella dimensione quindi sia privata che pubblica. Quindi il tempo è maturo perché tutte le organizzazioni di uomini, non a caso, si facciano portatori di questo messaggio. E pertanto nel libro si indaga il territorio dell'innovazione congiunto in una crasi con quello della sostenibilità. È una nuova disciplina, si chiama innovability. L'innovazione, così come riporta il vocabolario, è alterare l'ordine prestabilito delle cose per fare cose nuove. Pertanto il tempo è maturo per fare cose nuove. E non per tornare alla normalità. Questo è innovare, pensare nuovo. Dopodiché c'è la sostenibilità. La sostenibilità è un principio che non va ricondotto esclusivamente ai valori dell'ambiente. La sostenibilità a livello esteriore sono soprattutto almeno quantomeno i 17 obiettivi delle Nazioni Unite, i cosiddetti Sustainable Development Goals, i 17 SDGs. Ragion per cui vivere in maniera sostenibile e vivere nel rispetto di tutti questi, quindi il diritto all'educazione, a una famiglia, alla salute, al cibo, all'acqua,
la parità di genere e la tutela dell'ambiente, l'importanza della collaborazione e così via. Ecco, però la crisi di innovazione e sostenibilità rende l'innovazione un po' meno sterile, un po' meno finalizzata alla sola tecnologia, spesso anche molto disorientata.

accelerata, perché la pervasività della sostenibilità dell'innovazione dà ad essa un orientamento. Di contro, la sostenibilità, per avere forza, per avere impatto, non deve essere solo un valore ideologico o, ancor peggio, necessario, dettato all'urgenza, ma deve essere pervaso dalla forza, dall'inerzia della innovazione per dare ad essa una ancor più importante efficacia, per cui innovability come strategia. A questo però va aggiunto il tema della centralità dell'essere umano, da cui ne deriva la seconda dimensione del libro, oltre all'innovability, che è quella della value strategy, la centralità dei valori. E il valore è solo ciò che è tale su scala universale. E non può essere un valore parziale, il mio, rispetto al tuo, che magari è un altro e a causa del quale ci dobbiamo addirittura combattere. Quindi quest'idea di rimettere l'essere umano al centro di tutti i processi, pubblici, politici, economici, sociali, interiori, ma soprattutto l'importanza, il libro, la ripone sulla, in termini di strategia dei valori, sulla centralità dell'uomo, ma in un'ottica di innovability anche interiore.

Vuoi acquisire competenze per programmare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Sistemi di Elaborazione e Reti della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Mi chiamo Mario Castagna, sono un autore, uno scrittore, uno sceneggiatore e per Mondadori ho pubblicato una saga fantasy che si chiama Petrodemone e si compone in 3 libri. E da poco è uscito invece per PM Le Belve, di cui vedete qui anche la locandina portata in petto. Quando scrivo romanzi, in qualche modo il mio gusto per il cinema entra come un travaso, no? Entra nella mia scrittura attraverso le varie strade. Anni e anni di lavoro nel cinema, sia come spettatore, sia anche proprio come autore, regista, anche direttore della fotografia in alcuni casi, ha fatto sì che in me sorgesse una spontanea scrittura per immagini. Questo, come dicevo, si esprime attraverso la scrittura anche del romanzo. Bisognerebbe cercare subito di fare delle distinzioni, no? Tra romanzo e sceneggiatura, perché pur essendo due modi attraverso i quali si esprimono le idee e una storia, sono comunque due mezzi molto diversi. Io credo che la parola chiave che distingue i due mezzi è libertà. Mentre nel romanzo chi scrive ha appunto una sorta di grande libertà nel poter esprimersi attraverso vari strumenti, come può essere anche il discorso interiore, attraverso il discorso indiretto, attraverso un racconto delle emozioni, attraverso appunto una descrizione di ciò che accade dentro il personaggio. Il cinema è tutta esteriorità, è tutto ciò che si scrive bisogna vederlo. E questo porta al primo delle piccole gabbie che chi scrive per il cinema si trova ad avere, perché lì è tutto strutturato, c'è un format preciso che si deve seguire, una divisione in scena, una scansione di azione e dialoghi che ha una.

un preciso pacchetto a cui riferirsi. E tra l'altro una sceneggiatura ha anche una struttura logica molto differente, o meglio, ha una struttura molto più rigida, molto più rigorosa, una divisione in atti, molto, molto precisa che chi scrive deve rispettare. Un primo atto di impostazione, un secondo atto di sviluppo, in cui i conflitti vengono messi a ribollire, fino ad arrivare al terzo atto, che è il finale, che con un suo climax e con una sua risoluzione deve portare al finale giusto per la tua storia, giusto o meno giusto, poi dipende anche dall'abilità dello sceneggiatore. Quando abbiamo scritto Le Belve, logicamente anche queste considerazioni sono entrate. In particolar modo, Le Belve ha avuto una gestazione molto simile a quella che si ha quando si scrive una sceneggiatura, cioè un soggetto molto forte, un trattamento molto articolato, fino ad arrivare al momento della scrittura, che era soltanto una sorta di espressione sulla carta di ciò che soggetto e scaletta avevano individuato. Che cosa significa? Significa che, a differenza di altri libri dove, appunto, quello che dicevo prima, la libertà del romanziere gli permette o le permette di trovare delle strade mentre scrive, nella strutturazione delle belve siamo stati molto precisi nello scalettare le azioni, nel distribuire le biografie dei personaggi per dare anche una certa tridimensionalità ai personaggi stessi. Cioè, abbiamo lavorato per mesi prima alla strutturazione della scansione ritmica, in qualche modo, quindi attraverso questo studio molto dettagliato di come l'azione doveva avvenire e di come i personaggi reagivano a quelle azioni, siamo arrivati al trattamento che è quella fase intermedia tra soggetto e romanzo, o tra soggetto e film, e sceneggiatura nello specifico del cinema, dei film. Siamo arrivati, dicevo, ad un trattamento che ci dava la possibilità di conoscere esattamente ciò che sarebbe successo, senza troppe sorprese, ecco. Anche se una delle più belle qualità che ha a scrivere è proprio la capacità di sorprendersi via via che scrivi la storia. Con Guido Sgarbi, quindi, abbiamo gettato sulla carta prima una bozza molto grossolana dei tre atti, perché Le Belve, appunto, risente della tripartizione della sceneggiatura, e quindi abbiamo prima scritto una bozza piuttosto grossolana dei tre atti, dopodiché ci siamo concentrati su quelli che sono i punti fondamentali dei tre atti, cioè quindi l'inciting event, cioè l'evento scatenante della storia. Nel caso delle belve è il momento in cui la scolaresca si trova di fronte ai tre banditi che poi diventeranno i loro sequestratori. Siamo arrivati al primo colpo di scena, che non svelerò per chi vuole leggere il libro, non mi piacerebbe fare dello spoiler. E fino ad arrivare al secondo atto, con il punto centrale, con la prova centrale, che è tipica del viaggio dell'eroe, un altro schema che ti permette di scrivere sia sceneggiatura che film, fino al secondo colpo di scena, che è anche il momento in cui il desiderio narrativo del protagonista, nel nostro caso Giulia, sembra il più lontano possibile dall'avverarsi, e abbiamo traghettato la storia del terzo atto, cioè quella della risoluzione, come dicevo prima, dove c'è un climax di eventi, di azioni, che porta poi allo scioglimento dei nodi che abbiamo creato durante la storia. Ecco, questo è il modo in cui abbiamo lavorato sulle belve, attraverso un fortissimo eco del modo di lavorare per il cinema.

Buonasera, ho chiesto il tempo di un piccolo interludio prima di leggere il mio testo questa sera per parlarvi della donna che vedete alle mie spalle, che si chiama Victoria Amelina. Aiutatemi però, perché già è difficile. Questa fotografia di Victoria è stata scattata a gennaio scorso in un festival letterario come questo, a Cartagena de Indias, da Daniel Morzinski. Daniel è forse il fotografo degli scrittori e delle scrittrici più celebre che ci sia al mondo, ha fotografato tutti, compresa Margaret Atwood, compresa Valeria Luiselli e molti degli autori che vedrete qui al festival quest'anno, compreso me. Perché Victoria Amelina era una scrittrice, era una delle scrittrici ucraine più note della sua generazione, più tradotte all'estero, più rappresentate. E oggi a Lviv, a Leopoli, si sono tenuti i suoi funerali. Victoria è morta dopo alcuni giorni per le conseguenze delle ferite che ha riportato per il bombardamento del 27 giugno a Kramatorsk, il bombardamento di un ristorante in cui sono morte 13 persone, quasi tutte intorno ai 20 anni, tra cui due gemelle di 14. E un bombardamento che è stato rivendicato dalla Federazione Russa come attacco a un obiettivo strategico militare. E Victoria si trovava lì, stava accompagnando una delegazione di scrittori e scrittrici e intellettuali colombiani, perché da un anno e mezzo a questa parte il suo lavoro prevalente, come per molti scrittori in Ucraina, era diventato quello di essere un attivista. In particolare era una delle persone più attive nella raccolta di documentazione sui crimini russi in Ucraina. Non solo i crimini contro le persone, ma in particolare i crimini contro il patrimonio artistico dell'Ucraina.

edifici, statue. Vittoria negli ultimi anni organizzava a sua volta un festival letterario in una cittadina che si chiamava singolarmente New York, ma in realtà era New York Donbass. E, aveva 37 anni e aveva un figlio di 11 e credo, anzi sono sicuro, che la sua uccisione sia come dire, probabilmente l'atto che colpisce in modo più profondo tutta la comunità di scrittori e scrittrici, e traduttori ed editori e persone che lavorano in questo ambito al mondo. E quindi ci tenevo a ricordarla con voi e a chiedervi un applauso che manderò alle sue persone.

Adesso veniamo a noi turisti. Turisti per sempre. Ad aprile sono stato a Londra per un festival letterario. Un festival un po' come questo, solo decisamente più contenuto, e a Londra. Ho chiesto agli organizzatori di prevedere un pick-up in automobile dall'aeroporto di Gatwick. Li ho sentiti riluttanti, ma alla fine hanno acconsentito. Il motivo ufficiale per cui ho chiesto il pick-up è che il tempo fra l'atterraggio e l'evento pubblico mi sembrava un po' stretto, anche se non era davvero così stretto. È possibile, in effetti, che io abbia chiesto il transfer in automobile solo perché avevo la possibilità di chiederlo e perché mi piace moltissimo uscire dalle porte scorrevoli degli arrivi e trovare qualcuno in giacca che mi aspetta, inseguire un cartello con il mio nome staccandomi dalla folla che si dirige verso la stazione. L'autista, Baran, aveva una Mercedes nera di classe altissima. E secondo Maps, per raggiungere l'hotel abbiamo impiegato appena 15 minuti in più di quanto ci avremmo messo con il treno e la metropolitana. Il ragazzo della reception, Christian, ha gettato uno sguardo al trolley che mia moglie e io dividevamo. Poi, con un mezzo sorriso, ha detto: «Con tutte queste valigie avevate bisogno di un bagagliaio adeguato, capisco». Devo essergli sembrato confuso perché con un cenno ha indicato fuori, oltre la vetrata dove un attimo prima era parcheggiata la Mercedes chilometrica di Baran. Mentre Christian registrava i documenti, ho familiarizzato con alcuni dettagli dell'ingresso che prima mi erano sfuggiti. I cartelli che invitavano a produrre zero waste, i codici QR da inquadrare per approfondire la politica di sostenibilità dell'hotel e accanto alla parete una vetrinetta che ospitava una selezione di libri in vendita, alcuni testi di Naomi Klein e un saggio con la copertina verde acqua, How Bad Are Bananas, sottotitolo L'impronta carbonica di tutto. Il libro, scoprirò in seguito, stima le emissioni di gas serra di una varietà di oggetti fisici e azioni impalpabili del nostro quotidiano, dalle confezioni da 6 di uova a spedire una mail oltreoceano. Incoraggia il lettore a perseguire uno stile di vita a 5 tonnellate di emissioni l'anno e contiene una moltitudine di informazioni bizzarre e inquietanti e accusatorie. Per esempio il fatto che l'acquisto di un SUV vanifichi da solo 10 anni di quello stile di vita virtuoso a 5 tonnellate, prima ancora che ci sediamo a guidarlo. Insomma, ero appena entrato nell'hotel più ecologista d'Inghilterra, un hotel ben collegato a Gatwick dalla rete di trasporto pubblico, sbarcando tronfio da un macchinone di 5 metri con i vetri oscurati, dal quale avevo scaricato un trolley.

Da ragazzo mi credevo diverso, un turista buono, estraneo alla massa. Ero certo che per tutta la vita avrei evitato le rotte convenzionali, usato i mezzi pubblici e parlato le lingue locali. E mai e poi mai, nemmeno in casi estremi, avrei mangiato in un ristorante italiano all'estero, o peggio, in un fast food. Mi sarei mosso agile nel mondo, senza intrupparmi né sporcare. Esisteva un'alternativa alla stupidità turistica e io l'avrei colta. A ripensarci, non avrei mai parlato di me allora come di un turista. Ero un viaggiatore, io. Ma avevo 20 o 25 anni, parliamo di molto tempo fa. A Londra, la mattina dopo il festival, mi sono ritrovato a passeggiare a Piccadilly Circus. Proprio lì, sotto gli schermi curvi, in mezzo alla calca, durante uno dei miei primi viaggi studio, avevo formulato il proposito nitido di non diventare un viaggiatore conformista. Rispetto ai miei standard mutati, adesso Piccadilly sembrava più che decorosa. Non dico esclusiva, ma quasi. Eppure, d'un tratto, mi sono sentito avvilito. Ho proposto a mia moglie di tornare a casa la sera stessa, senza aspettare il volo dell'indomani. Dal telefono ho comprato 2 biglietti aerei, lasciando gli altri non rimborsabili, così com'erano, chiedendomi solo di striscio se fare prenotazione aerea a vuoto costituisse un risparmio di carburanti fossili oppure, al contrario, uno spreco. E propendendo istintivamente per la seconda, il libro sulle banane me l'avrebbe confermato. Abbiamo preso i bagagli dall'albergo ecologico e siamo fuggiti. Come viaggiatore responsabile ho fallito. A mia parziale discolpa posso solo aggiungere che forse è stata una certa idea di viaggio a fallire, mentre il turismo ha trionfato. Forse mi ricordo perfino quando è successo. Sono davanti al computer, ancora a casa dei miei genitori, e sto consultando il sito di Ryanair, nuovo di zecca. Ryanair, che prima operava come vettore interno al Regno Unito, ha inaugurato delle tratte nell'Europa Unita, Italia compresa. Chi se ne frega se raggiungere l'aeroporto di Bergamo Orio al Serio da Torino è un viaggio di per sé. Il volo di andata per Londra Stansted costa 99 centesimi. 99 centesimi. E io sono galvanizzato. Prenoto. All'aeroporto mi presenterò senza aver stampato la carta d'imbarco e sperimenterò una rabbia nuova, una rabbia low cost, che sarà la passione segnante della nuova epoca. Pagherò a denti stretti la penale, che ammonta svariate volte il costo del biglietto, ed è successo anche a voi, lo so, dimenticarsi di stampare la carta d'imbarco Ryanair è stato il rito di passaggio di una civiltà intera. Ma nemmeno allora cambierò idea, perché voglio volare. Volare sempre di più e sempre a meno. Volare ovunque ed essere lasciato in pace. E lo faccio. Lo abbiamo fatto. Londra Stansted a meno di un euro. In realtà qualche tentativo isolato di opposizione dopo c'è stato. Nel 2014 ho partecipato come inviato di una rivista di viaggi a una gita di gruppo alle isole Svalbard. Un tour operator aveva deciso di includerle fra le tappe della sua crociera nel Mare del Nord. Non conoscevo di persona nessuno che fosse stato alle Svalbard, perciò quella sì era una rotta davvero viaggiatore. Ma arrivato a Longyearbyen ho anche capito il perché. La capitale era poco più di una via di prefabbricati circondati dal fango. A novembre le temperature erano già proibitive, si mangiava da schifo e da visitare c'erano solo delle miniere di carbone abbandonate e le distese desolanti di permafrost, dove era obbligatorio camminare con il fucile a tracolla per via degli orsi bianchi. Su una slitta trainata dagli aschi, l'highlight di quell'esperienza artica, sono quasi morto. La verità è che i posti belli del mondo erano tutti presi, ormai da tempo. Solo le persone che li visitavano continuavano a crescere e sembrava giusto così. Come se la massa di persone all'interno degli stessi luoghi, delle stesse strade, fosse comprimibile all'infinito. Come se

il nostro sé turistico fosse un destino ineluttabile. In un libro dal titolo emblematico, Il turista nudo, Lawrence Osborne scriveva: «Il problema del viaggiatore moderno è che non sa più dove andare. Ormai l'intero pianeta è diventato un'installazione turistica. Il turismo ha trasformato il pianeta in uno spettacolo uniforme». Era il 2006 quando lo scriveva e da allora il numero di viaggiatori internazionali è pressoché raddoppiato. Da 850 milioni l'anno è arrivato nel 2019 a sfiorare il 1,5 miliardi. Oggi il turismo è la causa di circa l'8% delle emissioni globali di gas serra, quasi per metà dovute al traffico aereo. Eppure, consultando i siti che raccolgono statistiche sul turismo, dati come questo sono quasi assenti, omessi o considerati irrilevanti. Ci si concentra per lo più sulla ricaduta positiva che l'aumento del turismo ha sul prodotto interno lordo e sui tassi di impiego. Le analisi sono concordi nel sostenere il principio che il turismo sia un settore da incoraggiare, a prescindere, un indicatore di benessere al pari dell'aspettativa di vita o del reddito medio pro capite. L'importante, quindi, è di tornare al più presto ai livelli di circolazione prepandemici. E la buona notizia è che ci stiamo riuscendo più in fretta del previsto. Sul lungo corso, la pandemia risulterà una sfortunata oscillazione in un trend di crescita implacabile. Quanto all'invasione dell'Ucraina, non sarà nemmeno percepibile negli istogrammi che descrivono l'andamento smagliante del turismo globale. Dopo qualche settimana di sgomento legata per lo più al prezzo dei carburanti, perfino le partenze dalla Russia si sono stabilizzate, con una preferenza macabra per destinazioni come Maldive, Seychelles, Serbia e Cuba. Ho ripreso a viaggiare anch'io, all'inizio con riluttanza, poi lasciandomi vincere dalla smania. Negli ultimi mesi ho volato Ryanair, EasyJet, Wizz, Air Europa, ITA, Emirates e Vueling. Il mio account Genius su Booking.com è in piena forma, anche se conosco persone che dopo la pandemia hanno smesso davvero. Non prendono più aerei, non fanno scrolling su Airbnb, non varcano confini, non emettono e non inquinano. Che sia per ragioni di coscienza climatica o per salvarsi lo spirito, hanno deciso di opporsi a questo incubo della modernità che si chiama turismo. Per loro niente più affanno di accaparrarsi i posti extra leg room, niente più lotta di sopravvivenze per lo spazio nelle cappelliere, via le 5 esperienze da non perdere, via i tropici, via l'imperativo morale del relax. Non sono persone di qui, vivono in Germania e in Olanda e mi intimoriscono un po'. Ma la loro integrità mi rattrista anche, perché io so di non essere così. Io non smetterò mai di viaggiare. Sarò un turista per sempre. Come se non bastasse, 5 anni fa mi sono trasferito a vivere in una città parecchio turistica, questa. Da quando ci abito, il mio ragionare sul turismo è diventato più assiduo, ma anche più paradossale e rabbioso. Dove ho abitato nei primi 30 anni c'è un unico albergo, l'Hotel Pace, e non mi è mai stato chiaro chi ci vada a dormire né perché. Il turismo, considerato da lì, era una tentazione appassionata per l'altrove, e forse questa è una definizione operativa abbastanza convincente di provincia, un luogo dal quale in piena libertà di scelta puoi solo allontanarti. Qui è diverso. Qui albergano la bellezza e la memoria. L'idea che Via dei Fori Imperiali rappresenti un mio percorso abituale per raggiungere il parco dove fare ginnastica mi sbalordisce ancora e credo che non smetterà. Ma ci sono periodi dell'anno, quelli più temperati, aprile-maggio e settembre-ottobre, in cui il flusso di turisti lungo i fori diventa qualcosa di diverso, un'onda di piena, uno sciame. In quei periodi le guide abusive sono talmente stanche, talmente stordite,
che non guardano più

chi hanno davanti. Io sono vestito da corsa, sudato marcio, eppure mi fermano per chiedermi: "Do you have your ticket?" No, I don't have my ticket. La sera, quando lo sciame è passato, quando se ne sono andati dal posto di lavoro anche l'uomo Sfinge e il musicista andino che suona l'alleluia di Leonard Cohen con il flauto di Pan, il paesaggio attorno al Colosseo è quello che segue una razzia. Miliardi di coppette di gelato e altrettanti cucchiaini di plastica. Gabbiani guardinghi, immondizia. Si potrebbe credere che, privato della folla, il Colosseo riacquisti d'un tratto il suo fascino solenne. Lo si dice anche, l'ho detto anch'io qualche volta, ma non è così. Sembra solo sfinito. L'anima, o qualcosa che le assomiglia e che il turismo di massa aggredisce volentieri, gli è stata tolta. Forse non basterebbero anni per riformarla. La stessa scena intanto accade a Piccadilly Circus, nel quartiere a luci rosse di Amsterdam, sugli Champs-Élysées e sul Kurfürstendamm. Sfasata di qualche ora si ripete nella Città Proibita e a Times Square. Qualche mese fa, qui ai Fori, un turista ha infilato una gamba fra le sbarre di un'inferriata. Non si sa il perché, ma forse chiederselo è pedante. Comunque è arrivata la polizia e un signore con l'accento napoletano ha pronunciato una frase piena di buonsenso per rassicurare il ragazzo. Dai, dai, la gamba è entrata, deve uscire per forza. Infatti, dopo qualche contorsione, è uscita. Una piccola parabola turistica a lieto fine, che tuttavia mi sembra suggerire una verità più ampia e scomoda su di noi. Abbiamo infilato la gamba in un'inferriata, sembrava divertente, solo che non sappiamo più come tirarla fuori. E siamo proprio sicuri che, solo perché ci è entrata, ne uscirà pure? Bisognerebbe rinunciare, o almeno rinunciare molto di più, con la serenità mesta con cui si rinuncia a ciò che si riconosce come inessenziale. Ma è davvero così? Il turismo è inessenziale? Spogliati della nostra identità turistica, cosa rimarrebbe di noi a metà agosto, nei ponti assolati di primavera e in tutto il resto del tempo che passiamo ad attenderli? Percorrendo il tratto finale di via Cavour, guardo le pizze nei piatti dei turisti, esangui, chiazzate da fette di salame ossidato. Guardo le altre pietanze indescrivibili, pietanze con dentro le cozze, e mi innervosisco per come quei turisti si lasciano irretire per l'intralcio che mi provocano, per i pullman che li riversano a centinaia e per lo stato in cui riducono questo angolo di mondo. Ma sento anche il loro senso di sopraffazione e sento insieme, potente, la loro felicità. Li guardo, intorpiditi, e vedo me. In tutti gli altrove in cui sono stato e in cui tornerò. Di chi è la bellezza, dopo tutto? Chi può reclamare questi resti come suoi? Così, in un impeto liberatorio, mi dico: ma sì, venite. Venite e basta. Spagnoli, indiani, sauditi, turchi e messicani, americani e francesi, venite. Venite in massa, sempre di più, venite tutti. Riversatevi con i monopattini, i sidecar, gli overboard e i rickshaw. Saccheggiate i condomini e mangiate miliardi di gelati contemporaneamente per poi non sapere cosa farvene delle coppette. Strappate il vostro pezzo di questa dolcissima città in degrado. Vi spetta. Non appartiene a me più di quanto non appartenga a voi. Nel Colosseo possiamo accomodare altri 8.000 visitatori al giorno senza che nemmeno ve ne accorgiate. Perciò venite, siamo open to meraviglia qui. Tutto questo, tanto, è inarrestabile, lo sappiamo. Quindi non proviamoci nemmeno ad arrestarlo. Nel libro di Mike Berners-Lee, quello sull'impronta carbonica delle banane, almeno una buona notizia c'è. Le banane non sono dannose come il titolo lasciava credere. 110 grammi di CO2 equivalente emessi per ciascuna. Non è molto, soprattutto tenendo conto dei benefici del potassio e delle vitamine. I due posti sui voli da Londra

Londra che ho comprato e infine non ho occupato, hanno emesso da soli più di mezzo quintale di anidride carbonica. Mezzo quintale di assenza, trasformati in gas serra. Più di tutte le banane che riuscirò a mangiare in questa vita. E nella prossima ancora. Grazie.

0: L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flip Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas.
0: Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una

famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.

Un cuore greco, il ritorno ai classici nel Novecento. Sono qui a parlarvi dell'ultimo libro che ho pubblicato con Neri Pozza, un viaggio inaspettato nella cultura, nell'arte, nella filosofia del Novecento, alla ricerca di quegli artisti moderni che hanno assunto il patrimonio classico per trasformarlo e creare qualcosa di nuovo, una risposta nuova ai dilemmi dell'uomo contemporaneo, una risposta nuova ai problemi dell'uomo contemporaneo. Com'è nato questo libro? È nato in un giorno di estate di 3 anni fa, quando Michel Houellebecq, il grande scrittore francese, è venuto al Teatro Greco ad assistere alle prove dell'Ifigenia in Tauride, che in quell'epoca veniva rappresentata dal regista Jacopo Gassman. L'Ifigenia in Tauride è una tragedia a lieto fine di Euripide che racconta la vicenda della figlia di Agamennone e di Clitennestra, Ifigenia, la quale invece di venire sacrificata e sgozzata dal padre per ingraziarsi gli dèi e favorire la partenza delle navi greche verso Troia, si salva miracolosamente grazie all'intervento di Artemide, che la sostituisce con una cerva e la trascina in cielo fino al suo tempio nella Tauride, dove diventa una vestale appunto della dea Artemide, dove la raggiungerà, verrà raggiunta dal fratello Oreste per essere liberata e per porre fine a questo ciclo di tremende vendette degli Atridi. Houellebecq arriva dunque un giorno d'estate di 3 anni fa al Teatro Greco di Siracusa, assiste alle prove di questa pièce, rimane come inebetito per circa un quarto d'ora, dopodiché si alza con la sua solita sigaretta tra l'anulare e l'indice, viene verso di me e mi dice: "Guarda, non ce la faccio, è troppo lontano da me questo Euripide, non capisco niente, il mondo classico non mi appartiene, ci vediamo stasera al ristorante." Io lo guardo esterrefatta, dico: "Com'è possibile? Che cosa è successo? Sei un grande scrittore contemporaneo, uno degli autori più colti oggi in circolazione, che ogni anno pubblica i suoi romanzi sul mondo contemporaneo, sull'uomo contemporaneo, conquistando ogni volta migliaia, centinaia di migliaia di lettori, è così insensibile al mondo greco, anzi addirittura insofferenza al mondo classico, al punto da alzarsi, da non reggere la prova del fuoco." Allora è nata così la mia riflessione: deve essere successo qualcosa di irreversibile se uno scrittore moderno, uno scrittore contemporaneo, diversamente da quanto accadeva fino a 30-40 anni fa, quando per essere scrittore, per essere artista, dovevi avere il tuo bagaglio di esperienze, dovevi avere il tuo bagaglio di dialogo continuo con i predecessori, in particolare con i classici, con i grandi autori classici, si senta così invece demunito e così insofferente al richiamo.

del testo antico. E allora è nata così l'idea di andare a vedere che cosa succedeva in un secolo molto vicino a noi, come il XX secolo, dal quale siamo usciti da appena 2 decenni, e scoprire appunto con grande sorpresa e anche grande curiosità che l'atteggiamento fino almeno a 30 anni fa dei moderni nei confronti del classico era completamente diverso. Parlo di scrittori moderni, nel senso che parlo di creatori, di innovatori dell'arte e della filosofia, ma anche del teatro, anche della musica, perché è evidente che oggi c'è un grandissimo interesse nei confronti del mondo classico, ma non è un interesse che collima esattamente con la creatività, almeno non sembra collimare esattamente con la creatività e con l'avanguardia, diversamente invece da quello che succedeva nel XX secolo. Dunque ho cercato di raccontare in questo libro, in 10 capitoli, suddiviso per personaggi e per decenni, come la grande cultura artistica, ma anche pittorica, ma anche musicale, ma anche teatrale del Novecento ha affrontato il rapporto con i classici, ha cercato di trovare nell'interlocuzione con i classici le risposte alle attese e alle angosce del contemporaneo. Il primo artista a entrare in scena in questa scorribanda nella cultura, nell'arte, nella filosofia del Novecento è uno scrittore di lingua tedesca, Ugo von Hofmannsthal. Ugo von Hofmannsthal nel 1903 mette in scena un riadattamento dell'Elettra di Sofocle che ha un enorme successo. Ma 2 anni prima, nel 1901, scrive in un romanzo storico ambientato all'epoca di Francis Bacon, Le lettere di Lord Chandos, la ragione per la quale è necessario ritornare ai classici. E per quale ragione bisogna tornare ai classici, secondo lui? È un modo per arginare e per invertire la disperazione dello scrittore moderno davanti alla perdita di senso, davanti alla dissoluzione del linguaggio, davanti alla disconnessione tra la realtà e la parola. Per scongiurare il silenzio e l'afasia, bisognava, secondo Hofmannsthal, svanire dentro le favole e i racconti mitici che ci hanno lasciato gli antichi, dischiuderli come i geroglifici di un'inestinguibile sapienza. Tutto questo per dire quello che 2 anni dopo diventerà un programma. Hofmannsthal ritrova l'Elettra di Sofocle, riscrive il personaggio di Elettra. Chi è Elettra? È la figlia, è una sorella di Ifigenia, la figlia di Agamennone e Clitennestra, che vuole vendicare l'assassinio di Agamennone per madre della madre Clitennestra e che vive con disperazione, con desolazione, la solitudine di una principessa reale che si trova a vivere in una reggia come se fosse un cane rognoso, isolata da tutti, perché quella reggia è dominata dal potere degli assassini di suo padre. Clitennestra, la madre, e Egisto, l'usurpatore che ha preso il trono del padre. E dunque vive questa desolazione in attesa del ritorno del fratello Oreste, e Ugo von Hofmannsthal decide dunque di proporre al pubblico tedesco, al pubblico del teatro rinnovato di Max Reinhardt, questo dramma scritto nell'Atene di Pericle 2400 anni prima. E l'idea gli viene un giorno che a Vienna assiste a una delle repliche dell'Asilo dei Poveri di Gorky, in cui scopre la protagonista, una delle protagoniste, una grandissima attrice tedesca, Gertrud Eysoldt. Per Gertrud Eysoldt lui ridisegna la figura di Elettra, la ridisegna in un modo completamente stravolto, perché fa di Elettra non l'eroina del dramma antico, l'eroina del destino tragico che si dimena tra l'amore per la sua stirpe e l'odio per la madre, bensì fa di Elettra una sorta di invasata, un'isterica
in balia delle proprie passioni, in balia delle proprie

pulsioni, omicide, ma anche suicide, che riflette in modo assolutamente singolare tutta la discussione, tutto il dibattito che in quegli anni proprio a Vienna si avvia, viene avviato da Freud e da Breuer sull'isteria femminile. Bene, questo è un modo di raccontare l'impatto e soprattutto la rievocazione, la rielaborazione di un testo classico da parte di un grandissimo scrittore moderno, di un grandissimo scrittore che, attingendo al dramma antico, vuole cercare di risolvere lo iato tra la rappresentazione del reale e la parola, tra la realtà e il linguaggio. Ci riesce, non ci riesce, non lo sappiamo. Di fatto, Lettera di Hofmannsthal, che verrà poi musicata dal grande Strauss, così come la Salome, che di lì a poco sarà un altro dei grandi successi di librettista, di Hofmannsthal come librettista, segna l'inizio, secondo me, di questo adattamento in chiave ultracontemporanea del mondo classico, che è una dimensione, questo adattare in chiave contemporanea il patrimonio classico, è una dimensione che all'epoca riguarda tutta l'Europa. Una delle scoperte più interessanti di questa mia scorribanda è che, infatti, è che da Berlino a Vienna, da Parigi a Roma, fino ad arrivare persino a San Pietroburgo, tutta la cultura, tutti gli esponenti dell'arte d'avanguardia di quell'epoca avevano un'attenzione rinnovata per il patrimonio classico in una chiave ultramoderna. Non attingevano al classico come cultori dell'antico, come vestali di un mondo remoto e improponibile, come succederà per tanti eruditi più tardi. Attingevano al classico perché erano convinti che attraverso il classico potevano contribuire a rinnovare il linguaggio e lo stile dell'arte contemporanea, dell'arte ultramoderna. Attraverso il classico erano convinti che potevano parlare al cuore dell'uomo contemporaneo, addirittura offrire delle soluzioni inaspettate che solo il classico consentiva. Classico come ritorno al primitivo, classico come ritorno non allo spirito apollineo, ma allo spirito dionisiaco, come ritorno all'istinto più brutale che era stato represso, emendato e controllato dalla civiltà. Era questa la lezione di Hofmannsthal, secondo appunto la grande teoria in voga in quegli anni della sua Vienna di Freud, ma anche classico come dimensione più avanguardistica, più sperimentale, addirittura ludica. In quegli stessi anni, infatti, siamo nel 1922, all'indomani di un epico viaggio a Roma, che all'epoca è l'epicentro di questo rapporto ultracontemporaneo con la cultura classica, un giovane poeta, scrittore, scenografo, pittore, molto alla moda, Jean Cocteau, si mette in testa di riscrivere addirittura l'Antigone di Sofocle. Anche qui, ricorso ai classici, il dramma dell'opposizione tra le ragioni della polis, rappresentate da Creonte, che vuole negare la sepoltura di Polinice, il fratello di Antigone, morto nella guerra di successione al padre Edipo, affrontata appunto col fratello, con lo scontro col fratello Eteocle, e le ragioni del cuore, le ragioni di una dimensione che sfugge alle leggi della polis, che è la dimensione della filia, che è la dimensione della famiglia, del culto della famiglia, del culto del sangue fraterno che rappresenta Antigone quando dice: dobbiamo seppellire, io voglio seppellire, dare sepoltura al corpo di mio fratello. Anche qui, come mai un avanguardista, un dadaista, un grande innovatore, amico di Picasso, che frequentava i teatri e la letteratura, gli scrittori dell'avanguardia all'inizio del Novecento, in piena guerra mondiale, era stato anche, insomma, il grande mecenate di Raymond Radiguet, come mai Jean Cocteau si mette in testa di riscrivere l'Antigone? E soprattutto grande scoperta, come mai questa riscoperta dell'Antigone porta
a un successo.

straordinario perché si avvale della collaborazione di Picasso per la scenografia, di Arthur Honegger per le musiche e per i costumi si rivolge addirittura a una giovane

che si innamora perdutamente del toro bianco che Minosse non ha sacrificato al dio Poseidone e si fa fabbricare una piccola scatola di cuoio da Dedalo proprio per farsi sottoporre a questo rito dell'imbestiamento, come lo chiamava D'Annunzio. Anche qui, come mai un grande scrittore molto alla moda, un aristocratico con il culto della virtù, amante della tauromachia, si mette in testa di ritornare all'antico con questo mito arcaico dell'amore bestiale di una donna per il toro? Beh, Montherlant molto semplicemente vuole indagare su una dimensione completamente nuova per quell'epoca, e cioè la forza irresistibile del desiderio femminile. Tant'è vero che in un momento di questa sua pièce, che verrà messa in scena da Sylvain Itkin nel 1938, Pasifa e confessa alla nutrice che l'incalza: perché vuoi andare col toro? Per piacere? No. Per la felicità? No. E allora perché? Pour mon repos, risponde Pasifae, dando tutta la sorpresa e soprattutto il suggello a questa dimensione molto intima e molto incontrollabile che è la forza del desiderio femminile. Un'altra grande novità che in questo libro io discuto, perché Montherlant è oggetto di critiche da parte di Simone de Beauvoir, che lo considera un misogino, e che invece spiega come proprio convivendo in uno scrittore omosessuale e misogino la dimensione della femminilità venga e in un certo senso sceverata, esaltata e mostrata nella sua più profonda verità. Ma poi c'è anche un altro uso dei classici nel Novecento di cui ho tratto in questo libro, ed è un uso completamente avulso dalla sperimentazione o dalla dimensione ludica, come quella che si può trovare in Cocteau, come ho detto, in Montherlant, o persino in Stravinsky, che nel 1925 si fa riscrivere l'Edipo Re, sempre da Cocteau, e lo musica con una versione in latino. E l'altra dimensione qual è? Una dimensione tragica. Una dimensione tragica che entra in scena con la guerra, negli anni della guerra, e che rappresenta una perfetta dislocazione. L'interesse del contemporaneo, del moderno contemporaneo, per i classici si nutre allora dell'inquietudine dettata dalla guerra, dell'inquietudine portata dalla guerra, dal totalitarismo, dalle tragedie dell'ideologia che si concretizzano prima con la guerra, poi con la scoperta dei campi di sterminio, poi con la politica degli stati totalitari. E anche in questo senso ci sono almeno due, tre scrittori che secondo me interpretano molto bene questa svolta. La prima è un'ucraina di origine, una profuga ucraina, russa all'epoca, perché l'Ucraina faceva parte dell'impero russo, Rachel Bespalov, esule in Francia, che scoprendosi profuga si rimette a leggere l'Iliade. Si rimette a leggere l'Iliade quando inizia la guerra, quando inizia l'occupazione nazista della Francia, e scopre e propone una lettura dell'Iliade completamente diversa da quella tradizionale del poema epico sulla forza, sullo scontro tra la guerra combattuta dagli Achei e combattuta dai Troiani, e erige a eroe protagonista dell'Iliade di Omero non Achille, il condottiero in preda all'ira, bensì Ettore, il vinto, lo sconfitto, che a maggior ragione, proprio per la devastazione della guerra, proprio per la coscienza della guerra, diventa il custode di quella che lei definisce le gioie periture della vita. È una lezione magnifica, una lezione molto toccante, molto struggente della potenza di un testo classico nella temperie della guerra. La stessa tensione si ritrova in un altro esempio che io faccio, è la Medea di Corrado Alvaro. Anche qui la mediazione avviene tra lo scrittore calabrese e il testo di Euripide, la mediazione avviene attraverso un'altra artista ucraina, Tatiana Pavlova, che è una grande attrice, una grande regista, la prima regista donna in Italia, che chiede al VAR

Però dopo il successo di uno spettacolo diretto da Visconti, all'epoca giovanissimo, chiede al Varo di riscrivere la Medea di Euripide per lei. E anche qui c'è una vibrazione, un riverbero più che una vibrazione molto singolare, perché al Varo nel 1949 riprende la figura della maga, della Colchide, che è abbandonata da Giasone e che per contrastare, per rispondere, per vendicarsi dell'abbandono del marito, uccide i propri figli. Bene, Alvaro riprende questa figura del teatro classico, travolgendola, facendo di Medea una donna derelitta, una profuga, e addirittura insinuando l'assoluzione della sua colpa. Medea non è l'infanticida per vendetta, Medea è l'infanticida dei propri figli, per salvarli dal linciaggio che li avrebbe colpiti se fossero rimasti alla corte di Creusa, la nuova sposa del marito. E quindi, come vedete, anche qui la pressione del contemporaneo è talmente forte, talmente dirompente, che l'artista moderno, l'artista del Novecento, attinge ai classici per rivivere, per rispiegare, per dare conto delle tragedie contemporanee che vive. Ed è così vera questa lettura che Camus, che è un contemporaneo di Alvaro ed è un uomo che ha vissuto tutta la sua vita, è cresciuto sulle rive del Mediterraneo, nel culto del pensiero meridiano, nel culto di questa chiarezza senza ombra che restituisce, secondo lui, la tragedia antica. Bene, Camus diventerà, a metà degli anni 50, con questo suo viaggio in Grecia, il teorico della necessità della tragedia classica e del dramma antico come strumenti per resistere, per rispondere al dominio dell'ideologia, al terrore del totalitarismo, alla tragedia del totalitarismo e alla tragedia della filosofia della storia che si è realizzata. È Camus che dà il titolo a questo mio libro, Un cuore greco, perché quando, alla vigilia del suo viaggio in Grecia, e poi quando si troverà, in Grecia, scrive una serie di lettere bellissime alla sua amante dell'epoca, Maria Casares, dove dice: "Sento di avere un cuore greco". Cosa significa questo? Sento di acquisire in me quel senso dell'equilibrio, della misura, quella dimensione individuale necessaria a resistere all'antagonismo tra il cosmo e il destino individuale, tipica dei tragediografi greci, tipica degli eroi della tragedia classica. E lo dice in un senso di perfetta consapevolezza e perfetta resistenza a quelle che erano per l'epoca le minacce più forti di un individuo subite appunto dalla presa totalitaria degli stati ideologici, delle grandi ideologie realizzate. Quindi una grande lezione di modernità. Anche qui la cosa che mi ha colpito di più, ed è il tema del penultimo capitolo, è come pochi anni dopo del viaggio in Grecia di Albert Camus, a Berlino, uno scrittore che è nato sotto il nazismo, che è figlio di un oppositore al nazismo e si ritrova a militare per la Repubblica, la neonata Repubblica Democratica, vuole essere anche lui, come suo maestro Brecht, artista e comunista. Bene, questo Heiner Müller, grande, destinato a diventare uno dei migliori, grandi, più grandi drammaturghi dell'Europa contemporanea, si mette in testa di riscrivere addirittura il Filottete di Sofocle, un'altra tragedia di Sofocle su un eroe greco dimenticato, abbandonato su un'isola deserta da Ulisse e dai suoi compagni perché inutile alla causa della conquista di Troia, in quanto ferito piagato da una ferita al piede purulenta che non gli consente di combattere. Quest'arciere chi rappresenta in realtà è il custode delle armi di Eracle, ma la cosa singolare è che Heiner Müller a 30 anni, nel 1961, mentre a Berlino si costruisce
il muro che separa i settori

0: occidentali e il settore comunista, decide di dedicarsi con passione alla riscrittura di questo dramma antico. Perché? Perché è lui Filottete, lui stesso è l'eroe abbandonato dai suoi simili, dai suoi compagni di battaglia, in quanto che è stato messo al bando e ha dovuto dimettersi dall'Associazione Nazionale degli Scrittori dopo aver proposto un dramma scritto senza l'autorizzazione del partito, in modo libero, ed essere stato giudicato un pericoloso sovversivo che metteva in discussione i criteri e soprattutto l'ideologia dell'erigenda Repubblica Democratica tedesca. Quindi anche qui, come vedete, una sorta di cortocircuito. È lo stesso Heiner Müller, del resto, che dice l'unico modo per parlare di stalinismo è ritornare ai classici. E la cosa singolare è che questa libertà di tono, questa dimensione così autentica che permette di aggredire il contemporaneo, le tragedie contemporanee e di trattarle in un modo nuovo, anche se scandaloso, anche se fortemente controverso, si ritrova 20 anni dopo, 30 anni dopo, in Gran Bretagna. A Londra, alla fine degli anni, metà degli anni 90, è una giovanissima autrice di teatro, Sarah Kane, che mette le mani su un altro testo sacro del dramma antico, del teatro classico, La Fedra. La Fedra, tra l'altro, chi è la Fedra? La figlia di quella Pasifae che va in sposa a Teseo, il re di Atene, e si innamora perdutamente del figliastro, cioè Ippolito, il figlio di Teseo, che invece è un santo e poi anche un martire, devoto al culto della castità, che rifiuta le profferte della sua matrigna perché è devoto al culto di Artemide. Che succede? Sarah Kane riprende la Fedra, non riprende la Fedra di Euripide, ma riprende la Fedra di Seneca, una Fedra sanguinolenta come quella che amavano gli scrittori dell'epoca, i drammaturghi dell'epoca elisabettiana, e la trasforma in qualcosa di assolutamente sconvolgente. Non voglio rovinare la sorpresa dei miei lettori, dunque non andrò oltre, non racconterò che cosa succede a Sarah Kane, questa giovane drammaturga non ancora trentenne che mette le mani su un altro classico del teatro greco sino a sconvolgerlo e sino a farselo esplodere tra le mani, ma lascio dunque la curiosità ai miei lettori e ringrazio con l'occasione la Università Telematica Uninettuno per avermi dato la possibilità di presentare rapidamente questa scorribanda nell'arte e nella cultura del Novecento che è al centro del mio ultimo libro, Un cuore greco, il ritorno ai classici nel Novecento, pubblicato da Neri Pozza.
1: Vuoi acquisire competenze per costruire con successo il tuo futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale in Ingegneria Gestionale, Indirizzo Produzione e Gestioni di Beni e Servizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio, progetta il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Il mio lavoro tratta lo studio di una rete generativa avversaria per tentare di simulare gli accelerogrammi di un sisma.

Allora, il problema che mi sono posto è quello, visto il grande sviluppo che hanno avuto ultimamente questi sistemi generativi di deep learning, se era possibile cercare di replicare con una rete avversaria dei dati sintetici e quindi generare gli accelerogrammi di un evento sismico. Quelli che mostro qui sono degli accelerogrammi reali presi dal sito dell'INGV, progetto Itaca, che lascia scaricare tutti gli accelerogrammi degli eventi sismici che la rete italiana registra 24 ore su 24 su tutto il territorio nazionale. L'IGV assegna a ogni evento fisico di tipo tellurico un ID e lo registra da diverse stazioni. Quello che vedete qui è uno spettrogramma che mostra le componenti in frequenza dell'evento registrate da una stazione a 18 km di distanza dall'evento e dallo stesso evento registrato a 78 km di distanza. Quindi ho provato ad ipotizzare una struttura che poi ho realizzato in Python per addestrare il generatore e quindi il discriminatore a valutare questi eventi. La particolarità di questo lavoro è quello di non aver introdotto nell'addestramento il segnale puro, cioè l'accelerogramma in funzione del tempo, ma di aver decomposto quel segnale con le wavelet per far sì che la decomposizione catturasse elementi specifici di ogni decomposizione e poi i vari discriminatori si addestrassero a riconoscere quelle componenti. Ho lasciato un solo generatore, ma negli sviluppi futuri sarebbe anche il caso di valutare la possibilità di creare più generatori e quindi destinati alla produzione dei dati specializzati, però in questo momento diciamo il lavoro si è fermato qui, quindi una serie di discriminatori che prendono le componenti wavelet e un generatore che cerca di ingannare i discriminatori ai dati che produce. Quello che vedete è un'analisi wavelet fatto su un evento meteorico di una città americana che mostra quale sia la particolarità della decomposizione wavelet, e cioè quella di andare a guardare il segnale su varie scale di grandezza. Nel livello 0, quello più ad alta frequenza, la decomposizione evidenzia i picchi, quindi quando ci sono delle precipitazioni che improvvisamente aumentano, quindi sulle alte frequenze, mentre il livello 0, quello più diciamo generale, mostra l'andamento in 8.000 punti campionati, diciamo più graduale, che è soggetto alle basse frequenze. Questo ha dato l'idea che se uno specializzasse i discriminatori a riconoscere una particolarità del segnale, il generatore fosse più capace di adattarsi e quindi di generare un segnale sintetico adeguato. Questa diciamo mostra un po' come è formato, quelle sono un'analisi fatta in Python su delle onde sismiche reali, su come diciamo la qualità statistica dei dati che si riporta e le distribuzioni siano fortemente variegate. C'è un box plot che mostra che sono multivariate, che una parte sola dei dati ha una distribuzione normale, ma poi ogni componente associa con sé dei picchi e degli outlet fuori portata e che rendono la sintesi di questi accelerogrammi molto complicata. In particolare si vede qui sul grafico come il segnale sismico porti con sé varie informazioni. Intanto su un campo di frequenza porta le onde S e le onde P, che sono quelle più potenti a contenuto energetico maggiore, che arrivano prima, la onda P in particolare che arriva prima e si distribuisce sulle frequenze da 3 a 6 Hz. Altri tipi di onde sui segnali da 1 a 3 e anche caratteristiche di tipo antropico. Sul sito del progetto Itaca ho trovato un articolo che durante il periodo del Covid tutti gli accelerogrammi, che c'era stato il blocco totale delle attività nel paese, hanno registrato il rumore sismico di fondo notevolmente attenuato perché le attività antropiche erano quasi azzerate e quindi gli stessi gli strumenti di registrazione non registravano tutta una serie di frequenze che sono catturate dalle wavelet con
con la decomposizione in queste varie componenti.

0: del vero, la decomposizione io l'ho basata su 6 o 7 componenti, basandomi su alcuni studi su questo campo fatti in ambito sismologico, però che non avevano tentato di usare le wavelet per la generazione di segnali con le GAN, ma le usano normalmente per fare gli studi sulla sismologia. Ho preso così i dati, mi sono creato il corpus dei dati con il sito dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, perché ha una piattaforma intanto visuale, manualmente puoi selezionare la tipologia di eventi che vuoi acquisire e ti scarica una tabella in CSV dalla quale sono presenti intanto l'ID, la profondità dell'evento, la magnitudo e altre caratteristiche dell'evento in sé. Mettono a disposizione un API RESTful con la quale ho integrato un ciclo e ho scaricato in particolare 64, non ho potuto fare di più perché poi la computazione creava molti, molti problemi. Ovviamente ho usato la piattaforma Collaboratory di Google, però diciamo così, una simulazione con 64 accelerogrammi impiega 1 ora e 45 con chi ha un account di tipo normale. Ci vorrebbero strumenti un po' più sofisticati, comunque si ottengono dei risultati. Quindi ho implementato questo tipo di meccanismo. Ogni accelerogramma è un file CSV che ha un'intestazione con dei metadati che descrivono meglio l'evento. Ho rimosso questa parte e diciamo tutti i campioni, che sono, è un campionamento a 200 Hz dell'evento, questi sono gli eventi che ho selezionato, selezionando tutti diciamo così, i terremoti che avevano una magnitudo da 5 a 6, me ne ha reso circa 3.000 e io ne ho presi i primi 64. Ogni file conteneva 3 componenti, ho scartato la componente Z perché siccome era diciamo, quella che si opponeva all'accelerazione di gravità, non mi è sembrato logico includerla e quindi ho ottenuto solo la componente nord e la componente est. Quelli sono quelli selezionati e sostanzialmente il meccanismo funziona così. Allora, a ogni file scaricato ho creato un file JSON col quale ho messo una serie di dati per il condizionamento della rete. Quindi gli ho detto ogni volta che introducevo le componenti quali erano i dati di partenza. E ho associato diciamo, all'accelerogramma questa matrice che era che mi serviva poi per il condizionamento della CGAN. Ho normalizzato con la media e con la deviazione standard i dati, quindi tutti i dati, che questi sono centimetri al secondo, è proprio l'accelerazione sul punto, e normalizzati mi veniva fuori il vettore equivalente. Attraverso la decomposizione wavelet succede questo, cioè l'onda, il segnale dell'accelerazione in funzione del tempo viene decomposto in più componenti. Come vedete qui, la prima è quella a carattere più generale, che descrive così ad occhio come più o meno è andato l'evento sismico. Poi in particolare si vedono le prime due che raggruppano quelle frequenze da 1,5 a 3 e si vede l'arrivo delle onde P, che sono ovviamente prima rispetto alle componenti successive, e quindi ogni diciamo così, onda sismica è stata trasformata in 6 o 7 componenti wavelet, sempre con un vettore in funzione del tempo, e non si è perso nemmeno l'informazione temporale della decomposizione frequenziale, perché altri studi avevano fatto questa cosa con la trasformata di Fourier, però a quel punto si addensa tutto il contenuto frequenziale senza conservare l'informazione del tempo. Questo più o meno è quello che succede con la deformazione, con la scomposizione wavelet. Le componenti hanno una loro distribuzione che non è però normale, perché ogni tanto poi arrivano i picchi tipici delle onde sismiche, che sono gli eventi istantanei a forte potenza, che quindi fanno un po' saltare tutto il ragionamento. E questo è quello che succede con la trasformata di Fourier della componente. L'ultima componente sono segnali di altissima frequenza che sono quasi ininfluenti rispetto alle onde generali. Ho dovuto tener conto però del fatto che non tutte queste componenti avessero la stessa importanza per il generatore, e quindi ho prima fatto una simulazione diciamo così, e questo è meccanicamente quello che succede. Allora, se io poi non ho bisogno di una sintesi wavelet, perché uso un solo generatore, quindi una volta che il generatore è addestrato mi dà già in funzione del tempo il mio accelerogramma, e quindi lo schema classico di una GAN, utilizzando GAN normalissime di tipo convoluzionale, a partire da 2000 nodi in ingresso e poi scalando della metà fino ad arrivare all'ultimo nodo, che mi dà la probabilità del discriminatore che quell'evento sia reale o no. 2000 perché 2000 sono 10 secondi, sempre per fatto computazionale ho dovuto ridurre diciamo il segnale a 10 secondi, che ho centrato al punto in cui la PGA era maggiore. E quindi la rete parte con 2000 nodi e viene poi principalmente con funzioni di attivazione che sono ReLU, e arriva con una sigmoide a darmi poi il segnale, diciamo, che va poi riproporzionato a scala normale. La funzione, diciamo, classica è stata solamente adottata per tenere conto che la parte del discriminatore, dei sei discriminatori, vanno compensati con un coefficiente alfa. Ho dato un coefficiente alfa, cioè la somma degli alfa con n, che sono quelli che vanno a dare l'importanza al singolo discriminatore, li ho proporzionati in base all'energia del segnale della... Prima era stato fatto ad un sesto, quindi in maniera lineare. Nel secondo passaggio ho utilizzato l'energia per scegliere un alfa più adeguato. Lo schema della rete convoluzionale è quello classico, e quindi per la compensazione di pesi la solita cross entropy con la funzione di obiettivo, e quindi con il vetto, con, diciamo così, il gradiente e la back forward. E quello che si ottiene è sostanzialmente questa onda che, diciamo, alla cinquantesima epoca risulta leggermente decentrata, non è perfetta, ovviamente andrebbe adesso riscalata, ne produce anche qualcuna che non è proprio attendibile, almeno ad occhio. Poi si potrebbero fare tutta una serie di validazioni per statistiche di qualunque tipo, insomma, se c'è il pulse indicator maggiore di 0,5, che tecnicamente, secondo uno studio di Becker, è l'elemento principale che ci dice se un evento è di tipo sismico o no. E poi tutta quella serie di esperimenti che si possono fare cambiando la struttura tipica del generatore e del discriminatore, quindi andando a modificare i parametri propriamente della rete, le funzioni di attivazione, tutto quello che dietro una componente di questo tipo si può fare. Ovviamente lo studio, a mio giudizio, mostra la capacità, proprio perché va a selezionare con le wavelet una particolarità di ogni segnale, la capacità di poter dare degli ottimi risultati anche per avere degli accelerogrammi, quindi andare a simulare gli elementi di condizionamento, erano anche la magnitudo, andare a simulare degli scenari di rischio non avendo a disposizione l'evento, quindi a tentare di anticipare l'evento. Grazie.
1: Dottor Antonio Rocca, visti i risultati degli esami da lei conseguiti, la discussione della tesi finale, in base ai poteri conferitimi in nome della legge, la proclamo dottore magistrale in ingegneria informatica con punti 110 su 110 e lode. Complimenti.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni di paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Patrimoni archeologici e museali nell'ambito delle Digital Humanities della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti, mi chiamo Federico Rebecchini e faccio ricerca presso il Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell'Architettura di Sapienza, Università di Roma. Mi occupo principalmente di disegno, di illustrazione, ma anche di grafica editoriale. Ho seguito dei corsi con il Maxi, ho collaborato anche a delle attività, del Macro, Museo dell'Arte Contemporanea di Roma, e sono titolare di diversi corsi a contratto alla Sapienza, sia a moda sia proprio al corso di design. E sono qui per presentarvi la serie di lezioni che ho registrato per questo Ateneo. Il nome del corso è Rappresentazione grafica per l'editoria digitale, e all'interno di questo corso andremo a vedere un po' tutto il mondo dell'immagine presente all'interno del prodotto editoriale, sia esso analogico o digitale. Vi presento adesso le quattro macro aree che compongono questo corso. La prima è il prodotto editoriale, struttura e ciclo di vita. All'interno di questa serie di lezioni andremo a definire che cos'è un prodotto editoriale, andremo a capire quanto in realtà è qualcosa di molto eterogeneo per le forme che prende, andremo a vedere la struttura di un libro e la struttura di una rivista analizzandola nel dettaglio, e vedremo anche il ciclo di vita di un libro, quindi dalla sua ideazione fino alla sua distribuzione. La seconda macroarea è formati e stampa in editoria. All'interno di queste due lezioni ci soffermeremo sui formati della carta, sui formati dei libri canonici, andremo a vedere le diverse tecniche di stampa, quali sono le più utilizzate, andremo a vedere anche che tipo di rilegatura viene utilizzata all'interno dei libri fisici, ma vedremo anche quali sono i formati più utilizzati proprio in ambienti digitali, appunto per la distribuzione di libri e prodotti editoriali. La terza macroarea è invece l'immagine nel prodotto editoriale. In questo corpo di lezioni ci soffermeremo appunto su materiali grafici, analogici, ma anche digitali, come viene prodotta un'illustrazione, qual è il suo stile e soprattutto come viene utilizzata in ambito editoriale. Analizzeremo anche il rapporto tra testo e immagine, vedremo grafica, infografiche, data visualization, come si parte magari dallo schizzo per realizzare appunto un progetto grafico. L'ultima macroarea è progettazione grafica in ambito editoriale. All'interno di questa serie di lezioni andremo a vedere quali sono gli applicativi, quindi i software più utilizzati per la grafica editoriale, ma anche i tipi di file, più impiegati per capire insomma come funziona tutta la filiera. Andremo a vedere, a dare anche dei cenni sulla progettazione proprio grafica.

la filiera produttiva, qualche dietro le quinte, ma soprattutto approfondire l'utilizzo del disegno anche per la progettazione grafica di un prodotto editoriale e comprendere appunto come funziona analizzandolo proprio nel dettaglio. Sono sicuro che questo corso vi tornerà utile per la vostra formazione professionale, non mi resta che augurarvi buono studio.

Benvenuto a tutti e a tutti a questa video lezione intitolata I fallimenti del mercato, richiami. Vediamo assieme gli argomenti che affronteremo in questa video lezione. Il mercato in concorrenza perfetta e fallimenti del mercato, esternalità, beni pubblici e asimmetria informativa. Quindi in questa lezione faremo un richiamo a quelli che nella teoria economica sono definiti fallimenti del mercato rispetto a un mercato di riferimento che è quello in concorrenza perfetta. Quindi andremo un po' a ripercorrere assieme quali sono questi fallimenti, come possiamo classificarli e quali sono anche le soluzioni che vengono messe sul campo per gestirli. Questo tipo di richiami ci è molto utile per poi andare a comprendere nelle prossime lezioni quali sono le logiche e la ratio che giustificano gli interventi del regolatore in mercati precedentemente caratterizzati da monopolio naturale, come quelli appunto che riguardano le telecomunicazioni. E quanto sia importante quindi seguire l'evoluzione dei mercati da un punto di vista regolatorio per assicurarsi che ci sia concorrenza, quindi copertura della domanda e anche servizi di qualità che quindi vadano a tutelare i consumatori. Iniziamo quindi dal primo argomento, mercato in concorrenza perfetta e i fallimenti del mercato. Il mercato in concorrenza perfetta. Ripercorriamo assieme quali sono le ipotesi che caratterizzano questo mercato. Voi sapete che il mercato in concorrenza perfetta è quello che alla base, diciamo, di tutti gli studi di microeconomia, che avete probabilmente anche visto in altri corsi, ed è un mercato che è di appeal.

venga sotto il profilo teorico perché ci descrive quali sono le scelte, le procedure che portano alla scelta ottima del consumatore, le procedure che portano alla scelta ottima dell'impresa, quindi che è orientata alla massimizzazione del profitto, e le modalità con cui queste scelte vengono messe a sistema e quindi si determina un equilibrio generale del mercato. Il punto di equilibrio di un mercato in concorrenza perfetta, noi sappiamo che poi è un punto che ci garantisce la massimizzazione del benessere sociale. Quindi, di fatto, è un punto, ricordiamo, che ci garantisce quella che chiamiamo efficienza allocativa. Ossia, non è possibile trovare alti punti di produzione diversi da quelli di equilibrio perché avremmo, allontanandoci da questo punto, una perdita di benessere sociale. Quindi ripercorriamo assieme quali sono le ipotesi di base che caratterizzano un mercato in concorrenza perfetta. Innanzitutto è la numerosità degli operatori. Quindi ci deve essere un numero N di imprese molto alto, in modo tale che le imprese, qualora vadano a effettuare delle variazioni delle strategie di produzione, ossia aumentino o decrementino la quantità di output prodotta, questo non ha effetto sui prezzi. Questo perché la quantità prodotta da questa impresa è talmente piccola rispetto alla quantità totale che viene prodotta dalla somma delle imprese sul mercato che questa sua strategia non ha effetti sul prezzo. Quindi è proprio per questo motivo che noi andiamo a dire che l'impresa che opera in concorrenza perfetta è un'impresa price taker, ossia diciamo considera il prezzo come dato, lo prende come dato. Quindi questo significa che il ricavo marginale di questa impresa, ossia il ricavo per produrre legato alla produzione di un'unità aggiuntiva di output, è sempre uguale al prezzo. Le altre ipotesi che caratterizzano questo mercato sono produzione di beni omogenei, il fatto che ci sia perfetta informazione, vi è assenza di beni pubblici e non ci sono barriere all'entrata del mercato. Quindi, queste sono le ipotesi di base del mercato in concorrenza perfetta. Quindi, come dicevamo, queste ipotesi fanno sì che le imprese si comportino, ripeto, come price taker. Quindi, lo ripetiamo perché è un aspetto fondamentale, qualsiasi strategia legata a variazioni della quantità prodotta non hanno effetti sul prezzo. Nella realtà difficilmente possono essere soddisfatte contemporaneamente queste ipotesi e questo è abbastanza intuitivo se insomma, riflettete sulle ipotesi di cui abbiamo parlato poco fa. Questo perché diciamo, nella realtà è difficile trovare mercati che siano perfettamente concorrenziali. Questo perché tendenzialmente le imprese quando non variano la produzione in qualche modo riescono ad incidere sul prezzo, soprattutto quindi quando il numero delle imprese è più limitato. Esiste anche asimmetria informativa, come vedremo di qui a poco. Molto spesso esistono anche barriere d'ingresso al mercato, barriere che possono essere burocratiche, strutturali. Insomma, dobbiamo tenere a mente il fatto che questo modello è un modello che diciamo, ci sintetizza abbastanza bene come funzionano le dinamiche tra chi domanda, chi offre, come si effettuano le scelte, diciamo, come ipotizzando anche una piena razionalità di chi fa le scelte. Però dobbiamo anche considerare che ricordare che è un modello teorico che ci serve come riferimento, però la realtà in realtà si sviluppa in maniera diversa. Dunque, a questo punto parliamo dei fallimenti del mercato. Si hanno qualora uno dei presupposti della concorrenza venga meno e i mercati siano incompleti. Quindi in questo caso si parla di fallimenti del mercato. Quindi, volendo richiamare appunto il concetto di fallimento del mercato, noi parliamo di fallimento del mercato quando ci discostiamo da quello che ci dice quelle che ci dicono le ipotesi del modello di concorrenza perfetta. Quindi possiamo avere di fronte dei fallimenti che si hanno qualora appunto le ipotesi vengano meno, oppure anche quando abbiamo i cosiddetti mercati incompleti, ossia, e qui aggiungo una nozione di cui prima non abbiamo parlato, quando non esiste, ad esempio, un mercato per tutti i beni che i soggetti vogliono acquistare o vendere. In questi casi si parla di mercati incompleti e quando si parla di mercati incompleti si ha anche in questo caso un fallimento del mercato. Quindi, ricapitolando, i fallimenti si hanno quando viene meno una delle ipotesi che abbiamo visto prima caratterizzare un mercato in concorrenza perfetta
oppure quando siamo davanti ai cosiddetti mercati incompleti, ossia quando

non vi è un mercato per un bene che dovrebbe essere invece contrattato tra chi domanda e chi offre. Vedremo poi nel dettaglio più tardi in questa video lezione. Quindi tali fallimenti presuppongono un intervento da parte delle autorità statali. Quindi quello che è importante ricordare è che quando ci troviamo di fronte a situazioni di questo tipo, per far sì che si recuperi efficienza e comunque si vada a una soluzione che sia quanto più ottimale possibile in termini anche di surplus totale, surplus del consumatore, surplus del produttore, bisogna che qualcuno intervenga. Chi interviene di norma sono gli stati e quindi chi fa regolazione. I fallimenti del mercato quali? Quindi vediamoli nel dettaglio. Nell'ipotesi di mercato non concorrenziale abbiamo di fronte i seguenti fallimenti. Monopolio, oligopolio o concorrenza monopolistica. Quindi in questo caso sostanzialmente abbiamo che qualora venga meno l'ipotesi di numerosità, in particolar modo delle imprese che è alla base, come abbiamo visto, del modello di concorrenza perfetta, possiamo trovarci di fronte a queste tre alternative di struttura di mercato. Monopolio lo conoscete tutti, si ha quando vi è un unico produttore sul mercato. L'oligopolio lo abbiamo quando ci sono poche imprese che agiscono sul mercato e che quindi hanno la possibilità, come anche in monopolio, di applicare dei prezzi che siano superiori al costo marginale, facendo quindi un markup, ossia un extra profitto che non troviamo nell'equilibrio di concorrenza perfetta. E poi abbiamo anche la concorrenza monopolistica, che è anche una situazione in cui il numero delle imprese è più limitato e ci sono delle dinamiche che comunque portano a un punto di equilibrio che è diverso rispetto a quello che abbiamo in concorrenza perfetta. E questa è la prima gruppo di fallimenti. Poi, qualora invece nell'ipotesi di incompletezza di mercati, quindi qualora non abbiamo mercati completi, allora troviamo i seguenti fallimenti del mercato. Le esternalità, i beni pubblici e le asimmetrie informative. Anche queste sono sicuramente degli elementi da considerare, perché esternalità, beni pubblici e asimmetrie informative a loro volta generano delle problematiche su come arrivare al punto di equilibrio di mercato. E quindi quello che è il compito di chi fa le regole è cercare di correggere tutto quello che emerge da situazioni legate da un lato al venir meno della numerosità degli operatori e dall'altro da queste situazioni qui che si verificano quando non abbiamo mercati completi. Quindi analizziamo questi fallimenti uno per uno. Iniziamo dal fallimento 1, il monopolio. Il monopolio. Questo viola, come abbiamo visto, il postulato della numerosità degli operatori dal lato dell'offerta. Quindi questo significa che le imprese sono price makers. Dunque, cosa significa? Che l'impresa che opera in monopolio potrà scegliere di massimizzare il suo profitto andando ad agire sulla quantità che produce, essendo l'unico soggetto che produce. E sappiamo che la quantità prodotta in monopolio è quella che mi uguaglia i ricavi marginali ai costi marginali. Quindi sostanzialmente cosa abbiamo in monopolio? Una situazione che non è efficiente perché questo punto di equilibrio non mi garantisce efficienza allocativa. Ossia significa che io sto producendo in monopolio una quantità inferiore rispetto a quella che avrei in concorrenza perfetta, e ossia questo si traduce in una perdita di benessere sociale, che costituisce chiaramente un problema. In monopolio quindi che succede normalmente? Si produce un unico bene e vi sono anche delle barriere all'entrata, ossia ricordiamo che il monopolio può mantenersi tale quando ci sono anche delle barriere che impediscono a soggetti concorrenti di poter entrare nel mercato. Una delle barriere può essere ad esempio i costi di investimento che serve ad esempio per realizzare una certa infrastruttura. E qui richiamiamo un po' il settore delle telecomunicazioni. Quando i costi di investimento, quindi i costi fissi per l'impresa per entrare sul mercato sono molto elevati, difficilmente questo fa sì che sul mercato possano essere presenti più operatori. Quindi ricordiamo una comparazione con la concorrenza perfetta, ne abbiamo fatto cenno poco fa. Nella condizione di equilibrio abbiamo trasferimento di surplus e la perdita secca di monopolio. Quindi lo abbiamo ricordato poco fa. Il punto di equilibrio in concorrenza perfetta mi garantisce una quantità prodotta più elevata di quella che ho in monopolio.

monopolio, quindi di conseguenza un prezzo che è più basso rispetto al prezzo di monopolio, e peraltro in concorrenza perfetta ho massimizzazione del benessere sociale, ossia della somma del surplus del consumatore e del surplus del produttore, mentre invece in una condizione di equilibrio di monopolio ho una perdita secca di monopolio, ossia una parte che io perdo di surplus. E poi ho anche evidentemente un trasferimento di una parte del surplus del consumatore al produttore. Questo perché, quest'ultimo punto, perché applicando un prezzo più alto il produttore si appropria di una parte di surplus e invece producendo di meno ho una perdita secca di surplus derivante appunto dal fatto che io sto producendo una quantità inferiore rispetto a quella che sarebbe desiderabile dal mercato. Quindi questo chiaramente mi genera un problema che devo cercare di gestire. Quindi vediamo i rimedi al fallimento 1, al monopolio. Innanzitutto, come rimedi abbiamo l'intervento dello Stato, attraverso tre strumenti in particolar modo. Abbiamo la nazionalizzazione o impresa pubblica, la legislazione antimonopolistica o le politiche di controllo dei prezzi. Quindi, per i motivi che vi ho detto prima, il monopolio non è una situazione che è sempre desiderabile, lo è nella misura in cui ci fossero economie di scala molto forti e quindi qualora ci fossimo o fossimo in una situazione di monopolio naturale, che va comunque gestito e regolato, e quali sono gli strumenti che possono essere messi sul campo per correggere questo fallimento, abbiamo indubbiamente l'intervento da parte dello Stato e attraverso o la nazionalizzazione che è l'impresa pubblica, ed è però un qualcosa che in realtà è stata adottata come soluzione più negli anni precedenti, quindi l'intervento ormai pubblico o diretto nel sistema economico è più difficile, molto più difficile, però rimane una delle opzioni che sono a disposizione del regolatore. Abbiamo la legislazione antimonopolistica, quindi la normativa che in qualche modo ci consente di scardinare eventuali situazioni di monopolio non desiderabili, e poi abbiamo anche le politiche di controllo dei prezzi, e queste anche sono quelle che vedremo molto nel dettaglio per quanto riguarda il settore delle telecomunicazioni, perché le politiche di controllo dei prezzi hanno caratterizzato l'evoluzione e l'apertura, dei mercati delle telecomunicazioni alla concorrenza, di fatto perché, siamo andati a verificare come regolatori, se ci mettiamo dal lato dei regolatori, quali potessero essere i prezzi, da un lato di accesso alle infrastrutture per i concorrenti, per fornire un servizio e anche di, gestione dei prezzi, avendo in mente, di prezzi finali, evidentemente, avendo in mente, la tutela del consumatore. Quindi il controllo dei prezzi lo vedremo molto nel dettaglio e capiremo quindi come si, articola. Veniamo adesso al termine di questo primo argomento con gli spunti di riflessione. Cosa è il mercato in concorrenza perfetta? Quali sono i presupposti? Cosa è e quali sono i fallimenti del mercato? Cosa è il monopolio? Quali presupposti del mercato in concorrenza perfetta viola? Quali rimedi al monopolio? Passiamo ora ad affrontare il secondo argomento di questa video lezione, le esternalità. Anche questo è un tema che ci serve comprendere bene, anche perché le esternalità, in particolar modo le esternalità di rete, sono delle caratteristiche dei fenomeni che troviamo all'interno del settore delle telecomunicazioni. E sappiamo quanto è importante, in questo caso, poter gestire efficacemente fenomeni, legati all'esternalità in generale, ma anche all'esternalità di rete, che, diciamo, quindi propagano, cioè degli effetti positivi, tra, utenti che fanno parte di una stessa rete. Quindi è bene, quando ci sono esternalità di rete, mettere sul campo politiche che consentano quindi la diffusione degli effetti positivi. Detta in estrema sintesi, per il mercato delle telecomunicazioni questo è stato un passaggio importante perché una tecnologia diviene di uso comune, quindi utile alla collettività, qualora ci siano più utenti che diciamo, si introducono in questa rete, facendo massa critica e facendo sì quindi che ci sia una convenienza effettiva a far parte di una rete per tutti i vantaggi che ne derivano. Questo per dirvi sinteticamente. Mettiamoci a 40 anni fa, se ci fosse stata una sola persona, 30 anni fa facciamo anzi, una sola persona che fosse in possesso di un telefono cellulare, è chiaro che il possesso del telefono e quindi la possibilità di utilizzare la rete mobile era inutile. Lo è divenuto utile nel momento in cui tante persone
sono entrate in possesso di telefono cellulare e quindi hanno avuto accesso alla rete di telefonia mobile. Questo quindi per farvi capire in via anticipata cos'è un'esternalità di rete. Comunque, andiamo a vedere quello che ci dice più nel dettaglio la teoria economica in tema di esternalità. Quindi fallimento numero 2, l'esternalità. Viene meno l'ipotesi di mercati completi. Quindi si ha un'esternalità ogni qualvolta un individuo o un'impresa compie un'azione che ha effetti su un altro individuo o impresa senza che quest'ultimo paghi o riceva un indennizzo da tali effetti. Quindi questo che significa? Che l'equilibrio di mercato non massimizza il benessere sociale. Quindi io ho un'esternalità, cioè quando con il mio comportamento genero degli effetti negativi o positivi su un altro soggetto senza che quest'ultimo soggetto paghi per il beneficio ricevuto oppure venga indennizzato per il danno che ha ricevuto. Ci sono tanti esempi che riguardano l'esternalità. L'inquinamento, ad esempio, è un'esternalità negativa. Un'impresa, quando emette fumi inquinanti, crea un danno ai cittadini, ad esempio, che vivono in prossimità dell'impianto dell'impresa. Oppure, un'esternalità positiva, diciamo, l'esempio tipico è quello dell'apicoltore e di colui che ha un frutteto. Il fatto che l'apicoltore abbia questo tipo di coltura fa sì che le api vadano a impollinare i fiori del frutteto e il frutteto ha una maggiore produzione di frutti. E quindi questo è un tipo di esternalità positiva. Quindi voi capirete bene che questi tipi di fenomeni sono molto molto diffusi nella realtà. E ripeto, sono legati a momenti in cui ho un servizio o un bene che non ha un mercato. Ad esempio, ho un mercato a livello naturale con cui posso contrattare quanto un'impresa deve inquinare? La risposta è no. Lo ho artificialmente, ed è questo anche quello che abbiamo ad esempio con il sistema europeo dei permessi di emissione, ma è creato ad hoc da un regolatore. Quindi questo ci fa capire come anche il tema dell'esternalità vada gestito evidentemente attraverso un intervento specifico. Comunque, quello che sicuramente abbiamo chiaro è che non è una situazione ottimale quella in cui si verificano delle esternalità, perché non ho un punto di equilibrio. Vediamo adesso brevemente come possiamo classificare le esternalità. Le possiamo classificare in base agli effetti e quindi troviamo esternalità positive ed esternalità negative. Positive troviamo l'esempio dell'agricoltore e del frutticoltore, che vi ho fatto poco fa, l'esempio della diffusione tecnologica, ossia se un'impresa produce innovazione, questa può essere anche condivisa con l'impresa, ad esempio, con cui collabora più frequentemente. Insomma, anche questo è un esempio di esternalità positiva. Su quelle negative l'abbiamo visto, l'inquinamento in generale, ma anche l'inquinamento acustico. Se ad esempio io ho diciamo un'impresa che ha degli impianti che generano rumore, è chiaro che questo creerà un effetto negativo sugli abitanti che diciamo, hanno la propria abitazione in prossimità dell'impianto in cui l'impresa opera. Possiamo poi classificare le esternalità anche in base all'attività svolta e quindi le distinguiamo in esternalità di produzione, come appunto una fabbrica inquinante, quello che abbiamo visto prima, quindi generata da un'attività produttiva, o esternalità di consumo, ad esempio un vicino musicista. Se amo la musica classica e il mio vicino diciamo, si allena a suonare il violino 2 ore al giorno, io potrei trarre un beneficio da questa attività e quindi questa è un'attività che è legata a un'esternalità positiva di consumo. Anche sulla base del numero di soggetti coinvolti posso classificare le esternalità e in particolar modo abbiamo le esternalità bilaterali unidirezionali, multilaterali, reciproche, in cui un soggetto può essere allo stesso tempo causa e vittima. In sostanza abbiamo nel caso delle reciproche un problema ambientale e globale, può essere uno di questi esempi, i cosiddetti global commons, ossia quando un soggetto inquina ma è anche colui che supporta l'inquinamento, mentre nelle bilaterali unidirezionali abbiamo due soggetti coinvolti in questa attività di esternalità ma in una direzione sola, quindi un soggetto crea un effetto sull'altro ma non viceversa, oppure abbiamo anche delle esternalità multilaterali in cui ci sono diversi soggetti che in maniera unilaterale però generano degli effetti su uno degli altri. Quindi questo per completezza di informazione per farvi vedere quindi come possiamo classificare le esternalità.
Vediamo adesso assieme i rimedi alle esternalità. Quali rimedi? Innanzitutto

internalizzare. Cioè, quello che noi possiamo fare è cercare di far sì che questi effetti negativi siano assorbiti. Con che possiamo farlo? Con i cosiddetti strumenti di mercato, in particolar modo ricordiamo le tasse e i permessi a negoziare, detti anche permessi ad emettere, se facciamo riferimento all'inquinamento. Abbiamo gli strumenti di comando e controllo, che sono sostanzialmente la regolazione. Quindi fermiamoci un attimo su questi tipi di rimedi. Vediamo ancora una volta che possiamo agire attraverso sicuramente gli strumenti di comando e controllo, che sono gli strumenti che vengono messi sul campo attraverso il regolatore e attraverso quindi degli elementi di, chiamiamola, imposizione diretta di comportamenti o di attività. E in particolar modo con questi strumenti noi abbiamo la fissazione da parte del regolatore tendenzialmente di target e standard. Ossia io dico all'impresa, ad esempio, per inquinare, per produrre, scusatemi, devi inquinare non più di un tot. E questo è un target. Oppure per produrre devi adottare questo tipo di tecnologia che minimizza le emissioni inquinanti. Quindi questi sono degli strumenti di regolazione diretta. Quindi cosiddetti anche, ricordatevi, di comando e controllo. Mentre gli strumenti di mercato vanno indirettamente a influire sui comportamenti dell'impresa, cioè l'impresa sceglie, ad esempio, quanto inquinare sulla base dell'incentivo economico che è dato dallo strumento di mercato, che può essere una tassa o un permesso a inquinare. Tenendoci sulla tassa, ad esempio, io dico all'impresa: tu puoi inquinare quanto vuoi, però sappi che per ogni unità inquinante devi pagare un certo ammontare di una tassa. Questo è un incentivo economico affinché l'impresa inquini di meno, perché l'impresa sa che dovrà sostenere un costo aggiuntivo accanto a quelli di produzione, i cosiddetti oneri ambientali. Quindi in questo caso l'impresa attuerà una strategia di produzione che minimizzi l'impatto negativo generato da questi oneri ambientali, quindi dalla tassa. Anche i permessi di emissione o i permessi a negoziare sono uno strumento che indirettamente, diciamo, mi influisce sui comportamenti dell'impresa. In particolar modo, i permessi a negoziare creano artificialmente un mercato che non esiste e generando, quindi immettendo su questo mercato dei titoli, ad esempio, ad inquinare. Quindi sarà facoltà, chiaramente tramite, l'attività del regolatore, e quindi sarà facoltà di un'impresa dire: voglio continuare a inquinare, però se inquino devo acquistare sul mercato dei permessi a inquinare, altrimenti vado incontro a delle sanzioni. Quindi quello che dobbiamo ricordare con le esternalità è che possiamo gestirle attraverso due strumenti che mi consentono di internalizzare gli effetti delle esternalità. Strumenti di mercato attraverso i quali vado a incidere indirettamente sui comportamenti di chi genera esternalità. Oppure attraverso strumenti di comando e controllo, nella forma sostanzialmente di target e standard, con cui invece vado a influire direttamente sui comportamenti di chi ha, diciamo, di chi genera l'esternalità. Quindi, con questo, chiudiamo questo secondo, argomento della video lezione con gli spunti di riflessione. Cosa sono le esternalità? Quali postulati del mercato in concorrenza perfetta violano? Quali tipi di esternalità esistono? Quali sono i rimedi alle esternalità? Passiamo ora al terzo e ultimo argomento di questa video lezione: beni pubblici e asimmetria informativa. In questo frangente di lezione andremo a analizzare quindi altri due fallimenti del mercato legato appunto ai cosiddetti beni pubblici, che hanno delle caratteristiche specifiche che ora andremo ad affrontare assieme, e le asimmetrie informative, che si concretizzano come la mancanza di corrispondenza di informazioni all'interno di un mercato, ossia sia quando persone hanno informazioni o soggetti economici, insomma in generale, hanno informazioni, un patrimonio informativo diverso. Iniziamo quindi col fallimento numero 3, i beni pubblici. Vediamo cosa sono i beni pubblici. Sono quei beni caratterizzati da non rivalità e non escludibilità. Quindi, questo cosa significa? Che sia un bene pubblico quando non posso, cioè l'utilizzo di questo bene da parte di un soggetto non esclude il fatto che un altro soggetto possa utilizzarlo nello stesso momento, quindi è non rivale, e non è escludibile nel senso che

il fatto che io consumi quel determinato bene pubblico implica che io non posso escludere dall'uso un altro soggetto. Quindi non rivalità significa di fatto che posso utilizzare quello stesso bene nello stesso momento. E non escludibilità significa che io non posso escludere qualcuno dal consumo di questo bene pubblico. Un esempio tipico che viene fatto di bene pubblico è quella dell'aria che respiriamo. È non rivale perché più soggetti possono respirare contemporaneamente l'aria, e quindi l'ossigeno, e non è escludibile perché io non posso escludere qualcuno dall'utilizzo dell'aria per respirare. Questo è proprio l'esempio più classico di bene pubblico, ma ce ne sono anche altri. Uno tipico anche di bene pubblico, ad esempio quello del faro di Sidwick, di un economista che ha studiato nel dettaglio il bene pubblico. L'esempio del faro è molto semplice. Diciamo che è un soggetto che realizzi un faro lungo una costa, diciamo, è caratterizzato dal servizio che rende il faro, quindi di illuminazione notturna, e non rivale, perché le navi che transitano lungo la costa durante la notte possono utilizzare la luce prodotta contemporaneamente. E non è escludibile perché io non posso escludere nessuna impresa, nessuna nave dall'utilizzo della luce prodotta dal faro. E quindi, insomma, vediamo che l'esempio del faro è proprio l'esempio tipico di un qualcosa che è non rivale e non escludibile, che però ha dei problemi che vediamo adesso. Ossia, i problemi legati all'esistenza di beni pubblici sono due. Abbiamo innanzitutto la sottoproduzione e poi il free riding. Vediamo cosa significa. Richiamiamo l'esempio del faro. Perché si ha sottoproduzione? Perché se chi ha necessità di avere il fascio di luce durante la notte sa che può averlo gratuitamente se è qualcun altro a costruire e quindi a sostenere gli oneri per la costruzione del faro, allora io aspetterò che la produzione, quindi che la realizzazione, la costruzione del faro la faccia qualcun altro. E questo ragionamento può farlo anche altri soggetti, altre navi che avrebbero invece bisogno del fascio di luce. Quindi se tutti o la gran parte dei soggetti attendono che sia qualcun altro a realizzare quel bene pubblico, allora l'esito che io ne ho è di sottoproduzione rispetto a quello che sarebbe il quantitativo ottimale che invece il mercato desidererebbe nel suo complesso. E d'altro canto ho anche il fenomeno del free riding, ossia so che posso gratuitamente usufruire di questo bene, quindi continuerò a utilizzarlo perché nessuno mi può imporre un pagamento. Immaginate cosa succederebbe se io dovessi, come proprietario del faro, spegnere il faro, fermare la nave e chiedere alla nave di pagare un prezzo per l'utilizzo della luce prodotta dal faro. Quindi, insomma, ci sono problemi articolati che devono essere gestiti. Prima di andare a vedere le soluzioni, però, guardiamo assieme e come possiamo classificare i beni pubblici facendo riferimento a questa tabella. Allora, qui vedete che abbiamo beni pubblici puri, quelli che sono caratterizzati, come abbiamo detto, da non escludibilità e non rivalità, e ne abbiamo parlato fino a poco fa. Però possiamo avere anche delle diverse configurazioni dei beni pubblici. In particolar modo, nel caso abbiamo beni non rivali ma escludibili, abbiamo beni cosiddetti da club. Un esempio può essere una piscina. Ad esempio, è escludibile perché faccio utilizzare la piscina soltanto da chi mi paga un biglietto d'ingresso, ma è non rivale perché una volta che paghiamo il biglietto d'ingresso, quindi entriamo nell'area della piscina, io posso far sì che più soggetti possano utilizzare contemporaneamente appunto l'acqua e quindi farsi il bagno. Abbiamo poi i commons, che invece sono quei beni caratterizzati da rivalità ma non escludibilità. Un esempio tipico che viene effettuato dalla letteratura è quello di Hardins, chiamato anche la tragedia dei beni comuni, The Tragedy of the Commons. Che cosa si dice praticamente? E fa l'esempio di un terreno che è dedicato al pascolo. Noi sappiamo che non è escludibile perché tutti coloro che hanno del bestiame possono, se si tratta di un terreno chiaramente non privato, possono portare la propria mandra a pascolare, quindi a far mangiare l'erba, detta in estrema sintesi. Però c'è un tema di rivalità. Perché? Perché so che se continuo a portare la mia mandra a pascolare, sto generando sicuramente un danno in termini di erosione del terreno e della capacità del terreno di fare crescere erba. Però so che questo costo è diviso tra tutti i soggetti che vanno a portare le mandre al pascolo. Quindi significa che

Il beneficio che io ho nel portare le mandrie al pascolo è molto più alto rispetto al costo che ho di erosione, chiamiamo così, delle potenziali dal terreno, perché questo costo è diviso tra tutti i soggetti. Quindi ho un tema di rivalità perché e poi avrò come esito di questa situazione il fatto che si continuerà a utilizzare il terreno in maniera intensiva e quindi di fatto poi il terreno sarà inutilizzabile. Quindi qui sta il tema della tragedia dei commons che ci è descritta da Hardins. E anche per questo chiaramente ci sono delle soluzioni che sono proposte dalla teoria economica. L'ultimo tipo di beni che conosciamo sono invece i beni privati, quindi non parliamo più di beni pubblici, ossia quei beni che sono rivali ed escludibili. Questo per completezza di informazione. Quindi, vista questa classificazione, vediamo assieme quali sono i rimedi al fallimento numero 3. E quindi dei beni pubblici. I rimedi, sicuramente abbiamo l'intervento statale. In che modo si articola l'intervento statale? Con l'impresa pubblica oppure con l'attività di regolamentazione della produzione di questi beni, soprattutto quando si parla di commons per i motivi che vi ho detto prima. Quindi, sempre il tema dell'impresa pubblica, cioè l'impresa pubblica che va a produrre beni pubblici. Questa è una soluzione che nel passato era molto utilizzata. Come già vi ho avuto modo di dirvi in questa video lezione, questa è una soluzione che in realtà è molto meno utilizzata rispetto al passato. Si preferisce, diciamo, introdurre dei correttivi attraverso appunto la regolamentazione, ossia la fissa di regole ex ante e di controllo anche ex post su come questi beni devono essere prodotti. Quindi, ciò detto, passiamo al fallimento numero 4, che è l'ultimo fallimento di mercato, ossia le asimmetrie informative, che si hanno quando viene meno l'ipotesi di perfetta informazione. Qui si hanno nei rapporti tra due soggetti, quindi, che si chiamano principale agente e riguardano la diversa informazione in loro possesso. Quindi, quando parliamo di asimmetria informativa, facciamo riferimento a una situazione in cui esistono due soggetti, uno chiamato il principale e uno l'agente, che sono caratterizzati da una diversa quantità di informazione a disposizione. E questa diversa, quindi questa asimmetria di informazione può verificarsi in determinati momenti di interazione tra principale e agente, come vedremo di qui a breve. E quindi proprio per questo motivo distinguiamo due tipi di asimmetria informativa. Abbiamo la selezione avversa e l'azzardo morale. Quindi capiamone le caratteristiche. La selezione avversa è un tipo di asimmetria informativa che si manifesta in sede pre-contrattuale, quindi prima della firma di un contratto. Quindi riguarda una differente quantità di informazioni che sono in possesso di principale e di agente prima della conclusione di un contratto. Mentre l'azzardo morale, al contrario, è un tipo di asimmetria informativa che si ha ex post, quindi a valle, quindi dopo la firma di un contratto. Ci sono tanti esempi poi che possono contraddistinguere questi due tipi di asimmetria informativa. In particolar modo, quando parliamo di selezione avversa, l'esempio più classico fatto per descrivere questa asimmetria informativa è quello del mercato delle auto usate. Ossia, se decidiamo di andare ad acquistare un'auto usata, sappiamo che vi è sicuramente un'asimmetria informativa. Ossia, ci sarà un soggetto che è il venditore, che è quello che è più informato sullo stato di salute, se così possiamo dire, dell'automobile. Mentre sappiamo che l'acquirente ha una situazione di patrimonio informativo più limitata, perché chiaramente non è a conoscenza, ad esempio, della storia dell'auto. Se effettivamente, come dichiarato dal venditore, l'auto non ha mai avuto incidenti, non ha mai, ad esempio, cambiato il motore, non ha avuto mai delle rotture importanti, o se è stata sempre correttamente mantenuta nel tempo. Quindi, di fronte a questa problematica, cosa fa l'acquirente? Avendo un patrimonio informativo limitato, tendenzialmente si orienterà a comprare delle fasce, delle automobili di fascia di prezzo medio. Ossia, se sul mercato riesce a identificare auto a prezzo alto, a prezzo medio e a prezzo basso, sicuramente l'acquirente si concentrerà sull'auto a prezzo medio, perché sa che scegliendo l'auto a prezzo medio sta andando a ridurre al minimo i rischi di avere un abbaglio, ossia di comprare un'auto magari a prezzo alto, ma la cui qualità è bassa.
e tantomeno sta riducendo i rischi di andare a acquistare un'auto a prezzo basso che sa con certezza che è un'auto la cui qualità è comunque più modesta. Quindi la scelta dei consumatori, quindi di chi vuole acquistare un'auto, si attesterà sull'auto a prezzo medio. Quindi questo significa che le auto a prezzo alto sicuramente escono dal mercato perché nessuno le acquisterà. Per cui sul residuo di auto che si ha, si riformano tre fasce di prezzo: auto a prezzo alto, a prezzo medio e a prezzo basso. E ancora una volta si reitera questo comportamento da parte del consumatore. Avendo asimmetria informativa, sceglierà di comprare l'auto a prezzo medio e ancora una volta ho una scrematura, chiaramente in negativo in termini qualitativi, ossia le auto che io ho riclassificato a prezzo alto escono dal mercato e nuovamente mi ritrovo un residuo di auto a prezzo medio e a prezzo basso su cui rifaccio tre fasce di prezzo, alto, medio e basso e così via. E questo percorso va avanti fino a quando poi sul mercato non rimangono che i bidoni, i cosiddetti lemons in inglese. Per cui questo è un tipico esempio di fallimento del mercato. Faccio uscire dal mercato le auto in migliori condizioni proprio a causa dell'asimmetria informativa e ho come esito che sul mercato effettivamente non mi rimangono che auto di bassa qualità, basse prestazioni, ossia i cosiddetti bidoni. Per quanto invece riguarda l'azzardo morale, questo dicevamo è un tipo di asimmetria informativa che ho invece in sede post-contrattuale. Ed ho ad esempio quando concludo un contratto di lavoro su un'impresa, concludo un contratto di lavoro a tempo indeterminato, magari il dipendente può essere portato a lavorare di meno perché sa che tanto, avendo un contratto a tempo indeterminato, ha garanzia di avere diciamo, una determinata prestazione appunto per un tempo indefinito. Quindi potrebbe capitare che in assenza chiaramente di rapporti di fiducia, di incentivi e di altri strumenti, il soggetto potrebbe dire lavoro poco, quindi durante il lavoro ad esempio potrebbe leggere il giornale o fare altre attività. E quindi questo è un tipo di comportamento, è un esempio chiaramente molto semplicistico, di quello che potrebbe essere un azzardo morale, ossia un comportamento scorretto che io ho in sede post-contrattuale. Questo perché ce l'ho nel momento in cui è difficile, anche nel caso di specie, per il datore di lavoro, controllare effettivamente il tipo di attività che io faccio durante, ad esempio, le ore di ufficio. Quindi, descritte queste tipologie di asimmetrie informative, vediamo i rimedi a questi fallimenti del mercato numero 4. Vediamo innanzitutto i rimedi per quanto riguarda la selezione avversa. Abbiamo la segnalazione, ossia la parte più informata vuole segnalare l'informazione a quella meno informata per andare quindi a colmare questo gap. E ad esempio il venditore di auto potrebbe decidere di andare a svelare effettivamente qual è la qualità dell'auto che sta vendendo, ma questo si ha normalmente non certo per attività volontarie, ma quando c'è un sistema di regole dietro. Oppure la selezione, quindi la parte meno informata fa in modo di selezionare, diciamo, quella più informata sulla base di un ventaglio di opzioni che mettere sul tavolo. Questo è un altro metodo per andare, diciamo, a selezionare correttamente il soggetto con cui avere a che fare. Vediamo ora velocemente anche le soluzioni invece al moral hazard. Tra queste troviamo il controllo diretto o il monitoraggio, i contratti di incentivazione o anche la cauzione. Dunque, queste sono delle soluzioni che si possono mettere sul campo, ricordo, qualora siamo in presenza di asimmetrie informative di tipo post-contrattuale. Il controllo diretto è quello di andare a verificare direttamente, o monitoraggio, quello ad esempio che fa il dipendente una volta assunto. Questo è un rimedio sicuramente utilizzato, efficace, ma anche molto costoso per chi lo mette sul campo, quindi non sempre è l'intervento correttivo più adeguato. Poi abbiamo i contratti invece di incentivazione, che sono quelli diciamo più efficaci. Teniamoci sempre sul mondo del lavoro. Io potrei dire al soggetto assunto, se ottieni certi risultati durante l'anno avrai un tot di premi in termini di denaro, oppure avrai una partecipazione azionaria al capitale sociale dell'impresa, diciamo divenendone parte attiva e avendo anche la possibilità di avere utili qualora si decidesse di distribuirli in caso dunque siano rilevati e siano conseguiti dall'impresa. Oppure c'è anche il discorso della cauzione che si può avere a titolo di, diciamo, di compensazione qualora il soggetto ex post abbia dei comportamenti inadeguati. Per
pensate ai contratti di affitto, quando prendiamo in affitto ad esempio una casa dobbiamo versare un deposito, ad esempio sono 2 o 3 mensilità della quota di affitto e questo viene utilizzato come garanzia per chi affitta il proprio immobile in modo tale che se ci sono danni alla struttura poi può rifarsi appunto sul deposito cauzionale. Quindi abbiamo chiuso anche questi argomenti, quindi il tema dei beni pubblici e delle asimmetrie informative. Vediamo quindi spunti di riflessione. Cosa sono e come si classificano i beni pubblici? Quali postulati del mercato in concorrenza perfetta violano? Che tipo di problemi generano i beni pubblici? Quali le soluzioni? Cosa sono le asimmetrie informative e quali sono? Quali postulati del mercato in concorrenza perfetta violano? Quali sono le soluzioni per gestirle? Siamo giunti al termine di questa video lezione, vediamo assieme il riepilogo degli spunti di riflessione. Cosa è il mercato in concorrenza perfetta? Quali sono i presupposti? Cosa è e quali sono i fallimenti del mercato? Cos'è il monopolio? Quali presupposti del mercato in concorrenza perfetta viola? Quali rimedi al monopolio? Cosa sono le esternalità? Quali postulati del mercato in concorrenza perfetta violano? Quali tipi di esternalità esistono? Quali sono i rimedi alle esternalità? Cosa sono e come si classificano i beni pubblici? Quali postulati del mercato in concorrenza perfetta violano? Che tipi di problemi generano i beni pubblici? Quali sono le soluzioni? Cosa sono le asimmetrie informative? Quali sono? Quali postulati del mercato in concorrenza perfetta violano? Quali le soluzioni per gestirle? Siamo giunti al termine di questa video lezione. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a consultare il sito web del nostro Ateneo per ulteriori materiali didattici e approfondimenti. Grazie.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica.
2: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
3: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentino Volley e della Nazionale Italiana di Pallavolo.
4: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista, per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
1: Sono studente Uninettuno di Ingegneria Gestionale e Indirizzo Economico.
2: Mi sono iscritta psicologia.
4: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
3: Con Uninettuno ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
2: Bisogna sempre pensare di avere un piano B, e il piano B può essere lo studio.
3: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
1: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva, sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
3: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
2: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
4: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
3: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
1: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uninettuno perché mi sta dando

la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

0: International Telematic University Uninettuno. A model of excellence at global level. Log on to www.uninettunouniversity.net, the space where brilliant minds meet. Choose the best to build your future successfully. Enroll at Uninettuno University.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione dal titolo Un approccio generale alla teoria del controllo. Bene, riprendiamo quello che abbiamo detto a conclusione della trascorsa lezione. È possibile evincere i principi e i metodi che regolano i processi di decisione? Ecco, questa è l'idea che vogliamo sviluppare in questa lezione. Vediamo gli argomenti. Perché lo schema a controreazione? Problemi e metodi da un caso elementare. La realizzazione del controllore. E partiamo. Perché lo schema a controreazione? Bene. Lo schema a controreazione è lo schema concettuale che presiede ad ogni forma di intervento razionale. Quindi ecco, cominciamo a vedere le cose in un contesto molto generale. È lo schema concettuale che presiede ad ogni forma di intervento razionale. Come procede un intervento razionale? Uno si domanda cosa vuoi fare, quali sono gli obiettivi. Quindi perché intervenire? È necessario intervenire? Devo avere un obiettivo. Cosa conosco? E quindi la conoscenza. Cosa e come fare? E quindi i metodi. Quali sono i metodi che posso utilizzare? Questi sono gli aspetti che coinvolgono una forma di intervento razionale. Questo è quello che è un po' alla base della teoria delle decisioni. Ecco, stiamo andando nel verso della teoria delle decisioni. Che cosa regola questo processo? Allora cominciamo a vedere alla base di un intervento, quindi che cosa c'è, che cosa voglio fare. E allora io quello che definisco è una grandezza sulla quale io voglio intervenire, qualcosa sulla quale voglio intervenire, che chiamo Y,

indico con R quello che io vorrei in qualche modo condizionasse il comportamento di Y. Io voglio ottenere un certo risultato su Y.

avere come riferimento nella mia testa qual è la temperatura che in qualche modo mi piacerebbe, dell'acqua che mi viene addosso, cose di questo genere. Va bene? Oppure questa è la velocità di un aereo o l'altezza di un aereo e qual è l'altezza alla quale io voglio portare l'aereo, eccetera. Va bene? Quindi ho un insieme di variabili e dei riferimenti. Dopodiché io ho la conoscenza, quindi questi sono gli obiettivi del mio intervento. Poi ho la conoscenza. Che cos'è la conoscenza? Da cosa dipende la variabile, le grandezze, se sono grandezze fisiche, sulle quali io voglio intervenire. Se questo è, per esempio, l'altezza di un aereo, questi sono la spinta con la quale io controllo la spinta dei motori, e poi i disturbi sono, nel caso dell'aereo, la densità dell'aria, perché in funzione della densità io posso, densità e spinta in qualche modo influenzano l'altezza. Bene, ora quindi devo avere, questo rappresenta la conoscenza. A questo punto poi un'altra cosa, in effetti ho quello che ho disponibile come misure, queste sono le misure. Le misure sono in genere sulla Y, ma le misure potrebbero essere più generali. Se io misuro solo le Y, allora dirò che sono nel caso di minima informazione, cioè le informazioni minime, ma le Y devo sempre misurarle. Per cui le misure contengono sempre le Y. Vedremo poi, quando tratteremo i problemi di controllo più generale, che se conosco lo stato, siamo nel caso di massima informazione. D sono degli ingressi, però sono degli ingressi che non posso manipolare, sono i disturbi. U sono degli ingressi, però sono ingressi che io posso manipolare, sono quelli che chiamo le variabili di ingresso, i controlli, le variabili di controllo. Di controllo. In questo è il caso dell'aereo, questa è la spinta, questa è la densità dell'aria. Dopodiché, da un punto di vista puramente funzionale, concettuale e generale, come l'abbiamo visto la volta scorsa, il problema è calcolare un modello matematico, un modo di interagire tra M ed R, come mischiare queste informazioni per poter generare il controllo che mi consente di ottenere che la Y si comporti come io vorrei. Quindi il problema è qua, se vogliamo, mettiamoci un grande punto interrogativo, quindi dato R e Y, conoscendo U, D e P ed M in qualche misura, oppure M potrebbe essere parte del mio processo di decisione, io vorrei capire quali variabili mi servono per poter poi esercitare un'azione di controllo e di intervento abbastanza buona, eccetera. Va bene? In qualche caso, vedete, io potrei anche pensare di misurare il disturbo. Per esempio, nel caso proprio dell'aereo, no? Del vuoto d'aria, si può cercare di misurarlo, il vuoto d'aria, e in questo caso questa misura può anche andare a influenzare il controllore. Va bene, in un contesto fisico l'abbiamo già visto, no? Queste sono grandezze fisiche, qua insisto su questi concetti perché sono in qualche misura importanti. Questo è l'aereo, i sistemi di attuazione, questi saranno i motori, e questi sono i sensori di queste grandezze che voglio misurare, saranno degli altimetri, sicuramente degli altimetri, perché qua queste M contengono le Y, se voglio controllare l'altezza dovrò misurarle, eccetera, eccetera. Ecco, la cosa importante è che questi sono elaborazioni in generale, sono calcoli, sono elaborazioni che avvengono a basso livello di potenza, ma che vanno ad attivare poi i sistemi preposti all'esercizio del controllo. Ma ridotto agli aspetti funzionali, torniamo allo schema di prima. La cosa importante da mettersi bene in testa, è che non ci sono altri schemi per operare. Poi ne parleremo un po' di questo, ma in seguito. La natura funziona in questo modo. Ecco, questi schemi, secondo questo processo, funziona tutto. L'organismo è regolato da sistemi di controllo che funzionano in questo modo. Misure
intervento.

intervento, misure, intervento, misure, intervento. Questo è quello che ha dato origine, ha dato lo spunto, il punto di partenza alla cibernetica di Wiener. Tutto funziona così. Allora, vediamo però noi questo problema, in quale contesto ci poniamo. Ci poniamo le esemplificazioni che andremo a fare, le deduzioni che trarremo. Riguardano cosa? Riguardano tutto? Impareremo a controllare le diverse situazioni? No, calma, momento di pazienza. Il contesto è limitato. Il contesto è quello in cui abbiamo obiettivi su quella che chiameremo l'uscita, YR. Quindi gli obiettivi sono sulla Y e li chiamiamo, diciamo, YR. Ecco, qua c'è già una particolarizzazione. In realtà poi generalizzeremo un po' questo aspetto, però obiettivi sull'uscita. Conoscenza del processo. Attenzione, ci si può porre in condizioni più generali, poi vi farò una panoramica dei controlli in senso lato, delle soluzioni disponibili nei vari contesti tecnologici, ma noi qua ci mettiamo model-based, cosiddetto, conosciamo il modello matematico del processo. Ci metteremo in condizioni di informazione parziale o completa, va bene, significa che qualche volta misureremo soltanto l'uscita, qualche volta misureremo lo stato. Poi ci sono tutta una serie di gamma di potenzialità di misura intermedie. Modelli lineari e interazioni fra grandezze additive. Quindi questa è una limitazione, perché noi vogliamo studiare oggetti, fenomeni, che sono complessi perché sono sistemi dinamici che operano in tempo reale, ma che hanno un modello che conosco, lineare. Quindi modelli sui quali abbiamo sviluppato metodi di analisi e in cui le interazioni tra grandezze sono additive in modo da restare nel contesto lineare, in modo che i sistemi che io realizzo siano sistemi dinamici, lineari anch'essi, in modo tale che io possa utilizzare le tecniche, i metodi già di analisi già messi a punto per comprendere come funzionano. Bene. Inoltre, il punto di partenza è rappresentato dallo studio di alcune caratteristiche peculiari dello schema controllazione. Ora, il punto di partenza di questa nostra analisi, da dove partiamo? Partiamo da alcune caratteristiche peculiari dello schema controllazione. E lo facciamo nel seguito con riferimento al seguente schema controllazione. Elementare, diciamo così. Che c'ha una controreazione. Vedete, qua c'è, chiamo con V l'ingresso esterno, U l'ingresso, chiamo con G tutto quello che sta nella catena diretta. Adesso qua io mi ricollego a quello che abbiamo visto quando abbiamo parlato di sistemi interconnessi, state attenti. Quindi vanno recuperate un po' anche quelle tecniche che abbiamo utilizzato a quel momento. Qua noi, vedete, abbiamo un ingresso che agisce su questo G, ci avrà dentro in genere il comparte di un regolatore, di un controllore, ci sta dentro il processo, tutto quello che sta in catena diretta. Poi abbiamo un disturbo che agisce sull'uscita, poi abbiamo una controreazione, un eventuale disturbo che agisce sulla controreazione e una funzione di trasferimento qua in un oggetto, un altro processo, in controreazione. Questi oggetti per noi, da questo momento in poi, in questa prima fase, li immaginiamo funzioni di trasferimento. Quindi vogliamo evincere delle proprietà di questo schema. Quindi iniziamo con mettere in luce alcune caratteristiche fondamentali di questo schema. Bene, una prima proprietà è questa queste non sono proprietà, in realtà sono cose che già sappiamo, che W cos'è? La funzione di trasferimento ingresso-uscita, cioè tra V ed Y, è data da G diviso 1 più GH. Perché, andiamo a vedere, ricordiamoci rapidamente sull'iPad questa questione, noi qua che cosa abbiamo? Abbiamo, diciamo, il nostro GDS. Adesso io indicherò sempre soltanto con G, poi abbiamo qua, abbiamo detto, più ZG, il disturbo che agisce sull'uscita, qua abbiamo la nostra Y, qua in controreazione eventualmente abbiamo anche un disturbo.

turbo che agisce sulla controreazione. Qua abbiamo la funzione di trasferimento di quello che è in controreazione. Qua abbiamo più meno, qui c'è l'ingresso esterno V, scusate, qua è meglio non chiamarlo VdT, chiamiamo genericamente V. Qua abbiamo l'ingresso U. Bene, il legame tra V ed Y è rappresentato dalla W uguale che cosa? G, tutto quello che io vedo tra la V e la Y in catena diretta, quindi la funzione di trasferimento in catena diretta. Oh, notate bene che questo è un sistema che ha, vedete, Y ha un ingresso, due ingressi, tre ingressi. Però quando, se il sistema è lineare, io sfrutto l'additività, sto immaginando che, quindi, trovare il legame VY equivale a dire, io immagino V diverso da 0, ZG identicamente nullo e ZH identicamente nullo. E quindi ho che V doppio è uguale, se faccio i calcoli che abbiamo fatto a suo tempo, ma vi ricordo il meccanismo tecnico quasi, tutta la funzione di trasferimento in catena diretta diviso 1 più la funzione di trasferimento d'anello. Quindi è G diviso 1 più GH. Se adesso voglio calcolare la funzione di trasferimento, questa è la V doppio, poi se voglio calcolare la V doppio ZG, che è la funzione di trasferimento che c'è, il legame che c'è tra questo ingresso ZG, il disturbo in questo caso ZG, e l'uscita, e allora chiamerò W'ZG questo legame, questo collegamento, e ancora una volta come si calcola la funzione di trasferimento? Vi ricordo la tecnica, quello che vedo tra Z ed Y diviso 1 più la funzione di trasferimento ad anello. Tra Z ed Y, vedete, c'è 1, non vedo altro, diviso 1 più G. H. Analogamente, se dovessi calcolare VZH, sto supponendo che ZH è diverso da 0 e ZG e V sono uguali a 0, non lo scrivo, ottengo che cosa? Quello che vedo tra qua e l'uscita, e cosa vedo? Vedo H per G, o se volete l'uguale perché siamo nel caso scalare G per H, ma con un meno qua, quindi vedo meno GH. Non metto la dipendenza da S, ma avete capito che c'è, diviso 1 più GH. Ecco, queste sono le tre funzioni di trasferimento che qua sono riportate, vedete, W è G diviso 1 più GH, W GZ e W ZH. Ora, cosa accade? Andiamo rapidamente. Immaginate che questi non siano blocchi di funzioni di trasferimento, ma siano delle semplici variabili adesso. Quello che vi dico per sommi capi è esattamente, funziona esattamente così, ma è per semplificare questa procedura di calcolo. Ora, quando G diventa molto molto grande, vedete rapporto infinito su infinito, 0 su 0, se io divido per G scopro che la W doppio tende a diventare uguale a 1 su H e la W doppio ZG, quando G diventa molto grande, tende a diventare 0. E la WZ invece, quando G diventa molto grande, se fate questo limite, è facilissimo, no? W di Z tende a meno 1. Ecco, vediamo qualcosa che è un esempio che io vi invito a sviluppare. Supponete di voler realizzare un legame tra V e Y uguale a 10 alla 2. 10 alla 2. Quindi questo significa che io vorrei che la W fosse 10 alla 2. Bene, se adesso io prendo un KG 10 alla 4 e un KH 10 alla meno 2, scrivete questa relazione su W doppio e voi vedete, scoprite che con questi valori il valore del K complessivo, con K indico il legame tra V ed Y, è circa uguale a KD. Circa uguale a KD. E quindi poi vediamo anche che VZG, la funzione di trasferimento tra ZG, il disturbo agente sull'uscita, è circa e l'uscita è circa uguale a 0, mentre l'effetto del disturbo agente sulla controreazione prima dell'imblocco H, che in questo caso è 10 alla meno 2, è uguale a meno 1.
Ecco.

Quindi riteniamo questi aspetti. Bene, se adesso andiamo a studiare un altro aspetto. Supponiamo che la funzione di trasferimento W dipenda da un parametro P. E questo può accadere. Andiamo un momento sul nostro iPad, andiamo a vederlo sull'iPad, perché noi potremmo avere, noi qua abbiamo la nostra G. Poi qua abbiamo, supponiamo adesso non ci siano disturbi, non è importante. Qua abbiamo H, qua abbiamo più, meno, questo è il nostro schema, V, U, Y, Y. Bene, queste sono funzioni di trasferimento, quindi sono oggetti che dipendono da esse e poi dipendono da parametri. Ricordate, sono rapporti di polinomi. Supponiamo che questi coefficienti, per esempio nella nostra catena diretta, ci sia un parametro, uno dei coefficienti dei polinomi non è noto, questo parametro può rappresentare un amplificatore, può rappresentare un parametro che ha un significato fisico rispetto a qualche componente. Benissimo, più in generale, questa dipendenza dal parametro si riflette a questo punto, la W viene uguale a G che dipende da S e da P, diviso 1 più G che dipende da S e da P, per H che dipende da S, quindi è una funzione che dipende da S e da P. Bene, allora questa funzione io posso definire per una funzione che dipende da S e da P, posso definire questo oggetto, la funzione di sensibilità e la chiamo la sensibilità della W rispetto alla P, che è la P su W per la derivata della W rispetto a P. Bene. Una proprietà importante che vi invito a verificare è la seguente, che la sensibilità della W rispetto al parametro P è uguale, che è uguale per definizione a P diviso W per la derivata di W diviso P, è uguale, la posso anche scrivere come F su W dv in df per P su F df in dp. Vedete, adesso questo pensatelo facilmente per capire che vale questa relazione. Vedete, F si semplifica con F, DF si semplifica con DF e ritorna proprio P su W dv in dp. Ma questa cosa rappresenta? Questa rappresenta la sensibilità di W rispetto a F. E questa cosa rappresenta? Rappresenta la sensibilità di F rispetto a P. Quindi cosa mi dice questa relazione? Che la sensibilità della W rispetto a un parametro P, se il parametro P sta nella F, è uguale al prodotto delle sensibilità della W rispetto a F per il prodotto della sensibilità della P, della funzione F rispetto a P. Bene, quindi cosa mi dice questo? Mi dice che se io voglio, per esempio, la sensibilità della W rispetto a un parametro P che sta nella catena diretta è influenzato dalla sensibilità della W rispetto a G. Quindi torniamo sul nostro iPad. Se io voglio studiare la sensibilità del parametro W rispetto a P che sta nella catena diretta, se questo sarà uguale alla sensibilità della W rispetto a G per la sensibilità, pardon, la sensibilità della G rispetto alla P, ma dimentichiamoci della sensibilità della P rispetto alla G. Vedete, qua compare la sensibilità della W rispetto alla G. Allora, se la sensibilità della W rispetto alla G è già piccola e mi aiuta questo fatto nell'effetto delle variazioni di P nel comportamento ingresso-uscita. E quindi mi può interessare da un punto di vista strutturale, siccome io sto cercando le proprietà sullo schema complessivo, quali sono le proprietà di cui gode questo modo di interagire delle funzioni di trasferimento, mi interessa calcolare proprio questa sensibilità. Ebbene, se io vado a sviluppare il calcolo, ecco, facciamolo, andiamo sul nostro iPad, se io calcolo F, la G diviso W per la derivata di W rispetto a G, se ci ricordiamo che W è questa W è G diviso 1 più GH,
e facciamo il calcolo.